democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

vorrei tempo, tempo per spiegare, tempo per cambiare, tempo che perderò. Sì, ma quale tempo? Tempo per capire, per recriminare, tempo che innamorò. Avessi ancora tempo di te, per stringerti la mano, solo per dirti andiamo. Avessi ancora tempo di te, e vorrei tempo, tempo per cantare, tempo da incantare, a cui ripenserò. Sì, ma quale tempo? Tempo da sprecare, tempo da afferrare, se mai ci riuscirò. Avessi ancora tempo di te, per ingannare il fato, vivremo nel

0: tempo. Quello che fa male, quello che fa capire e che non capirò, non basterà il tempo, tempo da accettare per lasciarti andare.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

stare insieme al reato. Non ho mica capito che nome dare alla mia solitudine, ma qualcuno me lo ha già consigliato. È un gesto verso lo Stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Arriviamo anche oggi, arriviamo con chi, cari amici, Vania.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a te Nazareno, e dopo l'ascolto di alcuni spot legati alle imminentissime elezioni comunali a Macerata,
0: Tocca a te adesso.
1: Esatto, passiamo a qualcosa di molto ma molto elevato,
0: ecco.
1: Pur rimanendo nel nostro territorio. E io questa mattina ho pensato di iniziare questa puntata qui a Radio Nuova con la grande festa che ci sarà domani in onore di Santa Rita.
0: Ah, bella, dici due qualcosa.
1: Perché chi come noi di Tolentino è agostiniano, ovviamente non può sottovalutare la figura di Santa Rita, seppur San Nicola è il santo per eccellenza, e noi ci auguriamo presto che anche Fra Mario, già servo di Dio, possa essere accolto tra i beati. Quindi stiamo attendendo appunto l'esito da Roma, dal Vaticano, per la causa di beatificazione, e quindi tifiamo tutti affinché questo accada presto, perché Tolentino abbiamo già il beato Tommaso, insomma diciamo che è una cittadina molto vocata alla spiritualità.
0: Grazie
1: a queste figure che hanno veramente avuto carismi incredibili. Non a caso Nazareno, possiamo dire che grazie proprio a questi santi abbiamo avuto anche dei parroci, e non solo parroci, di spiccata spiritualità. Non a caso tu, che poi sei di Comunione e Liberazione, abbiamo Monsignore, aiutami.
0: Ma adesso ci sono parecchi che vengono con noi. Don Giancarlo, forse, Don Giancarlo?
1: Don Giancarlo, adesso non mi veniva, Don Giancarlo Vecerreca, no? Sempre di Tolentino abbiamo Dorrino Ramaccioni, poi Don Frediano, che ha lasciato Tolentino ma comunque è stato un parroco straordinario qui presso la Basilica di San Caterbo. Diciamo che abbiamo avuto grandi personalità qui a Tolentino, e questo non è un caso, cioè quando si cresce in una comunità.
0: Io convince, anche io sono un grande qualità.
1: Allora, non a caso Nazareno, tu sei stato cofondatore di una radio che ancora vive, no? Non a caso anche hai avuto questa educazione di alta spiritualità, che tra l'altro
0: 50 anni fa, questo lo dobbiamo dire.
1: Tra l'altro Tolentino ha una forte vocazione mariana, no? Perché la Madonna della Tempesta, il cui ricordo cade, mi sembra, il 15 di maggio, quindi proprio qualche giorno or sono, no? Ecco, questo tanto per dire che quando si cresce in una realtà vocata alla spiritualità, ma con dei segni tangibili di santità, è chiaro che il nostro divenire è sicuramente diverso.
0: Giusto.
1: È sicuramente diverso. E quindi, ritornando appunto all'oggi, domani Santa Rita, e chi è di Tolentino non se la perde di sicuro. Non perde né la benedizione della macchina, né portare a casa una rosa benedetta, perché c'è tutta una tradizione legata a Santa Rita, ma non è una tradizione puramente devozionale, no? Ma è una tradizione che si è basata su fatti concreti. Cioè la storia, adesso io credo che tutti, insomma, coloro che mi ascoltano conoscono, insomma, Santa Rita, no? L'agostiniana, la santa delle opere impossibili. E comunque Santa Rita ha avuto una vita molto molto tribolata, considerando che è una santa del 1380, insomma, quindi a cavallo medioevo umanissimo. Ha avuto un matrimonio infelice, perché comunque il marito, seppur alla fine poi ha capito il valore della moglie, si è convertito, e proprio per questo poi è stato assassinato. E poi due figli ha avuto dal Signore, due figli maschi, per i quali lei pregava, invocava la morte. Perché? Perché temevano che ci fossero appunto queste rivendicazioni dovute alla morte, all'assassinio del padre, no? E invece sembra che siano morti di peste. E Santa Rita sentiva forte in lei questa vocazione di entrare in convento, ma all'epoca purtroppo le monache non l'accettavano. Perché? Perché c'erano delle condizioni molto rigide. La prima innanzitutto è lo stato di vedovanza, no? Cioè le regole del monastero all'epoca imponevano che venissero ammesse solo donne nubili o vergini, e lei era già stata moglie e madre di due figli. E poi c'era l'aggravante della storia familiare, cioè il marito, adesso qui leggo, Paolo Mancini si chiamava, era stato coinvolto nelle sanguinose faide politiche locali e fu assassinato. Le monache temevano che la sua presenza nel convento potesse scendere a compromessi con le famiglie rivali, mettendo a rischio la sicurezza della comunità monastica. E comunque, nonostante tutto questo, Santa Rita non si diede per vinta, e la sua fede fervente addirittura la fece entrare di notte. Lei entrò senza che nessuno le aprisse la porta nel convento, difatti fu trasportata, insomma questa lo dichiara la storia, miracolosamente all'interno del convento da suoi santi protettori, Sant'Agostino, San Giovanni Battista e San Nicola da Tolentino. E questo evento chiaramente non solo sconvolse tutte le religiose, ma convinse appunto queste religiose ad accettarla. Ecco, questo è un fatto straordinario. Poi, perché le rose? Anche questa è una storia importante. Perché? Perché uno pensa, beh, perché è un fiore dedicato alla donna, no? La rosa. No, perché Santa Rita, praticamente prima di morire, lei è morta nel periodo in cui non c'erano le rose, chiese che prima di morire voleva appunto, lo chiese a un parente, di portarle una rosa e due fichi dell'orto di Rocca Porena, dove insomma, vicino Cascia, insomma, dove lei è vissuta. Nonostante appunto fosse pieno inverno e la neve, leggo, coprisse ogni cosa, quindi era impossibile insomma questa richiesta. La donna, questa parente, trovò incredibilmente una rosa sbocciata e i fichi. E io posso dire, Nazareno, che l'ultima volta che mi sono recata a Cascia, all'interno del convento, che, dove c'è chiaramente un giardino, no? Una volta i giardini erano interni, perché chiaro, le monache vivevano la clausura, ancora esiste questa pianta, quindi chiaramente sarà stata ripotata questa pianta delle rose di Santa Rita. E quando insomma l'agostiniano che ci ha guidato in questo cammino di spiritualità e di fede per Santa Rita, quando ci ha detto questa cosa, sinceramente ci ha molto molto commosso, no? Cioè, immaginiamo, no? Sono passati oltre 600 anni. Questo insomma. E poi qui leggo un'altra volta: la rosa incarna perfettamente il messaggio di Santa Rita. Intanto è un simbolo di speranza, rappresenta la capacità di fiorire e portare frutto anche nel gelo delle sofferenze e dei problemi più disperati. Nel gelo è virgolettato perché noi sappiamo perfettamente che quando si parla di spiritualità noi dobbiamo andare sempre oltre quella che è la materia, no? Quindi il gelo intende chiaramente il gelo dell'anima, no? Sì. Il nostro distacco dalla fede, oppure le sofferenze che ci allontanano, no, da Dio. E poi un altro aspetto, sempre incarnato nel messaggio di Santa Rita, è la tradizione. Ogni anno, infatti, il 22 maggio, i fedeli portano le rose a benedire. I petali vengono poi conservati come segno di consolazione e protezione. Qui a Tolentino non portano i fedeli, sono le terziarie agostiniane ed altre volontarie della Basilica che da oggi, da giovedì, praticamente sono all'opera per tagliare, insomma, per eliminare le spine, insomma, cercare di ripulire al meglio queste rose. E quando ci si reca in basilica si fa un'offerta e si ritira una rosa benedetta.
0: Ecco.
1: Poi che si fa? Non la si mette dentro un vaso come consuetudine, quando si compra un fiore lo si mette nel vasetto con l'acqua, no. La rosa va essiccata, quindi non va messa in acqua, questo lo dico per chi mi ascolta e si reca a San Nicola, va conservata, chiaramente i petali poi si seccano, e c'è chi mette questo petalo all'interno della Bibbia, chi in un libro che legge magari, oppure ma in altri posti. Perché? Perché magari questa rosa, essendo benedetta, in occasione, ricordiamolo, proprio di Santa Rita, porta benefici a chi a lei è devoto. E poi in fondo l'ultimo messaggio è il profumo. La devozione popolare narra che le grazie attribuite alla santa siano spesso accompagnate da un intenso profumo di rose.
0: Ah, vedi.
1: Ecco, poi chiaramente se c'è qualcuno che è interessato e vuole approfondire la figura di Santa Rita, magari ecco, può acquistare un libriccino sulla sua vita, il messaggio appunto che io ho sintetizzato. E comunque invito veramente a recarsi in basilica, a ritirare una rosa non solo per se stesso ma anche per gli altri. Io normalmente lo faccio anche per persone che non possono camminare, che non possono recarsi in basilica o magari hanno delle attività che non gli consentono di passare in basilica in orari di apertura. E comunque gli orari sono molto allungati, si parte dalla mattina alle 8:30 fino alla sera tardi. Ecco, lo scorso anno e anche 2 anni fa addirittura le rose non bastarono, se ne aggiunsero delle altre, tanto fu la richiesta di portare a chi le desiderava anche ad amici e parenti.
0: Bello, bello, hai fatto una bella cosa già qui dicendo queste belle cose.
1: Poi altra nota diciamo importante di questa giornata, oltre al triduo insomma che praticamente si completerà quest'oggi, abbiamo anche un'intensa attività di funzioni religiose e qui le leggo. Le sante messe sono alle 8:30, alle ore 10, alle ore 12 e alle ore 18:30. Poi alle 12:45 abbiamo la supplica a Santa Rita, alle ore 16:30 la benedizione dei bambini e alle ore 21:15 la testimonianza di fede. Quindi ci sono 4 sante messe.
0: Bello, una bellissima cosa.
1: E poi da venerdì, quindi da domani, dalle ore 7:30 lo fanno, perché chi va a lavorare magari poi non ha il tempo, eccetera. Dalle 7:30 fino, qui c'è scritto il sabato addirittura, venerdì dalle 7:30 alle 19:30, ma in genere slittano, anche le 8:15 arrivano, perché se c'è la fila è chiaro, insomma non posso, ecco. Poi abbiamo anche sabato la stessa cosa e anche la domenica. Quindi cioè, ci sono 3 giorni attraverso i quali insomma si possono acquistare sia le rose che benedire le macchine e le vetture.
0: Sono molto contento io, perché
1: poi dopo viene consegnato un omaggio di Santa Rita, può essere un santino, un portachiave, uno di questi oggettini da attaccare anche al frigorifero, questi con la calamita, insomma ogni anno cambiano sempre questo, il pensiero insomma che viene lasciato a chi fa un'offerta appunto in questa giornata. Ecco, quindi vi consiglio vivamente di vivere questa esperienza, perché Santa Rita non a caso è stata designata la santa degli impossibili. Quindi come ci ha lasciato scritto il Signore, no? Nulla è impossibile a Dio, no? Se nulla è impossibile a Dio, chi è in Dio può rendere possibile l'impossibile, e Santa Rita è sicuramente la santa degli impossibili. E noi di Tolentino Nazareno siamo, e lo dico con commozione, siamo molto fortunati ad avere dei santi eccezionali, perché Santa Rita è la santa degli impossibili e San Nicola è il patrono delle anime purganti. Ricordiamoci sempre anche il valore delle sante messe per i defunti, le preghiere per i defunti, l'invocazione che noi cerchiamo, no, proprio per aiutare i nostri defunti a purgarsi e poi salire in cielo, no? In paradiso. Ecco. Quindi questi santi sono veramente dei santi straordinari. Teniamoli a mente, perché se riusciamo ancora oggi a vivere il cristianesimo, e Tolentino tra l'altro è un esempio in questo veramente eccezionale, nonostante il terremoto, nonostante tutte le calamità che ci sono state, a Tolentino non c'è stato mai un morto, anche nei cantieri, e io lo dico qui anche da avvocato, dove vivo da mio padre, cioè le norme di sicurezza sono trascurate sui tetti, senza ginde, senza cappelli, cioè senza protezioni, ad oggi non abbiamo avuto una caduta, un lutto, niente, cioè io credo anche nelle assurdità che adesso magari ci si presentano, o in queste situazioni di veramente di catastrofe, di calamità, a Tolentino non abbiamo avuto un morto, e questo, di questo ne parlavano anche i sacerdoti. È un evento eccezionale, straordinario.
0: Certo, certo.
1: E non è un caso.
0: Alla Santa
1: sa che non è un caso.
0: Sì, questo è vero, no? È bellissimo, è anche bellissimo che lo sentiamo, questo è bellissimo. Diciamo anche alla Santa che ci aiuti a Radio Nuova Macerata, a me che ero di Tolentino, e naturalmente a tutti quelli che vogliono.
1: Esatto, ci aiuti a fortificare la nostra fede e soprattutto a non arrenderci mai nei momenti di difficoltà. E anche stamattina sentivo, insomma, le omelie, chiediamo al Signore la forza e il coraggio.
0: Ecco,
1: e il coraggio.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Mai arrendersi, anche se come umani cadiamo nello sconforto, perché tutti, anche io, insomma, chi è che non ha momenti di sconforto quando vivi situazioni di grande difficoltà, dalle quali non sai come districarti.
0: Certo.
1: Però proprio in questi momenti dobbiamo veramente alzare gli occhi al cielo e chiedere a Dio di darci forza e coraggio, e questi santi che sono intercedono per noi in terra, sono sicuramente dei sostegni insostituibili.
0: Questo è importante.
1: E crediamo in loro, e soprattutto affidiamo a loro le nostre necessità, perché proprio loro ci hanno dato l'esempio che le difficoltà le hanno superate grazie a una fede veramente forte, salda.
0: Bene, bene. Allora,
1: io avevo scelto Nazareno, sì, proprio per Santa Rita, un brano dedicato a lei, e questo brano l'ho selezionato perché ce ne sono parecchi di brani a lei intitolati, molto lunghi eccetera, però io ho scelto un brano che nemmeno io conoscevo, si intitola Ave Dolcissima Celeste Rita, ed è suonata e cantata, l'organista è Giuseppe Bella, da Acireale. Ascoltiamola con la dovuta devozione, e che Santa Rita veramente possa anche lei guidarci con santità in questo cammino terreno.
0: Santa Rita, giustissimo. Allora, ascolta.

0: meravigliosa, meravigliosa.
1: Prima dell'interruzione, che so che continuano gli spot elettorali, abbiamo ancora 8 minuti. Allora io questi 8 minuti li vorrei dedicare a una carissima amica, Elisabetta Nardi, una maestra che conoscete tutti di Pollenza, la quale ha avuto un'idea bellissima, quindi vorrei leggere proprio quello che lei come maestra, come insegnante ha inviato a Papa Leone XIV, poi lo commentiamo, e ha ricevuto una risposta dalla Segreteria di Stato, dal Vaticano, 16 aprile 2026. Cari bambini, questa è la risposta. Con premuroso pensiero, la maestra Elisabetta ha fatto pervenire a Papa Leone XIV il materiale realizzato insieme a padre Massimo Giustozzo e a padre Armando Pierucci sul grande desiderio di pace che abita il vostro cuore, chiedendo un segno di spirituale vicinanza. Preciso, per chi non lo sa, padre Massimo Giustozzo è di Pollenza, ma da qualche anno è ritornato da Milano, dove è stato parroco nella chiesa di Santa Rita, tanto per rinominare la santa, ed è da 2 anni priore presso la Basilica Santuario di San Nicola. Invece il maestro padre Armando Pierucci, sacerdote, è un francescano, non so se è francescano o francescano cappuccino, è un musicista, organista, è stato docente a Pesaro, eccetera, mi sembra che quest'anno compie addirittura 90 anni, lucidissimo, compositore, eccetera. Quindi cioè, questa lettera, su iniziativa della maestra Elisabetta Nardi, è stata avallata, insomma, ecco, appunto, da padre Massimo Giustozzo e da padre Armando Pierucci.
0: Ecco.
1: Compiaciuto, chiaramente risponde il segretario di Stato, insomma, del Papa, però il Papa l'ha letta chiaramente, compiaciuto da quanto appreso, Sua Santità ringrazia per i sentimenti manifestati e per il gioioso impegno che ha contraddistinto il percorso proposto, incoraggiando a impegnarvi ogni giorno con gesti di fraternità e di bontà, poiché Gesù ci chiama a essere tutti amici, fratelli e sorelle. Già da bambini possiamo imparare a costruire ponti, aiutare l'altro, essere promotori di pace, amicizia e amore. Questo inciso è stato tratto dal Papa, dal discorso del 3 luglio 2025. Con tali sentimenti, il Santo Padre, mentre assicura il ricordo nella preghiera affinché possiate perseverare nel cammino di fede e di crescita umana, volentieri invia la benedizione apostolica che estende all'intera comunità scolastica, alle persone care e a quanti hanno collaborato nel significativo progetto, con l'augurio che cresciate nella serenità, sapendovi amati e guidati dal Signore. Anch'io vi saluto cordialmente, quindi è Monsignor Anthony Ecpo, assessore, c'è scritto, insomma, quindi è il delegato di Sua Santità, probabilmente in quello che sono quello che è praticamente la corrispondenza cartolare, no?
0: Sì, lui lo salutiamo e il Papa salutiamo anche.
1: Esatto, e questo è dedicato, appunto, è stato specificato ai bambini delle classi quinta e quinta B, scuola primaria a Anna Frank e dall'Istituto Vincenzo Monti di Pollenza. Ecco, quindi questo è un ringraziamento che io personalmente rivolgo all'amica Elisabetta Nardi, con la quale, insomma, ho una corrispondenza anche via Facebook, che ci siamo conosciute tanti tanti anni fa e siamo rimaste sempre in contatto. Ogni tanto ci incontriamo in basilica oppure in altre occasioni, sempre a carattere spirituale e religioso, ecco. Quindi è stata una bellissima iniziativa che sicuramente avrà dato tanta gioia non solo all'intera scolaresca di Pollenza, ma io presumo anche ai genitori, no? Sapere che i loro figli hanno avuto la benedizione del Papa non è da tutti.
0: Eh già, è proprio così.
1: Quindi ringraziamo chi anche a scuola aiuta a crescere questi piccoli nell'amore di Dio. Veramente è una grazia grande.
0: Certo.
1: Ce n'è bisogno, ce n'è molto bisogno. Poi Nazareno, dopo tutte le notizie tragiche che si ascoltano, questa lettera giunge proprio a proposito, no?
0: Certo, questo è bello che lo dici, diciamo anche a tutti quelli che fanno quello che facciamo noi, dite anche cose belle però, perché qui pare esatto. Che tutti ci dicono sempre cose brutte, insomma non è
1: buona. Invece no, ci sono bellissime iniziative e giustamente vanno promosse.
0: Ce ne sono tante poi,
1: e
0: non
1: diffuse, promosse e diffuse sicuramente, sì, sicuramente sì. Noi comunque nel nostro piccolino cerchiamo di farlo, Nazareno, anche
0: esatto.
1: Perché siamo felici di poter dare un contributo a chi lo merita.
0: Certo, certo, ecco.
1: Allora, io volevo riprendere questa seconda parte con una frase che è stata fortemente voluta da Papa Leone XIV, scritta da Sant'Agostino, che ci sintetizza questo, il più grande dottore della Chiesa di tutti i tempi, il concetto, il valore e l'essenza della fede nel Signore. Chi mi ascolta e ha la possibilità di scriverla, questa frase la scriva, perché io la leggerò due volte lentamente, ma come tutti i concetti di Sant'Agostino va molto meditata, riflettuta e metabolizzata.
0: Giustamente, ecco.
1: Leggo. La fede è credere a ciò che non si vede. La ricompensa di questa fede è vedere ciò che si crede. La rileggo, così chi ha possibilità di scrivere ha anche il tempo per farlo. La fede è credere a ciò che non si vede. La ricompensa di questa fede è vedere ciò che si crede.
0: Bellissima, bellissima.
1: Sì, chi come me ha avuto la grazia di vivere esperienze importanti sa quanto sintetizza quello che un cristiano vero vive, vede e crede in questo concetto agostiniano.
0: Eh sì, sì.
1: Allora, io adesso vorrei far ascoltare l'Ave Maria di Mascagni che ho scelto, interpretata dal soprano scomparso, uno dei più grandi soprani lirici del nostro secolo, Mirella Freni, modenese, che insieme a Pavarotti hanno contraddistinto il melodramma nella seconda metà, diciamo gli ultimi 30 anni del Novecento. Ascoltatela, perché Mascagni aveva nell'opera Cavalleria Rusticana creato l'intermezzo. Da questo intermezzo lui è riuscito a creare un'Ave Maria che è, a mio avviso, un capolavoro tra le Ave Marie. Poi ovviamente parleremo di Maria, ma attraverso chi ha creduto, vissuto e lasciato una tradizione mariana molto forte.
0: Bello, bello. Allora andiamo ad ascoltarlo.

0: veramente bella, veramente bella. Ecco, l'abbiamo ascoltata.
1: Bella, e poi sottolineiamo anche emozionante, perché eseguita da una voce veramente bella e perfetta anche sotto il profilo tecnico. Io non mi dimenticherò mai di ringraziare chi ci ha donato veramente un'eredità nel melodramma italiano. Io ho avuto la fortuna di conoscerla e di ascoltarla anche alla Scala di Milano in due occasioni, la Mirella Freni, un'artista di grande umiltà, uno studio incessante, cioè come erano e ancora sono i veri soprani che calcano i palcoscenici di tutto il mondo, rendendo veramente onore al melodramma italiano e ai grandi compositori che hanno reso grande l'Italia nella musica. Ricordiamo sempre anche tutte le battaglie che a tutt'oggi porta avanti Riccardo Muti, uno dei

0: Ritorniamo anche al discorso dell'insegnamento fin dalla più tenera età allo studio di uno strumento musicale e del canto. Il canto è uno strumento unico, inimitabile, perché le corde vocali appartengono a chi le possiede.
1: Sì.
0: E quindi ognuno di voi ha una voce unica.
1: Sì, giusto.
0: Quindi è importante far comprendere quanto sia alto il valore dello studio della propria voce, non solo perché alimenta in noi una sensibilità arricchendo la nostra anima, quindi la nostra spiritualità, ma aiutandoci anche a migliorare il rapporto con gli altri. È più facile per un artista creare ponti rispetto a un non artista. Non a caso i veri artisti creano ponti. Cioè, un artista, soprattutto nel canto, perché la musica è il veicolo più immediato, più diretto, perché va al cuore, non a caso gli artisti sono quelli che calcano i palcoscenici di tutto il mondo. E a noi artisti non importa sapere se sei un ebreo, se sei un musulmano, se sei un buddista. A noi artisti interessa quello che tu trasmetti con il tuo canto, con la tua musica, le vibrazioni, il tuo sentimento, perché se il tuo sentimento è un sentimento d'amore, Dio è amore, e a noi questo basta.
1: Eh sì, veramente bello quello che dici, sempre in queste bellissime trasmissioni che facciamo.
0: Allora, il tempo è tiranno, purtroppo, come i tiranni nella politica anche il tempo lo è. Allora, io volevo chiudere con un suggerimento molto edificante, impegnativo per chi non ha una grande devozione mariana. Chi ha una grande devozione mariana lo troverà illuminante. Con il trattato della vera devozione a Maria di San Luigi Maria Grignon de Monforte, e per stimolarvi all'acquisto di questo libriccino edito da Chalon che io ho comprato qualche anno fa, grazie anche al suggerimento che ci ha dato Don Jacopo Foglia, che è il nostro assistente spirituale nella Milizia dell'Immacolata. Colbe è cresciuto appunto anche grazie allo studio del trattato della vera devozione a Maria, e non solo lui. Una figura eccelsa che ci ha lasciato è San Giovanni Paolo II, e nella bandella di questo libricino, lo leggo e poi chiudo qua, lui dice proprio questo in merito a questo trattato. Spesso vedo davanti ai miei occhi un piccolo libricino con la copertina celeste macchiata di soda. Quando ero operaio alla Solvay, lo portavo con me, insieme con un pezzo di pane, per il turno del pomeriggio e di notte. Durante il turno di mattina era più difficile poter leggere. Durante il turno pomeridiano spesso leggevo quel libretto. Si intitolava «Trattato della vera devozione alla Santissima Vergine». Lo leggevo, se così si può dire, da capo alla fine. Devo mettere il cellulare silenzioso perché, ecco, lo leggevo, se così si può dire, da capo alla fine, e di nuovo da capo alla fine. Da quel libriccino ho imparato cosa vuol dire la devozione alla Madonna.
1: Bellissimo, bellissimo. Tutti i giovani con te è una bellissima cosa. Non mancare mai.
0: Allora, tanto per fare qualche nome, oltre a San Giovanni Paolo II, che è stato il più grande divulgatore moderno del pensiero di Monforte, non a caso adottò il motto episcopale Totus Tuus, proprio tratto dagli scritti di questo santo francese. Poi abbiamo San Pio X, la Beata Maria Luisa di Gesù, San Massimiliano Maria Kolb, Santa Teresa di Lisieux, poi io so anche San Giovanni Bosco, cioè tutti coloro che hanno avuto una grande devozione mariana hanno avuto come maestro, possiamo dirlo, come maestro di Maria, sono stati, ecco, voglio dire anche questo, alla scuola di Maria.
1: Certo.
0: Proprio grazie a San Luigi Maria de Grignon de Monforte. Lui era un gesuita, una persona molto colta, studiò a Parigi, alla Sorbona, ma aveva studiato tanto.

0: tutto. Ma lo studio, noi lo sappiamo bene, se non è accompagnato da una grande spiritualità e da una profonda e accurata ricerca interiore, poi non dà frutti.
1: Certo, certo. Le campane ci dicono che siamo arrivati, quindi per oggi ci dobbiamo lasciare.
0: Allora, io ringrazio tutti, ricordo che la differita è domenica alle ore 18, come sempre, e noi ci ritroveremo tra 14 giorni. Buon proseguimento di programma, un abbraccio grande a te, Nazareno, a Giola dalla regia che è sempre molto precisa, puntuale, e a Roberta che presumo sia in sala stampa.
1: Ciao, ciao, alla prossima.
0: Buongiorno e grazie a tutti, grazie a voi.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

piccolo amore, che pena quelli con un grande amore, quelli con la pistola in mano, se guardi un altro pure ci lasciamo. Che bella novità, la prossima carezza che verrà. Piccolo mondo, dove ti prendo, è piccolo tornare sorridendo.

grande amore. Verrà l'inverno e che ci vuol male, per noi non sarà niente di speciale. E se ci lasceremo, sarà per poco, sai, ci rivedremo. Ma queste sono

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Bentrovati al nostro appuntamento con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Sempre Morena Oro che vi aspetta, sempre Morena Oro che è qui con voi per tenervi compagnia anche oggi. Abbiamo a disposizione i nostri 20 minuti preferiti, quelli che dedichiamo alla lettura, alla scoperta delle nuove avventure di Andrea Sachs all'interno della redazione di Runway. Miranda Priestley, la direttrice di Runway, sta mettendo sempre di più alla prova la pazienza, la resistenza della povera Andrea, in maniera anche un po' sadica, bisogna dirlo, rendendole il compito di esaudire i suoi desideri praticamente impossibili. Miranda parteciperà a una festa e ha appena informato Andrea che si aspetta che lei sarà presente per ricevere gli ospiti. Ovviamente questo all'ultimo minuto, e Andrea non sa veramente che pesci pigliare. Emily, sua solerte soccorritrice, si occuperà di riuscire insieme a lei a risolverle la situazione. Vediamo come si svolgerà e che risvolti avrà questa festa.

puoi andarci in taxi, disse Lily mentre mi impiastricciavo le palpebre di mascara. È una festa in lungo, santo cielo. Stette a guardarmi un attimo, quindi mi strappò di mano il pennellino del mascara e mi chiuse le palpebre con un colpetto. Mi sa che hai ragione, sospirai. Rifiutavo ancora di rassegnarmi al fatto che i miei programmi erano sfumati e che invece che sul divano con Alex avrei passato la serata in lungo al Metropolitan Museum a dare il benvenuto a un gruppo di contadini arricchiti appena arrivati dalla Georgia o dal North Carolina con un sorriso di plastica stampato sulla faccia miseramente truccata. L'annuncio tardivo di Miranda mi aveva lasciato solo 3 ore di tempo per trovare un vestito, acquistare i trucchi e prepararmi. Fortunatamente il fatto di lavorare per una delle più grandi riviste di moda della nazione aveva i suoi vantaggi. Per le 5:20 del pomeriggio avevo ottenuto in prestito un prodigioso abito da sera di Oscar de la Renta, gentilmente fornito da Jeffy. Ragazza, è un party in lungo e un abito di Oscar è quello che ci vuole. Chiuso l'argomento. Adesso non fare la timida, tirati giù i pantaloni e prova questo per me. Le assistenti moda avevano già fatto arrivare un paio di décolleté con tacco a spillo di Manolo Blahnik e un addetto agli accessori aveva scelto una vistosa borsetta da sera di Judith Leiber con una catenella lunga e tintinnante. Io avrei preferito una pochette discreta di Calvin Klein, ma l'assistente in questione aveva arricciato il naso e mi aveva allungato la borsa di Judith Leiber con un gesto che non ammetteva repliche. Steph era incerta se dovessi indossare un girocollo o una collana con pendente. Allison, l'ex assistente senior, ora caporedattore alla bellezza, mi aveva prenotato una seduta dalla manicure. Avete appuntamento alle 5:15 nella sala conferenze, aveva annunciato, dopo aver messo giù il telefono. Ti vesti in nero, vero? In questo caso chiedi il rosso di Chanel. Rosso rubino. Dille di mandare la fattura al giornale. Tutto l'ufficio si era attivato con entusiasmo per procurarmi un look adeguato alla serata di gala. Ma non era certo una dimostrazione di simpatia nei miei confronti, piuttosto una voglia irrefrenabile di dimostrare a Miranda che il livello di gusto, classe ed efficienza sapeva raggiungere la sua redazione. Lily finì il suo caritatevole intervento e posò il pennello del mascara. Mi sentivo ridicola, con quell'abito da sera di Oscar de la Renta e lucida labbra da 3 soldi color ghiacciolo alla Coca-Cola. D'altro canto, non potevo lamentarmi. Mi ero rifiutata categoricamente di avere tra i piedi un truccatore professionista. Tutti avevano provato a insistere, ma io ero stata irremovibile. Ognuno ha i suoi limiti. Il truccatore a casa no, e poi no. Entrai zoppicando nella mia camera da letto, in bilico sui 9 centimetri delle décolleté e baciai Alex sulla fronte. Sarò a casa per le 11 e al più tardi, quindi possiamo andare a mangiare da qualche parte o a bere qualcosa, va bene? Mi dispiace che tocchi proprio a me andare a ricevere gli ospiti di Miranda, davvero. Se decidi di uscire con gli amici, chiamami così posso raggiungervi, ok? Come promesso, Alex era venuto a casa mia direttamente da scuola e non era stato troppo entusiasta di apprendere che poteva benissimo concedersi una serata di relax da solo. Si era seduto sul balcone della mia camera da letto a leggere una vecchia copia di Vanity Fair e aveva aperto una delle birre che Lily teneva in frigo per gli ospiti. «Dov'è Lily?» aveva chiesto. Alex aveva alzato le spalle. «Credo che sia in camera sua. La porta è chiusa, ma poco fa ho visto un tipo che si aggirava per casa». «Un tipo? Un tipo come?» «Poteva trattarsi di Mr. Freud». «Non so, ma mette paura. Tatuaggi, piercing, canottiera sporca. Non gli manca niente. Non riesco a immaginare dove possa aver raccattato un ceffo del genere». Aveva bevuto un sorso come se niente fosse. «Alex, sul serio, mi stai dicendo che c'è un tizio con la faccia da galera in giro per casa? Uno che magari è entrato senza che nessuno l'abbia invitato? E te ne freghi? È ridicolo! Dobbiamo scoprire chi è!»
Ero sbottata. Andy, datti una calmata. Non è un delinquente, di questo sono sicuro. Aveva voltato una pagina. Magari appartiene a una band punk grunge, ma non è un delinquente. Evitava di guardarmi negli occhi. D'accordo. Era seccato per la serata andata a monte, capivo perfettamente, ma se era per quello, ero seccata quanto lui e non potevo farci niente. Chiamami se hai bisogno, aveva detto mentre mi allontanavo. Perfetto, avevo sbuffato. Non sentirti in colpa se domattina trovi il mio corpo smembrato sul pavimento del bagno. Ero entrata a passi pesanti in cucina cercando prove della presenza dello sconosciuto. L'unica cosa fuori posto era una bottiglia di vodka vuota, abbandonata nel lavandino. Lily era davvero riuscita a scolarsi da sola un'intera bottiglia di vodka? Avevo bussato alla porta della sua stanza. Nessuna risposta. Avevo girato la maniglia. Salve, c'è nessuno qui? Avevo cercato di non guardare dentro la stanza, almeno per i primi 5 secondi. A quel punto mi erano balzati agli occhi due paia di jeans aggrovigliati sul pavimento, un reggiseno che penzolava dalla scrivania e un posacenere stracolmo che faceva puzzare la stanza come un pub frequentato da camionisti. La mia migliore amica era allungata su un lato del letto, di spalle, completamente nuda. Un tipo dall'aria malsana, sudaticcio, coi capelli unti, stazionava tra le lenzuola. Il corpo era completamente ricoperto di tatuaggi. Aveva una cicatrice sotto l'occhio, un piercing a un sopracciglio, svariati addobbi metallici alle orecchie e due spuntoni luccicanti conficcati nel mento. Grazie a Dio non era nudo, ma i boxer che indossava sembravano così sporchi da farmi quasi, sottolineo quasi, rimpiangere che fosse vestito. Aspirò la sigaretta e fece un cenno nella mia direzione. «Ehi, amica», aveva detto gesticolando con la sigaretta accesa, «ti secca chiudere la porta?» «Cosa? Amica?» «Io non sono tua amica», avevo esclamato per nulla intimidita. Era più piccolo di me, non pesava più di di 65 kg. La cosa peggiore che poteva farmi a quel punto era toccarmi. Ero stata colta da un brivido di repulsione, pensando a lui che posava le sue manacce su Lily, che sembrava dormire della grossa. «Chi diavolo credi di essere? Questa è casa mia e voglio che tu te ne vada, subito!» La mia irritazione era aggravata dal fatto che il tipo mi stava facendo perdere un sacco di tempo. Avevo esattamente un'ora per diventare bellissima e per affrontare la sera più stressante della mia carriera, e la conversazione con quel mostro non era affatto prevista nella tabella di marcia. «Ehi, amica, raffredda», aveva risposto, soffiando una nuvola di fumo. «Lily qui non vuole che me ne vada. Ti posso garantire che se fosse cosciente vorrebbe che tu te ne andassi, razza di verme», avevo gridato esasperata. Sentii una mano sulla spalla e mi girai di scatto. Alex era venuto a controllare la situazione. Adesso sembrava preoccupato. «Andy, perché non vai a farti una doccia e lasci che ci pensi io, ok?» Pur non essendo propriamente un gigante, Alex aveva un fisico da lottatore professionista. Se messo a confronto con quell'ombrico emaciato che stava strofinando la sua brutta faccia sulla schiena nuda della mia migliore amica. «Voglio che lui», e avevo indicato il tipo tanto per essere chiara, «se ne vada». «Lo so, e penso che stesse giusto per farlo, non è vero?» aveva azzardato Alex, con lo stesso tono di voce che si usa con un cane rabbioso che potrebbe morderti. «Amico, non c'è problema. Mi stavo solo divertendo un po', ecco tutto. È stata Lily a rimorchiarmi ieri sera da U-Bar. Chiedi al barman e al buttafuori, te lo confermeranno. Mi ha pregato di venire a casa con lei.
Non ne dubito, aveva detto Alex, condiscendente. È davvero una ragazza amichevole quando vuole, ma a volte capita che alzi un po' il gomito e non si renda più conto di quello che fa. Perciò, essendo un suo amico, devo chiederti di andartene subito. Il tipo aveva alzato le mani in segno di resa. Amico, nessun problema. Faccio una doccetta e saluto Lily come si deve, dopodiché me ne vado. Era sceso dal letto e aveva afferrato l'asciugamano che penzolava dalla scrivania. No, penso che tu te ne debba andare adesso. E con quelle parole si era piazzato di fronte al mostro, lasciando che fosse la differenza di statura ad avere l'ultima parola. Cosa succede? Lily si era svegliata in quel momento e si sforzava di aprire gli occhi. Si era voltata e mi aveva visto, tremante di rabbia sulla porta della camera. Poi aveva visto Alex e il lombrico che si affannava ad allacciarsi le scarpe e togliersi dai piedi prima che le cose si mettessero male. Troppo tardi. E tu chi diavolo sei? Gli aveva chiesto, balzando a sedere sul letto senza nemmeno accorgersi che era nuda. Il mostro aveva sorriso guardandole le tette allupato. Cocca! Mi stai dicendo che non ti ricordi chi sono? Credimi, ieri sera lo sapevi, e come? Aveva tutta l'aria di volersi risedere sul letto, ma Alex lo aveva preso per il braccio. Fuori, subito, o ti porto io di peso. Il verme aveva alzato di nuovo le mani. Devo proprio andare. Chiamami ogni tanto, Lily. Sei stata grande stanotte. E si era dileguato. Lily aveva infilato una t-shirt e si era alzata, l'espressione a metà tra il contrito e il disgustato. «Pensi che abbia fatto sesso con lui?» aveva sussurrato. Mi era tornato in mente quello che mi aveva detto Alex qualche mese prima. Lily beveva troppo. Spesso non andava a lezione, si era fatta arrestare dalla polizia e adesso si era trascinata a casa quella specie di mutante su cui mi era toccato posare lo sguardo. Mi ricordai del messaggio che uno dei suoi professori aveva lasciato sulla segreteria telefonica qualche giorno prima. Diceva che, anche se la sua relazione finale era stellare, le troppe assenze e la consegna ritardata di tutti gli iscritti gli impedivano di darle il massimo dei voti che avrebbe meritato. Avevo deciso di assaggiare il terreno con calma. Lily, piccola, il problema non è con chi fai sesso. Il problema è che bevi troppo. Aveva cominciato a spazzolarsi i capelli. Siccome non protestava, avevo continuato. Non è che non voglia che tu beva. Mi chiedo solo se ti è sfuggito il controllo della situazione ultimamente, capisci? È tutto ok con l'università. Aveva aperto bocca per dire qualcosa, ma Alex aveva infilato la testa nello spiraglio della porta, porgendomi il cellulare che strillava. «È lei!» aveva annunciato. «Arr! Quella donna aveva il potere di rovinarmi la vita!» «Andrea, lo sai che mi aspetto che tu sia lì alle 6:30 stasera, vero?» Aveva guardato dentro il telefono senza nemmeno dire pronto. «Owen, prima hai detto alle 7, devo ancora... Ho detto alle 6:30 prima e lo ripeto adesso. 6:30, capito? È tutto!» Avevo guardato l'orologio. Le 18:05. Ero nei guai. Vuole che sia lì in 25 minuti, avevo detto, senza rivolgermi a nessuno in particolare. Lily era visibilmente sollevata. Forza, diamoci una mossa, ok? Eravamo a metà di un discorso importante per giunta. Cosa stavi per dire? Erano le parole giuste, ma oramai era chiaro a tutte e due che il mio cervello era già lontano anni luce. Avevo deciso che non avevo tempo di fare la doccia, visto che avevo solo 15 minuti per entrare nel vestito e saltare in macchina. Seriamente, Andy, devi darti una mossa, comincia a prepararti. Di questo parleremo poi. Per l'ennesima volta dovevo fare tutto a rotta di collo, mettermi il vestito, spazzolarmi i capelli e provare ad abbinare almeno qualcuno dei nomi degli invitati con le foto che Emily aveva stampato per me. Lily era rimasta a guardare i preparativi con aria divertita, ma io sapevo che era preoccupata per l'incidente con lo sconosciuto e mi sentivo malissimo per il fatto di non poterne parlare con lei.
Ero già sulla porta quando mi lanciò un drappo di seta nera. La guardai interrogativa. Uno scialle per la tua gran serata. È un regalo della nonna di diversi anni fa. Dovevo indossarlo alle nozze di Eric. È di Chanel, perciò dovrebbe andar bene. La abbracciai. Promettimi solo che se Miranda dovesse uccidermi perché ho fatto o detto qualcosa di sbagliato, farai bruciare questo vestito e ti accerterai che mi seppelliscano con indosso una tuta in puro acrilico. Giuramelo. Stai benissimo, Andrea, davvero. Non avrei mai pensato che un giorno ti avrei vista con indosso un abito lungo da sera di Oscar de la Renta. Su, vai adesso. Mi porse la borsa di Judith Leiber e mi tenne aperta la porta mentre infilavo il corridoio. Divertiti! La macchina mi aspettava fuori dal palazzo e John, da buon mandrillo, non perse l'occasione di fischiare mentre l'autista mi apriva la porta. Li farà secchi, è un vero schianto, gridò facendomi l'occhiolino. Ci vediamo questa notte! Naturalmente non aveva idea di dove stessi andando, ma mi confortò sapere che pensava che ne sarei uscita viva. Magari non sarà poi così male, pensai, accomodandomi sul sedile posteriore della macchina a nolo. Il vestito mi scivolò sopra le ginocchia, sentii il freddo del sedile di pelle e sussultai. O forse sarà una solenne rottura, esattamente come mi aspetto. L'autista saltò fuori e girò di corsa intorno alla macchina per aprirmi la portiera, ma quando arrivò ero già sul marciapiedi. Ero stata al Metropolitan una volta durante un viaggio a New York con mia madre e mia sorella. Il classico giro dei turisti. Non ricordavo nulla. L'unica cosa che mi era rimasta impressa erano gli interminabili gradini bianchi dello scalone e la sensazione che avrei continuato a salire quelle scale per sempre. Lo scalone era esattamente dove ricordavo che fosse, ma sembrava diverso nella luce del crepuscolo. Avevo salito appena un decimo dei gradini e già detestavo lo scalone, l'architetto che l'aveva progettato, il direttore del museo che l'aveva commissionato e naturalmente anche Miranda, causa diretta o indiretta di tutte le mie disgrazie. Solo una masochista avrebbe potuto scegliere di salire volontariamente quelle scale, per di più in abito da sera e tacchi a spillo. Già, quei maledetti tacchi. Continue fitte di dolore mi trapassavano i piedi. Restavano solo altri 10 gradini. Solo più 10. Oh, ma mio Dio, cos'era quel senso di umido che sentivo nella scarpa? Forse sangue? Sarei giunta al cospetto di Miranda grondante di sudore con le décolleté, Manolo, Blennick piene di sangue. Beh, se non altro ero arrivata in cima. Mi sentivo come se avessi appena compiuto una performance da medaglia olimpica. Ispirai con determinazione, strinsi i pugni per combattere l'urgenza di celebrare la vittoria con una sigaretta. Controllai che le scarpe fossero a posto, erano a posto. E ritoccai il lucida labbra color ghiacciolo alla Coca-Cola. L'addetto alla security mi aprì la porta, si inchinò leggermente e sorrise. Forse pensava che fossi una degli invitati. Buonasera signorina, lei deve essere Andrea. Ilana mi ha raccomandato di farla accomodare laggiù. Scenderà tra qualche istante. Si girò e parlò a bassa voce nel microfono nascosto nella manica e annuì quando la risposta giunse attraverso l'auricolare. Prego, di là. Mi guardai intorno nell'enorme ingresso. Non avevo alcuna intenzione di sedermi in disparte. Quando mai mi sarebbe capitata di nuovo l'occasione di trovarmi al Metropolitan Museum of Art fuori orario di apertura? Le biglietterie erano deserte, le gallerie del piano terra buie, ma il senso di storia, di cultura che trasudava da quelle mura era palpabile. E qui ci fermiamo. Vi do appuntamento a domani per continuare la nostra lettura e goderci anche noi la festa al Metropolitan Museum insieme ad Andrea e Miranda. Ciao, vi aspetto domani.

Messaggio elettorale autogestito e gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica. Messaggio elettorale autogestito e gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito e gratuito. Committente Marco

0: Foglia.
1: L'UDC a Macerata, con la lista dello scudo crociato per Parcaroli Sindaco, è da sempre impegnata per la promozione della persona umana. Oggi più che mai convinta che nelle nostre città nessuno si debba sentire solo o abbandonato. Anziani, giovani, famiglie devono trovare sempre più momenti e luoghi di aggregazione sociale e azioni comuni per una maggiore solidarietà. La solitudine è il peggior male di questo tempo. Dobbiamo sconfiggerlo. Alle prossime elezioni comunali a Macerata, vota UDC per Parcaroli Sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi.
2: Per una città che si prende cura delle persone e dei quartieri, che agevola il lavoro delle nuove generazioni. Per una comunità che risponda ai bisogni con più asili nido, trasporti più funzionali e una sanità pubblica che non lasci indietro nessuno. Insieme a Gianluca Tittarelli, candidato sindaco, il Partito Democratico è pronto. Il 24 e il 25 maggio diamo insieme a Macerata la giusta centralità. Alle elezioni amministrative vota Partito Democratico.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli.
3: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Maurilli.
4: Ehi, tu che ascolti, ti svelo un segreto. Macerata si sta svuotando. Ora però te ne voglio svelare un altro. Qualcuno vuole invertire questa tendenza. Alleanza Verde e Sinistra corre alle comunali con una lista di 30 candidati, metà donne, metà uomini e 12 under 30. Perché il futuro di questa città deve essere costruito da chi ci vive e ci crede. Affitti calmierati, co-housing, lavoro dignitoso, sono proposte concrete per far sì che i giovani possano restare e crescere qui, a Macerata. Più spazi verdi, più partecipazione, più attenzione agli anziani e alle persone fragili. E un salario minimo di 10 euro l'ora per chi lavora negli appalti pubblici comunali. Per una città verde, giusta e pubblica, il 24 e 25 maggio vota Alleanza Verde e Sinistra a sostegno del candidato Gianluca Tittarelli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Maurilli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini.
5: Perché votare Forza Italia? Perché rappresenta un centrodestra moderato, liberale, concreto e vicino alle persone. Una forza politica fatta di equilibrio, competenza e buon senso. A Macerata abbiamo costruito una lista forte e ricca di professionalità. Avvocati, imprenditori, operatori sanitari, liberi professionisti e giovani con tanta voglia di fare. Persone unite dall'amore per la città e dalla volontà di lavorare seriamente per una Macerata sempre più bella, viva e attenta ai cittadini. Insieme al sindaco Sandro Parcaroli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
6: Come coordinatore cittadino dei Fratelli d'Italia, sono orgoglioso di poter dire che il partito per le prossime elezioni comunali ha presentato una lista autorevole, completa di 32 candidati consiglieri, nella quale l'esperienza e il radicamento di alcuni si affiancano ad un rinnovamento generazionale. una lista fortemente rappresentativa di ampi settori della società e di tutto il territorio cittadino, territorio del quale tutti i candidati conoscono le problematiche che devono essere affrontate e proprio per questo hanno una forte motivazione nel ricercare un'adeguata possibile loro soluzione. Ed è proprio tale motivazione che trasforma il semplice elenco di nomi in un progetto politico credibile per la città. Tutti noi candidati siamo consapevoli che la nostra candidatura è un atto di responsabilità verso la comunità e che una volta eletti non si sia giunti al termine di un percorso, ma al contrario stia iniziando un importante mandato di servizio dato dai cittadini maceratesi. Il 24 e il 25 maggio votate per una lista forte e rappresentativa, votate Fratelli d'Italia.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Petriolo. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Domenico Luciani.
7: Cari concittadini, il 24 e 25 maggio Petriolo è chiamata a scegliere il proprio futuro. Sono Domenico Luciani, candidato sindaco della lista Petriolo Domani. In questi anni abbiamo ascoltato il paese, vissuto i suoi problemi, raccolto le preoccupazioni e le speranze di tanti cittadini e attività del territorio. Oggi Petriolo ha bisogno di una nuova energia, di competenza, serietà e capacità di progettare il futuro. Vogliamo un paese più vivo, con più servizi, più attenzione al centro storico e alla sua ricostruzione, alle imprese, ai giovani e agli anziani. Vogliamo riportare opportunità e lavoro sul territorio, sostenere associazioni e commercio locale, migliorare strade, illuminazione e spazi pubblici e dare finalmente impulso ai progetti fermi da troppo tempo. La nostra è una squadra fatta di persone preparate, disponibili e profondamente legate a Petriolo, persone che hanno scelto di mettersi in gioco con spirito di servizio e amore per il paese. Il 24 e 25 maggio scegli il cambiamento, scegli una Petriolo più dinamica, più concreta, più vicina ai cittadini. Vota Domenico Luciani sindaco, vota la lista Petriolo Domani.
0: Elezioni Comune di Petriolo, messaggio elettorale autogestito gratuito, committente Domenico Luciani. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori.
8: La lista Parcaroli Sindaco è la lista del sindaco per il sindaco, formata da 32 candidati civici e della Lega, uniti dal comune intento di confermare il buon governo del centrodestra con Sandro Parcaroli. La conferma della lista del sindaco che in questi 5 anni ha regalato ai maceratesi grandi opere. Con noi Macerata continua a crescere. Vota la lista Parcaroli Sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi.
9: Ti sei mai chiesto come sarebbe Macerata se fossimo davvero tutti protagonisti? Il 24 e 25 maggio hai l'occasione di rispondere. Non restare a guardare, partecipa al domani della tua città. Vota Gianluca Tittarelli, sindaco di Macerata, e vota la lista civica Uniamo Macerata, perché abbiamo radici profonde e idee nuove per valorizzare ogni quartiere, ogni storia, ogni cittadina e ogni cittadino. Il 24 e 25 maggio scrivi il futuro della tua città. Scegli Gianluca Tittarelli, sindaco, sulla scheda elettorale segna Uniamo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona.
10: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro, rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini, Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona. Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Mario Capparucci.
11: Sono Mario Capparucci, candidato sindaco per il comune di Monte Cassiano della lista Progetto Civico. Siamo interessati a costruire o comunque a recuperare degli spazi di aggregazione. Siamo convinti che bisognerà anche continuare nell'opera di risanamento conservativo del centro storico. Abbiamo deciso di partire dal punto che apparentemente sembra il più semplice, in realtà il più complesso, perché riguarda proprio la primissima infanzia, e quindi vorremmo aiutare i genitori a sostenere i costi di queste rette. Un altro punto che secondo noi è importante riguarda la riattivazione e la valorizzazione degli oratori, l'ottimizzazione delle ludoteche, delle colonie estive e anche del prescuola. Credo che sia anche opportuno riqualificare diverse zone del nostro territorio comunale. A Vissani cercheremo di ottimizzare al meglio l'uso della scuola che è stata recentemente ristrutturata e curare al meglio la viabilità rurale.
0: Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Michele Capparucci. Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una chiusura di circa un chilometro in direzione Fano con uscita obbligatoria allo svincolo Fano Autostrada A14 nella fascia oraria dalle 9 alle 16, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
2: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
3: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con l'Università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona.
4: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone.

0: Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. In 5 anni abbiamo realizzato 230 milioni di opere. La piscina, attesa da anni, riapre. Il sottopasso di Via Roma lo attraversiamo ogni giorno. I giardini Diaz sono tornati a vivere. E 400 nuove famiglie hanno scelto Macerata come casa. Non vi chiedo di credermi sulla parola. Vi chiedo di guardare quello che abbiamo fatto insieme. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
1: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
3: Lista civica i maceratesi per Parcaroli. È composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
4: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
5: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
6: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del comune di Macerata. Sono candidata nella lista Parcaroli sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata, vota Maria Oriana Piccioni nella lista Parcaroli sindaco.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
7: Sono Gianluca Micucci Cecchi, candidato nella lista dei maceratesi per Parcaroli. sposato con Antonietta Mancuso, anche lei candidata alla medesima lista, con la quale abbiamo due bellissimi bambini, un maschio di 15 anni e una femminuccia di 11. Quando mi sono candidato la scorsa volta l'ho fatto con il preciso scopo che avrei tutelato Macerata e i maceratesi contro tutti quelli che non avevano a cuore la nostra città. Ho sempre mantenuto la mia promessa anche quando sono stato chiamato alla carica di presidente della partecipata APM. Questo continuerò a fare se i cittadini di Macerata vorranno riporre ancora fiducia in me. Voglio restituire tutto quello che posso alla città che mi ha dato tanto. Affetti, impegno, lavoro, amicizie, ma soprattutto mi ha dato i ricordi e tutti affettuosi. Sin da quando da bambino passeggiavo con mio padre in centro salutando le persone che frequentavano la piazza, il bar Pompei, Venanzetti, la bottega di Ermete o i bellissimi negozi che si trovavano lì. Quindi alle prossime elezioni comunali votami Cucci Cecchi nella lista I Maceratesi per Parcaroli.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Simone Livi.
8: Siamo con Simone Livi, candidato nella lista Fratelli d'Italia alle amministrative a Macerata del 24 e 25 maggio prossimi. Quali sono le motivazioni di questa sua candidatura?
9: Tanto va premesso che a me piace fare politica, piace seguire il territorio e per me era importante in questa fase dare il mio contributo per la città in cui vivo. Credo di poter vantare un minimo di esperienza amministrativa e, ripeto, metterla in pratica anche per la città di Macerata. Poi sicuramente un'altra motivazione molto importante secondo me è quella dettata da tanti ambienti di questa città che mi hanno cercato e che mi hanno chiesto di dare il mio contributo.
8: Di cosa ha bisogno secondo lei Macerata? Quali sono le priorità?
9: Allora, intanto secondo me c'è bisogno di continuità rispetto a quello che è stato fatto in questi 5 anni e mezzo dall'amministrazione a guida Sandro Parcaroli. Io vorrei ricordare molto molto brevemente, parliamo ovviamente delle opere più importanti, ma tutto quello che in questi 5 anni e mezzo è stato messo a terra, e mi riferisco soprattutto al sottopasso di Via Roma, mi riferisco alle piscine. Sabato scorso ero all'inaugurazione del campo da rugby a Villa Potenza e tante tante altre opere insomma che sono state, come dire, messe a terra o programmate da questa amministrazione. Quindi ecco, c'è bisogno di continuità per portare a termine, diciamo, tutti quelli che sono i progetti. Indubbiamente bisognerà ragionare dalla prossima legislatura per rendere più accessibile il centro storico, infatti una delle priorità oggi è il parcheggio di Rampazzara, ma diciamo, ecco, tante tante altre cose che hanno bisogno di continuità amministrativa.
8: Lei ha una lunga esperienza da sindaco, assessore e da ultimo come consigliere regionale. Possiamo dire che la sua è una vera passione per il territorio?
9: Assolutamente sì. Dicevo prima, fare politica mi è sempre piaciuto e fare politica è una passione, è una assoluta passione per questo territorio, in questo caso specifico per la città di Macerata, e credo che, come appunto accennavo poc'anzi, questa esperienza possa essere messa a disposizione della città, dei concittadini, per cercare di dare tutte quelle risposte che i cittadini poi chiedono. Io ritengo anche che questa esperienza abbia, come dire, sviluppato in me in questi anni una capacità di ascolto. Cioè, io dico sempre, anche in questi giorni di campagna elettorale, qual è il primo punto su cui, no, quando mi si chiede qual è il primo punto su cui vuoi fare affidamento, rispondo sempre l'ascolto, ascoltare i cittadini, le categorie, le associazioni, il volontariato, cioè tutti i soggetti attivi di questa città che giustamente poi ti danno anche, come dire, quegli stimoli e quegli input per amministrare al meglio la città stessa.
8: Concludiamo con un tema che le sta a cuore proprio per il futuro della città di Macerata.
9: Intanto, come dicevo prima, quello che mi sta a cuore è poter portare avanti tutti quei progetti insomma che sono stati messi in piedi in questi 5 anni e mezzo, poi vedere alcune opere importanti sulla città, e non mi riferisco solo alle opere che il comune segue direttamente, ma anche a tutti quei finanziamenti che abbiamo preso dalla regione o dal governo eccetera per opere infrastrutturali fondamentali, perché il problema di Macerata è stato quello che per 30 anni abbiamo pagato un gap infrastrutturale veramente molto molto molto importante. Prima accennavo del sottopasso, vorrei ricordare, visto che l'ho seguita anche da consigliere regionale, vorrei ricordare l'opera importantissima infrastrutturale, l'intervallo Valliva, che da Sforza Costa Campogiano, la Pieve, via Mattei, insomma, ci farà in qualche modo attraversare Macerata veramente in pochissimi minuti. A questa opera ne seguirà un'altra, che è una bretella che ci collegherà direttamente al ponte di Villa Potenza. Quindi ecco, per dire, attraverseremo un domani, attraverseremo Macerata dalla vallata del Chienti alla vallata del Potenza veramente con 5-6 minuti, quando oggi nell'ora di punta, insomma, credo che con mezz'ora non ci riusciamo. Quindi ecco, questo è importante, così come sono importanti i 300, quasi 300 milioni che saranno destinati per l'ospedale di primo livello qui a Macerata, l'ospedale che sorgerà in località Pieve. Un ospedale, come dicevo, di primo livello, all'avanguardia, e credo che possa essere questo un altro risultato fondamentale, ed è, diciamo, una cosa che aspettiamo ovviamente con molta ansia.
8: Ricordiamo Simone Livi, candidato nella lista Fratelli d'Italia alle elezioni del 24 e 25 maggio a Macerata.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Simone Livi.
10: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orf. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
6: Titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: Buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in Blu. 8:35 minuti, venerdì 22 maggio 2026 e fa caldo già a quest'ora del mattino, perché non è ancora uscito. Diciamo subito che ci sono 21 gradi e questo è quello che era previsto, cioè un aumento delle temperature, giornate di sole, sarà così anche nei prossimi giorni, anzi si aumenterà, perché oggi la temperatura massima è di 25 gradi, come pure domani, ma domenica si arriverà a 27, lunedì 29, martedì 30, vabbè, ci ritorneremo sicuramente, però diciamo subito che fa caldo. E fa caldo, una giornata calda di per sé dal punto di vista delle elezioni comunali che ci sono in particolare a Macerata, perché noi sottolineiamo questa città, quello che accade in questa città, perché la città insomma da dove trasmettiamo, però le elezioni ci sono in tanti altri comuni della nostra regione. Ma quello che vogliamo dire riguardo al fatto che sia una giornata calda dal punto di vista elettorale, perché questa è l'ultima giornata per fare il richiamo al voto, poi domani c'è il silenzio e poi, come è previsto per legge, poi domenica e lunedì si andrà a votare. E sono previste a Macerata tante iniziative da parte di tutti i candidati sindaci, in particolare feste in piazza, appelli al voto. Leggiamo dal Resto del Carlino, che questa mattina abbiamo sotto mano: i 5 candidati alla poltrona di sindaco con le rispettive liste chiudono stasera la campagna elettorale. Domenica e lunedì, come dicevamo, i maceratesi sono chiamati a scegliere il primo cittadino. La coalizione di centrosinistra, a sostegno di Gianluca Tittarelli, animerà dalle 18 piazza Vittorio Veneto, con la partecipazione di tanti candidati delle 7 liste che si susseguiranno sul palco per intervenire a sostegno del candidato sindaco, che per ultimo avrà il compito di dare la carica ai suoi, ma anche e soprattutto di fare gli ultimi appelli al voto ai cittadini maceratesi. Il clou politico poi sarà dalle 19:30 alle 20:30 con gli interventi dei candidati consiglieri e le conclusioni finali del candidato sindaco. Ci sarà anche musica per chi vuole, insomma, da quello che hanno scritto sul comunicato, anche insomma qualcosa da mangiare. Per sostenere Sandro Parcaroli, il centrodestra invece chiude la campagna elettorale in Piazza della Libertà, sempre oggi alle 18:30, con tutti i candidati della coalizione, ci sarà anche il governatore della regione Francesco Acquaroli, in un momento concepito come una festa. Passiamo a Officina delle Idee, che propone come sindaco il dermatologo Marco Sigona. Ha chiuso la propria campagna elettorale lui ieri sera al teatrino di Villa Potenza con un momento conviviale e musicale con i saluti del candidato sindaco e dei candidati consiglieri che hanno invitato i cittadini al voto. Poi abbiamo il terzo polo per il candidato sindaco Mattia Orioli. Oggi dalle 19 si ritrova per un brindisi alla rotonda dei Giardini Diaz. Infine futuro per Macerata, che sostiene la candidatura del medico Giordano Ripa, ha optato per una campagna diretta incontrando cittadini, associazioni ed enti, preferendo continuare con questa linea fino al termine della campagna elettorale in coerenza con il percorso fatto finora. Ecco, questo vi abbiamo fatto riferimento a tutti e cinque i candidati sindaci di Macerata. È certo che stasera in centro ci sarà movimento, questo è un dato di fatto. Proviamo a parlare anche di altro, perché è vero che questo tema tiene banco in questi giorni, però non ci sono solo le notizie che fanno riferimento alle elezioni comunali, ce ne sono anche altre di notizie che, a dire la verità, comunque punzecchiano i candidati sindaco, come questo: braccio di ferro sulla discarica, Confindustria alza la voce, costi alti e sviluppo a rischio. Gli industriali intervengono sul tema del nuovo impianto e dell'ampliamento di Cingoli. Dicono: non si riesce a chiudere il cerchio con ripercussioni sulle imprese e sui cittadini. Il termovalorizzatore, bene, ma cosa accadrà nei 10 anni prima della sua realizzazione? Chiedono gli industriali. Poi abbiamo il comitato di Cantagallo, assemblea pubblica a Pollenza ad agosto. In occasione di un'assemblea pubblica a Cantagallo ci eravamo lasciati che quando sarebbero intervenute novità di rilievo avremmo riconvocato un appuntamento analogo. Quello che è successo in questi giorni è probabilmente noto a molti, ma insieme al comitato No Discarica Cantagallo Pollenza abbiamo ritenuto fosse utile fare il punto insieme alla popolazione e illustrare le azioni future. Il sindaco di Pollenza, Mauro Romoli, annuncia l'assemblea pubblica che si svolgerà mercoledì sera alle 21:15 al piazzale della chiesa di Cantagallo sugli aggiornamenti della nuova discarica. E poi a Montefano dà il via alla raccolta firme. L'obiettivo è anche coinvolgere i comuni di Filottrano, Osimo e Pollenza. Vabbè, insomma, è così, è tutto previsto come è previsto, perché ne abbiamo parlato più volte in questi giorni. Sono state cambiate un po' le regole riguardo alla individuazione del sito della discarica di appoggio proprio di recente, e i comuni che sono finiti ai primi posti non ci stanno, come dicevamo, Pollenza e Montefano. Questo per dire quanto la questione della discarica sia difficile effettivamente da dirimere. Peraltro, per certi versi hanno tutti ragione: nessuno vuole la discarica. E allora c'è chi propone, come da Morrovalle, di estrarre a sorte. Addirittura siamo arrivati a questi livelli. Non ci stupisce, perché la questione va avanti da anni e la problematica non è di poco conto. Intanto c'è questo dato: rincari di aprile, Macerata tra le città peggiori in Italia, l'indice di inflazione maggiore di un punto rispetto alla media nazionale. Anche questa è una notizia che sicuramente non è buona, ma è un po' in linea con quella che è la storia di Macerata, perché quando si parla di inflazione la nostra città, guarda caso, è sempre ai vertici delle classifiche. Intanto cresce l'export in Medio Oriente, necessario diversificare i mercati. Confartigianato, sui dati del 2025, 3,4% in più rispetto all'anno precedente. Il presidente Mengoni dice: bene il Made in Italy, e complimenti alle nostre aziende che lavorano, anche se sappiamo qual è la problematica lì dello stretto di Hormuz e tutte le questioni collegate. Un IMC cerca i laureati del 1976 e del 2001, quindi chi si è laureato in quell'anno tenga l'orecchio aperto, perché l'Università di Macerata cerca questi laureati per la prossima giornata del laureato che si svolgerà con l'ALAM, l'Associazione dei Laureati dell'Ateneo, il prossimo 26 giugno. In sostanza sono coloro che hanno conseguito il titolo 25 e 50 anni e fa. Possono scrivere a comunicazione@unimc.it indicando un indirizzo email attivo insieme ai dati anagrafici, il corso frequentato, la data di conseguimento della laurea. In questo modo si potrà ricevere l'invito ufficiale. È una bella cerimonia, è quella che realizza ogni anno l'Università di Macerata, quindi per chi può partecipare, perché magari si è laureato in quegli anni, noi lo invitiamo caldamente, perché sarà una giornata da ricordare. CUP appalto nel mirino, centralinistre ste a 8 euro l'ora, servizio da rivedere. C'è una delegazione dell'USB che ha incontrato l'assessore regionale alla sanità, dicono non si possono scaricare sul personale le criticità organizzative, e anche loro ovviamente hanno le loro ragioni. Poi ci spostiamo e andiamo in provincia, andiamo a Tolentino, calo di ordini alla FRAU, scatta la flessibilità. Il provvedimento preso per il settore residenziale, nessuna flessione nei comparti dedicati a musei e teatri e all'automotive. Sempre a Tolentino, controllo del vicinato, c'è stato un incontro operativo, i cittadini invitati a partecipare alla sicurezza pubblica. E poi c'è questa notizia di cronaca certamente inquietante che arriva da Pollenza. Ubriaco e armato di coltello da inescandescenze. Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di mercoledì nella frazione Casette Verdini a Pollenza. Un senegalese di 30 anni si aggirava intorno al bar H7 in evidente stato di alterazione, urlando frasi sconnesse e brandendo un grosso pugnale. L'allarme è scattato verso le 18.30 a seguito di alcune segnalazioni. I carabinieri sono riusciti a risalire subito all'identità dell'uomo, che nel frattempo si era allontanato ed è stato rintracciato nella sua abitazione. Alla vista dei militari, il giovane ha manifestato un forte stato di agitazione, arrivando a danneggiare una porta. Per evitare che la situazione potesse degenerare, i militari sono riusciti a contenerlo in sicurezza e affidarlo alle cure del 118. È stato portato in ospedale per una valutazione psichiatrica. Poi, nelle successive verifiche sul territorio, lungo il tragitto percorso dal trentenne dal bar a casa, i militari hanno recuperato l'arma, un pugnale della lunghezza di 27 centimetri. Pensiamo un po' che momenti così, insomma, per chi l'ha visto girare in quel modo, che momenti di paura che ci possono essere stati. Bisogna fare tantissima attenzione, hanno fatto bene coloro che l'hanno avvistato a segnalare il tutto ai carabinieri, per magari evitare che potessero crearsi situazioni ben più gravi. Crack Teuco, assolto l'amministratore. Montelupone era accusato di bancarotta fraudolenta, l'azienda resta chiusa, deserta anche la settima asta. È purtroppo sì, un'azienda veramente che ha fatto la storia dell'industria locale. Centro anziani, il cantiere prova a ripartire. Civitanova, l'ampliamento bloccato dal fallimento della ditta appaltatrice, ora il comune ha stanziato altri soldi per un nuovo affidamento. Poi ancora sul centro autismo, due mozioni gemelle dalla maggioranza, in consiglio la richiesta di procedere con l'accordo di programma. Passiamo a quest'altro titolo, sempre tratto da Il Resto del Carlino, che riguarda Recanati. La città piange Cecchini, artista e anima della città. Maestro ceramista e pittore, aveva 90 anni ma non aveva mai smesso di creare le sue opere, esposte anche all'estero. Abbelliscono vie e chiese. A proposito di appuntamenti a Recanati, Palabras de Tango, tre giorni dedicati all'Argentina con il Museo dell'Emigrazione Marchigiana, proprio in questo fine settimana. Ma non finisce qui, di appuntamenti veramente ce ne sono tantissimi, tutto pronto per la notte dei musei, visite guidate, laboratori e musica, ad esempio a Tolentino, appuntamento domani dalle 13, parcheggi saranno gratuiti e c'è tutto il programma dell'evento, adesso noi non possiamo insomma starvelo a dire tutto, comunque ci sono tante iniziative in tal senso e poi ci ritorneremo magari anche domani insieme alle altre di opportunità che ci sono nel nostro territorio, perché ce ne sono tantissime, tra queste lo ricordiamo attraverso l'articolo pubblicato da Cronache Maceratesi, a Pignano capitale della ceramica domenica la festa nazionale, ma domani e domenica c'è l'evento dedicato appunto alla ceramica, il via alla scalinata del borgo di via 20 settembre con l'inaugurazione dell'installazione Lasciamo un'impronta nel nostro paese. Il sindaco Mariano Calamita dice iniziativa che rafforza il senso di comunità e ci permette di presentare la città come un luogo vivo, ma non finisce qui perché poi abbiamo la corsa alla spada e palio che entra nel clou, siamo proprio nelle tre giornate finali con l'assegnazione del palio domenica prossima, a Macerata torna il barattolo domenica con un'edizione straordinaria e insomma per chi vuole, visto che abbiamo come dicevamo prima delle giornate belle di sole, di caldo, si possono, chi vuole, chi può naturalmente, si possono passare all'aperto, questo è un dato di fatto. Chiudiamo con quest'ultima notizia tratta sempre da Cronache Maceratesi. Il comune si riprende il bar Narciso, replichiamo il modello Sasso d'Italia. Tanti commenti, perché stiamo parlando di un locale storico a Macerata, per chi ha una certa età, superato i 40-50 anni, insomma ce lo ricordiamo di sicuro, famosi i suoi baritozzi con la panna, si andava lì specialmente quando si marinava la scuola. Ebbene, negli ultimi anni purtroppo ci sono state continue gestioni rapide, nel senso che veniva preso in gestione, poi poco dopo lasciato, poi insomma situazione un po' precaria fino alla chiusura. Ora l'assessore comunale della Lega Andrea Marchiori dice che insomma è stato la struttura che era già di proprietà comunale, a dire la verità, ha chiuso da qualche mese dopo la decisione dell'ultimo gestore di cessare l'attività. Con la chiusura della convenzione, dice Marchiori, i locali sono tornati pienamente nella disponibilità del comune. Appena passato il periodo elettorale contiamo di approntare un nuovo bando per l'affidamento della gestione. Noi naturalmente speriamo che questo locale particolare, caratteristico, che si trova proprio all'imbocco lì della strada per i giardini Diaz, possa ritornare ad essere un luogo di ritrovo per la città di Macerata. Ci fermiamo con l'informazione locale, ci ritroveremo subito dopo le 10 con le interviste del giorno.
8: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.

0: Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali, rientrati ieri sera a Roma i nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Global Sumud Flottiglia per Gaza, rilasciati dal governo israeliano, denunciate violenze e intimidazioni, mentre resta lo sdegno per le immagini postate dal ministro Ben-Gvir. La procura di Roma acquisisce il video nel quale si vedono i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Guerra in Medio Oriente, Trump ha annunciato il conflitto finirà presto, anche fonti di Teheran sottolineano come le distanze per un accordo si siano ridotte. Teheran ipotizza un possibile collaborazione con l'Oman, alleato degli Stati Uniti, per imporre un pedaggio nello stretto di Hormuz. Non si ottiene la pace con le armi, oggi più che mai urgente rafforzare il dialogo. Così Papa Leone, ricevendo in udienze nuovi ambasciatori presso la Santa Sede in occasione della presentazione delle lettere credenziali.
1: Promuovere il bene della comunità, non interessi personali di prestigio e potere, così si governano, avverte Leone, le associazioni e i movimenti ecclesiali rappresentati in Vaticano dai loro moderatori all'incontro col Papa.
2: Tante volte troviamo gruppi che si chiudono in se stessi, pensano che la loro realtà specifica è l'unica o è la Chiesa. Ma la Chiesa siamo tutti noi, e molti di più.
1: Udienza anche ad 8 nuovi ambasciatori in Vaticano. Oggi che si cerca la pace con le armi per imporre il proprio dominio, è urgente per Leone tornare a una diplomazia che promuova il dialogo e ricerchi il consenso. Temi affrontati poi con la presidenza della Comese, Commissione degli Episcopati Cattolici dell'Unione Europea, oltre all'istituzione di un inviato speciale per l'odio anticristiano e all'invito già arrivato al Papa a visitare il Parlamento europeo. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo statunitense Epstein. Stando a Sky News, il figlio terzogenito della regina Elisabetta, fratello minore di Re Carlo, è oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia che è stata fatta da una donna. È morto ieri sera nella sua casa di Bra Carlo Petrini, 76 anni, fondatore di Slow Food, il movimento che aveva preso forma nel 1986 per promuovere il diritto al cibo naturale e rispettoso della filiera. È tutto, torniamo insieme alle 10.
3: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
4: Buongiorno in Blu 2000.
5: Buongiorno in Blu 2000.
4: Con Chiara Placenti.

0: Dopo le news delle 9 tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu, immancabile al nostro appuntamento settimanale. Livio Gigiuto, presidente dell'Istituto Piepoli, buongiorno, bentornato.
1: Purtroppo per voi non me ne perdo una.
0: Ma noi siamo felicissimi di averla con noi, anche per capire, tenere il polso agli italiani e quindi testare le reazioni degli italiani rispetto a tutto quello che succede a livello di politica interna e internazionale. Anche questa settimana di fatti non ne sono mancati, ancora non si sa se si raggiungerà un accordo Stati Uniti-Iran per la questione guerra e dunque chiusura dello stretto di Hormuz, ma in questi giorni sono stati anche altri temi che hanno attirato l'attenzione degli italiani, dai nostri italiani alle Maldive, a quello che è successo sabato scorso a Modena, no? Quando questo 31enne El Khoudry si è scagliato con l'auto contro la folla. Ovviamente ha animato molto il dibattito anche.
1: Certo, ha animato moltissimo il dibattito e ovviamente il tema che ha colpito di più l'opinione pubblica italiana. Dico ovviamente, ma in realtà non ci sarebbe nulla di ovvio, ci sono moltissime altre cose sono accadute nel nostro paese, alcune per carità positive, le vittorie, la vittoria di Yannick Sinner,
0: certo.
1: Gli italiani ovviamente hanno vissuto con entusiasmo, e la tragedia delle Maldive cui accennava prima, si è tornato a parlare ancora di Garlasco, antivirus, insomma, no, quante parole d'ordine in queste settimane, eppure ovviamente la tragedia di Modena ha catalizzato l'attenzione dell'opinione pubblica, questo sicuramente.
0: Ma al di là delle notizie, questo come incide rispetto, come dire, la top ten e quindi la lista delle priorità degli italiani? Cioè cosa vogliono? Ecco, prego.
1: Incide come? Perché in realtà l'attualità impatta moltissimo su come viviamo la nostra vita, su come percepiamo le priorità del paese. Noi, come sa, ogni mese chiediamo agli italiani ma quali sono le priorità, cosa mettiamo in cima alle cose da fare, e dall'inizio del governo, diamoci questo punto di riferimento, dall'inizio del governo Meloni il primo tema è sempre stata la sanità. Poi però è arrivata la guerra in Iran. La guerra in Iran ci ha messo al centro del dibattito le questioni economiche, in particolare le bollette, i costi del carburante, che anche questa volta restano in prima posizione, ma io le interviste le ho fatte subito dopo i fatti di Modena e infatti vediamo praticamente a pari merito con il prezzo del carburante e delle bollette come priorità la sicurezza, che cresce, cresce fino ad arrivare quasi in cima alle preoccupazioni degli italiani. Lo fa in maniera tra l'altro piuttosto trasversale, certo più a destra, lo sappiamo, è storicamente così, però anche tanti elettori del centro-sinistra, tanti elettori del Movimento 5 Stelle ci dicono la sicurezza è una priorità.
0: È una priorità, ma perché gli italiani non si sentono sicuri nelle città in cui vivono? O è una priorità astratta, giusto per capire?
1: Allora, in realtà un po' e un po', perché quando chiedo agli italiani non ma l'Italia è un paese sicuro, ma tu quando esci di casa, vai in giro per la tua città, ti senti un po' insicuro? In realtà per fortuna la maggioranza degli italiani dice io mi sento abbastanza sicuro. Attenzione, a dirmi mi sento molto sicuro è circa il 6% degli italiani, quindi veramente una minoranza veramente molto piccola a dire mi sento davvero molto al sicuro, però la maggior parte dice mi sento abbastanza sicuro nella mia città. C'è un terzo di italiani che ha invece questa percezione di insicurezza, ovviamente non va sottovalutata perché è una minoranza, ma una minoranza corposa, e anche in questo caso questa minoranza è abbastanza trasversale, molto presente a destra, ma insomma quando uno si sente insicuro non è che sta lì a vedere che partito vota, si sente insicuro e basta.
0: Questo è evidente. Ma l'insicurezza da che cosa deriva dagli italiani? Cioè quali sono le insidie che avvertono maggiormente presenti o pressanti?
1: Oh, perché il grande tema alla fine è questo. Noi usiamo questa parola sicurezza e ci mettiamo dentro di tutto, no? Ma in realtà dentro la sicurezza c'è tutto, no? Ci sono gli episodi di microcriminalità, c'è la criminalità organizzata, c'è l'immigrazione, c'è un po' di tutto. Tra queste cose, quello che gli italiani percepiscono come elemento che li fa sentire più insicuri per le strade, alla fine sono gli episodi di microcriminalità, le gang, le baby gang vanno in giro, insomma ma anche quei piccoli episodi, che poi piccoli non sono nella vita quotidiana delle persone, no? Come questo sondaggio dimostra, però sono gli episodi quotidiani di microcriminalità che quando esci di casa ti fanno sentire un po' più insicuro.
0: Interessante questo, ma invece il rischio proprio terrorismo, visto che legati alle prime ore successive ai fatti di Modena, no? È tornato anche, certo, come elemento?
1: Devo dire che è veramente marginale nella mente dell'opinione pubblica. Pensano che a farci sentire insicuri sia il rischio terroristico solo il 2% dell'opinione pubblica italiana. La grandissima maggioranza attribuisce i rischi ad altre cose. Voglio far notare una cosa, che questo rischio terroristico non è vissuto come più forte da un orientamento politico rispetto a un altro. Uh-huh. È vissuto sostanzialmente da tutti come un rischio minore rispetto agli altri. La sicurezza è soprattutto quello che ci dicevamo prima, per gli italiani. Microcriminalità è per gli elettori di centrodestra, questo sì, per gli elettori di centrodestra un po' più il tema immigrazione, che è poi, no, abbastanza,
0: sì,
1: il tema,
0: sì,
1: storico di quella parte politica.
0: Infatti, questo indubbiamente, anche questo a livello trasversale?
1: Sì, perché io quello vi voglio far notare è che sulla sicurezza gli italiani, come ci dicevamo prima, sono apolitici. Se uno si sente poco sicuro quando esce di casa, si sente poco sicuro.
0: Punto.
1: Non sta lì a vedere cosa,
0: certo,
1: vuole. È sulla declinazione, sulla spiegazione di questo senso di insicurezza che un po' gli italiani si dividono per orientamento politico. A sinistra si pensa più ai piccoli atti di microcriminalità, a destra un po' di più si fa riferimento al fenomeno migratorio, come appunto, diciamo, un po' storicamente in quel mondo.
0: Ma venendo dunque alla politica italiana, al netto che abbiano inciso in meno gli ultimi fatti, si è parlato molto in questi giorni di un affermarsi del movimento di Vannacci, proprio anche di lui come leadership e come capacità di Vannacci di erodere i voti non solo alla Lega, ma proprio anche i voti di consenso e affidabilità nei confronti del leader della Lega, Salvini. Cosa ci puoi dire?
1: È un fenomeno che è successo. È un fenomeno che si spiega così. Roberto Vannacci è stato, ricordiamocelo, vice segretario della Lega fino a una manciata di settimane fa. E quindi naturalmente la sua uscita, il suo ingresso alla Lega aveva portato voti alla Lega, alle,
0: sì,
1: europee.
0: Infatti l'abbiamo visto,
1: fatto,
0: certo.
1: Alle europee la Lega aveva fatto un buon risultato anche grazie al fatto che Roberto Vannacci aveva portato delle preferenze. Ovviamente venendo fuori dalla Lega ha portato con sé un pezzo di quel consenso. Attenzione, perché l'elettorato della Lega però è un elettorato particolare, è un elettorato molto fedele alla linea del partito. Io ho fatto un test e ho verificato il livello di fiducia degli elettori leghisti nei confronti di Salvini e nei confronti del segretario della Lega, okay, e nei confronti di Vannacci, quindi del fuoriuscito. E vedo veramente due risultati completamente diversi. L'elettorato della Lega è graniticamente con il proprio segretario, livello di fiducia veramente molto alto, mentre l'elettorato della Lega non ha lo stesso sentimento nei confronti di Vannacci. Siamo intorno al 30% okay, di consenso in Vannacci. Tutto questo per dirci che cosa?

0: fiducia, sì, la fiducia nei confronti di Giorgia Meloni, io la registro tutte le settimane, mi viene fuori sempre al 43%, poi qualche piccolo smottamento, una volta 44, una volta sì, 42, sono delle normali oscillazioni statistiche, però la quota di italiani che dicono di aver fiducia in Meloni non cambia al passare delle settimane. Cosa cambia? Dal giorno del voto referendario effettivamente il suo partito, Fratelli d'Italia, qualcosa l'ha perso, non moltissimo, due punti percentuali, che comunque in un contesto di grande equilibrio fra le coalizioni sono importanti, però effettivamente lei non perde consenso, il suo partito ne perde un po', e questo probabilmente è conseguenza anche di quella enorme, lo possiamo dire, dialettica che c'è in questo momento all'interno della maggioranza.
1: E invece, andando nel campo dell'opposizione, la questione di chi ha più consenso tra Elly Schlein e Giuseppe Conte, cosa ci racconta?
0: Ci racconta quello che ci ha sempre raccontato, che Giuseppe Conte ha un livello di consenso tra gli italiani stabilmente più alto di Elly Schlein. Non parliamo di due dimensioni completamente diverse. Elly Schlein ha circa il 25% di fiducia, Giuseppe Conte ha circa il 30%. Tra l'altro questa settimana perdono lievemente consenso tutte e due, ma insomma anche questo io lo considererei una semplice oscillazione. La differenza tra i due leader sta nella trasversalità interna di questo consenso, parola difficile, mi spiego. Conte piace parecchio, sicuramente abbastanza, all'elettorato di centrosinistra del Partito Democratico, circa uno su due tra gli elettori democratici ha fiducia in Conte, ovviamente inutile dirvi quanta fiducia raccoglie presso gli elettori del Movimento 5 Stelle, stiamo sopra l'80%, mentre Elly Schlein piace solo a un terzo degli elettori del 5 Stelle e neanche al 70% dell'elettorato di centrosinistra. Quindi quando poi si deve ragionare sull'individuazione di una leadership per un'intera coalizione, probabilmente anche questo può avere un peso. Ovviamente sto parlando in ottica primarie, semmai si dovessero fare, ma questo ancora non c'è dato saperlo.
1: E invece il nostro preferito, ovvero Trump, rispetto al consenso che registra tra gli italiani?
0: Il nostro preferito non è il nostro preferito, nel senso che non nostro, mio e suo, ma
1: nemmeno degli italiani.
0: Italiana, esatto, si ferma a quota 12% di fiducia, di consenso, quindi direi piuttosto basso, e tra l'altro è un punto che è tornato a occupare questo 12% Trump, perché aveva avuto nelle scorse settimane un piccolo smottamento verso l'alto, una piccola crescita, aveva ripreso qualche punto, questa settimana li riperde, però mi sembra che siano abbastanza oscillazioni determinate dalla grande variabilità di comunicazione di Donald Trump. È molto difficile stargli dietro, una volta ti sembra che sia finito un conflitto, una volta ti sembra che ricominci, poi parla di Cuba, insomma veramente difficile stargli dietro per la politica americana, per la politica mondiale, figuriamoci per la Repubblica Italiana.
1: Grazie sempre Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli. Buona giornata.
0: Grazie a voi.
1: Buon lavoro,
0: buon
1: Livio. Grazie, buon weekend anche a te. E oggi è una giornata importante perché oggi è il Disconnect Day e quindi in tutta Italia una giornata per imparare a stare insieme senza schermi, quindi stando lontano da tutti i nostri schermi virtuali e vivendoci un po' le relazioni nel reale, nel concreto. Giornata promossa dall'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche GAP Cyberbullismo. La dite il presidente, dite con noi Giuseppe Lavegna, psicoterapeuta, buondì.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Allora, tante le iniziative sparse sul territorio, però oggi il palcoscenico, diciamo clou, che è il cuore dell'edizione di quest'anno, è Foggia, quindi immagino, Lavegna, che sei già a Foggia.
2: Sono già a Foggia, siamo pronti per partire, sono arrivati già migliaia di ragazzi, siamo molto molto contenti, speriamo di coinvolgere anche tanti adulti perché poi di solito scappano da questa esperienza di disconnessione. Sì, siamo molto molto molto contenti, ecco, per adesso insomma sta procedendo tutto bene, invito tutti a provare a fare questo esperimento sociale oggi, provare a disconnettersi almeno per pranzo e per cena, qui la sfida è almeno 3 ore. Almeno 3 ore.
1: Sembra poco,
2: ma in realtà non lo è. Noi quando impacchettiamo i telefoni

0: cartonini al disconnect point e poi li lasciamo in mano alle persone che poi dovrebbero riportarceli sigillati. Molto spesso dopo le 3 ore è già aperto. Questo è un'indicazione cioè, che dobbiamo tenere.
1: Sono chiusi con la cera lacca, quindi uno si rende conto se.
0: Sì, ci rendiamo conto, bellissimo. Perché altrimenti non hanno il gadget che gli promettiamo. L'obiettivo è fare tutto il giorno, naturalmente. Mm.
1: Ricordiamolo che non è un'iniziativa contro la tecnologia, no?
0: No, assolutamente, è proprio un modo per comprendere che la tecnologia è un ausilio utile, però stare ogni tanto senza ci permette anche di prendere consapevolezza delle cose che a volte perdiamo. Ti faccio un esempio, uh-huh. i nostri neuroni GPS, quelli che non usiamo più perché utilizziamo il navigatore, per esempio, quindi ci saranno attività di orienteering, ci sarà il guardarsi faccia a faccia. L'esperienza senza smartphone sembra banale così raccontandola, ma in realtà se ci pensiamo a quando abbiamo fatto un appuntamento, un incontro senza il telefono, secondo me non lo ricordiamo nemmeno più. C'è sempre lì ed è un elemento disturbante, anche se spento, anche se girato al contrario, perché distrae, e le distrazioni digitali sono un tema.
1: Mi colpiva molto quello che ci hai detto all'inizio, no? Ci sono tantissimi giovani, speriamo arrivino anche gli adulti, perché il vero problema di dipendenza forse ce l'hanno più gli adulti dei giovani?
0: Sì, noi l'abbiamo scordato, noi dobbiamo ricordarci che i ragazzi imparano per imitazione, ma soprattutto non per le parole che diciamo, ma per quello che osservano, e vedono adulti sempre iperconnessi. Il 46% dei ragazzi, quando una necessità, un bisogno, e chiede al proprio genitore, il genitore con lo smartphone si sente rispondere un attimo o dopo, e quindi noi stiamo costruendo una modalità secondo me completamente sballata. Quindi noi diciamo ai nostri figli di stare senza lo smartphone, ma noi siamo i primi a dare un cattivo, un pessimo esempio.
1: Quando è che capisco, quali sono i segnali che dovrebbero almeno farmi capire che non è soltanto una questione di abitudine ormai di società e lavoro che è impregnata dal tecnologico e quindi dal cellulare o altro, ma che è proprio una dipendenza, cioè quando diventa patologia?
0: Guarda, hai fatto una domanda che io di solito faccio ai miei studenti all'università, no? Per dire, ma come si fa a capire se uno diventa dipendente? Allora, la prima regola, sembrano cose stranissime, particolarissime, in realtà è molto molto semplice. Hai mai provato a smettere? Guardate, è una domanda semplice ma è molto efficace, perché permette di capire se uno ha tentato, ma soprattutto va a considerare un elemento chiave della dipendenza, dell'addiction, che è la perdita del controllo. Quindi se io ho già tentato di smettere, di ridurre il tempo, di utilizzarlo meno e non riesco, lì vuol dire che si sta innescando un meccanismo di dipendenza.
1: Ma non ci sono le risposte alibi, vorrei smettere però non posso chiudere il cellulare perché è uno strumento di lavoro, perché ho mio figlio che studia, lavora in un'altra città e quindi se ha bisogno come faccio, oppure ho i genitori anziani in un'altra città, cioè che sono risposte alibi, no?
0: Quelle risposte alibi sono poi quello che vediamo tutti i giorni, anche ahimè in alcune situazioni di cronaca, cioè noi stiamo costruendo ragazzi sempre più fragili, incapaci di vivere da soli, sempre più ansiosi, perché di fondo i veri ansiosi siamo noi, e lo strumento dello smartphone ha reso, come dire, è un grande anti-ansia, perché io penso che localizzando mio figlio, a mio figlio non succederà nulla. Perché lo diamo sempre prima, mica perché ne hanno bisogno. Non serve una legge che dica che a 3 anni, a 6 anni o a 10 anni non ti serve stare sui social, però noi ne abbiamo bisogno perché come adulti in realtà in questo momento e meno riusciamo a dire no. Quindi è la nostra fragilità, e lo strumento, faccio qui un po' il professore, il digitale si inserisce perfettamente dove c'è assenza e dove c'è sofferenza. Quindi si innesca sia nella fragilità dei genitori sia nella fragilità dei ragazzi.
1: Quindi oltre a iniziative assolutamente importanti come quelle di oggi, come posso uscire dalla dipendenza in modo che non sia traumatico, no? Rispetto ovviamente alle esigenze di lavoro, ma rispetto anche queste ansie che mi fanno credere di poter meglio controllare i miei cari?
0: Allora, noi intanto dobbiamo partire da una cosa che insomma abbiamo scordato, che noi abbiamo il diritto alla disconnessione, che a mio avviso è il diritto alla libertà di stare con le persone, ok? Quindi più che fare una legge che vieti i social o lo smartphone, io farei una legge che restituisca i genitori e i ragazzi, cioè che a un certo orario questi poveri genitori possono smettere di lavorare e stare al telefono, perché è vero che i nostri tempi si sono allungati da quando c'è lo smartphone.
1: Sì.
0: Poi quello che possiamo fare è iniziare a dare degli elementi, come dire, utili anche alla famiglia, quindi dare delle regole che devono valere per tutti, impedire tempo di utilizzo per tutta la famiglia, perché a un certo orario, dalle 18 in poi, il telefono si può anche spegnere, colazione, pranzo e cena senza smartphone. Quindi partecipiamo a questa sfida, lanciamo una sfida in famiglia, ma soprattutto lanciamola nei adulti. Allora forse da lì inizieremo a avere un cambiamento. Non può essere sufficiente una giornata, no? Il Disconnect Day è un momento di consapevolezza, però ricordatevi che essere consapevole è l'inizio poi del cambiamento. Se io ho consapevolezza posso cambiare, e nelle dipendenze questo è molto molto importante.
1: Grazie sempre Giuseppe Lavegna, grazie ancora.
0: Grazie,
1: sembra quasi una provocazione, ma ci possiamo connettere con Foggia per chi non riesce oggi a raggiungere Foggia, oppure no?
0: Proprio no. Eccoci. Quest'anno abbiamo deciso di essere veramente tutti disconnessi, perché altrimenti insomma vi tenevamo lì attivi. Invece chi voleva e chi è voluto, devo dire ci sono tante persone che sono venute da fuori, vengono a godersi questa bella giornata di sole, tra l'altro a Foggia.
1: Sì. È già estate.
0: Quindi no, oggi no digitale, manderemo qualcosa sui social per far vedere un po' come sta andando, ma proprio qualche piccolo pezzettino.
1: Bene.
0: Così il prossimo anno verranno a trovarci dove lo faremo.
1: Giusto, però per sentirvi nello spirito di Foggia oggi proviamoci almeno tre ore il minimo.
0: Almeno tre ore, fate questa sfida.
1: Grazie ancora Giuseppe Lavegna, presidente DITE, e cerchiamo veramente di impegnarci per queste tre ore, importantissime anche per dare un buon esempio ai nostri ragazzi. A tra

0: Spazio Salute.
1: E abbiamo pensato di dedicare lo Spazio Salute di oggi alla malattia di Huntington, perché maggio è il mese della sensibilizzazione rispetto a questa malattia, che è una malattia rara, una malattia genetica di cui ancora si sa poco, che può colpire in modo diverso e che merita invece l'attenzione di tutti noi. È per questo che diamo risalto alla campagna Ti do la mia parola, promossa dalla Fondazione LIR, la Lega Italiana Ricerca Huntington. Intona al telefono con noi la presidente Barbara D'Alessio. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a lei.
1: Presidente, ci ricorda e ci spiega nel modo più semplice possibile che cos'è la malattia di Huntington e che cosa sappiamo ad oggi di questa malattia.
2: Allora, diciamo che la malattia di Huntington, prima ancora di essere una malattia, è una storia familiare, perché si tratta di una malattia ereditaria che si trasmette dai genitori ai figli, con un rischio di ereditarla per ciascun figlio del 50%. Quindi nella stessa famiglia c'è stato prima il nonno, poi magari il figlio, poi il nipote, quindi è davvero una storia familiare. La causa genetica della malattia è nota perché è stata scoperta nel 1993, sì, ma ad oggi ancora non esiste la possibilità di guarire da questa malattia. Di che si tratta? Si tratta di una situazione, diciamo, di una condizione estremamente complessa, perché colpisce sia la sfera mentale, con una perdita delle capacità cognitive simile alla demenza nel corso del tempo, e anche disturbi di tipo psichiatrico che sono molto molto severi, e sia colpisce la parte fisica, perché provoca una progressiva incapacità di controllare i propri diciamo movimenti e di eseguire dei movimenti che per noi sono normali, non lo so, abbottonarsi una camicia, sì, bere un bicchiere d'acqua, cose del genere. Quindi è una disabilità progressiva, la malattia è neurodegenerativa, vuol dire che cambia nel corso del tempo, si modifica ed è lungo il decorso, perché normalmente diciamo dura 15-20 anni, quindi un lasso di tempo piuttosto lungo in cui non solo chiaramente chi è affetto, ma tutti i familiari sono coinvolti da un doppio punto di vista, cioè sono coinvolti sia perché diventano magari i caregiver, cioè coloro che si prendono cura, che assistono la persona malata, ma anche perché alle volte il caregiver si ammala a sua volta,
1: sì,
2: e quindi è diciamo così un peso ancora maggiore rispetto a quello di un caregiver che invece tra virgolette è in salute, non so come dire, quindi è estremamente pesante. Quindi come diceva lei, e io vi ringrazio tantissimo di questo, dell'opportunità, insomma, di questo spazio per parlare di questa malattia, perché nonostante sia così impattante, nonostante sia così difficile da gestire a livello individuale, familiare e sociale, effettivamente se ne parla ancora troppo poco. Si sente più spesso parlare di malattie neurodegenerative,
1: sì,
2: più note,
1: sì,
2: siamo tutti, no, abbiamo tutti familiarità col termine Parkinson, Alzheimer, SLA, molto meno con la parola Huntington, un po' perché è pure difficile, diciamo, da pronunciare, anche complicata da scrivere, ma come dire, è forse anche un pochino più come dire, meno semplice parlarne, almeno per due degli aspetti che ho citato prima. Uno, che è ereditaria, a differenza
1: di questo
2: altre.
1: spaventa tanto, no? C'è una rimozione quasi,
2: perché,
1: a tutela psicologica.
2: Assolutamente, anche perché molto spesso accade che le persone che hanno la malattia, cioè che si accorgono, come dire, di avere la malattia di Huntington, hanno già messo al mondo dei figli in un momento della loro vita in cui non lo sapevano, perché c'è una difficoltà anche di diagnosi. Molte persone in una prima istanza vengono diagnosticate come schizofreniche, oppure si dice soffre di depressione, oppure a molte volte è stressata perché dimentica le cose, cioè anche situazioni che possono sembrare normali in realtà in questa malattia potrebbero essere indicatori di un subdolo esordio di una condizione, diciamo, di malattia che però è difficile appunto da riconoscere. Quindi
1: a livello clinico, però poi col test genetico si ha la certezza?
2: Sì, assolutamente. È possibile con il test genetico è la prova del 9, perché con un prelievo di sangue si è certi, diciamo, di aver ereditato o meno la mutazione. Però come lei facilmente comprenderà, il test genetico può essere di conferma quando uno già ha dei sintomi, ma può essere anche predittivo, cioè ho scoperto che mio padre o mia madre ha la malattia di Huntington, io magari ho 20 anni, 30, sto bene, non ho nessun sintomo, voglio sapere se anche io ho ereditato, quindi mi ammalerò non so quando, perché il test consente di sapere che hai la mutazione, ma non consente di dirti quando la malattia inizierà a manifestarsi.
1: Ma è un quando, non è un se.
2: è un quando. Si manifesterà sicuramente, non sappiamo dire in anticipo quando e non sappiamo dire in anticipo con quali diciamo aspetti prevalenti rispetto ad altri, cioè se sarà più una forma psichiatrica o se sarà più una forma diciamo con sintomi neurologici legati al comportamento. Sì. Per cui è davvero una sorta di spada di Damocle e c'è una paura enorme di parlarne anche all'interno delle stesse famiglie. Infatti le persone che noi seguiamo, insomma che conosciamo, ci dicono, si alzano proprio anche all'interno della nostra stessa famiglia, dei muri di silenzio, ci sentiamo soli all'interno della nostra stessa famiglia, perché questo diventa l'elefante della stanza, no? Nessuno la nomina, nessuno ne parla, ma tutti intuiscono che c'è qualcosa che non va. Allora è importante aiutare, no, questa comunità di famiglie con malattie di Huntington, che in Italia sono diverse migliaia, a sentirsi meno sole. Io vorrei dire che magari tante persone di quelle che ci stanno ascoltando non hanno mai sentito parlare di malattia di Huntington, ma probabilmente hanno incontrato la malattia di Huntington in un collega, in un vicino, e semplicemente non l'hanno riconosciuta.
1: Sì, certo.
2: Esatto, quindi se incontriamo una persona che ci sembra che cammini in maniera un po' buffa, non so come dire, oppure che ha dei manierismi, oppure che ha degli scatti d'ira, eccetera, eccetera, soffermiamoci un attimo a pensare che forse ha un problema di salute, cioè forse ha una malattia, potrebbe avere una malattia neurodegenerativa, e cerchiamo di essere, diciamo, più solidali con chi ci sembra diverso, con chi ci sembra tra virgolette strano, perché questo è un problema serio, certo. Cioè, è una cosa importante, e quindi c'è bisogno appunto che ne parliamo, c'è bisogno di fare sensibilizzazione, perché direi che, ecco, nel 2017 c'è stata un'udienza papale, no? Papa Francesco ha accolto la comunità internazionale di famiglie con malattie di Huntington, e quello è stato un segnale molto importante, e questo incontro lui lo ha chiamato Hidden No More, che vuol dire in inglese mai più nascosta. Cioè è venuto un segnale forte anche da parte del Papa in quell'occasione, per dire non abbiate paura, non vi nascondete, ditelo che c'è questo problema, perché se non lo dite nessuno vi può aiutare, non vi possono aiutare i clinici, non vi possono aiutare i servizi socioassistenziali, non vi possono aiutare gli amici, i parenti, eccetera, eccetera.
1: Certo. Quindi per questo poi è importante psicologicamente anche per uscire dallo stigma, no? Che diventa a volte quella prigione dove uno poi dentro si chiude, dove tutta la famiglia poi rischia di chiudersi. Da un punto di vista, l'abbiamo detto, non si guarisce, non c'è una guarigione, una terapia di guarigione, però c'è un percorso di cura.
2: Assolutamente, io la ringrazio tantissimo per questa domanda. Quello che noi diciamo sempre è che la malattia di Huntington ad oggi è inguaribile, ma non è incurabile, nel senso che esistono degli approcci farmacologici che, insieme ad altri, a strategie di tipo non farmacologico, ad esempio la fisioterapia, la logopedia, sì, la riabilitazione, l'assistenza psicologica pure, che è importantissima, che insieme e diciamo in maniera assolutamente personalizzata, perché non esiste una terapia uguale per tutti, le persone sono diverse, le fasi della malattia sono diverse, perché la fase iniziale, diciamo così, ha determinate caratteristiche, quella diciamo più avanzata ne ha altre, per cui il momento in cui il clinico ha esperienza di questa malattia e riesce a combinare la giusta terapia farmacologica con suggerendo anche un accompagnamento di quella non farmacologica, la qualità della vita delle persone può migliorare incredibilmente. E come dicevo, la malattia è lunga, quindi dura tanto tempo, quindi le persone hanno il diritto di stare al meglio delle loro possibilità il più a lungo possibile, quindi è importante che questa cosa la sappiano. Quindi se qualcuno fa un test genetico, riceve un esito positivo e gli viene detto guarda, mi dispiace, non c'è speranza, tanto non c'è cura, goditi la vita finché puoi, come purtroppo ieri detto, non ci credete, cioè non è così. Ecco. Perché se vi potete far seguire da persone e da centri competenti, c'è la possibilità anche di partecipare a studi clinici, a programmi di ricerca osservazionali. Possono partecipare anche le persone che non hanno fatto un test e non hanno intenzione di farlo, che sono modalità per come dire, essere seguiti da un punto di vista diciamo della propria salute, senza sentirsi, mi passi la parola tra virgolette, medicalizzati, ma sì, con certo. un percorso di accompagnamento che però possa appunto andare nella direzione di guidare verso strategie terapeutiche anche innovative, perché per fortuna la ricerca sta andando avanti, c'è fermento nel mondo della ricerca scientifica e degli studi clinici, quindi mi sentirei di dire che da qua ai prossimi anni si può essere ottimisti, cioè i ragazzi, no, le generazioni giovani di oggi che magari vivono con questa condizione o sono a rischio, avranno sicuramente un futuro diverso rispetto a quello che hanno avuto i loro genitori, perché c'è molto molto più fermento da parte anche delle industrie farma che sperimentano nuove diciamo nuove molecole rispetto anche solo a 5-6 anni fa.
1: Importantissimo, grazie veramente per questo intervento, Barbara D'Alessio.
2: Grazie mille a voi per questo spazio e buon proseguimento di giornata.
1: Grazie, ci uniamo veramente l'attenzione sulla malattia di Huntington. Grazie a Barbara D'Alessio, che è presidente della Lega Italiana Ricerca Huntington. E adesso parliamo, a maggio tra l'altro ricorsa anche la giornata mondiale, di ipertensione polmonare, perché riconoscere i sintomi dell'ipertensione polmonare può fare veramente la differenza, nel senso che può salvare la vita, e quindi fiato corto, stanchezza, palpitazioni, gonfiori alle gambe. Uno può dire sì, ma tutti questi sono segnali che possono essere attribuiti anche ad altri stati di malessere o patologie. È vero, verissimo, quindi adesso cerchiamo di procedere per gradi e cercare di prendere confidenza con l'ipertensione polmonare proprio per essere in grado di riconoscerla. Grazie per essere con noi a Silvia Papa, ricercatrice, dirigente medico dell'unità di cardiologia del Policlinico Universitario Umberto I, Università La Sapienza di Roma. Buongiorno, ben trovata.
0: Buongiorno a voi.
1: Allora, ci aiuta a capire che cos'è l'ipertensione polmonare e poi anche come la posso riconoscere.
0: Assolutamente. Allora, innanzitutto grazie per averci dato la possibilità di parlare di questa condizione patologica. L'ipertensione polmonare che cos'è? In realtà è una domanda molto difficile, perché l'ipertensione polmonare è un po' un mare magnum, nel senso, è una condizione che può complicare tante condizioni patologiche differenti. Quindi possiamo avere delle condizioni patologiche, malattie respiratorie, patologie autoimmuni, e queste malattie portano come conseguenza l'ipertensione polmonare. Abbiamo però una tipologia particolare di ipertensione polmonare che si chiama ipertensione arteriosa polmonare, che invece rappresenta una condizione patologica a sé stante. È una malattia in cui si innesca una proliferazione, quindi una moltiplicazione delle cellule che vanno a rivestire i vasi del circolo polmonare. Questa proliferazione cellulare va a chiudere questi vasi che si trovano più distalmente a livello delle arterie dei polmoni, e di conseguenza quello che succede è che la porzione destra del nostro cuore, che è la porzione che fisiologicamente deve pompare sangue all'interno di questi vasi, essendo i vasi più chiusi, il cuore destro fa molta fatica. E siccome questa non è ovviamente una condizione fisiologica, nel corso del tempo il cuore destro comincia a sfiancarsi, cioè comincia a dilatarsi, ad aumentare le sue dimensioni, e il paziente va incontro a quello che poi noi conosciamo come scompenso cardiaco.
1: Però, ma da questo punto di vista come si fa a riconoscerla? Cioè, quali sono gli elementi che quantomeno mi devono accendere l'attenzione e portare a chiedere prima di tutto un contatto assolutamente sul territorio del medico di famiglia, ma poi anche il medico di famiglia che abbia, come dire, le antenne accese per capire, o avere quantomeno il dubbio di quello, no, che sto avendo?
0: Ha detto molto bene lei all'inizio, purtroppo i sintomi non ci sono di aiuto, perché i sintomi di questi pazienti sono sintomi comuni alla 99% di tutte le malattie, tanto cardiache che respiratorie. Banalmente il paziente è affannato, fa più fatica a fare le attività quotidiane, però lei capisce bene come sintomi così specifici siano difficili poi da inquadrare una diagnosi addirittura di una malattia rara, perché quando parliamo di ipertensione arteriosa polmonare parliamo di una malattia rara. Sì. Come facciamo a riconoscerla? Allora, molte volte accade che il paziente ha dei sintomi che sono assolutamente sproporzionati rispetto a una piccola condizione patologica di base. Faccio un esempio: il paziente ha un piccolo, diciamo, un lieve enfisema polmonare e ha un affanno molto molto accentuato, oppure in alcuni casi il sospetto può venire quando ad esempio un soggetto esegue degli esami per altra ragione. Ad esempio, devo fare il certificato per la palestra, vado a fare un elettrocardiogramma, l'elettrocardiogramma può mostrare dei primi segni che ci possono far sospettare una condizione patologica. Da lì si deve attivare una bandierina rossa, si deve attivare un piccolo campanellino, mm-hmm. e il paziente deve essere indirizzato ad eseguire ad esempio l'ecocardiogramma. Ecco, l'ecocardiogramma è un po' la bussola che permette poi al clinico di poter porre un sospetto importante di ipertensione polmonare.
1: E tra l'altro c'è stata la pubblicazione sulla prestigiosa rivista Vascular Pharmacology di un consensus, un documento di consenso firmato da oltre 30 esperti italiani, che ha offerto e offre l'occasione per una riflessione significativa sull'importanza dell'avvio precoce di strategie terapeutiche combinate, che tra l'altro, e poi le chiedo di spiegarci che cosa sono, includano i prostanoidi parenterali. Uno, se ci dice qualcosa in più del consensus, visto che ha collaborato anche lei, ha avuto un ruolo importante, poi proprio se ci aiuta a capire i contenuti di questo documento di consenso.
0: Sì, ecco, io ho la fortuna di lavorare in un grosso centro che si occupa di questa malattia rara. Siamo un centro di riferimento riconosciuto, abbiamo pazienti che arrivano da noi da tutta Italia e il nostro centro, insieme ai principali centri italiani, fanno parte della rete IFNET, che è una rete nazionale che cerca appunto di mettere in contatto, di mettere in collegamento tutti i clinici che si occupano sul territorio italiano di questa condizione patologica, e quindi questo ci porta a fare tantissima ricerca sull'ipertensione polmonare. E devo prima farvi, diciamo, una piccola storia per capire poi sì. come arriviamo a parlare di prostanoidi. Diciamo che fino più o meno a 30 anni fa, quindi parliamo di un passato in realtà piuttosto recente, per farvi capire un po' la gravità di questa condizione patologica, non avevamo a disposizione nessun trattamento per l'ipertensione polmonare. L'unico trattamento era il trapianto all'inizio di cuore polmone, che poi è diventato che poi è diventato il trapianto di polmone. Nel corso degli ultimi 20-30 anni abbiamo cominciato ad avere a disposizione dei farmaci specifici, quindi dei farmaci che ci permettono di trattare questa condizione patologica. Siccome la storia farmacologica di questa malattia è una storia piuttosto breve, abbiamo iniziato ad utilizzare i farmaci all'inizio uno alla volta. Le linee guida europee ci dicevano che si iniziava una terapia e potevamo iniziare il secondo farmaco quando il paziente mostrava un segno di peggioramento clinico. Poi che cosa è successo? È successo che la ricerca e l'esperienza dei grossi centri che trattavano questi pazienti hanno capito che questo approccio terapeutico non era un approccio adeguato per poter aiutare il paziente e per poter migliorare la prognosi a lungo termine. E quindi abbiamo cercato tutti insieme di capire come poter modificare il percorso del paziente. E abbiamo finalmente capito che quello che serve è una strategia terapeutica che sia aggressiva fin dal momento della diagnosi, e quindi da qui abbiamo iniziato a parlare di terapia di combinazione. Perché, nonostante sembra un discorso che non fa una piega, no? Io ho
1: sì,
0: una
1: tutto fluido,
0: polmonite,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Prendo l'antibiotico, e prendo anche l'antinfiammatorio, ho la febbre alta, prendo l'antibiotico e prendo l'antinfiammatorio. Perché una malattia rara con una prognosi così infausta abbiamo impiegato tutto questo tempo e ancora ne continuiamo a parlare? Perché i farmaci, diciamo, che attualmente sono i farmaci più efficaci e che stiamo cercando, insomma, di farne capire l'importanza, sono appunto quei farmaci prostanoidi a cui lei ha accennato. Questi sono farmaci estremamente efficaci, e l'efficacia è stata ampiamente dimostrata in diversi lavori che noi come centro del Policlinico Umberto prima abbiamo portato avanti, diciamo, come centro coordinatore, non soltanto a livello italiano ma anche a livello europeo. Tra virgolette, il problema di questi farmaci è che la somministrazione avviene attraverso dei device che erogano il farmaco in continuo. Quindi il paziente viene, al paziente viene posizionato un piccolo cateterino che a seconda del farmaco prostanoide può essere sottocuto, può essere addirittura venoso, e attraverso questo cateterino viene somministrato il farmaco. Quindi capite bene che la gestione di questo farmaco è una gestione complessa per il paziente, che deve essere abbracciato a 360 gradi, perché noi da clinici ci troviamo nella posizione di dover dire al paziente che comunque ha bisogno di essere collegato a un piccolo device, e quindi c'è un impatto psicologico non da poco. E poi dietro ci deve essere l'esperienza del clinico, l'esperienza del centro, perché il clinico da solo, una gestione di farmaci che sono abbastanza complessi, a volte non è sufficiente, quindi serve tutto un centro che vada appunto a gestire l'infusione, la titolazione del farmaco, possibili eventi avversi, e quindi diciamo questa complessità che viene facilmente gestita da centri più grandi, con pochino più di difficoltà dai centri piccoli, ha portato in qualche modo a queste terapie di cui, ripeto, conosciamo benissimo l'efficacia, però ha portato queste terapie a rimanere un pochino più indietro, e quindi stiamo ancora lavorando per far capire come in realtà abbiamo stretta necessità nella pratica clinica di farmaci così importanti, perché sono poi quelli che ci permettono
1: È essenziale, questo è assolutamente essenziale. Dottoressa Papa, abbiamo ancora pochi minuti a disposizione. Se è d'accordo, do lettura di alcuni dei messaggi arrivati dagli ascoltatori, che ci permettono così anche di allargare il discorso e aggiungere qualcosa in più.
0: Assolutamente, con piacere.
1: Leonardo da Firenze ci chiede, scusate non ho capito, ma è una malattia con cui si può convivere nel tempo? Nel senso, non guarisco, però ci convivo tranquillamente. Credo che la domanda sia mortale, ecco.
0: Sì. La domanda è centrale, tra l'altro io ringrazio questo ascoltatore perché mi permette di sdoganare un altro concetto che stiamo cercando di sottolineare. Allora, l'ipertensione polmonare ad oggi, mi permetto il lusso di dire che è una condizione che riusciamo a tenere sotto controllo, mentre 30 anni fa io non c'ero ancora, però chi faceva il cardiologo 20 anni fa avrebbe sicuramente dato una risposta differente. Io ho la fortuna nel 2026 di poter rispondere che questa malattia possiamo trattarla, la dobbiamo però trattare in maniera aggressiva fin dal momento della diagnosi, per permettere non soltanto al paziente di conviverci, ma per permettere al paziente di normalizzare questa condizione, quindi attraverso i farmaci di tenerla perfettamente sotto controllo. Noi abbiamo pazienti, anche giovani, che vivono con i farmaci, che sono con i farmaci, vivono con questi device di infusione, ma vi garantisco che conducono una qualità della vita ottima. Bene. Fanno tutto, vanno a sciare, fanno qualsiasi cosa. Quindi sì, assolutamente si può convivere con l'ipertensione polmonare e si può convivere anche bene.
1: Un'altra domanda, e questo è importante perché dobbiamo far chiarezza. Ci chiedono se l'ipertensione, quindi l'avere la pressione alta, sistole, diastole, può essere una spia di un rischio di ipertensione arteriosa polmonare.
0: No, assolutamente. Diciamo, l'ipertensione è quella che misura il medico con il bracciale, con lo sfigmomanometro. Mm-hmm. No, non c'entra nulla, è una malattia completamente differente. Invece faccio un piccolo warning per pazienti che magari hanno condizioni autoimmuni, sclerosi sistemica, insomma condizioni patologiche di un certo tipo, prevalentemente condizioni autoimmuni. In questo caso è previsto proprio uno screening annuale, ma questo i pazienti affetti da queste condizioni patologiche lo sanno già.
1: Perfetto. E poi Franz da Roma ci chiede se l'ipertensione arteriosa polmonare è connessa anche alla fibrosi polmonare.
0: Sì, questa è un'altra ottima domanda, è connessa sicuramente alla fibrosi. La fibrosi polmonare, mi riallaccio un po' a quello che ho detto all'apertura, ci sono delle condizioni patologiche come la fibrosi polmonare che si possono complicare con l'ipertensione polmonare. Ecco, queste erano in particolare le condizioni di ipertensione polmonare associate alla fibrosi polmonare, un tempo non erano trattabili, adesso invece, come vi ho detto, abbiamo una un'attività di ricerca che è in continuo fermento, e questa è un po' la fortuna fortuna di questa condizione patologica, e quindi ci sono delle nuove molecole che possiamo utilizzare, quindi dei nuovi farmaci che possiamo utilizzare anche nelle forme di ipertensione polmonare associata a fibrosi polmonare. Quindi questa diventa un'altra fetta di pazienti a cui finalmente possiamo dare una nuova opzione terapeutica.
1: Poi sono arrivate più domande, ma alla fine il senso è questo, cioè se c'è uno stile di vita che mi può mettere al sicuro o comunque diciamo favorire in qualche modo rispetto alla malattia.
0: Per pazienti che hanno la malattia?
1: Ma credo in generale, guardi, è una domanda che torna, nel senso attività fisica, fumo, alcolici, se io sto lontano in qualche modo mi tutelo da o no, oppure una volta che mi viene diagnosticata la malattia è bene assumere uno stile di vita che comunque mi aiuta rispetto anche al percorso terapeutico.
0: Allora, certo, una volta che viene fatta la diagnosi di ipertensione polmonare, a seconda diciamo della condizione specifica del paziente, è il clinico, a seconda ovviamente della severità, del coinvolgimento cardiaco eccetera, a dare delle direttive. Certo. Quello che mi sento di dire è che molto spesso da chi non se ne occupa in prima linea viene bloccata l'attività fisica. Non è così. L'attività fisica deve essere svolta, questo è un nuovo concetto che piano piano entra in maniera importante, serve al paziente per mantenere quella capacità di esercizio e per riuscire a compensare attraverso l'allenamento quello che magari viene perso chiaramente per la condizione patologica.
1: Certo.
0: È chiaro che questo concetto deve essere poi strettamente cucito sulla condizione del paziente, quindi deve essere il clinico valutando il paziente a dire l'esercizio fisico deve essere di questo tipo,
1: di questa intensità,
0: di questa durata.
1: Chiarissimo. Grazie dottoressa Papa, molto interessante, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a voi, è stato un piacere, arrivederci.
1: Piacere nostro. Silvia Papa, ricercatrice, dirigente medico, unità di cardiologia, Policlinico Universitario Umberto I, Università La Sapienza di Roma. Siamo ai saluti, grazie per averci seguito, grazie a Lorenzo Sado in regia.

0: Giorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: Fidati.
1: Sono padre Piotro Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
0: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
3: Radio Nuova in Blu.
4: È notte alta e sono sveglio.
5: In Blu 2000 News.
6: Studio Ugo Scali, la guerra in Medio Oriente, il conflitto finirà presto, dice Trump, anche fonti di Teheran parlano di distanze accorciate per un accordo, viene ipotizzata la collaborazione con l'Oman per Teheran, l'Oman alleato degli Stati Uniti, per imporre un pedaggio alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz. La crisi di Cuba, gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, l'annuncio arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro, segna un'ulteriore escalation nelle pressioni di Trump nei confronti dell'isola sul modello attuato già in Venezuela, dalla Russia e dalla Cina all'altolà, massimo sostegno a Cuba. Rientrati ieri sera a Roma, buona parte dei nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Global Sumud Flottiglia per Gaza e rilasciati dal governo israeliano, denunciate violenze e intimidazioni, mentre resta lo sdegno per le immagini postate dal ministro Ben Gvir, nelle quali si vedono i partecipanti alla missione derisi, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. 65 persone sono state fermate dopo i gravi incidenti questa notte a Parigi che hanno visto coinvolti i tifosi del Nizza, squadra che stasera affronta in finale di Coppa di Francia il Lens. Gli incidenti hanno provocato il ferimento di 6 persone, una delle quali è in gravi condizioni, considerata a rischio. La finale di Coppa di Francia prevede questa sera lo schieramento di 2000 poliziotti. È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al cibo naturale rispettoso della filiera. Diede vita anche a Terra Madre, rete internazionale fondata nel 2004. Oggi è il giorno di Santa Rita su TV 2000, a partire dalle 11, dalla Sala della Pace, il solenne pontificale presieduto dal Cardinale Dziwisz, arcivescovo emerito di Cracovia, a seguire dalla Basilica del Sagrato alle 12.30 di Santa Rita, la supplica alla Santa, la benedizione delle rose, la diretta, oltre che su TV 2000, può essere seguita anche sulla nostra app Play 2000. È tutto per ora, torniamo insieme alle 11.
7: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
8: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
11: Informazione locale in primo piano con interviste. Oggi dedichiamo il nostro focus a un nuovo festival che viene proposto a Macerata. Ci sarà a giugno, il 15, 16 e 17 giugno, in un luogo molto bello, qual è l'Orto dei Pensatori, ed è stato appena presentato, ricordando che è dedicato al maceratese Rodolfo Craia, attore, regista, insegnante di recitazione, operatore e promoter culturale nel campo del teatro e della musica. È un modo per ricordare Rodolfo Craia con le sue parole, quelle che accompagnavano la sua scuola di recitazione e studio teatro, e cioè dire, fare, scrivere, creare, sognare, interpretare, conoscere, organizzare, promuovere. Il festival si svolgerà il 15, 16 e 17 giugno nell'Orto dei Pensatori, la bella location in centro storico a Macerata concessa da UNIMC. È promosso e organizzato dalla Fondazione Nori Grelloni di Macerata e dalla Cooperativa Milano Classica, con il coinvolgimento della famiglia Craia. Collaborano alla manifestazione l'ANFAS di Macerata, quale partner sociale, che sarà presente con un proprio banchetto per la raccolta di offerte per le proprie finalità benefiche, e il ristorante Off Officina, con il quale sono convenzionate le cene degli artisti ospitati. Ora passiamo all'intervista realizzata da Riccardo Carota con Mauro Binci, organizzatore del festival.
12: È un nuovo festival, nuovo per tanti aspetti. Primo, perché nasce quest'anno, ovviamente. In secondo luogo, perché propone musica e teatro contemporanei, un'offerta di spettacoli che negli ultimi anni a Macerata è stata poco presente. Seconda cosa, molto importante, è che il festival è promosso e organizzato dalla Fondazione Nori Grelloni e dalla Cooperativa Milano Classica attraverso delle erogazioni liberali di mecenati, quindi non gode di finanziamenti pubblici al momento, speriamo di averli in futuro, e quindi sfrutta la normativa dell'Art Bonus, e questa è anche una grande novità per il panorama dei festival maceratesi e marchigiani. Poi l'altro elemento è quello della commistione dei generi, quindi si mescolano nello stesso spettacolo o nella stessa serata musica, teatro, arte visuale insieme, alternativamente a quello che fanno tutti i festival che si svolgono nei fine settimana. In realtà le date 15, 16, 17 giugno sono un lunedì, un martedì e un mercoledì, quando diciamo l'offerta culturale è piuttosto scarsa. Saranno due spettacoli a sera, iniziamo il 15 con uno spettacolo che si chiama Nakba, 20 calligrammi per la Palestina, e che ricorda un po' quello che è stato l'esodo forzato dei palestinesi dalla loro terra dopo l'insediamento dello Stato di Israele. Lo si farà tramite calligrafie, recitazione, visual, musiche. A seguire ci sarà Roberto Prosseda nella stessa sera, grandissimo pianista di musica classica, che tra Ennio Morricone, Franz Liszt, autori contemporanei, eseguirà un brano di Luca Lombardi ispirato a Mendelssohn, ma ispirato anche alla tragedia della Shoah. La seconda serata è un contrappunto musicale tra il minimalismo, perché il primo spettacolo alle 21 si chiama appunto Minimalismo, che è un omaggio di uno degli ensemble di percussioni più italiano ma più famosi nel mondo, si chiamano Ars Ludi, quindi sono tutti percussionisti. È un omaggio a uno dei pionieri, al pioniere forse della musica minimalista contemporanea classica, che è Steve Reich, perché quest'anno il compositore è ancora vivente e compie 90 anni. Seguirà invece lo spettacolo Nika's Dream, che è un tuffo nei grandi musicisti jazz del passato, del Novecento, da Charlie Parker in poi, e un viaggio tramite visual, narrazione e musiche dal vivo le musiche, la narrazione di Valerio Corsani. È una voce radiofonica molto importante, una delle più amate di Rai Radio 3. Lui sarà il narratore, le musiche sono di Licalzi, che è trombettista, userà anche l'elettronica, eccetera. I visual sono di Daddy. Si chiuderà il 17 con una specie di, la chiamerei festa, dedicata a Rodolfo, fatta dagli amici che ha incontrato nel percorso della sua vita, musicisti che si sono relazionati con lui, a partire dal grande bandoneonista uruguaiano, uno dei più grandi al mondo, di Héctor Ulises Passarella, bandoneonista e maestro del tango moderno. Seguiranno i fratelli Severini della Gang, storica band rock folk marchigiana. Seguirà Julian Corradini Iulico, che è stato un suo allievo nella scuola di teatro. Chiuderanno i Vivendo d'Osio, che vengono appositamente da Salvador di Bahia, i brasiliani, band nata nel 2006 come band indie rock alternativa.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: amici ascoltatori, buongiorno, bentornati, ben risentiti qui da Radio Nuova per parlare della burocrazia, maledetta burocrazia, lo stress che ci crea questo concetto che abbiamo sempre collegato al potere. Burocrazia, potere, amministratori, chi ci governa, come ci governa, chi sono, che cosa abbiamo detto spesso? Dobbiamo conoscere, perché più conosciamo più abbiamo un potere. E abbiamo detto che la burocrazia, il potere che ci governa nelle diverse sfaccettature, spesso si presenta davanti alla porta di casa tutte le mattine, perché spesso davanti alla porta di casa chi incontriamo? Incontriamo il comune. Il comune, perché incontriamo quello che sistema i giardini, quello, il cantoniere che sistema la strada, la polizia locale con i vigili, portano una divisa, l'altro porta una pettorina, portano una tuta. E quello è il primo impatto con il potere. Poi il potere lo incontriamo quando andiamo a uno sportello, a un ufficio, facciamo la fila, prendiamo il numeretto, ci abbiamo di fronte una persona attraverso il vetro. E quello è il potere, ma il potere che può incidere bene o male nella nostra vita. Basta fare una fila e già ti si rovina la giornata. Ma dietro quel vetro, dietro quel volto della persona, c'è sempre un potere superiore, che è quello di quelli che noi eleggiamo, che ai diversi livelli ci debbono governare. Cosa dice la Costituzione? Che il primo potere è il comune, e quindi il primo potere che incontriamo nella nostra vita è il comune. L'ha scritto la Costituzione: comune, la provincia, la regione, lo Stato fino all'Unione Europea. E in queste puntate abbiamo un po' parlato di come si articolano questi poteri, le competenze che ognuno di queste persone che noi eleggiamo hanno, e però sotto di loro c'è tutta un'organizzazione, e forse è quella che noi pensiamo la burocrazia, no? Quando andiamo a chiedere un permesso, un'autorizzazione per qualunque cosa. E quindi abbiamo detto, ma conosciamoci meglio, e nelle puntate precedenti abbiamo intervistato, non potendo parlare in questo momento di politica, abbiamo avuto ospiti qui da noi tutti i dirigenti del comune di Macerata, il comune capoluogo, e ci hanno illustrato un po' le procedure che quotidianamente devono seguire, quello che devono organizzare per servire la comunità. E ci siamo ripromessi di allargare un po' il giro, quindi abbiamo avuto gli amministratori, due amministratori dei comuni limitrofi a Macerata, abbiamo avuto la sindaca di Corridoni e il sindaco di Pollenza, e che ci hanno un po' detto dei rapporti con Macerata, le prospettive, i programmi, anche perché il concetto è che da soli non si va a nessuna parte. E questi due sindaci, insomma, ci hanno un po' illustrato le loro aspettative, quelle delle loro comunità, belle o che creano tensione, no? Pensate un po' a tutto il problema della discarica oppure dei trasporti, insomma, le cose sono tante. Però noi proseguiamo nella conoscenza delle persone che hanno la responsabilità dei servizi, che possono interloquire con noi per illustrarci, insomma, quello che fanno, perché organizzazione dei servizi è anche un po' i costi che affrontiamo, perché il personale, quanto ci costa, quanto personale hanno i comuni. Per esempio i dirigenti di Macerata ci hanno detto che il comune di Macerata ha 340 dipendenti. Allora, questa mattina noi abbiamo qua un'altra persona, ospite illustre, e parliamo la dottoressa Francesca Pallotta, vice segretaria del Comune di Recanati. Buongiorno Francesca.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito, Francesco.
0: Benvenuta, benvenuta, vice segretario del Comune di Recanati. Questo, Francesca, lo dico io, perché tu sei molto umile, non lo diresti. E sei arrivata giovane ad essere dirigente al comune di Recanati, sei vice segretario affari generali, segui tantissime cose, adesso ce lo dirai, ma attraverso una carriera fatta veramente dalla gavetta, perché hai cominciato come vice segretario al comune di San Severino, poi sei venuta a Macerata, lì ci siamo conosciuti, hai lavorato in segreteria, hai lavorato all'ufficio tecnico come amministrativa, la tua formazione giuridico amministrativa, e ti ho conosciuto anche come responsabile del servizio ambiente, e quindi veramente una trafila importante. Questo lo diciamo a tutti i nostri giovani, studiate, è un sacrificio per arrivare.

0: a studiare, i gradi da superare sono tanti e Francesca è veramente un esempio. Oggi maceratese, lei doc, maceratese.
1: Assolutamente, maceratese doc.
0: Ecco, maceratese e ha vinto il concorso da dirigente al comune di Recanati. Io sono stato per 3 anni segretario a Recanati, sono molto affezionato alla città, chiaramente quello siamo tutti probabilmente, ma anche alla struttura, e oggi quindi un ruolo di rilievo. Allora, te Francesca, giovane dirigente, innovatrice, perché ti ho conosciuto su tutti gli aspetti delle procedure amministrative, la capacità di percepire bandi, finanziamenti, di costruire un po' anche le strategie amministrative di un comune, ma cosa ne pensi? Cioè, dimmi un po' del tuo ruolo, come ti ci trovi, l'innovazione a cui punti, che struttura hai, quanti dipendenti hai sotto di te?
1: Allora,
0: oggi
1: sotto di me ne ho tra i 30 e i 40, poi diciamo è un pochino variabile perché contate che abbiamo anche il personale dei nidi, quindi diciamo il mio è un servizio molto composito che va appunto dall'asilo nido comunale, che a Recanati appunto è una realtà importante, montessoriano, è in fase di ampliamento, e quindi per questo appunto dico i numeri sono variabili, dipendono un pochettino dalle assunzioni che stiamo facendo, e poi ho tanti altri servizi, come appunto oltre alla scuola i servizi sociali, anche la cultura, il turismo, la parte dell'anagrafe, lo stato civile, l'elettorale, e poi il contenzioso, gli appalti, quindi diciamo una serie di servizi molto importanti, molto di prossimità, di impatto col cittadino molto forte, e devo dire che ne sono tanti, ma è bello anche lavorare con la testa su più servizi, perché se ne comprendono tante volte le integrazioni, quindi la possibilità di mettere a sistema per esempio la parte della cultura con la parte dell'istruzione, o viceversa la parte dei sociali, quindi per esempio degli anziani, dei progetti per le fragilità, per alcuni tipi di tipologie di fragilità, per esempio facciamo un progetto molto bello per le demenze che si svolge nei luoghi della bellezza. Ecco, il fatto di poter avere più ambiti diversi ti consente di cercare ricchezza laddove la trovi, e quindi di poter anche integrare delle politiche che sono di solito, soprattutto nei comuni più grandi, con dirigenze diverse, quindi magari il dirigente conosce meno delle realtà di ambiti diversi e quindi si fa più fatica a integrare, nonostante la responsabilità è molta, perché quando appunto si parla di potere il privilegio arriva fino a un certo punto, la maggior parte è proprio la competenza che deve essere collegata alla responsabilità connessa al ruolo. E al di là di questo, diciamo che a me piace, cioè è molto sfidante come ruolo, è logico che gestire tutti questi servizi con una quarantina di persone ovviamente è difficile, e ci porta a ingegnarci per poter ottenere tutte le risorse di cui siamo capaci, proprio per poter svolgere al meglio il servizio al cittadino.
0: Ma Francesco, grazie a questo qua, ci hai illustrato le frontiere enormi che c'hai, tantissime, questo implica, cari ascoltatori e ascoltatrici, ve lo dico, una competenza, perché passare ai servizi demografici, alla cultura, al sociale, tutte le sfaccettature sociali, è veramente un impegno enorme. Però ti chiedo, Francesca, però mi pare che tutto il comune, tu quindi 40 per i tuoi,
1: sì,
0: servizi,
1: per i miei,
0: tutto il comune, quanti dipendenti c'ha? Perché non sono tanti.
1: Non arriviamo a 100, non arriviamo,
0: ecco,
1: a 100.
0: E quindi ci chiedevamo anche con Andrea Castellani, con i dirigenti del comune di Macerata, con Luchetti, Ciattai, eccetera, Macerata ha tanti dipendenti in proporzione, perché comunque,
1: sì,
0: Recanati è a metà di Macerata,
1: sì,
0: giusto?
1: Giusto.
0: Quindi la proporzione sarebbe 200 Macerata, cioè, però perché? Perché secondo te Macerata, capisco capoluogo, le funzioni eccetera, però mi incuriosì, quando sono arrivato a Recanati mi sono incuriosito molto del fatto che i dipendenti erano pochi, tra l'altro più o meno Recanati è come la mia Tolentino.
1: Sì.
0: E Tolentino in barrio ce n'ha 85, quindi
1: la dimensione forse è quella. Allora, la dimensione del capoluogo penso che sia veramente più impegnativa dal punto di vista di servizi e nella numerosità delle competenze che sono ampliate, perché pensiamo all'università, ci sono tante cose che magari in un comune più piccolo non troviamo,
0: tante scuole,
1: più grande, sì, tante scuole. è logico che i numeri debbano essere diversi, oltre per esempio anche pensiamo alle politiche per l'immigrazione, a Macerata sono state sviluppate proprio per la presenza della prefettura in maniera importante, quindi ecco. Ci sono dei fattori che poi incidono. Dico anche che le strutture vanno fatte respirare, perché le persone, e questo penso in ogni ambito, sono l'anima di quello che troviamo, quindi avere personale, non dico per forza tanto, però in buon numero, e personale competente, preparato e che lavora bene insieme è la base, e è una parte, forse la parte fondamentale del ruolo di un dirigente, è quello di saper a valorizzare le persone, saperle mettere al posto giusto in un luogo dove si trovino bene, e b cercare di far sì che il clima di lavoro sia quanto più possibile sereno e produttivo, perché se non abbiamo quello, poi veramente nei momenti di forte stress la macchina è poi difficile farla lavorare in maniera corretta, e quindi questo è una sfida sicuramente che hanno i comuni più piccoli. E purtroppo io devo dire che pensate che il comune di Recanati ha un limite imposto da una normativa nel 2009 che ormai sono tanti anni, ed è un limite della spesa del personale a tempo determinato. Voi considerate che abbiamo un limite di spesa che, se non erro, è intorno ai 26.000 euro annuo per assunzioni a tempo determinato. Questo significa che se io ho una persona che mi va in maternità non la posso di fatto sostituire, perché o si mette un vigile aggiuntivo nel periodo estivo dove arrivano turisti, e ne arrivano veramente tanti, e dove ci sono manifestazioni, considerate ci sono un numero di manifestazioni soprattutto logicamente nei mesi estivi, che è un numero veramente significativo, e quindi lì la polizia locale è necessaria e di supporto anche a tutti questi eventi, quindi il comune deve scegliere o sostituire l'assistente sociale che va in maternità, o una persona che purtroppo va in malattia, oppure mette un vigile urbano d'estate. Ecco, quindi questi limiti sono i limiti che contro i quali ci scontriamo, e non è semplice, venendo o dal privato, altri mondi, la scuola eccetera, dire ma come va via una persona, no? Tanti mi dicono la sostituirete, ecco, non possiamo, e quindi questo devo dire che rispetto ai numeri di Macerata, dove comunque sia la struttura può respirare, ha dei numeri diversi, nonostante che penso che anche su Macerata la cura dimagrante sia
0: ha colpito forte, tutti,
1: certo. E ha colpito tutti, però partivamo da numeri diversi. Sui piccoli comuni i limiti della spesa di personale e del piano delle assunzioni, di come vanno appunto diciamo reinserite le nuove figure, diventano proprio una valutazione come in famiglia, quando si hanno dei soldi e si dice bene, cerchiamo di capire qual è l'esigenza più urgente tra le tante che comunque abbiamo. E quindi devo dire che, ecco, soprattutto sui limiti di spesa del personale, che ripeto, nonostante tante altre normative siano poi modificate nel corso degli anni, il limite per noi è sempre un limite che si riferisce al 2009, quindi considerato siamo nel 2026, noi abbiamo ancora dei limiti che sono fermi da 15 anni.
0: Limiti che ho conosciuto, personalmente mi ha fatto sempre infuriare, irrazionale. Intanto tu hai risposto a un ascoltatore che ci aveva mandato un WhatsApp, mi pare, quando c'era uno dei dirigenti di Macerata, quando parlavamo del personale, diceva perché tutti questi, quanto ci costa tutto questo personale? Sì, sono frasi un po', capisco, demagogiche, cari ascoltatori, ecco. Qui Francesca ce l'ha illustrato molto bene qual è la differenza tra un comune capoluogo e un altro comune, ecco perché quindi la sproporzione. No, ce l'ha detto molto bene Francesca, ti volevo dire questo, dato che hai parlato. Allora, quel limite lì è veramente assurdo, poi se abbiamo lavorato insieme cosa ne penso io? Bisogna che non trattino i comuni in modo uguale, non sono tutti uguali, ci sono i comuni virtuosi che possono spendere anche sul tempo determinato, parliamo di servizi che riguardano il sociale, la scuola, le forze, no, di polizia eccetera. E quindi è incomprensibile perché ci siano questi limiti uguali per tutti, come i famosi tetti che si mettono sulla spesa, ma ci sono comuni virtuosi che non danneggiano, no, la finanza pubblica, e quelli che invece sono terribili, ma ci saranno, ci debbono essere, ci sono poi per normativa, no, le possibilità di controllare e fermare quelli che sprecano. per capirsi, ecco, con gli ascoltatori. Quindi ci fa arrabbiare che quelli virtuosi spesso non sono premiati.
1: Anzi.
0: Ti volevo dire questo, nel tuo approccio hai parlato di personale, gestione personale in maniera molto sensibile, eccetera. Ho conosciuto il tuo modo di fare molto innovativa, sei molto esperta anche di informatica, quindi nei tempi attuali dove l'informatica, insomma, già senza arrivare all'intelligenza artificiale, ci sono frontiere, insomma, molto avanzate. Ti volevo dire, il personale che tu hai, e con la sensibilità che hai, per cui ti conosco, eccetera, ti sembra credere nella mission? Cioè, come lo vedi? Io per esempio a Macerata devo dire, questo parlo di struttura, quindi guarda, questo lo dico per chi ci ascolta anche in termini elettorali, qui parliamo di decenni in cui i miei predecessori segretari comunali, soprattutto, e ne rendo merito a tutti i dirigenti che ci sono stati in questi decenni, hanno molto lavorato sul personale. Io ho trovato un personale molto preparato e molto vocato, no? Come la vedi la frontiera di Recanati? Ci ho lavorato seppur per poco. Come la vedi? Vedi un personale motivato che partecipa alla mission?
1: Sì. Poi è vero anche che la motivazione si costruisce giorno per giorno, nel senso che la motivazione non è una cosa che trovi o che è una fotografia, quindi se c'è c'è, se non c'è non c'è. Un comune è veramente come una famiglia, e una cosa che ci si accorge quando si vive il comune quotidianamente è che quelle persone ne fanno l'anima veramente e la struttura, come in tutte le famiglie. In considerate 100 persone, logicamente ci sono quelle che sono assolutamente motivate, lo sono oggi e sono sicura che lo saranno tra 30 anni, e persone che magari vivono i momenti di maggiore motivazione e di minore motivazione. Tenerla alta è il compito del dirigente, che non è un compito sicuramente semplice, però devo dire che il fatto dell'essere al servizio del cittadino è un privilegio che ciascuno di noi non deve dimenticare, e questo è una cosa che magari alcune situazioni ci fanno perdere di vista, il fatto del privilegio, che non è il privilegio del posto fisso o il privilegio delle tutele contrattuali, perché poi pensiamo ci sono tanti altri lavori che possono dare forse anche più tutele, ma essere il volto del comune e la responsabilità di parlare per un ente che è di fatto il primo volto dello Stato e della Repubblica in genere, è una responsabilità che, se la pensiamo veramente, ci fa tremare le vene nei polsi, e quindi è una cosa che va trasmessa. Il fatto di essere al servizio è un fatto di tanti piccoli atti quotidiani, e nella quotidianità poi magari ci perdiamo le radici. Ci sono alcune situazioni in cui è bello coinvolgere i vari dipendenti, quelli in cui magari la macchina si mostra. Ci sono stati per esempio dei progetti, mi vengono in mente delle situazioni in cui poi è bello far partecipare il personale dei momenti pubblici, magari di restituzione di ciò che si è fatto in un progetto, dove ho visto i dipendenti seriamente emozionati perché hanno magari preso coscienza, no, di tutto il lavoro, di tutte le carte, di tutta la burocrazia che noi stessi a volte viviamo come così una cosa che nel lavorare per il bene, con competenza, ci si prova, si studia con dignità e con rispetto assoluto per l'istituzione e per il cittadino che serviamo, ecco, a volte si tende a dimenticare il valore di quello che facciamo. Poi magari ci sono alcune situazioni particolari che ce lo ricordano, e il nostro ruolo è proprio quello di ricordarlo. Per il resto è logico che conosco persone nell'ambito del comune di Recanati che, se le chiamassero a mezzanotte, cioè sì, vieni in comune, le sono troverei pronti. Tutti lì, ecco, e questa è la forza dei nostri comuni, e devo dire che la persone così si trovano in tutti i comuni, in tutti i comuni in cui sono stato. Vi potrei indicare nomi, cognomi, facce di persone che per il bene pubblico a un certo ora della notte, questo lo vediamo anche con le emergenze, no? Logicamente per il terremoto o per altro, la squadra burocratica del comune, quindi non solo il tecnico, l'ingegnere, quello che vedete nelle case, ma anche quello che deve fare le carte, quello che deve scrivere l'ordinanza, le persone che devono riorganizzare, e poi sono lì. E
0: senza rumore, perché spesso i cittadini protestano perché sta per cadere l'albero sulla strada, eccetera. Come mai il comune finora non è intervenuto, eccetera? Ma cari ascoltatori, quando tutto funziona è perché ci sono le persone, diceva Francesca, cioè quelli che rispondono a ogni emergenza anche quando voi non lo sapete, e questi hanno dei meriti veramente eccezionali. Comunque hai detto benissimo, la tua capacità dirigente e sensibilità è quello di motivare la squadra. Tu sai, io sono calciatore in attività, ho fatto anche l'allenatore, esatto. Quindi so che lo spirito
1: è
0: spogliatoio, l'ho sempre considerato il nostro lavoro simile a quello dell'allenatore, dico del calcio, per parlare di tutte le squadre dove c'è il team. No, ti ringrazio per questa proiezione, perché è veramente importante. Un'ultima domanda prima lo stacco, poi mettiamo una canzone che è un po' così un'ironia, un'autoironia, ma sulla quale però non siamo su quel concetto, tra poco la sentiamo. Ma te, per esempio, hai cittadini che vengono a protestare perché un permesso ritarda ad essere rilasciato, vedi una patologia nei ritardi della tua struttura, ci può essere?
1: Allora, io devo dire che, a parte la mia porta sta sempre lì, quindi sono capitate persone che sono venute chiedendo lo stato della pratica, magari anche venute proprio per lamentarsi, poi devo dire che, siccome non siamo di solito lì a scaldare la sedia, ma se c'è un problema in una pratica è perché magari c'è una complessità amministrativa dietro, la cosa che ho capito è che il cittadino si arrabbia quando non capisce perché una pratica non va avanti, o non capisce che magari sono i termini normali e ordinari. Ecco, se tu vieni e mi chiedi un patrocinio per un evento di dopodomani, poi vieni lì a sollecitare, ecco, io magari devo scrivere l'atto, nel frattempo c'ho un bando, c'ho una scadenza, la giunta comunque ce l'ho la settimana successiva. Ecco, spiegare, far render conto di quelli che sono le tempistiche, o viceversa, ci sono anche state le situazioni di particolare complessità dove non è sempre semplice dare una risposta, no? Allora la cosa, il lume che ti deve guidare è la parte giuridica, la liceità. A volte ci sono le situazioni dove anche l'applicazione è rimessa a una valutazione di merito del singolo funzionario e del singolo dirigente che ha la pratica. In alcuni casi è capitato che, spiegando le ragioni a voce, le persone si calmassero, perché effettivamente hanno capito qual era la problematica per la quale quella pratica non andava alla stessa velocità di un'altra, una problematica che magari, di cui giustamente magari non avevano idea. Quindi penso che il cittadino si arrabbia quando non capisce, e a volte è il cittadino che si deve informare meglio, altre volte siamo noi comunque a dover spiegare e a dover dare le spiegazioni del perché. Perché una volta che un cittadino ha capito qual è la difficoltà connessa e gli viene data una prospettiva in termini di tempo, poi non mi è mai capitato, insomma, di una perdurante insistenza nonostante le spiegazioni. A volte non sia chiaro quello che viene fatto tra quelle mura, e quindi i sindaci dicono sempre: aprite le porte, parlate con le
0: palazzo.
1: Persone. È vero, perché parlare con le persone fa capire cosa ti serve, ecco, a volte, e il perché.
0: E quindi possiamo dire, l'hai detto molto bene, qui non parliamo andamento lento, anzi accelerato. E allora, siccome noi non siamo per l'andamento lento, però facciamo sentire, secondo quello che ci diceva Tullio d'Episcopo, sentiamoci andamento lento, ma non riguarda noi, non riguarda i nostri comuni, andamento lento.

0: elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
3: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
4: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori.
5: Sono Andrea Marchiori, assessore ai lavori pubblici e al patrimonio. In questi 5 anni Macerata è cambiata in meglio con le tante riqualificazioni urbane. È uscita dall'isolamento ed è ancora più bella. Ogni giorno abbiamo lavorato su grandi opere come il sottopasso e le piscine, ma anche su piccoli interventi di manutenzione. Abbiamo dedicato attenzioni al centro, ai quartieri, alle periferie ed alle frazioni. Se vuoi che nei prossimi 5 anni Macerata continui a crescere con noi, vota Andrea Marchiori, lista Parcaroli Sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
6: Sono Gianluca Micucci Cecchi, candidato nella lista dei maceratesi per Parcaroli. Sposato con Antonietta Mancuso, anche lei candidata alla medesima lista, con la quale abbiamo 2 bellissimi bambini, un maschio di 15 anni e una femminuccia di 11. Quando mi sono candidato la scorsa volta l'ho fatto con il preciso scopo che avrei tutelato Macerata e maceratesi contro tutti quelli che non avevano a cuore la nostra città. Ho sempre mantenuto la mia promessa anche quando sono stato chiamato alla carica di presidente della partecipata APM. Questo continuerò a fare se i cittadini di Macerata vorranno riporre ancora fiducia in me. Voglio restituire tutto quello che posso alla città che mi ha dato tanto. Affetti, impegno, lavoro, amicizie, ma soprattutto mi ha dato i ricordi e tutti affettuosi. Sin da quando da bambino passeggiavo con mio padre in centro salutando le persone che frequentavano la piazza, il bar Pompei, Venanzetti, la bottega di Ermete o i bellissimi negozi che si trovavano lì. Quindi alle prossime elezioni comunali vota Micucci Cecchi nella lista I Maceratesi per Parcaroli.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: telefonati e proprio per questi messaggi ne è arrivato uno, il nostro ascoltatore Ivano, che si dice maceratese e che, avendo ascoltato tutta l'illustrazione che ci ha fatto Francesca, deve essere Ivano, complimenti Ivano, credo molto interessato alla cultura, perché dice che hai letto la notizia di una sinergia tra Macerata e Recanati, aggiungiamo Tolentino perché chiaramente mi sta a cuore, per il biglietto unico per i musei, no? Quindi tu Ivano hai notato questo aspetto, Francesca ci parlava di sinergia, l'hai curato te questa, Francesca, no? Perché è il tuo settore.
1: Sì, è il mio settore, con la cultura abbiamo un biglietto unico, appunto prima era Macerata e Recanati, ora si è allargato e si allargherà anche a Tolentino, quindi con un unico biglietto un turista che viene appunto da fuori può fruire di sia i musei di Recanati che quelli di Macerata e quindi anche quelli di Tolentino, con una sinergia tra territori che è un imperativo, secondo me. Non abbiamo proprio la scelta, dobbiamo solamente dare un senso e fornire delle proposte sia turistiche sia comunque anche di valorizzazione sulle cose che ci legano, perché poi effettivamente le cose che ci legano sono tante, no? Parlavamo prima anche dello Sferisterio e dell'opera, di come appunto con Gigli l'opera sia anche parte integrante di quello che è il patrimonio culturale di Recanati, altrettanto lo è per Macerata. Tra l'altro sia Macerata che Recanati hanno fruito dei fondi del PNRR per l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali, proprio per adeguare i luoghi e la cultura a ogni tipo di disabilità. E pensate, Macerata e Recanati, pur avendo scelto, diciamo, autonomamente, non in sinergia, però li hanno dedicati al mondo dell'opera, quindi Macerata con lo Sferisterio e Recanati con il rinnovato Museo Gigli, che veramente vi invito a venire a visitare a Recanati con un progetto che, cosa che ci inorgoglisce insomma tutti, è stato scelto anche al Ministero della Cultura per fare una videopillola promozionale, per far vedere proprio sui territori come i fondi PNRR siano stati spesi, e tra i 30 progetti in tutta Italia hanno selezionato quello di Recanati, quindi è un museo bellissimo, molto emozionale, che parla della storia, della voce, della carriera dell'uomo che è stato Beniamino Gigli, e che vi invito a venire a visitare a Recanati.
0: L'altro grande personaggio insieme a Leopardi, Gigli, insomma, esporta questa immagine, l'ha esportata in tutto il mondo. E come dicevi, la sinergia cultura-turismo, questi turisti che vengono appassionati della cultura a visitare i nostri luoghi, dobbiamo trattenerli il più possibile, se no fanno il mordi e fuggi, esatto, una giornata e vanno via. E quindi tutti i nostri amministratori hanno sempre, di tutti i colori, hanno sempre puntato a questo. Però, cari ascoltatori, oltre agli amministratori, vi ricordo, ci sono i dirigenti, i responsabili, che questa mission ce l'hanno ben presente. Con Francesca, avevamo accennato nella prima parte, parlavamo appunto dei permessi, dei ritardi, e leggo qui un articolo, a me di solito quando esco questi articoli insomma mi fanno un po' rabbia, in cui anche categorie imprenditoriali, per carità, in buona fede, lamentano con casi limite ritardi per costruire un capannone. Qui ne abbiamo parlato per esempio con Tristano Lucchetti, e quale ci diceva: quando mi chiedono un permesso di costruire, io devo attivare tutte le ricerche, perché dal genio civile ai vigili del fuoco, sicurezza, cittadini e ascoltatori, ne vogliamo parlare? Spesso chiediamo le cose urgenti per le nostre pratiche, ma quando si ritarda o il comune ritarda, spesso è perché si approfondiscono i temi della sicurezza, perché poi ce ne ricordiamo quando succede qualche disgrazia: cade un tetto, cade un capannone, un trave sopra un operaio sulla gru. Questi sono problemi che spesso ci comportano ritardi, ma sono per la sicurezza. Quindi Francesca, non so che ne pensi te, ma quando per esempio alcuni imprenditori ci dicono 3 anni per un capannone, quella è una patologia, non è una cosa normale, giusto? Viaggiamo su altri standard.
1: Viaggiamo assolutamente su altri standard. La normalità è un'altra. Poi c'è anche da dire che la complessità di determinate situazioni, come dicevi giustamente, si misura, è un bene storico, è un bene culturale, è un bene tutelato, devo ottenere un parere alla soprintendenza, questo parere ha dei tempi che di solito sono 180 giorni, quindi considerate che 6 mesi, diciamo, la palla passa a un altro ente e quindi non posso nemmeno ragionare su un permesso laddove non ho ancora delle prescrizioni, delle autorizzazioni o anche qui degli elementi di valutazione con un ente diverso. Pensiamo agli enti ambientali, di tutela ambientale, pensiamo a appunto a ragioni di sicurezza che derivano dalla stabilità, ingegno civile, quindi effettivamente è logico che le nostre pratiche non durano tutte 3 anni. Quella che dura 3 anni è una pratica o che ha avuto una complessità diversa, e a volte c'è anche da dire che nei 3 anni ci sono, diciamo, delle richieste di integrazione fatte, magari non riscontrate adeguatamente. Quindi anche questo è un elemento che, al di là del tono sensazionalistico del titolo, andrebbero sicuramente considerate, e ogni pratica ha una sua vita. Peraltro noi abbiamo dei termini, procedimenti ormai ben standardizzati, e ciascuno può venire a dire perché non abbiamo agito in quei termini. Quindi di solito c'è una chiarezza negli atti e nel perché si adottano e nel perché non si adottano. E comunque ci sono gli istituti di dialogo con l'amministrazione che permettono, e lo permettono proprio in maniera trasparente, codificata, non parliamo di cose sotto banco, di chiedere, di parlare con l'amministrazione per comprendere lo stato di una pratica, per comprendere altre informazioni proprio su un procedimento. Quindi noi siamo i primi a voler far sì che una pratica non duri 3 anni, perché in 3 anni succedono tante cose, anche sopra le nostre scrivanie, leggi diverse che possono cambiare. Quindi non è assolutamente nemmeno interesse dell'ente che una pratica vada così alle lunghe, perciò è bene che qui ci sia una sinergia tra pubblico e privato per ottenere una determinata cosa. Anche nelle situazioni più complesse è necessario andare nella stessa direzione, e non è che gli enti si divertano a non rilasciare permessi o a non autorizzare.
0: Mai strappato il concetto veramente dalle labbra, perché ti dico, forse qualcuno pensa che c'è lì il cattivo di turno che sta a far dispetto, a rovinare la tua vita, cioè non è così. Grazie Francesca che hai detto questo, perché veramente, ecco, le pratiche se sono lunghe c'è qualcosa che non va. Comunque, cari ascoltatori, cari cittadini, Francesca l'ha detto, ribadisco io, è un concetto che abbiamo detto fin dalle prime puntate: il primo potere è conoscere, è sapere. E oggi, parliamoci chiaro, abbiamo tutti i mezzi della trasparenza, dell'informatica per accedere, abbiamo IURP, no? Ufficio Relazione del Pubblico, i siti dove possiamo vedere tutti l'iter delle delibere, dei piani, dei programmi, eccetera. Quindi oggi, se anche voi cittadini non potete direttamente, o con i vostri professionisti che vi aiutano, o con i vostri figli o nipoti, eccetera, se non avete pratica di certi meccanismi informatici. Ma parliamoci chiaro, rispetto a quello che 40 anni fa noi giovani ci avevamo di fronte alla pubblica amministrazione, oggi la possibilità di vedere veramente tutto sulla trasparenza. Francesca, un'ultima domanda è questa qua. C'è una pesante normativa sull'anticorruzione, sappiamo quanto, e tu anche lì sei la responsabile, quindi no. Ma secondo te questa normativa è veramente la normativa sull'anticorruzione che ha appesantito le procedure?
1: Allora, logico è che quando parli con le persone oneste lo sentono proprio come un vincolo, come una catena, come un appesantimento. Che ci fosse necessità di andare a normare in qualche modo, o anche, e questo lo dico in termini propositivi, di darci come organizzazioni gli spunti di riflessione per magari turnare la persona che sta in uno sportello, cercare di fare attenzione a determinate cose a cui magari che davamo per scontate o che si sono sempre fatte così, che è un po' il male dei nostri enti, no? Se è sempre fatta così è la cosa che in assoluto odio di più che mi venga detto. Però effettivamente l'abitudinarietà di fare le cose in un modo, ecco, forse questa normativa, diciamo, salvo di questa normativa che ci ha dato l'occasione di ripensare, di fermarci un attimo a pensare, a capire se potesse essere ottimizzato. Per il resto io sono fortemente critica contro un ente esterno che dovrebbe venire a controllare il grado di corruzione del comune di Recanati, del comune di Macerata, e che però se ne sta a Roma. Abbiamo visto anche gli scandali, diciamo, dei vari enti ANAC barra garante della privacy barra altri, con spese di un certo tipo
0: notevoli, diciamo, molto.
1: E poi noi magari per trovare 3.000 euro per fare un evento, per aiutare una persona o per dare un contributo a una situazione di fragilità, dobbiamo cercare di motivare, fare i salti mortali perché non abbiamo quelle risorse, o dobbiamo andare a motivare perché a lui, perché non a un altro, perché una valutazione, perché non un'altra. Ecco, non dico che sia diciamo generalizzato, però non mi è veramente mai capitato nella mia carriera di aver visto una persona, un ente pubblico che non si comportasse nell'ambito di una pratica, nell'ambito di quello che stava facendo, per il meglio e con lo spirito di servizio, per il meglio dei cittadini che stava servendo. Non sarà così dovunque, ci saranno assolutamente le situazioni di devianza, però vanno colpite quelle, perché andare a normare, a mettere delle regole, a fare dei piani, a toglierci tempo veramente prezioso, perché le risorse umane, l'abbiamo detto prima,
0: statistiche, moduli, quanta roba riempie,
1: moduli, statistiche, piani, valutazioni con numeri di rischio corruttivo. Entrateci nei comuni, ecco, ve lo farei vedere, entrateci, venite, vediamo se serve questa cosa. Anche l'amministrazione trasparente, io sai che lo sai quanto sono critica, perché poche cose chiari. Invece, quando si cominciano a creare un'architettura ad albero con 28 piani che possono essere aperti, di ciascuno ce ne sono altri 12, con nomi incomprensibili che tutti i comuni debbono fare per norma uguali, e mi chiama un cittadino, una ditta per un appalto e mi dice io non lo trovo. Ecco, allora stiamo sbagliando qualcosa, sì. Stiamo sbagliando qualcosa.
0: Ma guarda, veramente ti ascolto con grande trasporto, perché ti dico che intanto queste normative sono sempre approvate dal nostro Parlamento all'unanimità. Quindi tutti i colori politici, cari cittadini, ci riempiono le norme sull'anticorruzione. Ma dice una cosa sana, sicuramente si previene, come diceva Francesca, parliamo di patologie rare. Non saremo uguali dappertutto, però da noi lei ha dato un messaggio molto positivo che io confermo. Però, e questo magari ci apriamo questo fronte alle prossime trasmissioni, forse ancora con te e con altri colleghi dirigenti, speriamo anche coi politici, non si parte forse da un concetto di pregiudizio per cui i nostri politici nazionali non hanno il coraggio di approfondire l'argomento, per cui quando arriva sul loro tavolo, che spesso non penso se lo inventano, anche lì ci sono i dirigenti, insomma, molto solerti, che partono proprio da un pregiudizio, no? E qui la corruzione è sempre dietro l'angolo, chi gestisce la cosa pubblica è corruttibile, quindi i rischi di corruzione eccetera sono tantissimi. Con tutto questo è come uno che dice guarda, tu per star bene tutti i giorni devi via 100 medicine, per star bene, per scongiurare ogni tipo di patologia, e uno prende 100 medicine e via sta male, no? Quindi io lo interpreto così, e veramente sta cosa mi ha fatto sempre arrabbiare. Tu sei la responsabile lì e sai quanta roba devi fare, e giustamente l'hai illustrata ai cittadini. Siamo a conclusione, Francesca, quindi ti voglio dire, ma nei confronti anche del nostro futuro, dei nostri comuni, sai, adesso in ballo non solo qui e anche in giro, a parte che abbiamo spiegato ai cittadini che agli ascoltatori che tanti servizi ormai sono gestiti in maniera consortile, no? Quindi andiamo ai rifiuti, andiamo ai trasporti eccetera, certo. Quindi va bene, quindi diciamo vanno un po' sopra il potere comunale. Però i nostri comuni, tu sei ottimista o no? Perché attenzione, abbiamo avuto la valanga dei soldi Sisma in parte, ma PNNR. Finito tutta questa ondata di soldi, tu sei ottimista o no? Perché con i tuoi colleghi dicevamo, quando sarà finito tutto questo, che succede? Le stabilizzazioni si andrà a pagarle, il personale nel frattempo abbiamo preso, di cui abbiamo soffruito, giovani, facciamo, li mandiamo a casa, non lo puoi fare. Una parte è dragone. Sei ottimista per la finanza pubblica?
1: Allora, io sono ottimista per natura, quindi a questa domanda non posso che rispondere positivamente. Io sono ottimista, ma lo sono sempre, nel senso che dipende un po' da come ci poniamo anche noi, no? Di questa maledetta burocrazia. Se noi stiamo seduti sulla sedia in comune a dire e però e queste norme, queste cose, però l'ANAC, e però qui e non c'ho i soldi e non c'ho le persone, logico è che riuscirò a produrre poco. Siamo italiani, abbiamo una creatività che da anni proprio, io dico sempre che siamo il frutto di chi ci ha preceduto, no? E dobbiamo tenere alto questa cosa nel nostro piccolo, della nostra piccola burocrazia, che però, come diceva Ciampi, è la piccola patria, no? Quindi nel nostro piccolo dobbiamo tenere alto un po' questa cosa, quindi con l'innovatività, con i nuovi strumenti che ci sono messi a disposizione, alzando la voce magari anche politicamente attraverso i nostri sindaci, i nostri amministratori quando serve. Secondo me il comune è un'entità, i comuni esistono al 1200, no? Quindi esistevano già nel 1200, esisteranno, mi auguro, sempre, perché sono il primo presidio del cittadino, il primo volto che trovi dello Stato, e quindi sì, sono ottimista.
0: Quando esci la mattina dalla porta di casa te lo trovi di
1: trovi
0: fronte.
1: Lì di fronte, esatto.
0: Francesca Vallotta, dirigente del comune di Recanati, vice segretario generale, grazie.
1: Grazie veramente a voi dell'ospitalità.
0: Grazie a te, quindi per il messaggio positivo che hai lanciato. Concludiamo con un pensiero ai circa 500 candidati nel comune di Macerata, quante liste non mi ricordo, 16-17 liste. E noi facciamo, innanzitutto ci sentiamo di dire ai cittadini, andate a votare perché scegliete liberamente. Due, a tutti questi candidati facciamo un in bocca al lupo. Ho vissuto tanti di questi momenti del venerdì della chiusura della campagna elettorale, vi accingete a un esame e allora mi veniva in mente notte prima degli esami, è un esame, carissimi, sentiamoci questa canzone. Buon weekend, auguri, in bocca al lupo, alla prossima puntata. Grazie.
1: Un saluto a tutti.
0: Grazie Francesca.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
1: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Partecipazione e coprogettazione saranno parole d'ordine per la mia amministrazione. Sanità, trasporti urbani, rifiuti e acqua pubblica saranno le mie battaglie. Macerata si riparte.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. Sapete cosa mi rende più orgoglioso? Che oggi, quando Macerata bussa una porta, quella porta si apre. Fondi PNRR tra i primi comuni d'Italia. La Fondazione Bocelli che ha scelto le nostre scuole. Il bilancio in ordine ogni anno. Questa fiducia l'abbiamo costruita insieme, giorno dopo giorno. Non la sprechiamo. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
3: Lista civica i maceratesi per Parcaroli. È composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
4: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e

0: vivo a Macerata e insegno storia dell'arte. Sono candidata alle prossime elezioni comunali di Macerata con il Movimento 5 Stelle. Vorrei rivolgermi alle ragazze e ai ragazzi e anche alle loro famiglie. Nel mio lavoro mi impegno quotidianamente a sensibilizzare i giovani al rispetto dei luoghi di cultura della nostra città. Macerata è un luogo straordinario, una città ricca di storia, di arte e di culture diverse. Il mio impegno è quello di crescere cittadine e cittadini consapevoli, capaci di rispettare, valorizzare e custodire gli spazi che ci circondano, come un museo, una biblioteca o ancora un parco urbano. I nostri giovani oggi più che mai hanno bisogno di amare ciò che li circonda, quindi educhiamo alla bellezza, che vuol dire anche imparare a prendersene cura. Alle prossime elezioni comunali, scegli il Movimento 5 Stelle.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Roberto Cherubini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
2: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
3: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del Comune di Macerata. Sono candidata nella lista Parcaroli Sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del Comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata, vota Maria Oriana Piccioni nella lista Parcaroli Sindaco.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
4: Sono Gianluca Micucci Cecchi, candidato nella lista dei maceratesi per Parcaroli. Sposato con Antonietta Mancuso, anche lei candidata alla medesima lista, con la quale abbiamo due bellissimi bambini, un maschio di 15 anni e una femminuccia di 11. Quando mi sono candidato la scorsa volta l'ho fatto con il preciso scopo che avrei tutelato Macerata e i maceratesi contro tutti quelli che non avevano a cuore la nostra città. Ho sempre mantenuto la mia promessa anche quando sono stato chiamato alla carica di presidente della partecipata APM. Questo continuerò a fare se i cittadini di Macerata vorranno riporre ancora fiducia in me. Voglio restituire tutto quello che posso alla città che mi ha dato tanto. Affetti, impegno, lavoro, amicizie, ma soprattutto mi ha dato i ricordi e tutti affettuosi. Sin da quando da bambino passeggiavo con mio padre in centro salutando le persone che frequentavano la piazza, il bar Pompei, Venanzetti, la bottega di Ermete o i bellissimi negozi che si trovavano lì. Quindi alle prossime elezioni comunali vota Micucci Cecchi nella lista I Maceratesi per Parcaroli.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno.

0: ci siamo, eccoci qua, prontissimi con Franco Maiolati, pronto.
1: Buongiorno
0: Nazarene. Qualche minuto in più abbiamo avuto, però insomma.
1: Ma sì, beh, adesso Macerata sta vivendo un momento particolare, molto importante, quindi è giusto anche che gli venga dedicato del tempo per sottoporre all'attenzione dei cittadini questa ricorrenza dovuta e da non perdere del rinnovo dell'amministrazione comunale.
0: Chi vincerà?
1: E chi vincerà la prossima venerdì ne parleremo di chi avrà vinto il primo passaggio, perché poi c'è da vedere se il sindaco si affermerà già al primo turno, no, con la maggioranza dei voti, certo. Oppure avendo non nessun candidato la maggioranza, ottenuto la maggioranza dei voti, ci sarà il ballottaggio tra i primi due, ecco. E quindi quella sarà un'altra fase di confronto un pochettino più serrato, perché un po' il campo è ristretto, e quindi va bene, lo vedremo, insomma venerdì prossimo ci sapremo dire, poi magari
0: ormai ci siamo,
1: ci faremo anche qualche chiacchierata sopra, insomma, di giudizio.
0: Sì, giusto.
1: Ma questa questione delle elezioni è un aspetto da tenere molto caro, perché Nazareno, noi stiamo per arrivare ad una ricorrenza che non può essere lasciata solo nel formalismo delle solite celebrazioni, perché il prossimo 2 giugno, quindi 2 giugno 2026, saranno precisamente 80 anni dal primo voto dopo la Seconda Guerra Mondiale, e il primo voto che ha avuto come evento eccezionale l'apertura all'accesso, quindi al voto, delle donne. Quindi è il primo voto con suffragio universale. E quindi che era basato questa elezione, questo voto, questa votazione si riferiva al referendum, e quindi la scelta tra la monarchia o la repubblica, e chiaramente vince la repubblica, e poi anche per l'elezione dei rappresentanti dell'assemblea costituente, cioè quel gruppo di deputati che poi avrebbero dato luogo alla Costituzione. Vabbè, allora perché dico questo nesso, teniamolo molto importante, cosa ha significato ritornare alle elezioni, alle votazioni, quindi avere elezioni libere 80 anni fa, e adesso magari dopo questo tempo trascorso rischiamo di non rendercene conto dell'importanza. Allora, a Tolentino, giovedì della prossima settimana, giovedì 28 maggio, perché poi il 2 giugno è preso in un weekend ampio, insomma, di ponte, eccetera, quindi magari ci sarà un incontro che parte sì da un libro, perché è inserito in un percorso di lettura, insomma, che mensilmente propone dei libri, e a chi vuole partecipare sia come lettore che come ascoltatore, per vedere poi se il libro vale la pena di essere acquistato e letto. E comunque questo percorso, che si chiama Sorridere tra le pagine, che è guidato poi da Solidarietà Vitali, per questo mese di maggio ha previsto e ha proposto la lettura di un libro che si chiama In viaggio con destino, che è stato scritto da uno scrittore che noi conosciamo come Radio Nuova Macerata, perché più volte l'abbiamo anche interpellato anche per altri temi, che l'autore è Fabrizio Altieri, il quale interverrà quindi giovedì prossimo alle ore 21 all'Auditorium Biblioteca Filelfica, interverrà in collegamento online per questo, fare questo chiacchierare intorno al suo libro. Ma perché questo libro, che c'entra? Perché questo libro è l'avventura di un ragazzo che, in compagnia della sua rivale, tra virgolette, di un vecchio e del suo asino, che ruba le schede per portarle in una frazione di montagna isolata. Perché, virgolettato dal libro, ora si poteva votare liberamente per chi si voleva. Addirittura potevano farlo anche le donne. Allora vale la pena sottolineare questo evento, infatti questo appuntamento è organizzato dal Circolo Culturale Col Salvatico e dalla Consulta delle Donne di Tolentino, con il patrocinio del Comune, sarà lì all'Auditorio della Biblioteca Filelfica, come ho detto. E allora, non potendo avere oggi in diretta purtroppo Fabrizio Altieri per farci un po' dire qualcosa di questo libro e di questo avvenimento, abbiamo fatto una chiacchierata telefonica precedente, che, da cui poi ho tirato fuori quello che voi propongo di riascoltare appunto insieme su questo, perché appunto avendo sfondo questo referendum è una bella avventura il libro, tutto, però aiuta a riflettere sul significato di quello che è stato 80 anni fa questo, e non perde nel significato nell'oggi, quindi dicendo anche appunto, come è stato detto ai maceratesi, andate a votare, rispettate quella questo aspetto della nostra storia. Va bene, e ascoltiamo quindi
0: come
1: se fosse in studio con noi, solo che non possiamo interagire adesso perché la chiacchierata è stata precedente e poi qualcosa ho tratto per fare sentire.
0: Beh, poi dopo diremo,
1: poi magari vediamo
0: davanti
1: come tornarci sopra.
0: Succede.
2: Sì. Allora, buongiorno Fabrizio.
3: Buongiorno Franco.
2: Ecco, sì, abbiamo in linea un grande amico ormai anche della radio, possiamo dire, perché diverse volte ci siamo sentiti su queste onde.
4: Un'agenzia con un team di guide che amano
2: New York. Che è pericoloso rispondere a noi della radio, perché poi diventiamo insistenti e ogni tanto ci ritorniamo sopra. E quindi, insomma. Ma dunque, con Fabrizio parliamo di qualcosa che sta accadendo, che sta per accadere, insomma una ricorrenza che ci riguarda un po' tutti, ci interessa e che quindi che celebreremo anche, quindi già lo preannunciamo a Torrentino e lui sarà presente insomma per questa circostanza. E allora si sta avvicinando gli 80 anni, la data degli 80 anni del referendum monarchia repubblica e poi avere votazioni sull'assemblea costituente eccetera. Allora Fabrizio Sieri, lo ripetiamo per chi magari l'avesse dimenticato nel frattempo dall'ultima chiacchierata che abbiamo fatto con lui, è uno scrittore, soprattutto uno scrittore per ragazzi, sì, queste classificazioni ci stanno, però io sto dicendo che mi diverto molto in senso completo del termine leggendo i suoi libri, che sono per ragazzi, forse mi sentirò ragazzo anch'io, ma perché ritengo anche che se un libro è buono per ragazzi è buono per tutti, insomma, e viceversa, se un libro deve essere buono per tutti deve essere buono anche per un ragazzo. Vabbè, chiusa questa parentesi. Allora, andiamo subito lì, poi magari allarghiamo un po' il discorso. Perché tu, Fabrizio, hai scritto un libro che io ho letto appena uscito e mi era rimasto in testa, e questi giorni l'ho riletto perché dico voglio fissarmi bene. Hai scritto un libro, un romanzo per appunto ragazzi fino ai 15 anni viene indicato nel target, ma secondo me al compito l'ho letto e mi è piaciuto molto, Un viaggio con destino.
3: Sì.
2: E, ecco, è un libro che ha come fondo molto presente bene la vicenda proprio del primo referendum. E allora, non so, adesso magari intanto come è venuto in mente questo racconto umano di rapporto tra ragazzi con gli adulti, eccetera. Dici.
3: Sì, allora, questo è un libro a cui tengo molto perché si differenzia da tutti gli altri miei libri, insomma, che sono i romanzi storici sono ambientati per lo più durante la seconda guerra mondiale o la prima guerra mondiale, ecco. Questo qui invece è ambientato appunto nel 1946, durante i giorni del referendum istituzionale che decise tra monarchia e repubblica. E l'idea che mi è nata in un modo un po' strano, e ora ve lo racconto perché insomma anche per me è strano, perché le idee per me nascono sempre da qualcosa che ti accade, dalla realtà, da qualcosa che vedi nella realtà, da un racconto che ti fa un amico, da un libro che leggi. Non nascono mai da me che mi metto lì a pensare tantissimo e mi viene l'idea per il libro. In questo caso stavo guardando la televisione, brutto dico, ma anche gli scrittori guardano la televisione.
2: Sono
3: gli scrittori che la guardano spenta, e questo è inquietante. no, era scelta, è giuro. Tra l'altro stavo guardando un programma che purtroppo è contemporaneamente interessante e deprimente, ovvero il telegiornale, perché stavano dando una notizia che riguardava delle elezioni che stavano organizzando in Afghanistan, quando in Afghanistan c'erano sempre le truppe americane, noi, insomma, quindi non erano ancora tornati i talebani. E la cosa brutta che dicevano è che appunto i talebani invece stavano cercando di boicottare queste elezioni, e tirando bombe naturalmente, sparando e uccidendo chi organizzava le elezioni. E io dentro di me dicevo, guarda lì che sfortuna, poveracci, no? Noi invece in Italia, meno male, si fanno le elezioni libere, no? E a un certo punto però è comparso un ragazzino che veramente avrà avuto 10 anni, non di più, che portava un asino, e su quest'asino c'erano le ceste che, per portare i materiali, e dentro le ceste c'erano le schede elettorali, ma avevano queste schede elettorali, e questa cosa mi ha risvegliato, ha risvegliato lo scrittore, perché mi sono detto, ma quel ragazzino lì, per portare una per fare una cosa semplice, che per noi è normale, no? Portare le schede elettorali in un posto dove, in un villaggio probabilmente, no? Dove bisognava votare, questo atto che per noi è normale, questo ragazzino è un atto eroico, perché quel ragazzino lì sta rischiando la vita, perché se lo prendono con le schede elettorali, come, cioè, lo fanno fuori, lo ammazzano, perché stavano facendo proprio gli attentati contro chi organizzava queste elezioni. Quindi un gesto semplice come portare delle schede elettorali era diventato un gesto eroico. Questa cosa mi ha colpito tantissimo, allora ho chiamato la editor di Feltrinelli, perché questo libro è uscito con Feltrinelli, e gliel'ho detto, e ne abbiamo parlato un po', anche a lei è piaciuta questa idea di qualcuno che doveva portare delle schede elettorali da qualche parte e rischiare la vita per questo. E abbiamo deciso di ambientarlo però nel 46 in Italia, e da lì è partita l'idea, ecco, e cominciato a scrivere questo romanzo.
2: Voglio sottolineare che, sai, voglio dire, per gli scrittori, sceneggiatori, eccetera, molto spesso la provocazione è data da una scadenza, da una ricorrenza particolare, dice, in modo tale che fosse così, mi ci infilo anch'io.
3: Sì, sì.
2: In realtà questo è un romanzo che è uscito, stavo ricontrollando adesso, a settembre del 2020, quindi,
3: esatto.
2: Quindi è stato pensato quando ancora uno non poteva averci in testa, anzi, no, lo brucio se lo scrivo adesso, no? Avreste voluto farlo in modo strategico, quindi non era questo di sfruttare un'occasione, questo veramente è venuto in mente a noi, poi a me e a noi, di riproporlo per questo appuntamento di cui poi darò i dettagli successivamente, perché avendolo letto mi ricordavo questo riferimento che poi ho riscoperto, e quindi riproporlo però poi adesso anche riletto, rivisto, ripensato, e anche vedendo un po' l'effetto che ha nella scuola. Ci sono tante cose che vorrei, uno intanto, come te lo ritrovi adesso che si è ricominciato a parlare di questo, perché era dato un po' per scontato, no, questo appuntamento del 46, invece adesso magari è stato un po' risollevato, perché gli 80 anni, perché poi l'avvio anche per la Costituzione, ma soprattutto il voto alle donne, c'è stato il film di no, quel famoso film, sì, Ancora domani, che ho rischiato da vedere, sì. Ogni volta che andavo c'era scritto c'è ancora domani, dice, beh, allora quasi ci vengo domani, non ho capito che invece no, la persona
3: no, hai detto bene, allora nella letteratura, cioè, nell'ambiente dell'editoria per ragazzi e per bambini c'è questa cosa, è inutile negarlo, no? Che quando c'era una scadenza, è nato San Francesco, pum, tutti a fare il ristorante, Borda, come si dice in Toscana, facciamo tutti i romanzi su Dante, e così via. È una cosa che io la capisco, è comprensibile, però ecco, mi dà un po', mi darebbe noia, ecco, mettermi lì a scrivere un libro solo perché è nato da, cioè, quindi, e questo proprio non ci abbiamo nemmeno pensato, no. Nel 2019 quando ho avuto l'idea, quindi è uscito nel 20, no? Quindi proprio sia io che la mia editor non ci avevamo nemmeno pensato, perché, capito, è una cosa talmente importante, è stato questo referendum, non solo ha deciso, come sappiamo, insomma, che era meglio la Repubblica della monarchia, per fortuna, ma poi ha deciso anche che, e cioè, ha deciso, è stata la prima volta in cui le donne hanno potuto votare. Io quando faccio gli incontri su questo libro e lo dico ai ragazzi, qualcuno, diciamo una metà, diciamo, non ha idea di questo, no? Perché loro pensano, e io dico, ragazzi, ma vi rendete conto che fino al 46 in Italia le donne non votavano, no? E poi ecco, il film della Cortellesi, io l'ho visto due volte, perché una volta l'ho visto per conto mio, una volta a scuola, perché l'abbiamo fatto vedere a scuola, a me è piaciuto molto, e ha riportato un po' in auge questa storia del referendum. Sul mio libro non ha avuto, sul mio libro, per le vendite non è successo nulla, diciamo la verità, cioè, è rimasto quello, le vendite sono rimaste quelle, però ecco, al di là appunto di questa scadenza, di questa ricorrenza, io sono contento di aver fatto questo libro, ecco.
2: Io ritengo che questo fatto che sia stato pensato da una provocazione storica che avveniva altrove, poi è chiaro che ambientarlo qui con personaggi più vicini può rendere più pregnante la storia anche verso i ragazzi, no, che devono leggerla.
3: Esatto.
2: Dico, probabilmente questo è stato un vantaggio, non per le vendite appunto, perché lui non ne sta risentendo, però perché il libro, devo dire, si è riletto in questi giorni per fissarmi alcuni passaggi bene, per ricapire bene la storia, non ha rischiato di entrare in una retorica, come purtroppo può succedere, nel senso che tu potresti aver avuto la tentazione di star dietro a quello che bisognava dire per celebrare.
3: No, ecco, per carità, se si parte con l'idea di scrivere un libro per ragazzi o no, io penserei per ragazzi, che come hai detto comunque giustamente te, i libri per ragazzi non è vero che sono per ragazzi, sono per tutti. Ecco, se parti con l'idea di lanciare il messaggio, oppure essere appunto retorici, nel senso di dire che parlare solo di cose bellissime, di cose di esaltare certi momenti, e ecco, il libro lo fai lo stesso, però viene una noia mostruosa, una palla tremenda, ecco, il rischio è quello. Io spero che questo libro non lo sia, mi sembra che non lo sia, francamente.
2: No, assolutamente no.
3: Ti ringrazio, Franco, perché purtroppo invece a volte magari qualcuno pensa, dice, ora scriverò un libro che insegni a chi legge che bisogna essere tutti solidali, oppure che bisogna essere tutti amici, esagero. Se lo fai viene di solito viene una cosa noiosissima. Tu devi partire sempre dall'idea, io voglio scrivere una storia bella, una bella storia, e da lì poi viene fuori tutto. Se riesci a scrivere una bella storia, poi ci sono tutti i messaggi e eviti tutta la retorica che a volte purtroppo c'è, insomma, esiste.
2: Ma questo, anche tu sei un insegnante, io sono stato, e a me piace molto questo tuo modo di scrivere, che ho notato anche in altri libri, poi qualcun altro magari lo citeremo, non tutti perché ne sono tantissimi, però noi, perché appunto secondo me tu non sì, è letteratura per ragazzi, però è come quando ci si dice sempre, questi giovani che fa, cosa possiamo fare per i giovani, cosa dobbiamo dire ai ragazzi perché loro facciano cosa, quindi è più una serie di strategie che vogliamo individuare perché abbiano successo. Mentre invece tu stai dicendo, io perlomeno l'effetto che ho io, non è che bisogna per dopo da lì, ecco, questo va detto ai ragazzi e quindi dobbiamo scriverlo in qualche modo. È nel raccontare la storia che può venire fuori uno spunto, una visione, uno spunto positivo, una visione positiva della vita, in cui si parla del bene e del male, ma in cui c'è spazio per ognuno. Ecco, e qui ci metto una citazione che mi ha colpito tantissimo perché mi si corrisponde enormemente, quando si presenta il problema appunto delle schede elettorali eccetera, e dice, Fredo dice, e lui pensa subito a cosa avesse potuto fare lui, a cosa avesse potuto fare lui. Ecco, questo è un aspetto che mi colpisce molto, insomma, in particolare adesso parliamo oggi di questo romanzo, ma nel tuo fare racconti che sono per i ragazzi, come si diceva prima.
3: Sì, allora, ora dico due parole proprio sulla trama, perché in effetti la trama è proprio questa, c'è questo ragazzino che, siamo nel 46, c'è un problema in un paesino, perché un paesino della Garfagnana, che è un posto che conoscerete sicuramente, della Toscana, dove ci sono molte montagne, in questo paesino è crollata la strada e quindi non si riesce a portare le schede elettorali per votare per il referendum. Però gli adulti ti rassegnano, gli adulti dicono, vabbè, pazienza, questo paesino non voterà, non è che possiamo rischiare la vita per portare delle schede elettorali. E invece Fredo, questo ragazzino, dice no, io invece le voglio portare. E allora le ruba, va nel comune dove erano tenute le schede elettorali per questo paesino, e le ruba e le vuole portare a questo paesino, aiutato da una sua amica, e dal nonno di questa sua amica, che è cieco, tra l'altro, e ha un asino. Questo asino si chiama Destino, perché lui fa Destino perché il nonno l'ha chiamato così, perché qua lui arriva sempre come Destino.
2: Prima l'avete detto, io non approvo però questa scelta, l'avevo messo in quarta di copertina il perché il vostro asino si chiama Destino, perché era meglio scoprirlo alla fine dentro, e come il destino arriva sempre, insomma.
3: Sì, è vero, però è vero, è un po' uno spoiler, non l'ho fatta io, Franco, sì. La quarta no, non l'ho fatta io, però è vero. E quindi questo ragazzino, che è motivato non solo dal fatto che appunto vuol portare, non è che vuol portare le schede per un
2: capire, no,
3: c'è una motivazione,
2: certo, importante, ma è sempre molto molto profondo, poi anche come intreccio nella storia, nei rapporti, insomma, è molto molto bello e profondo.
3: E questo sì, sono delle ragioni molto profonde per cui questo ragazzino vuole portare le schede, e si metterà anche questa ragazzina e questo nonno e partiranno per cercare di portare le schede elettorali. Ecco, questa è un po' la trama.
2: Riesci a raccontare la storia in questo modo, essendo fedele alla storia stessa. Non è una storia romanzata, tra virgolette, cioè tradita.
3: Sì. No, quando l'ho scritto mi interessava anche mettere in luce un altro aspetto, l'aspetto del primissimo dopoguerra, dove chiaramente c'erano ancora tutti gli odi di un anno prima, perché anche se la guerra era finita, però chi era stato fascista era stato fascista, e chi invece era stato coi partigiani era stato coi partigiani, quindi cioè il clima era anche, purtroppo c'era un clima anche di odio reciproco ancora, pur essendo tutto finito, pur essendo in un momento in cui si doveva decidere se scegliere la Repubblica o la Monarchia. E questa difficoltà delle persone a riappacificarsi l'ho voluta inserire apposta nel romanzo, perché secondo me era un tema molto importante per un romanzo di questo genere, e insomma spero di esserci riuscito. Quello che dicevi te prima su cosa posso fare io, è importante, che quello, hai fatto bene a sottolinearlo, perché è chiaro che quando ci sono degli snodi storici importanti della storia con la S maiuscola, ognuno deve chiedersi: ma io cosa posso fare per questo, in questo momento storico? Posso fare qualcosa o faccio finta di niente? Ecco, c'era anche questo, mentre gli adulti fanno finta di niente, dicono: vabbè, pazienza, se questi non votano cosa cambia? Il ragazzino che invece si vuole mettere in gioco in prima persona entra in azione, cioè quando te vedi qualcosa che non ti torna, entri in azione, qualcosa che non è giusto, perché quando vedi un'ingiustizia, se sei serio con la tua vita, entri in azione, non fai finta di nulla. E quindi ecco, il tema del romanzo è anche questo, come dicevi te, entrare in azione in prima persona, e poi tutto il resto, tutto il contorno, tutto quello la situazione che c'era nel 46 in Italia, perché anche lì me la sono studiata. Quando si scrive un romanzo storico bisogna studiare prima e vedere che vita facevano le persone, com'era la situazione politica, la situazione sociale. Ecco, e io anche in questo romanzo, come in tutti gli altri miei romanzi storici, prima di scriverlo mi sono messo lì, ho studiato, e appunto ho trovato che storicamente c'erano queste inimicizie che non erano ancora risolte, ovviamente, e che purtroppo continuarono anche per qualche anno dopo la Seconda Guerra Mondiale.
2: Sì, esatto. Allora, c'è due aspetti proprio su quella, poi il racconto del 2 giugno, che il capitolo è intitolato Il giorno che ricominciò l'Italia, però la descrizione che tu fai dei ragazzini. I ragazzini sono sempre stati le vedette dei paesi. Per la loro stessa natura, questo stato è come se attendessero sempre qualcosa, anzi, loro attendono sempre qualcosa, e quando arriva, invece di scappare, gli corrono incontro. Questa è una descrizione molto molto bella di un atteggiamento che noi possiamo imparare dai ragazzini, no? e che però, perché abbiamo rischiato e rischiamo di perderla totalmente, questo dell'attesa e di essere colti e presi da una novità per andare a vedere ma che c'è, in che consiste questa novità. Noi ci giuriamo, abbiamo paura, ci allontaniamo dal nuovo, no? Quindi è una cosa, questa è una cosa che hai detto molto molto bene, insomma. E poi ancora, anche sempre riguardando i bambini, scusami se su tutto questo, poi dice, e quei tradimenti, ecco prima che tu dicevi prima, erano vivi più in chi li aveva visti compiere su altri che in chi ne era stato vittima. Ecco questo che era quello che prima mi aveva colpito, che non ricordavo bene. Era un veleno duro da estirpare, che era entrato nel sangue di tutti, tranne che nei bambini. E infatti poi dice, i bambini erano la speranza di ricominciare dell'Italia.
3: Bravo, guarda, sì, ora che mi lo dici, lo sto notando anche, francamente, sì, in realtà non ci avevo pensato, però è esattamente così, è impressionante, cioè, anche ora, no, si vede nei fatti di cronaca che stanno purtroppo succedendosi in questo periodo, no? E si vede proprio che vengono fuori il veleno dell'atto tremendo che può accadere, più che colpire le vittime, colpisce tutto intorno. E ora con i mezzi di informazione che ci sono ora, molto più capillari, in questo veleno è come se riuscisse a espandersi ancora meglio, no? E purtroppo veramente e rischia di entrare nel sangue delle persone e di avvelenarle e di creare altre situazioni tremende, no? E in quel tempo veramente l'unica speranza furono i ragazzini, salvarono l'Italia, perché poi purtroppo negli adulti, che avevano visto di tutto, veramente di tutto, ingiustizie, uccisioni, ma veramente di tutto. Tutto quello che avevano visto gli era rimasto e quindi erano veramente avvelenati, mentre i ragazzini che hanno quell'atteggiamento che hai detto te, che ho detto io, poi nel libro, no? che noi sappiamo, i ragazzini io li vedo, no? Che quando vado a fare gli incontri nelle scuole, no? Loro, soprattutto quelli delle elementari, anche quelli delle medie, però quelli delle elementari lo vedi proprio perché non riescono a trattenersi. Loro non vedono l'ora, no? di incontrare lo scrittore, di farti 3.000 domande, di sapere anche a volte che squadra finisci, no? Ma qualunque cosa, perché loro questa novità, questa persona nuova che gli arriva in classe, che ha scritto il libro, per loro è un avvenimento e gli vanno incontro a questo avvenimento, non scappano. Gli adulti, io quando faccio gli incontri nelle librerie, a volte con un pubblico adulto, non dico che scappano, ma quantomeno stanno sulle sue, stanno indietro, no? Non fanno domande perché si vergognano, invece i ragazzini, figurati, il contrario, anzi si vergognano se non le fanno le domande. questo atteggiamento qui che io ho visto nella realtà quando li faccio gli incontri, l'ho messo nel libro, perché i ragazzini è vero, intanto era vero che nei paesi durante la guerra stavano in vedetta, stavano a guardare, a vedere cosa succede, se arrivava il carro armato, se arrivavano i soldati o di una parte o dell'altra, o se arrivavano i partigiani, no? E comunque l'atteggiamento dei ragazzini è sempre stato quello di andare incontro anche al pericolo, purtroppo, a volte. Quindi loro vanno incontro alla novità, a quello che vedono di nuovo, a quello che li incuriosisce, e siccome sono ragazzini, sono incuriositi da quasi tutto, perché hanno visto poco, diciamo, e quindi vanno incontro a tutto, e questo secondo me è un atteggiamento molto bello che ho voluto inserire nel libro.
2: In questo periodo, in questi giorni, su cosa stai girando, lavorando, cosa ti stai impegnando?
3: Allora, ora sto scrivendo un romanzo che uscirà, cioè ho finito veramente di scrivere un romanzo che uscirà a settembre, è un giallo per ragazzi, uscirà con Mondadori, è un giallo molto particolare, insomma ora devo ancora, il titolo ce l'abbiamo ancora, ma insomma un giallo è venuto bellino, ecco, e spero che sarà apprezzato E poi ora appena è uscito proprio la settimana scorsa un mio romanzo col battello a vapore per la serie azzurra, quindi per bambini dai 7 ai 9 anni, che si intitola Il pittore dei mammut. Parla di un ragazzino della preistoria che dipinge i mammut sulle grotte, e a un certo punto però i mammut arrivano davvero e lui dovrà con i suoi amici cercare di deviarli, perché sennò gli distruggono il villaggio, ecco, in pratica. Quindi dovrà fare delle azioni con questi suoi amici. E poi ho altre idee che quest'estate dovrò scrivere, quindi quest'estate però lavorerò tanto, lo vedo già, ma per fortuna sono contento di questo.
2: Allora, sei sempre un uomo di avventura, che racconti poi la tua avventura attraverso le avventure che proposte nei ragazzi. Quindi va molto bene. Grazie e ci vediamo giovedì prossimo, quindi.
3: Benissimo, grazie a te, Fran.
0: Allora, abbiamo ascoltato questo libro di cui si parla,
1: sì,
0: no, Franco?
1: Sì, poi potremmo avere chiaramente un contatto più diretto, se non altro visivo, e poi domande e risposte, insomma, perché questo era registrato, come vi ho detto.
0: Esatto.
1: Lo ripeto, l'appuntamento che è giovedì 28 maggio alle ore 21 all'auditorium della Biblioteca Filelfica, quindi in pieno centro storico a Tolentino. E avremo in collegamento appunto l'autore Fabrizio Altieri in collegamento video. E quindi, ma adesso lasciamo spazio, Nazareno, a questa interruzione. Di notizie legate al prossimo avvenimento elettorale di Macerata, che comunque è innesso, abbiamo detto, con quello che stiamo dicendo, e poi ci ridiciamo qualcosa su quello che abbiamo ascoltato.
0: Benissimo, ascoltiamo allora.
5: Elezioni comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona.
6: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
5: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
7: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
5: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
8: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
5: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
9: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
5: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
10: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
5: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
11: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
5: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
12: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del Comune di Macerata. Sono candidata nella lista Parcaroli Sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del Comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata, vota Maria Oriana Piccioni nella lista Parcaroli Sindaco.
5: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
13: Sono Gianluca Micucci Cecchi, candidato nella lista dei maceratesi per Parcaroli. Sposato con Antonietta Mancuso, anche lei candidata alla medesima lista, con la quale abbiamo 2 bellissimi bambini, un maschio di 15 anni e una femminuccia di 11. Quando mi sono candidato la scorsa volta l'ho fatto con il preciso scopo che avrei tutelato Macerata e maceratesi contro tutti quelli che non avevano a cuore la nostra città. Ho sempre mantenuto la mia promessa anche quando sono stato chiamato alla carica di presidente della partecipata APM. Questo continuerò a fare se i cittadini di Macerata vorranno riporre ancora fiducia in me. Voglio restituire tutto quello che posso alla città che mi ha dato tanto. Affetti, impegno, lavoro, amicizie, ma soprattutto mi ha dato i ricordi e tutti affettuosi. Sin da quando da bambino passeggiavo con mio padre in centro salutando le persone che frequentavano la piazza, il bar Pompei, Venanzetti, la bottega di Ermete o i bellissimi negozi che si trovavano lì. Quindi alle prossime elezioni comunali vota Micucci Cecchi nella lista i maceratesi per Parcaroli.
5: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
14: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
15: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: Allora, torniamo con noi adesso, sì, un po' di minuti abbiamo.
1: Qualche minuto per riprendere. Allora, abbiamo avuto un lungo colloquio con Fabrizio Altieri, autore del libro In viaggio con destino, edizioni Feltrinelli, che ha come sfondo, è una bella avventura di ragazzi, eccetera, che ha come fondo di tutta la vicenda narrata il primo referendum di giusto 80 anni fa, del 2 giugno del 1946, dando proprio un'immagine anche chiara dell'importanza che ebbe questo appuntamento all'epoca. È un libro che è scritto senza strategie senza speculazioni, perché è stato scritto, pubblicato 6 anni fa, quindi pensato 7 anni fa, ma che racconta molto bene, appunto senza retorica, quelle vicende. Leggo l'ultima frase, una citazione presa da questo libro, in cui viene descritto il momento della votazione, in questa frazione in cui arrivarono per questa vicenda avventurosa le schede, anche per pochissimi elettori. Quando Giuditta chiamò il primo votante, entrò una donna sui 50 anni che indossava un vestito a fiori. Era emozionata, si torceva le mani ed era rossa in volto. Quando uscì, volle dare la mano a tutti i presenti e li ringraziò uno ad uno. Ecco, questo sentimento, ringraziò uno ad uno perché sapeva che aveva goduto di un bene che fino allora era stato negato. Negato a tutti per la mancanza di democrazia, chiaramente per il periodo della dittatura fascista, ma che era la prima volta che comunque veniva aperto alle donne. Allora, si voterà anche in questi giorni a Macerata, diamogli peso al fatto comunque che il voto è una cosa che è stata ottenuta anche con il sacrificio di molti, e il racconto parla proprio anche del sacrificio di un ragazzino e di altri che si sono coinvolti nella vicenda per poter far votare anche qualche persona in più, perché ognuno aveva diritto di poter accedere al voto. Ma quindi questo è quanto. Poi, per dire che in questo libro poi non è un libro che narra eccetera solamente in modo organizzativo le votazioni eccetera, ma fa capire benissimo il clima e come funzionavano e tutto il resto, ma c'è una citazione che abbiamo ripreso anche con Fabrizio nella chiacchierata con Fabrizio Altieri, ma che mi ha colpito molto anche riascoltandolo adesso, perché mi richiama a delle vicende in cui noi siamo immersi ora. E qui chiaramente si parla della difficile ricostituzione di una concordia di vita tra chi aveva avuto posizioni diverse durante la guerra, e si dice questo: e quei tradimenti erano vivi più in chi li aveva visti compiere su altri che in chi ne era stato vittima. Era un veleno duro da estirpare, che era entrato nel sangue di tutti, tranne che nei bambini, eccetera eccetera. Perché questo, contemporaneamente un po' alla chiacchierata che abbiamo avuto con Fabrizio Altieri l'altro giorno, insomma 2 giorni fa, c'è stato il processo a Milano a carico degli aggressori di Davide Simone Cavallo, che è un ragazzo studente universitario che è stato aggredito, poi accoltellato. Semplicemente poi lo spunto iniziale è stato l'aver negato o meno una sigaretta, non so, adesso i dettagli non ci interessano più di tanto. E comunque questo processo ha portato poi alla condanna a 20 anni all'aggressore, perché anche questo ragazzo Davide ha avuto delle conseguenze da cui si sta rimettendo, ma da cui non potrà a riaversi totalmente, perché ha avuto una lesione midollare permanente, e quindi che appunto manterranno il ricordo della vicenda vissuta. Ma ecco, la vittima. E però cosa è successo? Che questo ragazzo Davide Simone Cavallo, se ne è parlato un po', io sto rivedendo anche sotto la cronaca di un giornale, ma non sufficientemente secondo me. Presente in aula, la vittima ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Cavallo in una lettera aveva spiegato di averli perdonati, e poi anzi ha detto anche che la condanna è andata oltre quello che lui sembrava potesse essere anche commisurato al danno ricevuto, e in effetti poi il giudice ha dato la giuria, insomma chi ha dato una condanna molto superiore a quella che era stata richiesta dal pubblico ministero. Dopo le arringhe, la vittima, quindi prima dell'esito comunque, ha abbracciato i due aggressori per qualche minuto con la mano sulla spalla di Alessandro Chiani, che è il colpevole, insomma, del reato, dell'accoltellamento. Cavallo ha scambiato qualche parola con lui e Atia, un altro che è stato considerato complice per omissione di soccorso soprattutto, e quindi con una pena molto più lieve già scontata. Un gesto quasi tutta scontata, un gesto che ha colpito anche gli avvocati difensori, che hanno definito Davide Cavallo come un ragazzo eccezionale di alto livello morale. Il legale ha detto anche che durante questo colloquio i due imputati hanno chiesto scusa. Stando a quanto è emerso, Mohamed e Atia, e quello il complice che sta, perché è stato inattivo, insomma, ha consegnato una lettera a David. «Potresti essere mio fratello», sono state le parole dell'imputato alla vittima. Però il padre e la madre non riescono a perdonare, e questo lo diceva l'avvocato. Ma allora, ecco, quelle parole in cui si diceva che spesso la difficoltà nel riuscire a perdonare, nel riuscire a superare, non dimenticare, non eliminare, non far finta che non ci sia stata, no? Ma questa cosa di voler ricominciare una convivenza in cui l'errore fatto, il male compiuto non siano determinanti, non siano l'ultima parola sulla vita di ognuno, questo dice, ecco, spesso quei tradimenti, dice, ritorno a citare il libro di Fabrizio Altieri, quei tradimenti, cioè quelle colpe, quei danni, erano vivi più in chi li aveva visti compiere su altri che in chi ne era stato vittima. Un veleno duro da estirpare, che era entrato nel sangue di tutti, tranne che nei bambini, cioè di chi mantiene un cuore bambino, un cuore di quello che dicevamo prima anche nella citazione sempre del romanzo, di bambini che sono pronti, sono le sentinelle, che sono pronti ad accorgersi se c'è una novità e ad andargli incontro. Ora, senza voler dare giudizi, però ecco, tante volte appunto è questo, che effettivamente quei tradimenti richiamano più magari un pubblico da stadio di tifosi piuttosto che di persone che sono solidali con le vittime e cercando di capire anche le ragioni che le vittime stesse danno per il perdono. Cioè, noi vediamo spesso dalla cronaca, no? Poi lo diciamo sempre, non Nazareno, lo diciamo molto spesso, che la cronaca ci fa vedere sempre tutti questi fatti, omicidi, sì, assassini, andiamo a cavillare su tutti, tutti i dettagli, tutto, perché vogliamo sapere di più, vogliamo, e quindi cresce in noi una rabbia per un evento che è accaduto altrove, ma non per uno spirito di solidarietà e di vicinanza verso le vittime, ma una rabbia verso gli altri, verso i colpevoli, eccetera, che non rispetta neanche invece magari la volontà di perdono, appunto, come ripetono le vittime stesse. E di questi fatti in realtà poi ne sono accaduti molti, sia attualmente, perché ecco, questo episodio bisognerebbe riprenderlo ed approfondirlo, andarci a fondo di questo episodio di cronaca
0: facciamolo,
1: dell'altro giorno, no? Davide Simone Cavallo che va ad abbracciare il colpevole dell'atto che lo rende con una invalidità, adesso come potrà evolvere il miglioramento non lo sappiamo, però con una invalidità che comunque si porterà dietro per tutta la vita. Però va lì perché capisce che la soluzione anche per sé vittima non è quella di mantenere un odio verso il colpevole.
0: Ecco, quindi
1: però no?
0: Sì, sì.
1: Questo è molto importante. Cioè, certo. Vuol dire però questo ragazzo l'ha fatto lui, non è che è un discorso teorico dei commentatori televisivi, sia quelli buoni e quelli cattivi alimentano la rabbia, quelli buoni magari dicono no, stiamo calmi, non è, è lui stesso, è, quindi non è un commentatore. Ma allora la prima cosa, intanto andiamo anche a rispettare e a saper cogliere il bene che viene dalle stesse vittime, e questo anche per esempio nella vicenda, appunto, il libro si svolge appunto nei giorni del referendum del 1946 e chiaramente riecheggia nelle pagine del libro, riecheggia tutta la vicenda precedente della guerra, insomma, con fatti concreti vissuti da quella popolazione, chiaramente inventati dall'autore, ma che rispecchiano molte realtà assolutamente analoghe di violenza subite durante. E quindi noi abbiamo visto come in effetti, ma anche adesso vediamo delle commemorazioni, per esempio storiche, basate sulla storia, che servono per alimentare la rabbia e lo spirito di vendetta e di violenza e di odio, che va molto molto oltre quello che era lo spirito invece degli stessi caduti anche durante la resistenza, anche tra i partigiani stessi.
0: Beh, insomma.
1: E questo è molto grave. E questo potrei anche citare degli esempi concreti delle lettere di parenti, per esempio mi ricordo sulla vicenda dei martiri di Montalto e di altri giovani, quindi che poi mise insieme anche altri giovani morti sempre sotto per colpa dei nazifascisti, ma anche in vicende parallele, in cui c'è una parente che dice: come potremmo noi non perdonare se tu, riferendosi al fratello morto, mi pare, che sei stato vittima, per primo avresti perdonato. Come possiamo noi non perdonare se tu per primo hai perdonato?
16: Ecco, quindi.
1: E quindi questo è un aspetto molto molto molto interessante da tenere presente, insomma, perché non è semplicemente un buonismo, no? Perché noi vediamo poi magari nei romanzi i buoni sentimenti. Non è questione di buoni sentimenti, è questione di avere ragioni buone per affrontare le circostanze della vita, insomma.
16: Sì, sì, ma
1: quindi, infatti, no?
16: Comunque, ecco, è sempre, come dicevi prima, poco fa, diciamo, dite questo, ma dite anche le cose belle che si sono nel mondo,
1: certo.
16: Perché allora ci sarebbero meno persone ammazzate, ecco,
1: certo, questo, certo.
16: Sicuramente.
1: Ecco. Certo, no, infatti questo dite, comunicate, perché questa è una responsabilità di tutti, Nazareno. Noi in radio, quando abbiamo finito la nostra chiacchierata, mentalmente dovremmo sempre ripassare e dire: ma abbiamo detto qualcosa che è di ostacolo per una visione positiva e bella della vita? Abbiamo detto qualcosa che scandalizza? Cioè, però dobbiamo chiedercelo tutti, anche quando parliamo o viviamo al bar o al mercato, o così, no? Quindi le cose belle sappiamo ricordarcele. Mi viene in mente una cosa che ho già citato un'altra volta qui, poi concludo, perché Pasolini, dopo aver incontrato Madre Teresa di Calcutta nel suo reportage giornalistico che fece al ritorno in Italia, una frase che disse, che è rimasta impressa, dice: ho notato in lei una persona che guarda ciò che vede. Una persona che guarda ciò che... cioè una persona che è capace, come noi che facciamo sulle parole, che ascoltiamo ciò che sentiamo.
16: Esatto.
1: Dobbiamo ascoltare ciò che sentiamo, dobbiamo guardare ciò che vediamo, dobbiamo quindi andare dentro il significato, cercare di immedesimarci con chi ci dice qualcosa, con chi vive una realtà, eccetera. Vabbè, Nazareno.
16: No, però io per... non so, tu hai finito, no, diciamo che, come abbiamo detto poco fa, cioè io dico a tutti, quando parlano di queste cose importantissime, che, ecco, televisioni, giornali, fate metà e metà, non dite chi butta giù e chi invece fa cose belle. Ecco, fate le due cose, le belle cose e le brutte cose, ecco.
1: Almeno
16: che facciamo?
1: Certo. Va bene, Nazareno, io torno a invitare le persone che possono giovedì 28 maggio alle ore 21 all'auditorium della Biblioteca Filelfica in pieno centro storico a Tolentino, per celebrare in modo bello,
16: ecco,
1: gli 80 anni da questa grande occasione che l'Italia si è data, il popolo italiano si è dato, delle votazioni, con poi l'apertura al suffragio universale. E l'occasione è data anche dell'incontro che avremo con l'autore del romanzo In viaggio con destino, edizione Feltrinelli, di Fabrizio Altieri.
16: Perfetto.
1: E buona giornata a tutti. Io proporrei, siccome stiamo in piena elezione, se c'è spazio, risentiamo ancora Giorgio Gaber con le sue elezioni, perché dice: sì, votiamo, la scheda è bella, eccetera, ma poi stiamoci. Buona giornata,
16: eccolo
1: a tutti.
16: Eccolo qua, ciao a tutti.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una chiusura di circa un chilometro in direzione Fano con uscita obbligatoria allo svincolo Fano Autostrada A14 nella fascia oraria dalle 9 alle 16, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. Il nostro centro storico è il cuore di Macerata e un cuore va fatto battere. ZTL gratuita, bus gratis nei festivi, 30 minuti di parcheggio gratuito nelle nostre piazze, agevolazione per chi apre. E nel prossimo mandato, zero tari per chi viene a vivere in centro e il parcheggio di Rampazzara per arrivarci in 3 minuti. Voglio un centro vivo, non un museo vuoto. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
3: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni Comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
4: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
5: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni Comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
6: Sono Gianluca Micucci Cecchi, candidato nella lista dei maceratesi per Parcaroli. Sposato con Antonietta Mancuso, anche lei candidata alla medesima lista, con la quale abbiamo due bellissimi bambini, un maschio di 15 anni e una femminuccia di 11. Quando mi sono candidato la scorsa volta l'ho fatto con il preciso scopo che avrei tutelato Macerata e maceratesi contro tutti quelli che non avevano a cuore la nostra città. Ho sempre mantenuto la mia promessa anche quando sono stato chiamato alla carica di presidente della partecipata APM. Questo continuerò a fare se i cittadini di Macerata vorranno riporre ancora fiducia in me. Voglio restituire tutto quello che posso alla città che mi ha dato tanto. Affetti, impegno, lavoro, amicizie, ma soprattutto mi ha dato i ricordi e tutti affettuosi. Sin da quando da bambino passeggiavo con mio padre in centro salutando le persone che frequentavano la piazza, il bar Pompei, Venanzetti, la bottega di Ermete o i bellissimi negozi che si trovavano lì. Quindi alle prossime elezioni comunali vota Micucci Cecchi nella lista I Maceratesi per Parcaroli.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Due minuti, un libro.
9: Ci sono vite che sembrano tenute insieme con lo spago. Funzionano, ma non respirano. Vite in cui tutto scorre secondo un copione preciso, ripetitivo, quasi rassicurante. Finché un attimo solo, un'immagine che non si doveva vedere, non spezza tutto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci immergiamo in un thriller che sa farsi domande scomode sull'ossessione, sulla colpa e su ciò che siamo davvero quando nessuno ci guarda. Se anche tu scrivi storie in cui i tuoi personaggi vivono sull'orlo di qualcosa di oscuro e irrisolto, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Intanto apriamo quello di Giuliana Salvi, si chiama Il dolore dell'oca. Andiamo subito alla storia. Nikita è una giovane poliziotta che vive con la sua gatta nella villa ereditata dall'amata nonna Viola sul litorale romano. A parte la madre e l'ex fidanzato, non frequenta nessuno. Fa una vita tutta a casa e ufficio. Cioè, in ufficio vivacchia tra i suoi lavori di scartoffie e a casa si lascia andare più che altro. Ma poi una mattina, mentre sta correndo in auto per non arrivare tardi al lavoro, nota una ragazza su un cavalcavia pronta a suicidarsi. Nikita cerca di dissuaderla e la ragazza, che si chiama Fresia, sulle prima sembra crollare. Poi però le confida di sentire delle voci e in un momento tutto cambia. Da quel giorno Nikita è ossessionata dall'accaduto. Chi era Fresia? E perché ha compiuto quel gesto? Cercava pace o giustizia? Qualunque fosse il suo intento, ha lasciato a chi resta un'eredità da maneggiare con cura. Nikita comincia a indagare a suo modo, andando a casa di Fresia e cercando di entrare in contatto con la nonna e lo zio. Poi compare Erika, la sorella di Fresia, con i suoi misteri, i suoi segreti. E tutto sembra assumere un senso diverso. Quando all'indagine informale di Nikita si aggiungono le incursioni della madre Ada e di Giulio Drago, vecchio amico e collega di suo padre, Nikita si ritrova al centro di un labirinto in cui il Minotauro potrebbe nascondersi ovunque. Ma la preda, questa volta, è lei. Il dolore dell'oca, di Giuliana Salvi, edizione Einaudi.
10: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Giornale Radio Nuova.
11: Benvenuti e buon ascolto. Campagna elettorale agli sgoccioli in vista delle elezioni comunali di domenica e lunedì prossimi. A Macerata i vari candidati sindaco chiudono stasera con iniziative in diversi luoghi cittadini. Gianluca Tittarelli con la sua coalizione di centrosinistra anima dalle 18 piazza Vittorio Veneto con i candidati delle sue 7 liste. In particolare dalle 19.30 alle 20.30 si alterneranno gli interventi dei candidati consiglieri e quindi la conclusione del candidato sindaco, poi musica live ed una proposta gastronomica. Il centrodestra chiude la campagna elettorale a sostegno di Sandro Parcaroli con una festa in Piazza della Libertà dalle 18.30 insieme ai candidati della coalizione e il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Sempre oggi dalle 19 il candidato sindaco del Terzo Polo Mattia Orioli chiude la campagna elettorale con un aperitivo alla rotonda dei Giardini Diaz, affiancato dai candidati della sua lista. Riguardo agli altri due candidati sindaco, Marco Sigona per la civica Officina delle Idee ha chiuso ieri la campagna elettorale con una festa al teatrino di Villa Potenza, mentre Giordano Ripa per la civica Futuro per Macerata ha preferito il contatto diretto con i cittadini fino al termine della campagna elettorale. Ha perso il controllo del motorino su cui viaggiava ed è caduto a terra. È successo l'altra notte a Monte Cassiano. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata, mentre i carabinieri sono intervenuti per i rilievi. Il 21enne residente a Macerata, ma di fatto domiciliato a Recanati, guidava un ciclomotore Aprilia di proprietà di un'altra persona e su richiesta dei militari è stato sottoposto agli accertamenti clinici per verificare l'eventuale alterazione psicofisica. Gli esami tossicologici hanno confermato i sospetti dei carabinieri. Il 21enne è risultato positivo sia all'etanolo sia ai cannabinoidi. Inoltre è risultato che si era messo alla guida del mezzo senza aver mai conseguito la patente di guida per quel motociclo. È stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza con l'aggravante per i reati commessi nelle ore notturne e guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Domani l'Università di Macerata invita studenti, personale universitario e cittadini a partecipare all'ERUA Clean Up Day, l'iniziativa promossa nell'ambito dell'Alleanza Europea ERUA per sensibilizzare le comunità universitarie e locali sui temi della sostenibilità e della responsabilità verso gli spazi comuni. Per informazioni e iscrizioni www.unimc.it. Il ritrovo è fissato alle 10 a Porta Romana, ai Cancelli, in Piazza Annessione. Da qui partirà una passeggiata ecologica lungo il percorso che porterà i partecipanti verso i parcheggi Garibaldi e poi Giardini Diaz, con un'attività di pulizia urbana aperta a tutte le persone interessate a contribuire concretamente a una città più pulita e vivibile. L'iniziativa proseguirà dalle 12 alle 13 con un incontro divulgativo dedicato all'educazione ambientale a cura di Elena Paniccià e Alessandro Battoni. Momenti di forte tensione l'altro pomeriggio a Casette Verdini di Pollenza. Un cittadino senegalese di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine e irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere. L'allarme è scattato intorno alle 18.30 a seguito di alcune segnalazioni sulla presenza nei pressi del bar H7 di un uomo in evidente stato di alterazione che urlava frasi sconnesse e brandiva un grosso pugnale. Sul posto sono giunti i carabinieri che sono risaliti all'identità dell'uomo, il quale nel frattempo si era allontanato. I militari lo hanno rintracciato nel suo domicilio a Pollenza, dove il trentenne ha mostrato un forte stato di agitazione, arrivando a danneggiare una porta. I carabinieri sono riusciti a contenerlo in sicurezza, affidandolo subito dopo alle cure dei sanitari del 118 per una valutazione specialistica psichiatrica. Il trentenne risulta irregolare e gravato da un provvedimento di espulsione del prefetto di Macerata. Importanti risultati per CBF Balducci Group di Monte Cassiano nel 2025. Nonostante le tante incognite nel panorama geopolitico internazionale, un anno caratterizzato dall'aumento dei costi delle materie prime, dell'energia, dei trasporti. La holding Balducci ha comunque registrato un fatturato complessivo di 75,5 milioni, risultato del lavoro sinergico e della crescita delle diverse società del gruppo. CBF Balducci Group chiude l'annualità con un fatturato di 51 milioni e di 4 milioni 500 mila per la CBF SHPH. Cresce anche la controllata PMP Loyal Spa, che raggiunge 20 milioni di euro di fatturato, rafforzando il proprio posizionamento e contribuendo in modo significativo alla crescita del gruppo. In questa direzione si inseriscono il rifacimento della sede di La Spezia e le dinamiche positive legate all'efficientamento del servizio logistico, l'ampliamento del polo produttivo in Albania che ha generato risultati significativi. Continuiamo a sviluppare un percorso orientato ad una forte vocazione internazionale, dice il CEO Massimiliano Balducci, mantenendo però salde le radici nelle Marche, un territorio che rappresenta identità, cultura del lavoro e capacità manifatturiera riconosciuta nel mondo. È in arrivo un nuovo festival a Macerata dedicato al maceratese Rodolfo Craia, attore, regista, insegnante di recitazione, operatore e promoter culturale nel campo del teatro e della musica. Il festival si svolgerà il 15, 16 e 17 giugno nell'Orto dei Pensatori, la bella location in centro storico concessa dall'Università degli Studi di Macerata. È promosso ed organizzato dalla Fondazione Nori Grelloni di Macerata e dalla cooperativa Milano Classica, con il coinvolgimento della famiglia Craia. Ascoltiamo Mauro Binci, organizzatore del festival, nell'intervista di Riccardo Carota.
12: Si mescolano nello stesso spettacolo o nella stessa serata musica, teatro, arte visuale insieme. E alternativamente a quello che fanno tutti i festival che si svolgono nei fine settimana, in realtà le date 15, 16, 17 giugno sono un lunedì, un martedì e un mercoledì, quando diciamo l'offerta culturale è piuttosto scarsa. Saranno due spettacoli a sera. Iniziamo il 15 con uno spettacolo che si chiama Nakba, 20 calligrammi per la Palestina, e che ricorda un po' quello che è stato l'esodo forzato dei palestinesi dalla loro terra dopo l'insediamento dello Stato di Israele. Lo si farà tramite calligrafia, recitazione, visual, musiche.
11: Buongiorno Ceramica, la festa diffusa della ceramica italiana torna domani e domenica 24 maggio, coinvolgendo 60 comuni in tutta Italia. Ad Appignano il borgo si trasformerà in un grande laboratorio a cielo aperto. Domani alle 10, alla scalinata di via 20 settembre, inaugurazione del murales collettivo Lasciamo un'impronta nel nostro paese, realizzato dagli studenti della scuola secondaria Luca della Robbia, sotto la guida della ceramista Marica Sabatini. Alle 17 Giardini Mazzarini e Monumento ai Caduti, taglio del nastro per due opere realizzate dai maestri della scuola MAV, Le Radici, dedicata alla tradizione di leguminaria, e I Germogli, simbolo di rinascita. A seguire, al Centro per le Famiglie, inaugurazione dell'opera Famiglia al Centro, della ceramista Laura Scopa. Durante tutto il fine settimana saranno visitabili ad ingresso libero il Ceramic Store, il Museo della Tessitura e il Museo d'Arte Ceramica. In occasione della Notte dei Musei sono previste visite notturne guidate e tappe speciali alla Scuola di Ceramica MAV. Approvato l'intervento di rafforzamento e riparazione dei danni post-sisma della chiesa di San Pietro Apostolo in località Villa Torre a Cingoli. La chiesa è composta da tre unità strutturali: la chiesa, il campanile e la sacrestia. L'edificio originario, di cui rimane l'abside diventata sacrestia, risale a all'epoca romanica. I documenti storici sembrano indicare che l'attuale chiesa sia stata invece consacrata nel 1792. Il costo totale dei lavori è di 1.376.000 euro.
13: Il taccuino.
11: Proseguono nel fine settimana gli appuntamenti di Primavera Bio 2026, iniziativa dell'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica, con la collaborazione dei tre distretti biologici del cibo delle Marche, Coenergia e Rete Gas Marche. Un ricco calendario distribuito su tutto il territorio regionale per promuovere il cibo biologico, partendo dai luoghi e dalle persone che lo producono. Domani alle 15, appuntamento all'azienda agricola I Tre Filari in Contrada Bagnolo a Recanati. Durante la visita guidata si potrà conoscere approfonditamente la realtà aziendale familiare, accorciando le distanze tra produttori e consumatori. Info al numero 338 287 0044. Domani alle 15.30 presso il comune di Montecavallo, evento finale locale del progetto europeo Life Be Adapt, un patto per l'adattamento degli impollinatori al cambiamento climatico, di cui l'Università di Camerino è partner e che coinvolge il comune di Montecavallo quale ente territoriale firmatario del patto per gli impollinatori. L'evento, della durata di circa un'ora e mezza, si svolgerà in forma di passeggiata guidata, in cui partecipanti avranno la possibilità di interloquire con ricercatori Unicam sul tema dei cambiamenti climatici e del loro impatto sul mondo degli impollinatori. Al termine della passeggiata è previsto un momento conviviale con prodotti locali. Per il Festival dell'Appennino, domani a Braccano di Matelica, il paese dei murales più colorato delle Marche, escursione con visita alla spettacolare Gola di Jana. Poi al rientro il presidente della Fondazione Enrico Mattei, Ennio Donati, condurrà i partecipanti nella storia dell'illustre cittadino di Matelica, Enrico Mattei. Dopo il ristoro, la serata si concluderà con il concerto a cura del gruppo musicale The Holograms.
8: Lo sport.
11: Domani alle 17 il Palaprincipi di Porto Potenza Picena ospiterà gara 1 della finale tricolore di basket in carrozzina tra Santo Stefano Cos Group e Briantea 84 Cantù, la squadra che ad inizio stagione aveva raccolto tutti i favori di esperti e bookmaker. Da un lato il blasone e la potenza della formazione lombarda, dall'altro una compagine marchigiana che ha trasformato un quarto posto in regular season in un percorso da protagonista assoluto. L'appello alla città è quello di riempire il Palaprincipi per continuare a sognare insieme.
8: Il tempo nelle Marche.
11: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 17-25 gradi. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
8: Giornale Radio Nuova.
10: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. In 5 anni abbiamo realizzato 230 milioni di opere. La piscina, attesa da anni, riapre. Il sottopasso di Via Roma lo attraversiamo ogni giorno. I giardini Diaz sono tornati a vivere. E 409 famiglie hanno scelto Macerata come casa. Non vi chiedo di credermi sulla parola. Vi chiedo di guardare quello che abbiamo fatto insieme. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
13: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centrosinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Partecipazione e coprogettazione saranno parole d'ordine per la mia amministrazione. Sanità, trasporti urbani, rifiuti e acqua pubblica saranno le mie battaglie. Macerata si riparte.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
14: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
15: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
16: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori.
17: Sono Andrea Marchiori, assessore ai lavori pubblici e al patrimonio. In questi 5 anni Macerata è cambiata in meglio con le tante riqualificazioni urbane. È uscita dall'isolamento ed è ancora più bella. Ogni giorno abbiamo lavorato su grandi opere come il sottopasso e le piscine, ma anche su piccoli interventi di manutenzione. Abbiamo dedicato attenzione al centro, ai quartieri, alle periferie ed alle frazioni. Se vuoi che nei prossimi 5 anni Macerata continui a crescere con noi, vota Andrea Marchiori, lista Parcaroli Sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
18: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del Comune di Macerata. Sono candidata nella lista Parcaroli Sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del Comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata, vota Maria Oriana Piccioni nella lista Parcaroli Sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
19: Sono Gianluca Micucci Cecchi, candidato nella lista dei maceratesi per Parcaroli. Sposato con Antonietta Mancuso, anche lei candidata alla medesima lista, con la quale abbiamo 2 bellissimi bambini, un maschio di 15 anni e una femminuccia di 11. Quando mi sono candidato la scorsa volta l'ho fatto con il preciso scopo che avrei tutelato Macerata e i maceratesi contro tutti quelli che non avevano a cuore la nostra città. Ho sempre mantenuto la mia promessa anche quando sono stato chiamato alla carica di presidente della partecipata APM. Questo continuerò a fare se i cittadini di Macerata vorranno riporre ancora fiducia in me. Voglio restituire tutto quello che posso alla città che mi ha dato tanto.
6: Affetti, impegno, lavoro, amicizie, ma soprattutto mi ha dato i ricordi e tutti affettuosi. Sin da quando da bambino passeggiavo con mio padre in centro salutando le persone che frequentavano la piazza, il bar Pompei, Venanzetti, la bottega di Ermete o i bellissimi negozi che si trovavano lì. Quindi alle prossime elezioni comunali votami Cucci Cecchi nella lista I Maceratesi per Parcaroli.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Roberto Cherubini.
20: Ciao, sono Roberto Cherubini. Oggi voglio condividere con te una riflessione importante. Quando andiamo a votare non scegliamo solo dei nomi, ma il tipo di società in cui vogliamo vivere. Per questo è significativo sostenere una lista che ha più candidate che candidati. Non è solo una questione di numeri, ma di rappresentanza reale, di equilibrio e di nuove prospettive. Le donne portano esperienze, sensibilità e competenze fondamentali, troppo spesso sottorappresentate nei luoghi decisionali. Dare loro più spazio significa rendere la politica più vicina alla vita di tutti noi. Scegliere una lista con una forte presenza femminile è un passo concreto verso una società più equa, moderna e inclusiva. Alle prossime elezioni, vota anche pensando a questo. Scegli il Movimento 5 Stelle. Il cambiamento passa dalle scelte che facciamo insieme. Grazie per l'ascolto.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Roberto Cherubini.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Esistono delle cose che sono più fragili, almeno sembrano, proprio per questo ci stupiamo quando scopriamo quanto riescono invece a tenere insieme. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è filo. È sottile, quasi invisibile quando lo si guarda da lontano, eppure ha una funzione precisa: collegare. Un filo unisce due punti che senza di lui resterebbero separati. Può legare, cucire, tracciare una direzione, ma la sua forza non sta nella rigidità, sta nella continuità. Perché il filo non resiste opponendosi, resiste seguendo, adattandosi, accompagnando. E nella cultura questo simbolo ha anche una forma antica, potente, il filo di Arianna. Nel mito Arianna consegna a Teseo un filo per orientarsi nel labirinto e ritrovare la via d'uscita dopo aver affrontato il Minotauro. Non è solo uno strumento materiale, è una direzione possibile nel disordine. E questo cambia il significato del filo, non è soltanto ciò che unisce due punti, è ciò che permette di non perdersi dentro ciò che è complesso. Nella vita i fili sono ovunque, anche quando non li riconosciamo subito. Ci sono fili tra persone, relazioni, dialoghi, presenze che si intrecciano nel tempo, fili tra momenti, ricordi che sembrano scollegati, ma che a guardarli meglio fanno parte della stessa trama. Fili tra scelte, decisioni che sembrano isolate, ma che costruiscono una direzione. A volte questi fili si tendono, altre volte si allentano, altre ancora sembrano spezzarsi. Ma non sempre ciò che sembra interrotto è davvero finito. Alcuni fili restano anche quando non li vediamo più. E forse è proprio questo il loro significato più profondo. Non essere perfetti, ma continuativi. Non essere forti da soli, ma capaci di creare connessioni. E nei momenti di smarrimento, diventare una traccia per ritrovare la strada. Ciò che ci lega non sempre si vede, ma spesso è ciò che ci tiene insieme ed è più forte che mai. Io sono Antonio Torretti e questo era Piccole Grandi Parole. Grazie naturalmente per essere stati con noi e vi rinnovo l'appuntamento per domani con una nuova parola.
1: Radio Nuova, in blu.

0: Detta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuovo.
1: In Blu 2000 News.
2: Nodo di Hormuz nucleare al centro della trattativa per far decollare l'accordo di pace in Medio Oriente. Rientrati ieri sera buona parte degli italiani della Sumud Flottiglia, denunciate ancora violenze e intimidazioni. Addio a Carlo Petrini, è morto ieri il fondatore di Slow Food, ha generato una nuova consapevolezza sul cibo, scrive il presidente Mattarella. La festa di Santa Rita accascia il pontificale e la supplica alla Santa dei casi impossibili. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Sono ore decisive per l'accordo di pace in Medio Oriente, la gestione di Hormuz, il nucleare iraniano, gli scogli ancora da superare. Massimiliano Cochi.
3: Il clima è positivo e ci sono progressi. Dal vertice NATO di Helsingborg, il segretario di Stato americano Marco Rubio dice che un accordo con l'Iran è possibile. I nodi da sciogliere sono due: il programma nucleare innanzitutto. L'Iran è disposto a sospenderlo, ma non a consegnare i 400 kg di uranio già arricchito. E poi lo stretto di Hormuz, dove Teheran vorrebbe imporre il pagamento di un pedaggio per poterlo controllare. Rubio ha spiegato però che il regime iraniano non avrà mai l'arma nucleare e che l'imposizione di un pedaggio ad Hormuz è inaccettabile. L'accordo è dunque possibile, ma il sentiero per raggiungerlo è molto stretto. Da Teheran, dove è impegnato nell'opera di mediazione, il ministro degli interni pakistano Mohsin Naqvi ha reso noto che esiste anche un piano in 5 punti preparato da Pakistan e Cina per mettere fine alla guerra. Una notizia che arriva alla vigilia dell'incontro a Pechino tra il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif e il presidente cinese Xi. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: Sono rientrati ieri sera a Roma i nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Global Sumud Flottiglia per Gaza, rilasciati dal governo israeliano dopo essere stati arrestati in alto mare, denunciate ancora violenze e intimidazioni. Resta lo sdegno per le immagini postate dal ministro Ben-Gvir. La procura di Roma ha acquisito i video nel quale si vedono i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto all'Unione Europea sanzioni contro il componente del governo Netanyahu. In programma oggi il Consiglio dei Ministri, sul tavolo in particolare i provvedimenti legati agli effetti economici della guerra in Medio Oriente, si guarda anche al prolungamento del taglio delle accise. Da Palazzo Chigi in diretta c'è Augusto Cantelmi.
4: Buongiorno Ugo, sì, proprio così. Taglio delle accise fino all'inizio di giugno. Nel Consiglio dei Ministri del pomeriggio arriverà la proroga per tamponare il caro carburanti a Palazzo Chigi. Prima della riunione ci sarà il confronto con gli autotrasportatori che hanno già annunciato lo sciopero dal 25 al 29 maggio. Un percorso molto stretto, quello che l'esecutivo deve affrontare in un gioco di sponda con l'Europa. Nel vertice dei ministri dell'economia all'Eurogruppo, Giorgetti prova l'ennesimo affondo per ottenere quello scostamento di bilancio necessario per utilizzare risorse fino a 9 miliardi proprio per contrastare lo shock energetico provocato dalla crisi medio orientale. Dalla Commissione Europea numeri preoccupanti per lo stato di salute dell'Europa e dell'Italia, il cui PIL viene tagliato, sale invece l'inflazione e in un tempo dominato dai conflitti arriva ancora una volta l'appello del capo dello Stato Mattarella a ricercare valori condivisi senza i quali non c'è pace né salvaguardia dell'ambiente. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: E proprio le parole a cui faceva riferimento Augusto Cantelmi: abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso in questo periodo di vita internazionale. Ancora più importante operare perché la guerra che sta devastando i territori e distruggendo l'ambiente in tante parti del mondo. Così le parole appunto del presidente Mattarella parlando nella tenuta di Castelporziano in occasione della celebrazione della giornata mondiale salvare delle biodiversità. E le notizie ci parlano ancora però di devastazioni ambientali, fanghi, rifiuti speciali smaltiti illegalmente in provincia di Caserta e nel Napoletano. Ci sono 2 arresti e 9 persone che sono indagate. Leonardo Possati.
5: Blitz contro l'ecomafia tra Napoli e Caserta. I carabinieri del NOE, coordinati dalla DDA, hanno smantellato un'organizzazione accusata di aver sversato illegalmente 25.000 tonnellate di rifiuti speciali. Al centro dell'inchiesta un'azienda di Castelvolturno che nascondeva fanghi industriali e scarti edili in terreni agricoli e laghetti naturali a Capo e Mondragone. Per ingannare il controllo, il materiale veniva classificato nei documenti come semplice sabbione, nonostante le esalazioni nauseabonde denunciate dai residenti. 2 le persone arrestate e 9 gli indagati, con accuse che vanno dal traffico illecito di rifiuti al riciclaggio con l'aggravante del metodo mafioso. Leonardo Possati, linea allo studio.
2: E la vigilia domani di la vigilia oggi per domani la, della visita di Papa Leone ad Acerra, un incontro con le popolazioni della cosiddetta Terra dei Fuochi. Il pontefice arriverà alle 8:45 nella città in provincia di Napoli, in cattedrale. In programma anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale legato alle numerose discariche abusive create dalla camorra. Ed ora il cordoglio per la morte del fondatore di Slow Food e di Terra Madre, Carlo Petrini. Ha generato una nuova consapevolezza sul cibo, scrive nel suo messaggio ufficiale il presidente della Repubblica Mattarella. Il servizio di Amelia Cartia.
6: Amava dire che chi semina utopia raccoglie realtà. Carlo Petrini, Carlin per tutti, scomparso nella notte all'età di 76 anni nella sua casa di Bra, nel Cuneese. Fondatore visionario di Slow Food e Terra Madre, cofondatore della comunità Laudato Si, è stato anche amato volto di una rubrica su TV 2000. Una vita e una carriera ispirata all'amore per il bene comune e la sostenibilità. Dall'esperienza di Slow Food, nata nel 1986 per promuovere il diritto di ognuno a un'alimentazione sana e giusta, alla rete internazionale di Terra Madre, fino ad arrivare alla creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, semi di utopia da cui germogliano realtà, fino a quello sbocciato nel 2017 dopo l'incontro con Papa Francesco.
7: Arriva una telefonata, io guardo sconosciuto, sono Papa Francesco, io con piacere, sono Carlo Petrini.
6: E dall'enciclica Laudato Si che trae ispirazione la rete fondata con il Vescovo di Verona Domenico Pompili, una rete che oggi, raccogliendo persone di ogni fede, conta 80 realtà. Amelia Cartia, linea allo studio.
2: Occorre ripensare i modelli di sviluppo per fare in modo che non vengano sacrificate le cosiddette aree interne del paese, lo sottolinea la Conferenza Episcopale Italiana nel messaggio in occasione per la giornata del ringraziamento che sarà celebrata il prossimo 8 novembre. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo statunitense Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta sarebbe oggetto di una nuova indagine preliminare che lo accusa di reati sessuali nei confronti di una donna. Voltiamo pagina, oggi è la festa di Santa Rita, accascia le celebrazioni dalla Sala della Pace alle 11, il solenne pontificale che è stato presieduto dal cardinale Civic, arcivescovo emerito di Cracovia. Ascoltiamo un frame delle sue parole.
8: E chiediamo la pace, anche qui bisogna pregare la pace, pace nel mondo e soprattutto in vicino Est Europa, tante guerre, tanti morti, tante distruzioni. Chiediamo qui, in questo posto, veramente Santa Rita, anche la pace, perché lei pregava per la pace di qui, ma oggi chiediamo a lei di pregare per la pace nel mondo.
2: E poco fa sul sagrato della Basilica la recita della supplica a Santa Rita e la benedizione delle rose. Chi si fosse perso la diretta su TV 2000 può rivedere i due momenti così importanti di questa grande festa a Santa Rita sull'app Play 2000. Un'occhiata alle borse leggermente positive con gli ultimi sviluppi legati alla guerra in Medio Oriente. Il FTSE MIB a Milano attualmente guadagna lo 0,56%. Ed è tutto per questa edizione delle 13. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
9: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
10: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
9: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
11: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
12: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
13: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona.
2: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
3: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
4: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
5: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di

0: crescita della città iniziata nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
2: Sono Gianluca Micucci Cecchi, candidato nella lista dei maceratesi per Parcaroli. Sposato con Antonietta Mancuso, anche lei candidata alla medesima lista, con la quale abbiamo due bellissimi bambini, un maschio di 15 anni e una femminuccia di 11. Quando mi sono candidato la scorsa volta l'ho fatto con il preciso scopo che avrei tutelato Macerata e i maceratesi contro tutti quelli che non avevano a cuore la nostra città. Ho sempre mantenuto la mia promessa anche quando sono stato chiamato alla carica di presidente della partecipata APM. Questo continuerò a fare se i cittadini di Macerata vorranno riporre ancora fiducia in me. Voglio restituire tutto quello che posso alla città che mi ha dato tanto. Affetti, impegno, lavoro, amicizie, ma soprattutto mi ha dato i ricordi e tutti affettuosi. Sin da quando da bambino passeggiavo con mio padre in centro salutando le persone che frequentavano la piazza, il bar Pompei, Venanzetti, la bottega di Ermete o i bellissimi negozi che si trovavano lì. Quindi alle prossime elezioni comunali vota Micucci Cecchi nella lista I Maceratesi per Parcaroli.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Bentrovati al nostro appuntamento con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Sempre Morena Oro che vi aspetta, sempre Morena Oro che è qui con voi per tenervi compagnia anche oggi. Abbiamo a disposizione i nostri 20 minuti preferiti, quelli che dedichiamo alla lettura, alla scoperta delle nuove avventure di Andrea Sachs all'interno della redazione di Runway. Miranda Priestley, la direttrice di Runway, sta mettendo sempre di più alla prova la pazienza, la resistenza della povera Andrea, in maniera anche un po' sadica, bisogna dirlo, rendendole il compito di esaudire i suoi desideri praticamente impossibili. Miranda parteciperà a una festa e ha appena informato Andrea che si aspetta che lei sarà presente per ricevere gli ospiti. Ovviamente questo all'ultimo minuto, e Andrea non sa veramente che pesci pigliare. Emily, sua solerte soccorritrice, si occuperà di riuscire insieme a lei a risolverle la situazione. Vediamo come si svolgerà e che risvolti avrà questa festa.

Vuoi andarci in taxi? Disse Lily mentre mi impiastricciavo le palpebre di mascara. È una festa in lungo, santo cielo. Stette a guardarmi un attimo, quindi mi strappò di mano il pennellino del mascara e mi chiuse le palpebre con un colpetto. Mi sa che hai ragione, sospirai. Rifiutavo ancora di rassegnarmi al fatto che i miei programmi erano sfumati e che invece che sul divano con Alex avrei passato la serata in lungo al Metropolitan Museum a dare il benvenuto a un gruppo di contadini arricchiti appena arrivati dalla Georgia o dal North Carolina con un sorriso di plastica stampato sulla faccia miseramente truccata. L'annuncio tardivo di Miranda mi aveva lasciato solo 3 ore di tempo per trovare un vestito, acquistare i trucchi e prepararmi. Fortunatamente il fatto di lavorare per una delle più grandi riviste di moda della nazione aveva i suoi vantaggi. Per le 5:20 del pomeriggio avevo ottenuto in prestito un prodigioso abito da sera di Oscar della Renta, gentilmente fornito da Jeffy. Ragazza, è un party in lungo e un abito di Oscar è quello che ci vuole. Chiuso l'argomento. Adesso non fare la timida, tirati giù i pantaloni e prova questo per me. Le assistenti moda avevano già fatto arrivare un paio di décolleté con tacco a spillo di Manolo Blahnik e un addetto agli accessori aveva scelto una vistosa borsetta da sera di Judith Leiber con una catenella lunga e tintinnante. Io avrei preferito una pochette discreta di Calvin Klein, ma l'assistente in questione aveva arricciato il naso e mi aveva allungato la borsa di Judith Leiber con un gesto che non ammetteva repliche. Steph era incerta se dovessi indossare un girocollo o una collana con pendente. Allison, l'ex assistente senior ora caporedattore alla bellezza, mi aveva prenotato una seduta dalla manicure. Avete appuntamento alle 5:15 nella sala conferenze, aveva annunciato, dopo aver messo giù il telefono. Ti vesti in nero, vero? In questo caso chiedi il rosso di Chanel. Rosso rubino. Dille di mandare la fattura al giornale. Tutto l'ufficio si era attivato con entusiasmo per procurarmi un look adeguato alla serata di gala. Ma non era certo una dimostrazione di simpatia nei miei confronti, piuttosto una voglia irrefrenabile di dimostrare a Miranda che il livello di gusto, classe ed efficienza sapeva raggiungere la sua redazione. Lily finì il suo caritatevole intervento e posò il pennello del mascara. Mi sentivo ridicola, con quell'abito da sera di Oscar della Renta e lucida labbra da 3 soldi color ghiacciolo alla Coca-Cola. D'altro canto, non potevo lamentarmi. Mi ero rifiutata categoricamente di avere tra i piedi un truccatore professionista. Tutti avevano provato a insistere, ma io ero stata irremovibile. Ognuno ha i suoi limiti. Il truccatore a casa no, e poi no. Entrai zoppicando nella mia camera da letto, in bilico sui 9 centimetri delle décolleté e baciai Alex sulla fronte. Sarò a casa per le 11 e al più tardi, quindi possiamo andare a mangiare da qualche parte o a bere qualcosa, va bene? Mi dispiace che tocchi proprio a me andare a ricevere gli ospiti di Miranda, davvero. Se decidi di uscire con gli amici, chiamami così posso raggiungervi, ok? Come promesso, Alex era venuto a casa mia direttamente da scuola e non era stato troppo entusiasta di apprendere che poteva benissimo concedersi una serata di relax da solo. Si era seduto sul balcone della mia camera da letto a leggere una vecchia copia di Vanity Fair e aveva aperto una delle birre che Lily teneva in frigo per gli ospiti. «Dov'è Lily?» aveva chiesto. Alex aveva alzato le spalle. «Credo che sia in camera sua. La porta è chiusa, ma poco fa ho visto un tipo che si aggirava per casa». «Un tipo? Un tipo come?» «Poteva trattarsi di Mr. Freud». «Non so, ma mette paura. Tatuaggi, piercing, canottiera sporca. Non gli manca niente. Non riesco a immaginare dove possa aver raccattato un ceffo del genere». Aveva bevuto un sorso come se niente fosse. «Alex, sul serio, mi stai dicendo che c'è un tizio con la faccia da galera in giro per casa? Uno che magari è entrato senza che nessuno l'abbia invitato? E te ne freghi? È ridicolo! Dobbiamo scoprire chi è!»
ero sbottata. Andy, datti una calmata. Non è un delinquente, di questo sono sicuro. Aveva voltato una pagina. Magari appartiene a una band panga grunge, ma non è un delinquente. Evitava di guardarmi negli occhi. D'accordo. Era seccato per la serata andata a monte, capivo perfettamente, ma se era per quello, ero seccata quanto lui e non potevo farci niente. Chiamami se hai bisogno, aveva detto mentre mi allontanavo. Perfetto, avevo sbuffato. Non sentirti in colpa se domattina trovi il mio corpo smembrato sul pavimento del bagno. Ero entrata a passi pesanti in cucina cercando prove della presenza dello sconosciuto. L'unica cosa fuori posto era una bottiglia di vodka vuota, abbandonata nel lavandino. Lily era davvero riuscita a scolarsi da sola un'intera bottiglia di vodka? Avevo bussato alla porta della sua stanza. Nessuna risposta. Avevo girato la maniglia. Salve, c'è nessuno qui? Avevo cercato di non guardare dentro la stanza, almeno per i primi 5 secondi. A quel punto mi erano balzati agli occhi due paia di jeans aggrovigliati sul pavimento, un reggiseno che penzolava dalla scrivania e un posacenere stracolmo che faceva puzzare la stanza come un pub frequentato da camionisti. La mia migliore amica era allungata su un lato del letto, di spalle, completamente nuda. Un tipo dall'aria malsana, sudaticcio, coi capelli unti, stazionava tra le lenzuola. Il corpo era completamente ricoperto di tatuaggi. Aveva una cicatrice sotto l'occhio, un piercing a un sopracciglio, svariati addobbi metallici alle orecchie e due spuntoni luccicanti conficcati nel mento. Grazie a Dio non era nudo, ma i boxer che indossava sembravano così sporchi da farmi quasi, sottolineo quasi, rimpiangere che fosse vestito. Aspirò la sigaretta e fece un cenno nella mia direzione. «Ehi, amica!» aveva detto gesticolando con la sigaretta accesa. «Ti secca chiudere la porta?» «Cosa? Amica?» «Io non sono tua amica!» avevo esclamato per nulla intimidita. Era più piccolo di me, non pesava più di di 65 kg. La cosa peggiore che poteva farmi a quel punto era toccarmi. Ero stata colta da un brivido di repulsione, pensando a lui che posava le sue manacce su Lily, che sembrava dormire della grossa. «Chi diavolo credi di essere? Questa è casa mia e voglio che tu te ne vada, subito!» La mia irritazione era aggravata dal fatto che il tipo mi stava facendo perdere un sacco di tempo. Avevo esattamente un'ora per diventare bellissima e per affrontare la sera più stressante della mia carriera, e la conversazione con quel mostro non era affatto prevista nella tabella di marcia. «Ehi, amica, raffredda!» aveva risposto, soffiando una nuvola di fumo. «Lily qui non vuole che me ne vada. Ti posso garantire che se fosse cosciente vorrebbe che tu te ne andassi, razza di verme!» avevo gridato esasperata. Sentii una mano sulla spalla e mi girai di scatto. Alex era venuto a controllare la situazione. Adesso sembrava preoccupato. «Andy, perché non vai a farti una doccia e lasci che ci pensi io, ok?» Pur non essendo propriamente un gigante, Alex aveva un fisico da lottatore professionista. Se messo a confronto con quell'ombrico emaciato che stava strofinando la sua brutta faccia sulla schiena nuda della mia migliore amica. «Voglio che lui», e avevo indicato il tipo tanto per essere chiara, «se ne vada». «Lo so, e penso che stesse giusto per farlo, non è vero?» aveva azzardato Alex, con lo stesso tono di voce che si usa con un cane rabbioso che potrebbe morderti. «Amico, non c'è problema. Mi stavo solo divertendo un po', ecco tutto. È stata Lily a rimorchiarmi ieri sera da U-Bar. Chiedi al barman e al buttafuori, te lo confermeranno. Mi ha pregato di venire a casa con lei.
Non ne dubito, aveva detto Alex, condiscendente. È davvero una ragazza amichevole quando vuole, ma a volte capita che alzi un po' il gomito e non si renda più conto di quello che fa. Perciò, essendo un suo amico, devo chiederti di andartene subito. Il tipo aveva alzato le mani in segno di resa. Amico, nessun problema. Faccio una doccetta e saluto Lily come si deve, dopodiché me ne vado. Era sceso dal letto, aveva afferrato l'asciugamano che penzolava dalla scrivania. No, penso che tu te ne debba andare adesso. E con quelle parole si era piazzato di fronte al mostro, lasciando che fosse la differenza di statura ad avere l'ultima parola. Cosa succede? Lily si era svegliata in quel momento e si sforzava di aprire gli occhi. Si era voltata e mi aveva visto, tremante di rabbia sulla porta della camera. Poi aveva visto Alex e il lombrico che si affannava ad allacciarsi le scarpe e togliersi dai piedi prima che le cose si mettessero male. Troppo tardi. E tu chi diavolo sei? Gli aveva chiesto, balzando a sedere sul letto senza nemmeno accorgersi che era nuda. Il mostro aveva sorriso guardandole le tette e allupato. Cocca! Mi stai dicendo che non ti ricordi chi sono? Credimi, ieri sera lo sapevi, e come? Aveva tutta l'aria di volersi risedere sul letto, ma Alex lo aveva preso per il braccio. Fuori, subito, o ti porto io di peso. Il verme aveva alzato di nuovo le mani. Devo proprio andare. Chiamami ogni tanto, Lily. Sei stata grande stanotte. E si era dileguato. Lily aveva infilato una t-shirt e si era alzata, l'espressione a metà tra il contrito e il disgustato. «Pensi che abbia fatto sesso con lui?» aveva sussurrato. Mi era tornato in mente quello che mi aveva detto Alex qualche mese prima. Lily beveva troppo. Spesso non andava a lezione, si era fatta arrestare dalla polizia e adesso si era trascinata a casa quella specie di mutante su cui mi era toccato posare lo sguardo. Mi ricordai del messaggio che uno dei suoi professori aveva lasciato sulla segreteria telefonica qualche giorno prima. Diceva che, anche se la sua relazione finale era stellare, le troppe assenze e la consegna ritardata di tutti gli iscritti gli impedivano di darle il massimo dei voti che avrebbe meritato. Avevo deciso di assaggiare il terreno con calma. Lily, piccola, il problema non è con chi fai sesso. Il problema è che bevi troppo. Aveva cominciato a spazzolarsi i capelli. Siccome non protestava, avevo continuato. Non è che non voglia che tu beva. Mi chiedo solo se ti ha sfuggito il controllo della situazione ultimamente, capisci? È tutto ok con l'università. Aveva aperto bocca per dire qualcosa, ma Alex aveva infilato la testa nello spiraglio della porta, porgendomi il cellulare che strillava. «È lei!» aveva annunciato. «Arr! Quella donna aveva il potere di rovinarmi la vita!» «Andrea, lo sai che mi aspetto che tu sia lì alle 6:30 stasera, vero?» Aveva guardato dentro il telefono senza nemmeno dire pronto. «Owen, prima hai detto alle 7:00, devo ancora... Ho detto alle 6:30 prima e lo ripeto adesso. 6:30, capito? È tutto!» Avevo guardato l'orologio. Le 18:05. Ero nei guai. Vuole che sia lì in 25 minuti, avevo detto, senza rivolgermi a nessuno in particolare. Lily era visibilmente sollevata. Forza, diamoci una mossa, ok? Eravamo a metà di un discorso importante per giunta. Cosa stavi per dire? Erano le parole giuste, ma oramai era chiaro a tutte e due che il mio cervello era già lontano anni luce. Avevo deciso che non avevo tempo di fare la doccia, visto che avevo solo 15 minuti per entrare nel vestito e saltare in macchina. Seriamente, Andy, devi darti una mossa, comincia a prepararti. Di questo parleremo poi. Per l'ennesima volta dovevo fare tutto a rotta di collo, mettermi il vestito, spazzolarmi i capelli e provare ad abbinare almeno qualcuno dei nomi degli invitati con le foto che Emily aveva stampato per me. Lily era rimasta a guardare i preparativi con aria divertita, ma io sapevo che era preoccupata per l'incidente con lo sconosciuto e mi sentivo malissimo per il fatto di non poterne parlare con lei.
Ero già sulla porta quando mi lanciò un drappo di seta nera. La guardai interrogativa. Uno scialle per la tua gran serata. È un regalo della nonna di diversi anni fa. Dovevo indossarlo alle nozze di Eric. È di Chanel, perciò dovrebbe andar bene. La abbracciai. Promettimi solo che se Miranda dovesse uccidermi perché ho fatto o detto qualcosa di sbagliato, farai bruciare questo vestito e ti accerterai che mi seppelliscano con indosso una tuta in puro acrilico. Giuramelo. Stai benissimo, Andrea, davvero. Non avrei mai pensato che un giorno ti avrei vista con indosso un abito lungo da sera di Oscar de la Renta. Su, vai adesso. Mi porse la borsa di Judith Leiber e mi tenne aperta la porta mentre infilavo il corridoio. Divertiti! La macchina mi aspettava fuori dal palazzo e John, da buon mandrillo, non perse l'occasione di fischiare mentre l'autista mi apriva la porta. Li farà secchi, è un vero schianto, gridò facendomi l'occhiolino. Ci vediamo questa notte! Naturalmente non aveva idea di dove stessi andando, ma mi confortò sapere che pensava che ne sarei uscita viva. Magari non sarà poi così male, pensai, accomodandomi sul sedile posteriore della macchina a nolo. Il vestito mi scivolò sopra le ginocchia, sentii il freddo del sedile di pelle e sussultai. O forse sarà una solenne rottura, esattamente come mi aspetto. L'autista saltò fuori e girò di corsa intorno alla macchina per aprirmi la portiera, ma quando arrivò ero già sul marciapiedi. Ero stata al Metropolitan una volta durante un viaggio a New York con mia madre e mia sorella. Il classico giro dei turisti. Non ricordavo nulla. L'unica cosa che mi era rimasta impressa erano gli interminabili gradini bianchi dello scalone e la sensazione che avrei continuato a salire quelle scale per sempre. Lo scalone era esattamente dove ricordavo che fosse, ma sembrava diverso nella luce del crepuscolo. Avevo salito appena un decimo dei gradini e già detestavo lo scalone, l'architetto che l'aveva progettato, il direttore del museo che l'aveva commissionato e naturalmente anche Miranda, causa diretta o indiretta di tutte le mie disgrazie. Solo una masochista avrebbe potuto scegliere di salire volontariamente quelle scale, per di più in abito da sera e tacchi a spillo. Già, quei maledetti tacchi. Continue fitte di dolore mi trapassavano i piedi. Restavano solo altri 10 gradini. Solo più 10. Oh, ma mio Dio, cos'era quel senso di umido che sentivo nella scarpa? Forse sangue? Sarei giunta al cospetto di Miranda grondante di sudore con le décolleté Manolo Blahnik piene di sangue. Beh, se non altro ero arrivata in cima. Mi sentivo come se avessi appena compiuto una performance da medaglia olimpica. Ispirai con determinazione, strinsi i pugni per combattere l'urgenza di celebrare la vittoria con una sigaretta. Controllai che le scarpe fossero a posto, erano a posto. E ritoccai il lucidalabbra color ghiacciolo alla Coca-Cola. L'addetto alla security mi aprì la porta, si inchinò leggermente e sorrise. Forse pensava che fossi una degli invitati. Buonasera signorina, lei deve essere Andrea. Ilana mi ha raccomandato di farla accomodare laggiù. Scenderà tra qualche istante. Si girò e parlò a bassa voce nel microfono nascosto nella manica e annuì quando la risposta giunse attraverso l'auricolare. Prego, di là. Mi guardai intorno nell'enorme ingresso. Non avevo alcuna intenzione di sedermi in disparte. Quando mai mi sarebbe capitata di nuovo l'occasione di trovarmi al Metropolitan Museum of Art fuori orario di apertura? Le biglietterie erano deserte, le gallerie del piano terra buie, ma il senso di storia, di cultura che trasudava da quelle mura era palpabile. E qui ci fermiamo. Vi do appuntamento a domani per continuare la nostra lettura e goderci anche noi la festa al Metropolitan Museum insieme ad Andrea e Miranda. Ciao, vi aspetto domani.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buongiorno da Franco Rossi. La guerra e la tensione tra Stati Uniti e Iran, lievi progressi nei colloqui di pace, ma resta fermo il principio che Teheran non potrà mai dotarsi di armi nucleari. Così il segretario di Stato americano Rubio da Helsingborg in Svezia. Un attacco israeliano nel sud del Libano ha ucciso 6 persone, tra cui 2 soccorritori e una bimba, lo ha dichiarato il Ministero della Salute libanese. Dalla 25 al 28 maggio in Vaticano, presso l'aula del Sinodo, l'82esima assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana.
2: 4 giorni per riflettere e decidere sui prossimi passi nella Chiesa italiana. Si apre lunedì prossimo l'82esima Assemblea Generale CEI, al centro gli orientamenti della Chiesa italiana alla luce del documento di sintesi del cammino sinodale. Come spiega Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI.
3: I vescovi riuniti nelle sessioni dei gruppi di lavoro e poi in Assemblea Generale dovranno discutere delle priorità su cui impegnarsi.
2: Spazio anche agli adempimenti, fra cui alcune votazioni, da rinnovare il vicepresidente CEI per il Nord Italia e i presidenti delle 12 commissioni episcopali.
3: Una votazione su liste elaborate sulla base di indicazione delle conferenze episcopali regionali.
2: Nella giornata conclusiva poi l'abbraccio con il Papa che i vescovi italiani riuniti in assemblea hanno incontrato l'ultima volta a novembre ad Assisi, occasione in cui Leone li ha incoraggiati a essere segno di speranza.
3: Perché è una delle condizioni fondamentali di credibilità dell'annuncio.
2: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Vigilia per la visita di Papa Leone ad Acerra, domani un incontro con le popolazioni della cosiddetta Terra dei Fuochi. Il pontefice arriverà domani alle 8.45 in città, in provincia di Napoli. In cattedrale in programma anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale legato alle discariche abusive create dalla camorra. Abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso. In questo periodo di vita internazionale è ancora più importante operare perché la guerra sta devastando territori e distruggendo l'ambiente in tante parti del mondo. Così il presidente Mattarella, parlando nella tenuta di Castelporziano in occasione delle celebrazioni della giornata mondiale della biodiversità. Guerra in Ucraina, controffensiva di Kiev nella regione di Lugansk, controllata dai russi, 4 morti in un attacco con droni che ha centrato un dormitorio studentesco. Ieri Zelensky aveva annunciato di aver colpito una sede degli 007 russi a Kherson. Il segretario generale della NATO Rutte accoglie con favore la decisione americana di inviare ulteriori 5.000 soldati in Polonia. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
4: Radio 9 in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi.
1: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli.
3: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi.
1: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi. Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Alberta Giustozzi.
4: Ciao, sono Alberta Giustozzi, candidata sindaco per la lista Obiettivo Comune. Ho scelto di scendere in campo perché un gruppo di giovani volenterosi mi hanno incentivata a farlo. Con loro ho trovato la forza e anche la volontà di ricostruire questa idea che non era ancora stata compiuta, cioè il criterio di avere una lista civica fatta da persone semplici, interessati a risolvere e a voler mantenere il brand di Monte Cassiano come unica stella cometa, e quindi riproporre al cittadino la volontà di essere coinvolto e essere con noi in questa avventura. Rimettere le necessità dei cittadini al centro dell'interesse dell'amministrazione e capire qual è il loro vivere quotidiano e quali sono le difficoltà. Credo che un'amministrazione debba essere di fianco socia e comprendere quali servizi dare, di quali poter fare a meno e come potersi relazionare con il territorio sia fondamentale, soprattutto in un territorio piccolo come Montecassiano.
0: Elezioni Comune di Montecassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Alberta Giustozzi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro.
5: Per una città che ritrova la sua identità e la vocazione alla cultura, all'accoglienza e all'attenzione alle nuove generazioni, scegli di votare persone esperte e competenti. Il 24 e 25 maggio vota la lista Riformisti Macerata per Gianluca Tittarelli sindaco. Riformisti Macerata, radici forti, futuro nuovo.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani.
6: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
7: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con Università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli.
8: Alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Macerata, vota e fai votare Strada Comune per Gianluca Tittarelli sindaco. Per una città più giusta, più viva, più nostra. Vogliamo una città dove la partecipazione sia reale, quartieri protagonisti, cittadini coinvolti, giovani ascoltati. Vogliamo una città più verde, più sostenibile e più attenta alle persone, per spazi pubblici vissuti, servizi che funzionano e nessuno lasciato indietro. Macerata può cambiare passo insieme.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi.
9: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.
10: Sono Lattanzi Michele, capolista della lista civica L'altra Macerata. Una lista nata in appoggio al candidato sindaco Gianluca Tittarelli per il centro-sinistra. Una lista che mette al centro del proprio programma la vicinanza ai cittadini che sono più in difficoltà per colpa della crisi economica e sociale che attanaglia la nostra città, il nostro paese. Alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio votate la

0: con il Movimento 5 Stelle. Vorrei rivolgermi alle ragazze e ai ragazzi e anche alle loro famiglie. Nel mio lavoro mi impegno quotidianamente a sensibilizzare i giovani al rispetto dei luoghi di cultura della nostra città. Macerata è un luogo straordinario, una città ricca di storia, di arte e di culture diverse. Il mio impegno è quello di crescere cittadine e cittadini consapevoli, capaci di rispettare, valorizzare e custodire gli spazi che ci circondano, come un museo, una biblioteca o ancora un parco urbano. I nostri giovani oggi più che mai hanno bisogno di amare ciò che li circonda, quindi educhiamo alla bellezza, che vuol dire anche imparare a prendersene cura. Alle prossime elezioni comunali, scegli il Movimento 5 Stelle.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona.
2: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
1: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona.
3: Radio Nuova in rete. www.radionuova.com

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
2: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con l'Università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
3: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
1: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
4: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
1: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
5: Lista civica i maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Roberto Cherubini.
6: Ciao, sono Roberto Cherubini. Oggi voglio condividere con te una riflessione importante. Quando andiamo a votare non scegliamo solo dei nomi, ma il tipo di società in cui vogliamo vivere. Per questo è significativo sostenere una lista che ha più candidate che candidati. Non è solo una questione di numeri, ma di rappresentanza reale, di equilibrio e di nuove prospettive. Le donne portano esperienze, sensibilità e competenze fondamentali, troppo spesso sottorappresentate nei luoghi decisionali. Dare loro più spazio significa rendere la politica più vicina alla vita di tutti noi. Scegliere una lista con una forte presenza femminile è un passo concreto verso una società più equa, moderna e inclusiva. Alle prossime elezioni vota anche pensando a questo. Scegli il Movimento 5 Stelle. Il cambiamento passa dalle scelte che facciamo insieme. Grazie per l'ascolto.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Roberto Cherubini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
7: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
8: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
9: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
10: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
11: Sono Gianluca Micucci Cecchi, candidato nella lista dei maceratesi per Parcaroli. Sposato con Antonietta Mancuso, anche lei candidata alla medesima lista, con la quale abbiamo 2 bellissimi bambini, un maschio di 15 anni e una femminuccia di 11. Quando mi sono candidato la scorsa volta l'ho fatto con il preciso scopo che avrei tutelato Macerata e maceratesi contro tutti quelli che non avevano a cuore la nostra città. Ho sempre mantenuto la mia promessa anche quando sono stato chiamato alla carica di presidente della partecipata APM. Questo continuerò a fare se i cittadini di Macerata vorranno riporre ancora fiducia in me. Voglio restituire tutto quello che posso alla città che mi ha dato tanto, Affetti, impegno, lavoro, amicizie, ma soprattutto mi ha dato i ricordi e tutti affettuosi. Sin da quando da bambino passeggiavo con mio padre in centro salutando le persone che frequentavano la piazza, il bar Pompei, Venanzetti, la bottega di Ermete o i bellissimi negozi che si trovavano lì. Quindi alle prossime elezioni comunali vota Micucci Cecchi nella lista I Maceratesi per Parcaroli.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
12: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
13: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
14: Informazione locale in primo piano con interviste. Oggi dedichiamo il nostro focus a un nuovo festival che viene proposto a Macerata. Ci sarà a giugno, il 15, 16 e 17 giugno, in un luogo molto bello, qual è l'Orto dei Pensatori, ed è stato appena presentato ricordando che è dedicato al maceratese Rodolfo Craia, attore, regista, insegnante di recitazione, operatore e promoter culturale nel campo del teatro e della musica. È un modo per ricordare Rodolfo Craia con le sue parole, quelle che accompagnavano la sua scuola di recitazione e studio teatro, e cioè dire, fare, scrivere, creare, sognare, interpretare, conoscere, organizzare, promuovere. Il festival si svolgerà il 15, 16 e 17 giugno nell'Orto dei Pensatori, la bella location in centro storico a Macerata concessa da UNIMC. È promosso e organizzato dalla Fondazione Nori Grelloni di Macerata e dalla Cooperativa Milano Classica, con il coinvolgimento della famiglia Craia. Collaborano alla manifestazione l'ANFAS di Macerata, quale partner sociale, che sarà presente con un proprio banchetto per la raccolta di offerte per le proprie finalità benefiche, e il ristorante Off Officina, con il quale sono convenzionate le cene degli artisti ospitati. Ora passiamo all'intervista realizzata da Riccardo Carota con Mauro Binci, organizzatore del festival.
15: È un nuovo festival, nuovo per tanti aspetti. Primo, perché nasce quest'anno, ovviamente. In secondo luogo, perché propone musica e teatro contemporanei, un'offerta di spettacoli che negli ultimi anni a Macerata è stata poco presente. Seconda cosa, molto importante, è che il festival è promosso e organizzato dalla Fondazione Nori Grelloni e dalla Cooperativa Milano Classica attraverso delle erogazioni liberali di mecenati, quindi non gode di finanziamenti pubblici al momento, speriamo di averli in futuro, e quindi sfrutta la normativa dell'Art Bonus, e questa è anche una grande novità per il panorama dei festival maceratesi e marchigiani. Poi l'altro elemento è quello della commistione dei generi, quindi si mescolano nello stesso spettacolo o nella stessa serata musica, teatro, arte visuale insieme, e alternativamente a quello che fanno tutti i festival che si svolgono nei fine settimana. In realtà le date 15, 16, 17 giugno sono un lunedì, un martedì e un mercoledì, quando diciamo l'offerta culturale è piuttosto scarsa. Saranno due spettacoli a sera. Iniziamo il 15 con uno spettacolo che si chiama Nakba, 20 calligrammi per la Palestina, e che ricorda un po' quello che è stato l'esodo forzato dei palestinesi dalla loro terra dopo l'insediamento dello Stato di Israele. Lo si farà tramite calligrafia, recitazione, visual, musiche. A seguire ci sarà Roberto Prosseda nella stessa sera, grandissimo pianista di musica classica, che tra Ennio Morricone, Franz Liszt, autori contemporanei, eseguirà un brano di Luca Lombardi ispirato a Mendelssohn, ma ispirato anche alla tragedia della Shoah. La seconda serata è un contrappunto musicale tra il minimalismo, perché il primo spettacolo alle 21 si chiama appunto Minimalismo, che è un omaggio di uno degli ensemble di percussioni più italiano ma più famosi nel mondo, si chiamano Ars Ludi, quindi sono tutti percussionisti, è un omaggio a uno dei pionieri, al pioniere forse della musica minimalista contemporanea classica, che è Steve Reich, perché quest'anno il compositore è ancora vivente, compie 90 anni. Seguirà invece lo spettacolo Nika's Dream, che è un tuffo nei grandi musicisti jazz del Novecento, da Charlie Parker in poi, e un viaggio tramite visual, narrazione e musiche dal vivo, la narrazione di Valerio Corsani, è una voce radiofonica molto importante, una delle più amate di Rai Radio 3. Lui sarà il narratore, le musiche sono di Licalzi, che trombettista, userà anche l'elettronica eccetera, i visual sono di Daddi. Si chiuderà il 17 con una specie di, la chiamerei festa, dedicata a Rodolfo, fatta dagli amici che ha incontrato nel percorso della sua vita, musicisti che si sono relazionati con lui, a partire dal grande bandoneonista uruguaiano, uno dei più grandi al mondo, di Héctor Ulises Passarella, bandoneonista e maestro del tango moderno. Seguiranno i fratelli Severini della Gang, storica band rock folk marchigiana. Seguirà Julian Corradini Iulico, che è stato un suo allievo nella scuola di teatro. Chiuderanno i Vivendo d'Osio, che vengono appositamente da Salvador di Bahia, i brasiliani, band nata nel 2006 come band indie rock alternativa.
16: Radio Nuova in Blu.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Simone Livi.
1: Siamo con Simone Livi, candidato nella lista Fratelli d'Italia alle amministrative a Macerata del 24 e 25 maggio prossimi. Quali sono le motivazioni di questa sua candidatura?
2: Tanto va premesso che a me piace fare politica, piace seguire il territorio e per me era importante in questa fase dare il mio contributo per la città in cui vivo. Credo di poter vantare un minimo di esperienza amministrativa e, ripeto, metterla in pratica anche per la città di Macerata. Poi sicuramente un'altra motivazione molto importante secondo me è quella dettata da tanti ambienti di questa città che mi hanno cercato e che mi hanno chiesto di dare il mio contributo.
1: Di cosa ha bisogno secondo lei Macerata? Quali sono le priorità?
2: Allora, intanto secondo me c'è bisogno di continuità rispetto a quello che è stato fatto in questi 5 anni e mezzo dall'amministrazione a guida Sandro Parcaroli. Io vorrei ricordare molto molto brevemente, parliamo ovviamente delle opere più importanti, ma tutto quello che in questi 5 anni e mezzo è stato messo a terra, e mi riferisco soprattutto al sottopasso di Via Roma, mi riferisco alle piscine. Sabato scorso ero all'inaugurazione del campo da rugby a Villa Potenza e tante tante altre opere, insomma, che sono state, come dire, messe a terra o programmate da questa amministrazione. Quindi ecco, c'è bisogno di continuità per portare a termine, diciamo, tutti quelli che sono i progetti. Indubbiamente bisognerà ragionare dalla prossima legislatura per rendere più accessibile il centro storico. Infatti una delle priorità oggi è il parcheggio di Rampazzara, ma diciamo, ecco, tante tante altre cose che hanno bisogno di continuità amministrativa.
1: Lei ha una lunga esperienza da sindaco, assessore e da ultimo come consigliere regionale. Possiamo dire che la sua è una vera passione per il territorio?
2: Assolutamente sì. Dicevo prima, fare politica mi è sempre piaciuto e fare politica è una passione, è una assoluta passione per questo territorio, in questo caso specifico per la città di Macerata. E credo che, come appunto accennavo poc'anzi, questa esperienza possa essere messa a disposizione della città, dei concittadini, per cercare di dare tutte quelle risposte che i cittadini poi chiedono. Io ritengo anche che questa esperienza abbia, come dire, sviluppato in me in questi anni una capacità di ascolto. Cioè, io dico sempre, anche in questi giorni di campagna elettorale, qual è il primo punto su cui, no, quando mi si chiede qual è il primo punto su cui vuoi fare affidamento, rispondo sempre l'ascolto, ascoltare i cittadini, le categorie, le associazioni, il volontariato, cioè tutti i soggetti attivi di questa città, che giustamente poi ti danno anche, come dire, quegli stimoli e quegli input per amministrare al meglio la città stessa.
1: Concludiamo con un tema che le sta a cuore proprio per il futuro della città di Macerata.
2: Intanto, come dicevo prima, quello che mi sta a cuore è poter portare avanti tutti quei progetti, insomma, che sono stati messi in piedi in questi 5 anni e mezzo. Poi vedere alcune opere importanti sulla città, e non mi riferisco solo alle opere che il comune segue direttamente, ma anche a tutti quei finanziamenti che abbiamo preso dalla regione o dal governo, eccetera, per opere infrastrutturali fondamentali, perché il problema di Macerata è stato quello che per 30 anni abbiamo pagato un gap infrastrutturale veramente molto molto molto importante. Prima accennavo del sottopasso, vorrei ricordare, visto che l'ho seguita anche da consigliere regionale, vorrei ricordare l'opera importantissima infrastrutturale, l'intervalliva che da Sforza Costa Campogiano, la Pieve, via Mattei, insomma, ci farà in qualche modo attraversare Macerata veramente in pochissimi minuti. A questa opera ne seguirà un'altra, che è una bretella che ci collegherà direttamente al ponte di Villa Potenza. Quindi ecco, per dire, attraverseremo un domani, attraverseremo Macerata dalla vallata del Chienti alla vallata del Potenza veramente con 5-6 minuti, quando oggi nell'ora di punta, insomma, credo che con mezz'ora non ci riusciamo. Quindi ecco, questo è importante, così come sono importanti i 300, quasi 300 milioni che saranno destinati per l'ospedale di primo livello qui a Macerata, l'ospedale che sorgerà in località Pieve. Un ospedale, come dicevo, di primo livello, all'avanguardia, e credo che possa essere questo un altro risultato fondamentale, ed è, diciamo, una cosa che aspettiamo ovviamente con molta ansia.
1: Ricordiamo Simone Livi, candidato nella lista Fratelli d'Italia alle elezioni del 24 e 25 maggio a Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Simone Livi.
3: Radio Nuova Pubblicità. chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatiche è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una chiusura di circa un chilometro in direzione Fano con uscita obbligatoria allo svincolo Fano Autostrada A14 nella fascia oraria dalle 9 alle 16, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Nuova, in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Le parole di Inblu 2000 con Marco Parci.
1: E ci siamo anche oggi, buon pomeriggio, bentrovati, profumo di weekend, mettiamoci comodi e cominciamo subito guardando indietro, no? 22 maggio oggi, ma del 1990, perché poi il mondo allora era nel pieno di una transazione pazzesca, con tutto quell'ottimismo che si tagliava a fette nell'aria, no? Il muro di Berlino che era caduto da pochi mesi e la tecnologia che sta per fare il grande salto, quello che trasforma i computer da macchine per contabili a finestre sul mondo, no? C'è un piccolo malinteso storico da chiarire, una di quelle cose che spesso i libri di scuola liquidano, ecco, con una riga distratta, no? Perché se oggi si cerca su Google qualunque 22 maggio 1990, la prima cosa che salta all'occhio è il lancio di Windows 3.0 di Microsoft, no? Considerate che siamo Windows 11 adesso, ed è vero, per carità, Windows 3.0. Bill Gates quel giorno si era preso i riflettori di tutto il pianeta presentando quel sistema operativo che finalmente rendeva il computer di casa anche una cosa accessibile, una cosa per tutti, no? Però mentre il mondo guardava appunto all'America di Bill Gates, a Ginevra, nei laboratori del CERN, 22 maggio del 1990, succede qualcosa molto più silenziosamente, invisibile, no? Se vogliamo dirla tutta, infinitamente più rivoluzionaria. Cioè, un fisico informatico inglese, un tipo schivo, no? Quel Tim Berners-Lee, che ci siamo ritrovati pure come testimonial di una campagna telefonica, insomma lui, no? Stava per unire i puntini di un'idea che aveva presentato l'anno prima. Quel progetto si chiama World Wide Web, non internet, nel senso che internet c'era già, la rete, no? La rete autostradale di cavi che collegava i computer. Qui stiamo parlando di inventare le macchine, le città, i negozi, no? I cinema da mettere sopra questa rete. Tim Berners-Lee sta inventando il modo in cui noi oggi comunichiamo. Senza comunicati stampa, non c'era un hashtag, non c'era nemmeno il pubblico. Soltanto un gesto tecnico, 22 maggio 1990, che spalanca una porta culturale. Nel senso che il World Wide Web definisce le tre colonne portanti che reggono la nostra esistenza digitale ancora oggi, no? Nasce per esempio il codice HTML, che è la lingua universale per creare le pagine. È sempre lui che inventa HTTP, che è il protocollo che permette alle pagine di parlarsi. Ed è sempre Tim Berners-Lee che mette a punto l'URL, URL, l'indirizzo unico per trovare qualunque cosa nel caos del mondo. Pensiamoci. Se da un lato c'è un colosso commerciale che vende un software per far funzionare una macchina sulla scrivania, dall'altra parte c'è un uomo che insieme a un collega sta regalando all'umanità una rete globale aperta e gratuita, perché la vera magia del web è che non è nato per fare soldi, ma per condividere, per fare in modo che uno scienziato a Tokyo potesse leggere i dati di un laboratorio, che ne so, in America, con un semplice click su una parola colorata di blu, insomma. E qui c'è un dettaglio che fa la differenza, nel senso che Tim Berners-Lee non ha brevettato niente, non ha messo cancelli, non ha chiesto pedaggi, tutto libero, come si fa con le invenzioni che non appartengono a chi le crea, ma chi poi è destinato a utilizzarle. È un gesto ingenuo, se vogliamo, romantico sicuramente, che oggi sembra appartenere proprio a un'altra civiltà, a un altro secolo proprio, eppure è proprio quella scelta a permettere l'esplosione. Nel senso che da quel momento in poi chiunque può costruire appoggiandosi a quel sistema, chiunque può sperimentare, può sbagliare, può inventare. World Wide Web, che era un concetto astratto, un sogno confinato tra i corridoi di un centro di ricerca nucleare, perché questo è il CERN a Ginevra, e poi però senza far rumore, quasi sotto pelle, ha fatto la differenza. Da una parte Windows 3.0 insegnava al mondo a usare il mouse e a giocare al solitario. Allo stesso tempo, contemporaneamente, il web di Tim Berners-Lee stava preparando il terreno per la più grande accelerazione culturale, sociale ed economica pure della storia umana. 36 anni dopo siamo ancora tutti qui dentro quella tela invisibile tessuta in un maggio qualunque, insomma, di fine millennio. 22 maggio 1990. Le parole di Inblu 2000, oggi con Stefano Sciurpe in regia. Partiamo da Elisa.

siano pochi in assoluto nel mondo gli artisti più divisivi ed allo stesso livello di Morrissey, che uno veramente bianco o nero, o lo ami o lo odi, figlio anche, frutto anche di una carriera che dura 14 album. E Make Up Is a Lie, il disco nuovo, quello che ha portato dal vivo anche qui da noi in Italia, non è un disco che cerca di reinventare qualcosa, no? Suoni nuovi, che ne so, uno spostamento avanti verso il futuro, ma semplicemente ribadisce la capacità di Morrissey di leggere il mondo attraverso le emozioni, capito? È un lavoro coerente sicuramente, dove si parla di solitudine, dove si parla di identità, dove si parla di memoria, di rifiuto delle cose artificiali, confermando ancora una volta la sua distanza da qualsiasi logica commerciale. Forse ci piace anche per questo, insomma. Tra l'altro sfumata definitivamente anche l'ipotesi di una reunion degli Smiths, di cui Morrissey è stato cantante a lungo, per un'incompatibilità di fondo, insomma, tra lui e Johnny Marr, per cui non ci sono proprio i presupposti, ecco, e non è una questione di

Che è l'augurio più bello che si possa fare, una canzone che parla di estate sicuramente, che parla di partenze, di cambi di rotta, che parla di libertà e soprattutto a metà tra realtà e leggenda. Il primo concerto di Alfa da bambino è stato un concerto di Jovanotti, quindi in qualche modo è un cerchio che si chiude questo, canzoni e storie che ci sono dietro. Questo è il pomeriggio di In Blue 2000, ora con Eurythmics.

0: Din Blu 2000.
1: Narciso, parole di burro,
0: con Marco Parce. Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Home to Us di Paul McCartney

0: 96.3 su Roma e dintorni, in DAB in tutta Italia, siamo in streaming, c'è anche un'app play2000.it che serve ed è lì che finirà poi anche il podcast dell'intervista, capito? Informazioni pratiche queste sono. Valentina Polinori,
1: buon pomeriggio.
0: Perché il bello dell'intervista è tutto quello che succede prima che la luce rossa si accenda,
1: capito? Sì, soprattutto a Roma.
0: Diciamo che la logistica non è mai stata favorevole.
1: Il mio forte poi soprattutto.
0: Sì.
1: Sono pratica a momenti.
0: C'ho degli sprazzi, capito,
1: degli
0: di lucidità.
1: E poi.
0: No, perché poi anche, voglio dire, spostarsi, muovere, suonare, arrivare nei posti. Non è una cosa proprio. È un altro lavoro proprio quello.
1: È un altro lavoro, andare con la chitarra, prendere il treno, prendere la macchina. Non è scontato. Però forse, capito, concentro le energie e il focus in certi momenti.
0: Sì, e poi tutto il resto.
1: Altri momenti della vita, il
0: un
1: caos.
0: Un po' più scialli, come si dice a Roma.
1: Esatto, sì.
0: Eppure, ridendo e scherzando, siamo cos'è? 3 dischi almeno io l'ho contato. Quindi voglio dire, da grande tu questo vuoi fare? Raccontare storie, scrivere canzoni
1: e
0: cantarle.
1: In effetti questa cosa dei dischi è assurda, perché poi uno non si rende conto quando scrive i brani, ok, ho fatto un altro disco. Non è che parto con l'idea, ora farò un altro
0: disco. Adesso foglio bianco, mi metto lì, adesso questa settimana tiro giù 5 pezzi.
1: Esatto.
0: E prepariamo.
1: No, è una cosa che si accumula, cioè magari io soprattutto scrivo dei brani, poi gradualmente dico, oddio, sono 10.
0: Siamo già arrivati a 10.
1: Esatto, capito. E quindi sì, adesso probabilmente uscirà un altro disco.
0: Ok. No, però non lo vogliamo dire così.
1: Esatto.
0: È un pochino nell'aria.
1: La via è quella.
0: Per esempio, venivamo da Paul McCartney, che è uno che c'ha adesso spegne 84 candeline.
1: Che grande. Io l'ho visto live a Parigi 2012.
0: Davvero?
1: Ma guarda, proprio ce l'ho tutto in testa quel concerto.
0: Ma immagino. Cioè.
1: Vabbè, poi ero molto. Sono grande fan dei Beatles, li ascoltai tantissimo da piccola, da grande sempre.
0: Uh-huh.
1: E poi lui, diciamo, vederlo dal vivo ti sembra, non so, una cosa surreale.
0: Sì, allora esiste davvero. Allora è vero.
1: Sì.
0: Cioè, allora esiste.
1: Con il suo piano. C'era un momento dell'album in cui faceva Let It Be con questo piano tutto colorato. No, c'ho proprio dei fotogrammi nella testa.
0: Bello, ed è venuto fuori subito Parigi, che pure è una cosa che da un po' di tempo ti accompagna.
1: Io ci ho vissuto 5 anni per studiare storia dell'arte, quindi
0: altre cose,
1: però mi è rimasta alla fine.
0: È il tipo di esperienza.
1: Comunque, infatti segna.
0: Un pochino, sì.
1: Continuo a lavoro in una scuola che è bilingue francese, quindi comunque sì, il francese.
0: Com'è per un italiano Parigi, che c'è sempre un po', almeno dal punto di vista maschile, della rivalità calcistica, no?
1: Certo,
0: sempre Italia, Francia,
1: Italia,
0: cugini, sempre un po' antipatici, capito? Viverci invece da lì.
1: È un po' tutti e due gli elementi, cioè da una parte sono un po' antipatici.
0: Ah, sì, vero.
1: E dall'altra è una città veramente magica, cioè comunque sia le persone non riescono a rovinarla, tra virgolette. Poi ci sono anche parigini simpatici, parigini francesi simpatici, calorosi, però certo non è la loro
0: natura, diciamo, di tutti, ecco.
1: Bisogna
0: cercare un pochino quell'altra.
1: Sinceri.
0: No, perché io mi ricordavo una cosa di cui avevamo parlato e che ci avevi raccontato, adesso non si pronuncerà così, ma era tipo Cerise, una cosa del genere.
1: Sì, il disco precedente, Le Ombre, conteneva 2 brani in francese, Noir e Cerise.
0: Eccoci.
1: In realtà ho voluto continuare e addirittura uno dei due, cioè un brano in francese è diventato un singolo.
0: Wow, è diventato un singolo. Poi c'è anche un video che hai fatto realizzato da te, animato
1: da
0: te.
1: Diciamo che è un po' questi brani nuovi, questo nuovo momento è un momento in cui mi sono un po' lasciata andare. Magari c'avevo tanti blocchi dati dall'insicurezza, dal fatto di dire, oddio, non mi sento un illustratore, quindi dove vado? Non mi sento francese,
0: che faccio?
1: E invece poi ho detto, senti, vabbè,
0: io vado, questa sono io, se vi piace.
1: Sono un po' in quella fase. Okay. Forse
0: ci piace tantissimo.
1: Grazie.
0: Valentina Polinori, dicevamo del francese, questa è, no, alcune idee?
1: Ho alcune idee,
0: voilà, nel pomeriggio di Blue 2000.

0: la storia che è finita in una playlist francese, questa vera?
1: Di Apple Music. Si può dire.
0: Come no?
1: Sì. Cioè, nel senso, questa storia delle playlist è sempre un cruccio degli artisti.
0: No, nel senso che è bello entrare nelle playlist,
1: sì,
0: no?
1: Sì, è bello. Cioè,
0: è un po' un marchio di. Perché? No, raccontaci questo punto di vista.
1: Non lo so,
0: perché
1: io sono molto critica.
0: Forse troppo.
1: Dici?
0: Non lo so, è così a naso, mi sembra.
1: Sono un pochino critica.
0: È Valentina Polinori che sta parlando della sua musica.
1: No, sì, è vero. No, ma in realtà sono un po' critica verso il sistema della musica di oggi.
0: Ah, guarda,
1: qui non è che sono l'unica, ci stanno tanti, no?
0: Certo.
1: E questa storia delle playlist, dici, oddio, non è che vengo
0: ghettizzata in un angolino.
1: O vieni ghettizzato o vieni, come si dice, non mi viene la parola.
0: Frainteso, no.
1: Vieni considerato solo se sei nella playlist.
0: Ah no, certo.
1: E quello ti porta a avere gli ascolti. Adesso forse un pochino meno, però c'è questa croce, uno deve capire, oddio, è entrato il pezzo, non è entrato il pezzo.
0: Diciamo che dovrebbe essere una cosa extra. Cioè io faccio il mio percorso, faccio il mio disco,
1: esatto.
0: E poi se qualcuno me li mette
1: valorizza, vuole.
0: Però non funziona così,
1: però purtroppo poi diventa molto sinceramente diventa una sorta di marchio. Il valore, cioè non ce l'hai, non hai il valore, che è una cosa molto stupida.
0: No, certo,
1: pensi, no?
0: Sono d'accordo.
1: Anche perché poi chissà chi sceglie, ma non voglio, ma adesso dico
0: diciamo dei nomi e dei cognomi, dai, forza, facciamoli subito.
1: No, però effettivamente è molto stressante per gli artisti emergenti, non emergenti, questa secondo me è molto stressante perché poi molti poi fanno dei pezzi molto
0: tarati apposta per. Adesso c'è TikTok, se non passi da TikTok non conti.
1: Non esisti. Io un pochino sono polemica su questo. Perché poi comunque ci combatti, dici non mi piace questo sistema, però poi in parte.
0: Per forza di cose ci sei dentro, no?
1: Però effettivamente poi la cosa più bella è quando senti il tuo pezzo e dici mi piace,
0: sono contenta.
1: Sono contenta di quello che ho fatto. Che dovrebbe essere la cosa più importante, secondo me. Poi effettivamente se entra in playlist, bene. Questo pezzo è entrato in questo. Playlist
0: francese,
1: bon.
0: bellissimo,
1: è stata una, cioè ho detto oddio, c'erano tutti i nomi francesi e io Valentina Polinori,
0: bellissimo.
1: Sì.
0: Che poi anche questo è un altro aspetto del lavoro, perché uno pensa da grande voglio fare la musica, voglio scrivere le canzoni, però c'è il modo di stare sul palco, cioè scrivere e cantare magari devi saper produrre, devi saper parlare sui social, devi saper offrire un'immagine di te, devi raccontare abbastanza ma non troppo però
1: non giusto. Sì,
0: è diventato. Fare le interviste pure, deve essere una cosa noiosissima pure. No,
1: in realtà non è una cosa, a me non pesa né fare i social, devo dire, né
0: fare i soldi.
1: Beh, ma quelli proprio figurati. Però effettivamente uno lo mette in conto ormai. Sei, come dicono, il manager di te stesso.
0: Okay,
1: poi magari quando sarai un po' più in là ti fai il manager vero, e quindi diventa tutto più. Un po' vai a dividere i compiti su vari, cioè
0: a
1: farti
0: capito.
1: Aiutare.
0: Certo.
1: Poi certo, se sei un maniaco
0: diventa
1: del
0: una
1: controllo,
0: squadra, sì.
1: Vuoi controllare tutto tu.
0: Sì, quindi, quella è una patologia,
1: esatto,
0: però.
1: No, infatti. Però effettivamente in tanti casi ti accorgi che quello che fai, a parte il brano, poi pesa quasi di più del brano.
0: Sì, questa è un po' marzulliana.
1: Sì, però è così, ormai sta diventando così. Le foto che hai fatto, le foto che hai fatto, la copertina, tutte queste cose.
0: Puoi permetterti di far uscire una canzone che c'è una foto che c'è tipo il dito nel naso, l'occhio un po'.
1: L'estetica, queste cose sono parte. Vabbè, consideriamole comunque parte del lato artistico. Poi c'è tutto l'altro lato promozionale che va. Va veramente, non so. Ti devi un po'.
0: E nonostante tutto
1: si fa.
0: Tu vuoi fare questo da grande, insomma.
1: Ma è un po' una croce alla fine.
0: Sono costretta.
1: Nel senso, in parte quando poi fai dei brani e ti piacciono e dici vabbè, questi magari possono piacere anche altre persone, possono coinvolgere qualcun altro, possono toccare qualcosa anche emotivamente. Non ti dico aiutare, però capito, smuovere anche solo emotivamente. Quello forse è uno dei motivi per cui io lo continuo a fare, cioè che a volte ti arriva il messaggio, anche un feedback di una persona vicino a te o che ti dice effettivamente questo brano mi è arrivato.
0: Funziona.
1: Cioè sì, mi ha fatto.
0: Mi muove qualcosa.
1: Esatto. E chiaramente poi ci deve stare un'esigenza, come dire, espressiva tua, che segui, cioè che seguo, in questo caso parlo di me e dico io non, effettivamente ogni volta che scrivo un brano poi lo voglio portare a termine.
0: C'è una sfida diventa,
1: sì,
0: no?
1: Sì, è un po' una sfida, effettivamente.
0: Diventa una cosa anche un po' terapeutica.
1: Molto,
0: cioè,
1: sì.
0: Per tirare fuori delle cose che sennò magari sarebbero rimaste lì nascoste.
1: No, sì, tantissimo. Io poi sono una persona molto, in realtà, riservata, abbastanza introversa.
0: Sulla, e questa pure è una doppia.
1: Sì, sono schizzo.
0: No, nel senso, da una parte uno sono fatti miei questi.
1: Però che, invece ascoltateli un po' su Italia in Blu.
0: Metterli un po' in mostra, insomma.
1: Sì. Effettivamente è. Che tipo spontaneo, non è che ci sia uno studio dietro, però effettivamente dal momento in cui ho un brano che mi piace, voglio come dire, portarlo a termine. Mm-hmm. E poi in questi brani nuovi, anche in realtà in parte nell'ultimo disco, avevo curato anche la parte di produzione musicale, la scelta dei suoni, l'arrangiamento.
0: Il vestito da dare alla canzone.
1: Esatto. Mm-hmm. E quindi poi alla fine l'ultimo step di condivisione ti sembra abbastanza naturale.
0: Ok, dicevo, ho fatto tutto sto lavoro, adesso eccolo qui, insomma, esatto, vediamo di farlo arrivare a qualcuno.
1: Sì.
0: È un po' a chilometri zero poi alla fine.
1: Sì,
0: cioè
1: sì,
0: tutto
1: sì.
0: Quanto...
1: Quest'anno, anche per dire, ho curato le animazioni.
0: Sì,
1: video.
0: Del video, dicevamo, sì.
1: Sì, perché comunque sì, era... anche lì un po' un'esigenza, cioè in parte ho detto devo fare un video, forse non sentivo più miei tutti quei videoclip con te che fai il playback.
0: Ah sì, ok,
1: so,
0: c'è un po' di plastica, un po' già visto.
1: Mi sono sempre trovata benissimo a farli con le persone con cui ho lavorato, però con questi brani volevo dare qualcosa di proprio molto più interno.
0: Ok, un'esigenza diversa, insomma, un'esigenza nuova.
1: Sì, sì,
0: bello.
1: Sì.
0: Che cosa succede adesso? Perché abbiamo detto nell'aria forse c'è un disco, che pure questa è una scelta, non voglio dire coraggiosa, ma cioè incosciente forse,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Pubblicare un disco oggi sapendo che di dischi se ne vendono poco e niente.
1: Sì.
0: Concerti che... Insomma,
1: concerti. Di base io riesco abbastanza, fino adesso sono riuscita a suonare... abbastanza.
0: Uh-huh.
1: Non ho un booking che mi segue, quindi sono abbastanza autodidatta,
0: sempre perché è tutta a chilometri zero.
1: Certo,
0: no, fa tutto lei
1: a casa, tipo la pasta, sì. La pasta. E mi sono trovata sempre delle date comunque in luoghi accoglienti in cui l'ascolto era presente,
0: attento,
1: perché, sì, attento, e quello ti è un po' di, come dire, di benzina che ti serve poi per muoverti, perché poi fai appunto il mini tour, le date che riesci a trovare ti danno realtà a quello che hai fatto un po'.
0: Okay.
1: Virtuale fino adesso, no? Anche la scrittura, la produzione, la pubblicazione, i video.
0: Si diventa vero nel momento in cui
1: quando
0: poi...
1: lo suoni è l'elemento più reale, più anche di scambio, che è bello, perché
0: okay.
1: Comunque appunto quello che ti dicevo prima, lì capita che qualcuno ti ascolta, ti dice...
0: Qualcuno ti conosce già,
1: ti
0: viene
1: conosce,
0: apposta per
1: vedere, certo, magari qualcuno torna dopo. Mm-hmm. Un altro live che avevi fatto lì, quella è una bella emozione, non c'è niente a fare, puoi arrivare al concerto che ti rode, che sei negativo,
0: ti tremano le gambe,
1: sì,
0: c'hai la luna storta,
1: sei proprio su un altro pianeta, e lì dici ah ok, ecco perché.
0: Sì. Ecco perché questo è il motivo per cui faccio tutto questo.
1: Sì. In parte sì.
0: Va bene, con la coda dell'occhio ho visto che sabato, domani,
1: sì,
0: suoni a Roma,
1: certo, sì,
0: per,
1: bravo,
0: chi fosse in zona magari.
1: Esatto, a Ostello Bello Colosseo, che mi pare sia in via Poliziano, ora il numero non lo ricordo, anche perché oggi con gli indirizzi,
0: senso, sì, esatto,
1: diciamo. La mia giornata, però in ogni caso Ostello Bello, c'è la pagina Instagram e sono in solo. E invece poi saremo ad Aniene Festival a giugno.
0: In Ciociaria?
1: No.
0: La Valle dell'Aniene?
1: Valle
0: ok,
1: del...
0: certo, non mi viene in mente sempre Guzzanti con Aniene, giustamente.
1: No, sì, a Roma, via vicino Concadon, insomma, per Sempione, il 19 giugno, però in band, quindi sarà più...
0: Ok, ti seguiamo comunque,
1: sì,
0: Instagram,
1: sì,
0: Facebook, ho visto anche la comunicazione separata, cioè in uno c'è un linguaggio, in un altro c'è un altro linguaggio.
1: Cioè,
0: non è la stessa foto e lo stesso testo copiato e incollato, lo metto dappertutto.
1: Ah, no, dai, cerco di non farlo, mi farebbe sentire troppo...
0: Vedi, no, è bellissimo, pacca sulla spalla per questo, perché sono quelle piccole cose che si
1: notano.
0: Grazie
1: mille.
0: E che va bene, insomma. La storia di Valentina Polinori, ci salutiamo Partiamo con questa canzone. I mostri sono quelli che ci abbiamo dentro o che o cosa?
1: Sì, sono quelli che ci abbiamo dentro, che in fondo siamo proprio noi e dobbiamo anche un po' ammettercelo. Ammetterlo a noi stessi, quando ti guardi dici oddio.
0: Anche meno, insomma.
1: Però è quello che c'hai, quindi in parte lo devi accettare, quindi sì.
0: Una fotografia della realtà. Vabbè, poi non voglio andare oltre, perché poi spiegare le canzoni è un po' come spiegare le barzellette, no?
1: Cioè,
0: o le capisci che ti arrivano oppure
1: speriamo
0: non.
1: Speriamo che arrivi senza dire nient'altro.
0: Ok. Valentina Polinori, grazie,
1: grazie
0: e buona musica.
1: Grazie.

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
6: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì siamo noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
7: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
8: In Blu 2000, news.
9: Edizione delle 16, buongiorno da Franco Rossi. Lievi progressi nei colloqui di pace con l'Iran. Resta fermo il principio che Teheran non potrà mai dotarsi di armi nucleari, così il segretario di Stato americano Rubio in Svezia. Intanto una squadra negoziale del Qatar è arrivata oggi nella capitale iraniana, in coordinamento con gli Stati Uniti, per contribuire a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra e risolvere le questioni in sospeso, lo riferisce la Reuters. La guerra in Ucraina. Controffensiva di Kiev nella regione di Lugansk controllata dai russi, 4 morti in un attacco con droni che ha centrato un dormitorio studentesco. Ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato di aver colpito una sede degli 007 russi a Kherson. Fanghi e rifiuti speciali smaltiti legalmente in provincia di Caserta e nel Napoletano. 2 arresti, 9 persone indagate.
10: Blitz contro l'ecomafia tra Napoli e Caserta. I carabinieri del NOE, coordinati dalla DDA, hanno smantellato un'organizzazione accusata di aver sversato illegalmente 25.000 tonnellate di rifiuti speciali. Al centro dell'inchiesta un'azienda di Castelvolturno che nascondeva fanghi industriali e scarti edili in terreni agricoli e laghetti naturali a Capua e Mondragone. Per ingannare il controllo, il materiale veniva classificato nei documenti come semplice sabbione, nonostante le esalazioni nauseabonde denunciate dai residenti. 2 le persone arrestate e 9 gli indagati, con accuse che vanno dal traffico illecito di rifiuti al riciclaggio con l'aggravante del metodo mafioso. Leonardo Possati, linea allo studio.
9: Vigilia della visita del Papa di Papa Leone ad Acerra. Il pontefice arriverà domani mattina nella città in provincia di Napoli. In cattedrale in programma anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale legato alle discariche abusive create dalla camorra. La procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della flottiglia, oltre al reato di sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. Circa 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele, e tra loro ci sarebbe anche un italiano. Abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso. In questo periodo di vita internazionale è ancora più importante operare, perché la guerra sta devastando i territori e distruggendo l'ambiente in tante parti del mondo. Queste sono le parole del presidente Mattarella dalla tenuta di Castelporziano in occasione della celebrazione della giornata mondiale della biodiversità. è passato da alto a molto alto rischio epidemico riguardo al virus Bundibugyo Ebola all'interno della Repubblica Democratica del Congo. Lo annuncia il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus. È tutto, grazie per l'ascolto.
11: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com.
12: Le parole di In Blue 2000.

0: qualche giorno fa è partito da Amsterdam il tour mondiale di Harry Styles, tutto esaurito, soldato, quello che volete, ma la cosa interessante è che nella scaletta ufficiale prima di questa American Girls c'era un preludio, un intro, insomma una cosa strumentale che si chiamava Italian Girls ed è un omaggio dichiarato al suo soggiorno in Italia, che ci ha vissuto qui un pochino di tempo incontrando persone, sai, facendo cose, incontrando gente, insomma, ed è evidentemente qualcosa che è rimasto nel cuore di Harry Styles. American Girls, siamo ripartiti 16 e 7 minuti nel pomeriggio di In Blue 2000 guardando quello che sta succedendo a Manchester, perché poi alla fine anche le storie più luminose arrivano all'ultimo atto, no? Parliamo di calcio. Il Manchester City ha annunciato che Pep Guardiola saluterà a fine stagione, quindi domenica contro l'Aston Villa sarà l'ultima partita a chiudere il sipario sulla sua avventura nella Premier League. Partita numero 593, vittoria numero 423, se tutto va come spesso è andato, insomma 10 anni, 20 trofei. È un club che era ricco sicuramente, ma che con Pep Guardiola è diventato dominante, così dominante che hanno deciso di intitolargli un pezzo di stadio proprio. Il North Stand diventerà il Pep Guardiola Stand. Non capita proprio a tutti, no? Come dire, era arrivato 10 anni fa, proprio 2016, a 55 anni, un curriculum che già allora sembrava un'enciclopedia, insomma, aveva allenato il Barcellona, aveva allenato il Bayern di Monaco, e quella sua idea di calcio che non era mai stata soltanto un'idea, ma un modo proprio di guardare al mondo. Quindi il Manchester City, coi soldi degli Emirati, aveva già iniziato a vincere. Con lui ha cambiato proprio ordine di grandezza. 6 campionati in 7 anni, il primo con quei famosi 100 punti che sembrava un videogioco, no? Messo a livello più facile. Poi la Champions del 2023, l'unica della storia del club, come se servisse, no? un timbro finale per chiudere questo cerchio. Non solo ha vinto Pep Guardiola, ha proprio riscritto il campionato inglese, nel senso che ha costretto tutti a inseguire un'idea di calcio più ambiziosa, più tecnica, più ossessiva. Cioè lui semplicemente ha portato al City il suo modello che aveva già usato nella Liga Spagnola e nella Bundesliga in Germania, no? Alzando l'asticella e spostandola ancora un po' più in là, giusto per non annoiarsi, insomma. Che succede adesso? I segnali puntano su Enzo Maresca come suo successore, insomma. Al Manchester City era stato proprio uno dei collaboratori di Guardiola, e al Chelsea ha avuto una stagione breve e complicata, insomma, da titolare di panchina. Ufficialità zero, ovviamente. Quanto a Guardiola, la cosa interessante è che adesso, no, ci sono tutte le leggende metropolitane. Qui in Italia circolano voci che lui diventerà il prossimo allenatore della nazionale, ma sono più desideri che notizie, anche perché Guardiola lascia la porta aperta e soprattutto lascia un'eredità pesante. Poi il resto lo scopriremo quando sarà comodo lui, per carità. Noi siamo qui alla finestra che guardiamo tutti insieme ed ascoltiamo musica. Con Stefano Sciurpi in regia, le parole di In Blue 2000, ripartiamo da Lorenzo Salvetti.
1: Dici che...

Inizia questa sera da Londra, sarà da noi poi anche 24 giugno Firenze, il 26 a Salerno, il 27 gran finale alla Casa del Jazz a Roma. Parliamo della voce che dal Brasile sta riscrivendo le regole della musica popolare, Mariana Froes, per gli amici Mari Froes, nel pomeriggio di Blue 2000, ora con Jamie Cullum.

E c'è anche una stagione di The Jazz Show su BBC Radio 2 con Jamie Cullum, che è il conduttore, un po' canta, cioè un po' suona, un po' fa ascoltare. Tra l'altro ogni martedì sera, settimana prossima, una puntata di martedì prossimo, sarà una celebrazione dei primi 100 anni, insomma, della nascita di Miles Davis, tanto per restare nel terreno dei pezzi da 90. E con questo ci fermiamo per oggi. Tempo giusto di ricordare che saremo insieme anche nella versione weekend di questo programma, quindi domani sabato e in replica domenica, sempre a partire dalle 3 del pomeriggio, per raccontare, ci proviamo almeno soltanto a parole, un angolo d'Italia che merita di essere scoperto o riscoperto, partendo sempre da un piccolo museo, un avvenimento o una mostra che domani ci porterà nello specifico a Cremona, per Cremona contemporanea, ma state con noi, insomma, ne parleremo sicuramente. Grazie a Stefano Sciurpi per la regia. Se vi va l'idea, ci troviamo lunedì in ogni caso, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Palermo, Radio Spazio Noi. Gabriella Ruiz è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, Federica.
0: Allora, domani sarà il 34esimo anniversario della strage di Capaci, che è stato appunto il 23 maggio del 92, un attentato in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti di scorta, Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. Dopo così tanti anni, però, Gabriella, tu ci vuoi raccontare delle realtà in cui purtroppo ancora la mafia è presente.
1: Esattamente, Federica, nonostante il profondo lavoro di associazioni, scuole, antimafia sociale e terzo settore, si sono verificati gravi fatti di cronaca legati alla recrudescenza della violenza, con pesanti atti intimidatori nei confronti di commercianti e imprenditori. Un anniversario che cade in un periodo in cui in città purtroppo si registrano intimidazioni di stampo mafioso legate alle racket delle estorsioni. La borgata marinara di Sferacavallo, che si trova a circa 10 chilometri dal centro di Palermo, è stata teatro di violenze e intimidazioni a danno di varie attività commerciali. A inizio maggio, ignoti a bordo di un'utilitaria hanno sparato circa 30 colpi di Kalashnikov contro un'auto rimessa, danneggiando il cancello, la guardiola, 7 auto in sosta. Le immagini sono state riprese dalle telecamere di videosorveglianza. Inoltre sono state rinvenute bottiglie di benzina nei pressi di bar e ristoranti della zona, un'azione letta dagli investigatori come una ritorsione della criminalità organizzata contro la ribellione dei commercianti.
0: E questo invece è un dato molto positivo. Lo Stato ovviamente li deve proteggere. A Sferracavallo è andato l'arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice. Sentiamo la prima parte.
2: Scegliamo di esserci e dunque di parlare. Scegliamo di essere qui perché nessuno può pensare di intimidire, nessuno ha paura, non vogliamo avere paura e siamo qui per dare coraggio a chi eventualmente può essere immediatamente intimidito. E credo che questo sia un compito di noi tutti, a maggior ragione della comunità cristiana e del vescovo di questa città. Non abbiamo assolutamente paura, non ci intimidisce assolutamente chi invece deve avere vergogna di se stesso, perché chi fa questi atti intimidatori lo fa nel buio, nel nascondimento, non può venire alla luce. Nessuno ha paura e poi perché non vogliamo che passi l'idea che ci possano essere altre istituzioni carsiche. Noi riconosciamo solo quelle della Costituzione italiana, noi riconosciamo solo lo Stato e chiediamo eventualmente a tutte le istituzioni, a maggior ragione, di essere presenti, di essere coinvolte, ma nessuno può pensare che noi concediamo il terreno a chi vuole intimidire. E lo Stato, come sempre, Palermo è abituata anche a superare le prove più forti e insieme vogliamo superare anche questa. Nessuno ci mette paura, deve essere chiaro.
0: E Gabriella, il vescovo ha detto istituzioni carsiche, a cosa si riferisce?
1: Sicuramente a tutte quelle associazioni che in questi anni non si sono prodigate per far sì che comunque la mafia venisse del tutto debellata. Oggi invece, con quello che sta accadendo, le istituzioni devono vivere realmente le fragilità, le contraddizioni, anche i problemi di questa città, perché, come ha sottolineato l'arcivescovo Lorefice, Palermo è capace di risorgere nella misura in cui è capace di indignarsi e di conseguenza anche alzare la voce.
0: E stare tutti insieme, lo ripete più volte, ovviamente, perché poi più si è, più si denuncia e più poi ci si protegge anche, no, da questi attacchi.
1: Sì, assolutamente sì, perché comunque appunto, come ha sottolineato Lorefice, il fatto che appunto che Lorefice sia recato a Sferacavallo è anche una presenza, quindi questi commercianti e anche i cittadini stessi non sono lasciati
0: soli.
1: Esattamente, quindi questo bisogna agire perché la mafia non prevalga, e quindi bisogna agire praticamente subito, perché quello che sta accadendo a Palermo è un chiaro messaggio, purtroppo.
0: Lo sentiamo ancora Lorefice. Lorefice.
3: Noi vogliamo camminare per le nostre strade libere, perché grazie a Dio noi viviamo in uno Stato, quello italiano, che ha una Costituzione ben precisa. E la Costituzione dello Stato italiano ci dice che noi siamo fatti per la libertà, per realizzarci nel lavoro e per riconoscere la dignità di tutti. Quindi chiediamo questo oggi anche alla Vergine Maria, che ci dia questa capacità, questa forza di sollecitare sempre di più anche le istituzioni. Ma noi siamo istituzione, noi siamo lo Stato, che semmai non dobbiamo avere la paura di chiamare le cose per nome e per cognome. Nessuno deve stare zitto, noi dobbiamo gridare e lo grideremo sempre. Se parliamo, se gridiamo, se siamo insieme, nessuno può pensare di poter limitare la nostra vita e a maggior ragione le nostre attività. A Sferracavallo si deve venire con gioia, nella serenità, così come in tutti gli altri quartieri della nostra città. Se dobbiamo essere allo Zen, siamo allo Zen, se dobbiamo essere a Sferracavallo, a Sferracavallo, se dobbiamo essere ovunque, siamo insieme e condividiamo le ferite, e le ferite condivise sono certezza di una vittoria.
0: Il Vescovo è stato incisivo. Gabriella, noi ci dobbiamo salutare, ma ci torneremo sopra volentieri, e quando lo risentirete lo risentiamo anche noi volentieri.
1: D'accordo, con piacere, grazie, buon pomeriggio.
0: Grazie a te, Gabriella. E noi adesso andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Federica e a chi ci sta seguendo in diretta.
0: Con te parliamo di un corso innovativo, i cambiamenti della società sono tanti, però appunto vediamo che poi le scuole, le istituzioni magari fanno fatica a stargli dietro. In questo caso l'Università dell'Insubria ha creato un nuovo master, Enrica.
1: Sì, un master assolutamente innovativo, proprio perché è nato insieme al Laboratorio dei Talenti, che è una proposta degli oratori della città di Como, quindi l'università che lavora insieme agli oratori, ai ragazzi, e hanno fatto questo percorso formativo iniziato a ottobre. Poi la scorsa settimana c'è stata l'ultima lezione, ci saranno prossimamente gli esami, proprio con l'idea di formare coloro che hanno a che fare con la scuola, con l'oratorio, con tutto il mondo dell'educazione. Ed è una novità anche perché le lezioni si sono tenute all'interno dell'oratorio di San Bartolomeo a Como.
0: E quindi è intitolato proprio Educatori di comunità interculturali, perché poi appunto anche la società, dal punto di vista delle origini, delle provenienze e delle culture, si è molto arricchita. Tu mi hai parlato con il direttore del master, il professore Antonio Angelucci, sentiamolo.
4: Sono tutti studenti che in qualche modo sono collegati al mondo dell'educazione, direi poco scolastico, ma direi molto interattivo, sia per le lezioni in presenza, ma anche quando le lezioni erano online con lo studente, e sempre una parte dei moduli era dedicata a qualcosa di pratico. È un bilancio positivo, direi, anche in ottica di terza missione. Nell'ambito universitario ci sono tre missioni: la prima è la ricerca, la seconda è la didattica, la terza è tutto ciò che ha a che vedere con il territorio. Questa esperienza è molto concreta, cioè dimostra che ci può essere un'ottima osmosi tra diverse realtà territoriali e il mondo accademico. Poi noi veramente portiamo a casa come docenti un bagaglio importante, perché stare a contatto con professionisti anche molto bravi, forse giovani, molti di loro, è comunque un'esperienza arricchente anche per noi. Si portano a casa allora come competenza senz'altro tutto quello che hanno qui acquisito, una competenza che è spendibile, sì, è un diploma di master a tutti gli effetti ovviamente, è un diploma che poi viene riconosciuto a seconda delle realtà che uno vive in modo diverso.
0: Ecco, quindi praticamente quali sono, possiamo dire, le materie e gli obiettivi del master concreti? Perché il professore ci ha fatto capire che sono tutte cose applicative.
1: Esatto, 8 moduli in cui hanno parlato in generale di educazione, comunicazione, gestione dei conflitti, intercultura, psicologia dei gruppi e intelligenza artificiale applicata al lavoro di comunità, quindi un ventaglio molto ampio di competenze. E pensa che dei 14 studenti c'è stato addirittura chi ha lasciato il lavoro in corso pur di poter essere sicuro di poter partecipare a questo master e di poter seguire la propria aspirazione nel mondo come educatore. Ecco,
0: allora adesso poi riparliamo degli educatori, perché è un termine che noi sentiamo tanto ma che appunto capiamo poi poco dove vanno a lavorare. Però intanto tu hai sentito anche Don Fabio Melucci, che è stato colui che ha dato l'input alla nascita del master. Sentiamolo.
5: La realtà è diventata sempre più complessa, difficile nella sua interpretazione, e c'è bisogno proprio di strumenti sempre più formativi e attenti per una cura. Ecco, diciamo che il cuore pulsante è proprio questo nuovo metodo che bisogna anche un po' riscoprire nella relazione, curare, no? Talvolta uno pensa alla cura solo, come dire, sull'aspetto, no, biologico del corpo, ma la cura proprio a livello di ascolto, di attenzione. Perché? Perché se si riesce a lavorare in maniera preventiva sulla preadolescenza e gli adolescenti, di sicuro la percentuale di ferite o di fatiche diminuiscono. Sappiamo tutti che chi è da solo non si cresce da soli, ma si cresce con qualcuno, no? Con l'insieme.
0: Ecco, per chiudere, cosa vanno a fare gli educatori?
1: Allora, come dicevamo prima, gli ambiti di applicazione sono differenti. Si ha proprio questo target molto dedicato agli oratori e ai più giovani, proprio perché ci si è accorti che, considerata la complessità del mondo in cui siamo inseriti, non basta più la buona volontà o un background personale, no? Di formazione, sì, di anni, sì, trascorsi, sì, in oratorio, ma bisogna essere capaci anche di affrontare le situazioni anche più difficili, complesse, che nascono da incontro anche con il fenomeno migratorio, ma anche con il tema dell'intelligenza artificiale, dei social, in questa bolla in cui vivono sempre di più i nostri ragazzi.
0: Quindi sono comunque indirizzati agli oratori come ambito di intervento.
1: Diciamo che l'ambito privilegiato è quello degli oratori, e più in generale tutte quelle realtà formative o di accoglienza che hanno a che fare con i giovanissimi giovani e le famiglie.
0: E quello sono già ambiti più ampi.
1: Sì, esatto. Appunto, come dicevamo, gli ambiti sono davvero tanti, però ecco, è nato proprio all'interno dell'oratorio, no? Da questa necessità di
0: avere persone. Certo, no, te lo chiedevo perché immagino che poi se lo fanno in tanti, non è che trovano tutti lavoro in oratorio, per questo te lo chiedevo. Avrà sicuramente anche degli altri ambiti dove tu puoi andare a lavorare.
1: Sì, la cosa interessante è che, trattandosi di un master assolutamente sperimentale, sì, il bacino che è riuscito, diciamo, a intercettare di nuovi studenti, pur essendo comunque tutte persone già laureate o comunque, sì, persone che già lavorano, è non solo il Comasco ma anche i territori vicino, per cui la provincia di Varese piuttosto, sì, che Milano, e pensate che ne sono arrivati anche dal Canton Ticino, quindi anche dalla Svizzera.
0: Benissimo, Enrica, grazie per avercelo presentato.
1: Grazie a te Federica, arrivederci la prossima settimana.
0: E noi adesso andiamo a Cortona, Radio Incontri in Blu, Fernanda Cherubini è collegata con noi. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio Federica.
0: Con te parliamo ancora di ragazzi, ma ragazzi che creano la notte a teatro, ragazzi delle scuole ovviamente. Fernanda, cosa sono le notti a teatro?
6: Le notti a teatro sono quel momento di partecipazione artistica dei ragazzi dell'ITIS di Cortona, Luca Signorelli, che raccoglie in sé un liceo classico tradizionale, il, sì, liceo a indirizzo medico disciplinare, artistico, addirittura artigianale, addirittura multimediale e marketing ed economico, tutto, fino ad arrivare al turistico. Tutte queste arti insieme, sì, partecipano alle notti a teatro, in particolare una alla fine dell'anno che quest'anno addirittura in streaming, registrata, mandata su YouTube con mille e mille condivisioni.
0: Benissimo.
6: I ragazzi si cimentano con l'arte, non solo con le materie istituzionali.
0: Con le materie istituzionali. Allora, tu hai intervistato il professore Romano Scaramucci, che è uno degli organizzatori e la direttore artistico, possiamo dire, dell'evento. Sentiamolo.
7: Notte Teatro come spettacolo scolastico nasce nel 2004 durante una mia lezione al liceo classico. Come insegnante di religione cattolica ho sempre utilizzato la musica durante le mie lezioni perché rappresenta una delle massime espressioni artistiche e spirituali dell'uomo, dal suono del corno che dava inizio al giubileo ebraico, al coro nella tragedia greca, dalla lauda al madrigale, poi il barocco, il romanticismo, il jazz, il rock. Attraverso la musica possiamo raccontare la storia dell'umanità. In quella classe scoprì che molti studenti condividevano con me la stessa passione per le sette note. Proposi allora di terminare l'anno scolastico con uno spettacolo musicale al Teatro Signorelli di Cortona. Oggi più o meno in tutte le scuole vengono svolti progetti di questo tipo, ma all'inizio del 2000 non era per niente scontato. Noi ci riuscimmo. In queste 20 edizioni Notte Teatro è cresciuta da tutti i punti di vista, ma la cosa che è rimasta uguale è quella più importante, è l'entusiasmo degli studenti.
0: Beh, ecco, l'entusiasmo degli studenti penso che sia appunto da la cifra dell'iniziativa, Fernanda.
6: Esatto, perché mettono in campo tutte le loro professionalità, quelle che acquisiscono. C'è chi fa da cameraman, c'è chi crea e realizza le locandine, i costumi, le pettinature, e chi chiaramente ha le sue doti e abilità nel suono dello strumento oppure nel canto. Ma ci sono anche i giovanissimi e contemporanei DJ che con le loro console veramente lasciano a bocca aperta i più massimi professionisti DJ internazionali, perché la musica, no, è quella contemporanea dei,
0: certo,
6: ragazzi,
0: certo,
6: no?
0: Certo, certo, però ce ne sono tanti che si dedicano e che sono bravi. Tu hai intervistato anche la dirigente scolastica, la professoressa Maria Beatrice Capecchi, sentiamola.
8: Notte a Teatro è l'evento con cui l'Istituto Signorelli di Cortona conclude l'anno scolastico, una serata speciale che vede protagonisti i nostri studenti e le loro passioni. Sul palcoscenico i ragazzi hanno la possibilità di esprimere le proprie capacità musicali, di recitazione, di canto, di ballo, di spettacolo, condividendo talenti ed emozioni davanti a tutta la comunità scolastica. Gli alunni dell'ultimo anno del corso audiovisivo multimediale curano le locandine, i video, la scenografia e tanto altro. Ma Notte a Teatro è soprattutto una festa dell'istituto, un momento che coinvolge studenti, ex studenti, docenti, famiglie e tutta la comunità in un clima di partecipazione e di inclusione. È un'occasione di condivisione autentica in cui i ragazzi possono conoscersi e farsi conoscere anche al di fuori della dimensione della classe e delle lezioni, valorizzando così relazioni, creatività e senso di appartenenza. Ed è proprio questo il significato più bello di questa serata.
0: Eh sì, perché è finita la scuola, è finite le discipline, diciamo, come hai detto tu, istituzionali, Fernanda?
6: Esatto, poi c'è... ai ragazzi...
0: Sì. Prego.
6: Dicevo, scusami,
0: prego.
6: Ai ragazzi viene proprio a mancare l'ambiente scolastico e questo anello di congiunzione, no? Alla fine dell'anno, non solo con quelli che sono i risultati delle materie che studiano sui libri, ma accanto a degli insegnanti come il professor Scaramucci, che veramente da 20 anni ha dedicato anche questa fetta del suo tempo all'arte, a rendere questo, come dicevo, anello di congiunzione tra il momento della fine della scuola e poi la sua ripresa, perché poi è come dire, ci ritroviamo attraverso le nostre doti principali, che sono quelle dove magari le personalità si sviluppano,
0: poi,
6: no?
0: Sì, ma comunque dove confluiscono, possono confluire tutti quanti ragazzi che hanno studiato cose diverse, però su questo e su tutte queste attività sicuramente tutti quanti trovano il loro ruolo. Anche questo incita, no? Sprona i ragazzi o magari a scoprire anche altre capacità che loro hanno.
1: Esatto, anche perché poi è stato reintrodotto il voto, no, di condotta, no, nelle scuole, dandogli una grande importanza. E allora la condotta dei ragazzi va gestita, e riprendo anche le parole del prof Scaramucci, va gestita anche attraverso quelle che sono le loro ambizioni, no, e anche le loro doti, che solo gli insegnanti, se gli si lascia lo spazio, gli insegnanti sanno tirar fuori, a volte più che i genitori, no?
0: Ci dobbiamo salutare, Fernanda, ma tanto il discorso continua e io ti ringrazio.
1: Un saluto a tutti.
0: In regia oggi Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna lunedì.
9: Le parole che io non ti ho detto mai. Le parole, i tuoi sogni, di In Blu 2000.

0: io!
1: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
2: Dentro la città, fuori dal mondo!
1: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
0: Mamma, io sono già in macchina!
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: TV2000.it.
8: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
9: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
10: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
11: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9 sul...
12: In Blu 2000, news.
13: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi. C'è grande attesa per l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Secondo fonti della televisione Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciato entro poche ore. I punti riportati dai media sauditi includono, tra gli altri, il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. La guerra in Ucraina è salito a 6 morti e circa 40 feriti, con oltre 15 dispersi, il bilancio di un attacco con droni compiuto ieri sera dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, controllato dai russi. Lo ha reso noto il presidente russo Putin, citato dall'agenzia RIA Novosti. Dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, su un volo Turkish Airlines, le salme di Monaco di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Somacalla, della ricercatrice di Unige Muriel Odenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente a Genova. Poi sarà disposta l'autopsia sui corpi dei 4 sub morti alle Maldive. Vigilia per la visita di Papa Leone alla Cerra, che incontra la popolazione della cosiddetta Terra dei Fuochi. Il pontefice arriverà domani alle 8.45 nella città in provincia di Napoli. In cattedrale in programma anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale legato alle discariche abusive create dalla Camorra. È passato da alto a molto alto il rischio epidemico riguardo al virus Ebola all'interno della Repubblica Democratica del Congo. Lo ha annunciato il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus. Cordoglio per la scomparsa del fondatore di Slow Food, Carlo Petrini.
14: Amava dire che chi semina utopia raccoglie realtà. Carlo Petrini, Carlin per tutti, scomparso nella notte all'età di 76 anni nella sua casa di Bra, nel Cuneese. Fondatore visionario di Slow Food e Terra Madre, cofondatore della comunità Laudato Si, è stato anche amato volto di una rubrica su TV 2000. Una vita e una carriera ispirata all'amore per il bene comune e la sostenibilità. Dall'esperienza di Slow Food, nata nel 1986 per promuovere il diritto di ognuno a un'alimentazione sana e giusta, alla rete internazionale di Terra Madre, fino ad arrivare alla creazione dell'Università di scienze gastronomiche di Pollenzo, semi di utopia da cui germogliano realtà, fino a quello sbocciato nel 2017 dopo l'incontro con Papa Francesco.
15: Arriva una telefonata, io guardo sconosciuto, sono Papa Francesco, io, piacere, sono Carlo Petrini.
14: E dall'enciclica Laudato Si che trae ispirazione la rete fondata con il vescovo di Verona Domenico Pompili, una rete che oggi, raccogliendo persone di ogni fede, conta 80 realtà. Amelia Cartia, linea allo studio.
13: È tutto, grazie per l'ascolto.
16: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
17: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orf. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
18: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
4: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Partecipazione e coprogettazione saranno parole d'ordine per la mia amministrazione. Sanità, trasporti urbani, rifiuti e acqua pubblica saranno le mie battaglie. Macerata si riparte.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona.
5: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro, rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento.

0: Committente responsabile Marco Sigona. Comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
1: Sono Sandro Parcaroli. Non vi prometto che sarà tutto facile. Vi prometto che sarà vero, come è stato vero in questi 5 anni. Ogni opera consegnata, ogni bilancio chiuso in positivo e ogni famiglia che ha scelto Macerata è la prova che quando si lavora con serietà i risultati arrivano. Abbiamo iniziato qualcosa di bello insieme, aiutatemi a finirlo. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
3: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
4: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
5: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
6: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del Comune di Macerata. Sono candidata nella lista Parcaroli Sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del Comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata vota Maria Oriana Piccioni nella lista Parcaroli sindaco.
0: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
7: Sono Gianluca Micucci Cecchi, candidato nella lista dei maceratesi per Parcaroli. Sposato con Antonietta Mancuso, anche lei candidata alla medesima lista, con la quale abbiamo due bellissimi bambini, un maschio di 15 anni e una femminuccia di 11. Quando mi sono candidato la scorsa volta l'ho fatto con il preciso scopo che avrei tutelato Macerata e maceratesi contro tutti quelli che non avevano a cuore la nostra città. Ho sempre mantenuto la mia promessa anche quando sono stato chiamato alla carica di presidente della partecipata APM. Questo continuerò a fare se i cittadini di Macerata vorranno riporre ancora fiducia in me. Voglio restituire tutto quello che posso alla città che mi ha dato tanto. Affetti, impegno, lavoro, amicizie, ma soprattutto mi ha dato i ricordi e tutti affettuosi. Sin da quando da bambino passeggiavo con mio padre in centro salutando le persone che frequentavano la piazza, il bar Pompei, Venanzetti, la bottega di Ermete o i bellissimi negozi che si trovavano lì. Quindi alle prossime elezioni comunali vota Micucci Cecchi nella lista I Maceratesi per Parcaroli.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
16: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
17: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
18: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
19: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
17: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
20: Lo lascerai, prima o poi.
17: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per il

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e...
1: In Blu 2000, news.
2: Accordo vicino, secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto, mediato dal Pakistan, potrebbe essere annunciata entro poche ore. Raid ucraino contro i russi è salito a 6 morti, 40 feriti e 15 dispersi. Il bilancio di un raid con droni compiuto ieri sera contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk. Acerra attende il Papa, domani Leone XIV sarà nella città campana. In cattedrale anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime da parte dell'inquinamento ambientale legato alle discariche abusive. La festa di Santa Rita da Caccia, solenne pontificale presieduto dal Cardinal Zivic, storico segretario di San Giovanni Paolo II, nell'omelia indica Santa Rita come esempio attuale per un mondo attraversato da guerre, divisione e violenze. Buongiorno, buongiorno da Franco Rossi in studio e da Gabriele Mineti in regia. Grande attesa per l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Secondo fonti della TV Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciato entro poche ore. Federico Plotti.
3: Potrebbe arrivare nelle prossime ore un accordo tra Iran e Stati Uniti, a sostenerlo diversi media arabi che parlano di un annuncio imminente, elencando a grandi linee anche i vari punti dell'accordo. Tra gli altri previsto un cessate il fuoco duraturo, la garanzia della libertà di circolazione nello stretto di Hormuz, ma anche la graduale revoca delle pesantissime sanzioni economiche che gravano sul paese medio orientale ormai da anni. Nel frattempo il segretario di Stato americano Rubio, dalla Svezia, dove è in corso il vertice dei ministri degli esteri della NATO, parla ufficialmente di progressi nel dialogo con Teheran. Rubio poi ha parlato ancora della delusione del presidente Trump nei confronti di alcuni paesi alleati, ribadendo la possibilità del ritiro da parte degli Stati Uniti dei propri soldati dalle basi europee. Un incontro preparatorio, quello in corso a Helsingborg, per l'Italia presente il ministro Tajani in vista dell'importantissimo vertice NATO che si terrà i primi di luglio ad Ankara in Turchia, a cui parteciperanno come inviati anche Emirati Arabi, Qatar, Kuwait e Bahrain, una vera svolta nei rapporti tra Medio Oriente e Alleanza Atlantica. Federico Plotti in linea allo studio.
2: E non si ferma invece il conflitto tra Russia e Ucraina. È salito a 6 morti, 40 feriti e 15 dispersi. Il bilancio di un attacco con droni compiuto ieri sera dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, controllato dai russi. Lo ha detto il presidente russo Putin, citato dall'agenzia Via Novosti. Migliaia di cubani si sono radunati davanti all'ambasciata americana a L'Avana per protestare contro l'incriminazione per omicidio di Raul Castro. Massimiliano Cocchi.
4: Qui non si arrende nessuno, hanno scritto sugli striscioni i manifestanti che questa mattina si sono radunati davanti all'ambasciata americana dell'Havana per quella che più che una manifestazione di protesta è una dimostrazione di sostegno al governo dell'isola dopo che gli Stati Uniti hanno deciso l'incriminazione per omicidio dell'ex leader Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili avvenuto 30 anni fa. Mentre cerca un accordo per uscire dalla guerra con l'Iran, infatti, Donald Trump ha già puntato Cuba dopo aver affamato l'isola con un blocco navale, ha mandato nel Mar dei Caraibi la portaerei Nimitz e con l'accusa di omicidio di due cittadini americani contro Raul Castro ha creato i presupposti per replicare quello che ha già fatto in Venezuela con Maduro. Ma a seguire con grande attenzione quello che succede ci sono sia la Russia che la Cina, entrambe sono alleate del governo cubano al quale hanno espresso il massimo sostegno condannando ogni minaccia. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
2: La procura di Roma che indaga sull'abbortaggio della flottiglia da parte di Israele, oltre al reato di sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. Beatrice Bossi.
5: Il video in cui si vedono gli attivisti in ginocchio con le mani legate dietro la schiena è negli atti dell'inchiesta che la Procura di Roma ha aperto per indagare sull'abbordaggio della flottiglia. I magistrati di Piazzale Clodio stanno cercando di capire se in quella distesa di schiene ci sia anche qualche italiano. Oltre al reato di sequestro di persona, i PM capitolini adesso stanno valutando di inserire anche quella di tortura e violenza sessuale. Le parole riferite ieri dagli attivisti atterrati in Italia raccontano di privazioni, soprusi e derisioni delle forze israeliane. I segni sui loro corpi probabilmente diranno molto di più, come quelli mostrati da un attivista francese atterrato ad Istanbul insieme ad una cinquantina di persone. Tra loro ci sarebbe anche un italiano ricoverato per lesioni in un ospedale della capitale turca. Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: La pagina politica, al via alle 19 il Consiglio dei Ministri, il punto da Palazzo Chigi del nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
6: Eccoci Franco, sì, taglio delle accise fino all'8 giugno. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri la proroga per tamponare il caro carburante a Palazzo Chigi prima della riunione, il confronto che è ancora in corso con gli autotrasportatori che hanno, ricordiamo, già annunciato lo sciopero dal 25 al 29 maggio, un percorso molto stretto, quello che l'esecutivo deve affrontare in un gioco di sponda con l'Europa. Palazzo Chigi, faccia a faccia circa mezz'ora fa tra la Presidente del Consiglio dei Ministri e il premier irlandese Martin. Tra i temi proprio il raggiungimento di un'intesa comune sul fronte energetico. Nel vertice dei ministri dell'economia all'Eurogruppo, Giorgetti prova intanto l'ennesimo affondo per ottenere quello scostamento di bilancio necessario per utilizzare risorse fino a 9 miliardi proprio per contrastare lo shock energetico provocato dalla crisi medio orientale. Dalla Commissione europea infatti giungono numeri preoccupanti sullo stato di salute dell'Europa e dell'Italia, il cui PIL viene tagliato, sale invece l'inflazione. E da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Dovranno arrivare domani le salme dei 4 sub morti alle Maldive. Nelle ore successive sarà disposta l'autopsia. Letizia Davoli.
7: Dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa le salme dei 4 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Subito dopo sarà disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vavù. Intanto gli inquirenti genovesi hanno sentito l'entomologo forense, docente del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Genova, Stefano Vanin, che si trovava sulla Duke of York insieme ai 5 sub che sono morti nella grotta. Vanin ha anche consegnato agli inquirenti genovesi tutti i materiali in suo possesso, che finiranno in un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti aperto dalla procura di Genova, fascicolo che poi verrà trasmesso alla procura di Roma. Insieme a Vanin verranno sentiti anche altri due docenti del dipartimento che non erano alle Maldive, ma che hanno spiegato il funzionamento delle crociere scientifiche a partire dalle autorizzazioni. Secondo le testimonianze, l'attività di immersione subacquea non rientrava in alcun modo nelle attività previste dalla missione scientifica, ma è stata svolta a titolo personale. Letizia Davoli, linea allo studio.
2: Fanghi e rifiuti speciali smaltiti illegalmente in provincia di Caserta, in provincia di Napoli. Due le persone che sono finite in arresto. Leonardo Possati.
8: Blitz contro l'ecomafia tra Napoli e Caserta. I carabinieri del NOE hanno smantellato un'organizzazione accusata di aver smaltito illecitamente 25.000 tonnellate di rifiuti speciali. L'indagine coordinata dalla DDA ha portato all'esecuzione di due misure cautelari e conta in totale 9 indagati, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Al centro del sistema criminale un'azienda di Castelvolturno che, per abbattere i costi di gestione, sversava fanghi dell'industria conserviera e scarti edili in terreni agricoli e due laghetti naturali. Per eludere i controlli, i carichi venivano accompagnati da falsi documenti che classificavano i rifiuti maleodoranti come semplice sabbione. L'operazione mette fine a un disastro ambientale che ha tormentato per mesi i residenti di Capua e Mondragone, con esalazioni nauseabonde. Leonardo Possati, linea allo studio.
2: Vigilia per la visita di Papa Leone ad Acerra domani, nella terra dei fuochi, la prima volta per un papa. Rita Salerno ha intervistato Monsignor Antonio De Donna, vescovo di Acerra e presidente della Conferenza Episcopale Campana.
9: Tornare in Campania, segno di questa dell'attenzione che Papa Leone rivolge alla grande causa del creato, della difesa del creato, perché la posta in gioco è molto alta. Si tratta della sopravvivenza del pianeta stesso e di quale futuro, di quale mondo vogliamo lasciare alle generazioni che verranno. Grazie a Dio da alcuni anni le istituzioni sia governative nazionali, sia regionali, sia comunali si stanno muovendo, ma all'inizio purtroppo non è stato così. Ma incontrerà pure le chiese del territorio, le 12 diocesi di questo territorio che hanno ascoltato la voce, il grido della terra e dei poveri, perché quando la gente ha reagito e sono sorti comitati, medici per l'ambiente, associazioni, le madri coraggio, la gente si è rivolta alla Chiesa e la Chiesa ha ascoltato il loro grido.
2: Da lunedì 25 al 28 maggio in Vaticano, nell'aula del Sinodo, inizierà l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. Ce ne parla Nicola Ferrante.
10: 4 giorni per riflettere e decidere sui prossimi passi nella Chiesa italiana. Si apre lunedì prossimo l'82esima Assemblea Generale CEI, al centro gli orientamenti della Chiesa italiana alla luce del documento di sintesi del cammino sinodale. Come spiega Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI.
11: I vescovi riuniti nelle sessioni dei gruppi di lavoro e poi in Assemblea Generale dovranno discutere delle priorità su cui impegnarsi.
10: Spazio anche agli adempimenti, fra cui alcune votazioni, da rinnovare il vicepresidente CEI per il Nord Italia e i presidenti delle 12 commissioni episcopali.
11: Una votazione su liste elaborate sulla base di indicazione delle conferenze episcopali regionali.
10: Nella giornata conclusiva, poi l'abbraccio con il Papa, che i vescovi italiani riuniti in assemblea hanno incontrato l'ultima volta a novembre ad Assisi, occasione in cui Leone li ha incoraggiati a essere segno di speranza.
11: Perché è una delle condizioni fondamentali di credibilità dell'annuncio.
10: Nicola Ferrante, linea allo studio.
2: Oggi la festa di Santa Rita da Cascia, momento centrale della giornata, il solenne pontificale presieduto dal Cardinal Zivic, storico segretario di San Giovanni Paolo II. Ce ne parla Pierluigi Vito.
12: L'appellativo di perla preziosa dell'Umbria, coniato da Papa Leone XIII in occasione della solenne canonizzazione nel 1900, ricorre nella celebrazione per Santa Rita nell'affollato santuario di Cascia. A presiedere l'Eucarestia il cardinale Stanislav Zivic, arcivescovo emerito di Cracovia.
13: I resti mortali di Santa Rita che oggi qui veneriamo costituiscono una testimonianza significativa dell'opera che il Signore compie quando trova cuori umili e disponibili al suo amore.
12: Al termine della messa, la processione e la benedizione delle rose, fiore caro alla Santa che sbocciò sopra la neve per allietarle l'ultimo inverno prima del ritorno alla casa del Padre Celeste. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: La Fondazione Floriani, meritevole realtà sociale costantemente impegnata nella realizzazione di preziose attività solidali, la significativa dedizione del sodalizio nell'alleviare le sofferenze dei pazienti affetti da gravi patologie, contribuisce a rendere effettivo il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione, nel rispetto dei principi di eguaglianza e solidarietà. Così in un messaggio del Presidente Mattarella, letto in apertura dell'evento di celebrazione a Milano del 50° anniversario della Fondazione Floriani. Era questa l'ultima notizia, ringrazio Gabriele Minetti alla regia, ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000. Da Franco Rossi, un augurio di buona serata.

Esistono delle cose che sono più fragili, almeno sembrano, proprio per questo ci stupiamo quando scopriamo quanto riescono invece a tenere insieme. Bentrovate a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è filo. È sottile, quasi invisibile quando lo si guarda da lontano, eppure ha una funzione precisa: collegare. Un filo unisce due punti che senza di lui resterebbero separati. Può legare, cucire, tracciare una direzione, ma la sua forza non sta nella rigidità, sta nella continuità.

0: divinità. Perché il filo non resiste opponendosi, resiste seguendo, adattandosi, accompagnando. E nella cultura questo simbolo ha anche una forma antica, potente, il filo di Arianna. Nel mito Arianna consegna a Teseo un filo per orientarsi nel labirinto e ritrovare la via d'uscita dopo aver affrontato il Minotauro. Non è solo uno strumento materiale, è una direzione possibile nel disordine. E questo cambia il significato del filo. Non è soltanto ciò che unisce due punti, è ciò che permette di non perdersi dentro ciò che è complesso. Nella vita i fili sono ovunque, anche quando non li riconosciamo subito. Ci sono fili tra persone, relazioni, dialoghi, presenze che si intrecciano nel tempo. Fili tra momenti, ricordi che sembrano scollegati, ma che a guardarli meglio fanno parte della stessa trama. Fili tra scelte, decisioni che sembrano isolate, ma che costruiscono una direzione. A volte questi fili si tendono, altre volte si allentano, altre ancora sembrano spezzarsi. Ma non sempre ciò che sembra interrotto è davvero finito. Alcuni fili restano anche quando non li vediamo più. E forse è proprio questo il loro significato più profondo. Non essere perfetti, ma continuativi. Non essere forti da soli, ma capaci di creare connessioni. E nei momenti di smarrimento, diventare una traccia per ritrovare la strada. Ciò che ci lega non sempre si vede, ma spesso è ciò che ci tiene insieme. Ed è più forte che mai. Io sono Antonio Torretti e questo era Piccole, Grandi Parole. Grazie naturalmente per essere stati con noi e vi rinnovo l'appuntamento per domani con una nuova parola.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti e buon ascolto. Campagna elettorale agli sgoccioli in vista delle elezioni comunali di domenica e lunedì prossimi. A Macerata i vari candidati sindaco chiudono stasera con iniziative in diversi luoghi cittadini. Gianluca Tittarelli con la sua coalizione di centrosinistra anima dalle 18 piazza Vittorio Veneto con i candidati delle sue 7 liste. In particolare dalle 19.30 alle 20.30 si alterneranno gli interventi dei candidati consiglieri e quindi la conclusione del candidato sindaco, poi musica live ed una proposta gastronomica. Il centrodestra chiude la campagna elettorale a sostegno di Sandro Parcaroli con una festa in Piazza della Libertà dalle 18.30 insieme ai candidati della coalizione e il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Sempre oggi dalle 19 il candidato sindaco del Terzo Polo Mattia Orioli chiude la campagna elettorale con un aperitivo alla rotonda dei Giardini Diaz, affiancato dai candidati della sua lista. Riguardo agli altri due candidati sindaco, Marco Sigona per la civica Officina delle Idee ha chiuso ieri la campagna elettorale con una festa al teatrino di Villa Potenza, mentre Giordano Ripa per la civica Futuro per Macerata ha preferito il contatto diretto con i cittadini fino al termine della campagna elettorale. Ha perso il controllo del motorino su cui viaggiava ed è caduto a terra. È successo l'altra notte a Monte Cassiano. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata, mentre i carabinieri sono intervenuti per i rilievi. Il 21enne, residente a Macerata, ma di fatto domiciliato a Recanati, guidava un ciclomotore Aprilia di proprietà di un'altra persona e su richiesta dei militari è stato sottoposto agli accertamenti clinici per verificare l'eventuale alterazione psicofisica. Gli esami tossicologici hanno confermato i sospetti dei carabinieri. Il 21enne è risultato positivo sia all'etanolo sia ai cannabinoidi. Inoltre è risultato che si era messo alla guida del mezzo senza aver mai conseguito la patente di guida per quel motociclo. È stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza con l'aggravante per i reati commessi nelle ore notturne e guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Domani l'Università di Macerata invita studenti, personale universitario e cittadini a partecipare all'ERUA Clean Up Day, l'iniziativa promossa nell'ambito dell'Alleanza Europea ERUA per sensibilizzare le comunità universitarie e locali sui temi della sostenibilità e della responsabilità verso gli spazi comuni. Per informazioni e iscrizioni www.unimc.it. Il ritrovo è fissato alle 10 a Porta Romana, ai Cancelli, in Piazza Annessione. Da qui partirà una passeggiata ecologica lungo il percorso che porterà i partecipanti verso i parcheggi Garibaldi e poi Giardini Diaz, con un'attività di pulizia urbana aperta a tutte le persone interessate a contribuire concretamente a una città più pulita e vivibile. L'iniziativa proseguirà dalle 12 alle 13 con un incontro divulgativo dedicato all'educazione ambientale a cura di Elena Paniccià e Alessandro Battoni. Momenti di forte tensione l'altro pomeriggio a Casette Verdini di Pollenza. Un cittadino senegalese di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine e irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere. L'allarme è scattato intorno alle 18.30 a seguito di alcune segnalazioni sulla presenza nei pressi del bar H7 di un uomo in evidente stato di alterazione che urlava frasi sconnesse e brandiva un grosso pugnale. Sul posto sono giunti i carabinieri che sono risaliti all'identità dell'uomo, il quale nel frattempo si era allontanato. I militari lo hanno rintracciato nel suo domicilio a Pollenza, dove il trentenne ha mostrato un forte stato di agitazione, arrivando a danneggiare una porta. I carabinieri sono riusciti a contenerlo in sicurezza affidandolo subito dopo alle cure dei sanitari del 118 per una valutazione specialistica psichiatrica. Il trentenne risulta irregolare e gravato da un provvedimento di espulsione del prefetto di Macerata. Importanti risultati per CBF Balducci Group di Monte Cassiano nel 2025. Nonostante le tante incognite nel panorama geopolitico internazionale, un anno caratterizzato dall'aumento dei costi delle materie prime, dell'energia, dei trasporti, la holding Balducci ha comunque registrato un fatturato complessivo di 75,5 milioni, risultato del lavoro sinergico e della crescita delle diverse società del gruppo. CBF Balducci Group chiude l'annualità con un fatturato di 51 milioni e di 4 milioni 500 mila per la CBF SHPH. Cresce anche la controllata PMP Loyal Spa, che raggiunge 20 milioni di euro di fatturato, rafforzando il proprio posizionamento e contribuendo in modo significativo alla crescita del gruppo. In questa direzione si inseriscono il rifacimento della sede di La Spezia e le dinamiche positive legate all'efficientamento del servizio logistico, l'ampliamento del polo produttivo in Albania che ha generato risultati significativi. Continuiamo a sviluppare un percorso orientato ad una forte vocazione internazionale, dice il CEO Massimiliano Balducci, mantenendo però salde le radici nelle Marche, un territorio che rappresenta identità, cultura del lavoro e capacità manifatturiera riconosciuta nel mondo. E in arrivo un nuovo festival a Macerata dedicato al maceratese Rodolfo Craia, attore, regista, insegnante di recitazione, operatore e promoter culturale nel campo del teatro e della musica. Il festival si svolgerà il 15, 16 e 17 giugno nell'Orto dei Pensatori, la bella location in centro storico concessa dall'Università degli Studi di Macerata. È promosso ed organizzato dalla Fondazione Nori Grelloni di Macerata e dalla cooperativa Milano Classica, con il coinvolgimento della famiglia Craia. Ascoltiamo Mauro Binci, organizzatore del festival, nell'intervista di Riccardo Carota.
4: Si mescolano nello stesso spettacolo o nella stessa serata musica, teatro, arte visuale insieme. E alternativamente a quello che fanno tutti i festival che si svolgono nei fine settimana, in realtà le date 15, 16, 17 giugno sono un lunedì, un martedì e un mercoledì, quando diciamo l'offerta culturale è piuttosto scarsa. Saranno due spettacoli a sera. Iniziamo il 15 con uno spettacolo che si chiama Nakba, 20 calligrammi per la Palestina, e che ricorda un po' quello che è stato l'esodo forzato dei palestinesi dalla loro terra dopo l'insediamento dello Stato di Israele. Lo si farà tramite calligrafia, recitazione, visual, musiche.
3: Buongiorno Ceramica, la festa diffusa della ceramica italiana torna domani e domenica 24 maggio, coinvolgendo 60 comuni in tutta Italia. Ad Appignano il borgo si trasformerà in un grande laboratorio a cielo aperto. Domani alle 10, alla scalinata di via 20 settembre, inaugurazione del Murales Collettivo, lasciamo un'impronta nel nostro paese, realizzato dagli studenti della scuola secondaria Luca della Robbia, sotto la guida della ceramista Marica Sabatini. Alle 17 Giardini Mazzarini e Monumento ai Caduti, taglio del nastro per due opere realizzate dai maestri della scuola MAV, Le Radici, dedicata alla tradizione di leguminaria, e I Germogli, simbolo di rinascita. A seguire, al Centro per le Famiglie, inaugurazione dell'opera Famiglia al Centro, della ceramista Laura Scopa. Durante tutto il fine settimana saranno visitabili ad ingresso libero il Ceramic Store, il Museo della Tessitura e il Museo d'Arte Ceramica. In occasione della Notte dei Musei sono previste visite notturne guidate e tappe speciali alla Scuola di Ceramica MAV. Approvato l'intervento di rafforzamento e riparazione dei danni post-sisma della Chiesa di San Pietro Apostolo in località Villa Torre a Cingoli. La Chiesa è composta da tre unità strutturali: la Chiesa, il Campanile e la Sacrestia. L'edificio originario, di cui rimane l'abside diventata sacrestia, risale a all'epoca romanica. I documenti storici sembrano indicare che l'attuale chiesa sia stata invece consacrata nel 1792. Il costo totale dei lavori è di 1.376.000 euro.
5: Il taccuino.
3: Proseguono nel fine settimana gli appuntamenti di Primavera Bio 2026, iniziativa dell'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica, con la collaborazione dei 3 distretti biologici del cibo delle Marche, Coenergia e Rete Gas Marche. Un ricco calendario distribuito su tutto il territorio regionale per promuovere il cibo biologico, partendo dai luoghi e dalle persone che lo producono. Domani alle 15 appuntamento all'azienda agricola I Tre Filari in Contrada Bagnolo a Recanati. Durante la visita guidata si potrà conoscere approfonditamente la realtà aziendale familiare, accorciando le distanze tra produttori e consumatori. Info al numero 338 287 0044. Domani alle 15.30 presso il comune di Montecavallo, evento finale locale del progetto europeo Life Be Adapt, un patto per l'adattamento degli impollinatori al cambiamento climatico, di cui l'Università di Camerino è partner e che coinvolge il comune di Montecavallo quale ente territoriale firmatario del patto per gli impollinatori. L'evento, della durata di circa 1 ora e mezza, si svolgerà in forma di passeggiata guidata, in cui partecipanti avranno la possibilità di interloquire con ricercatori Unicam sul tema dei cambiamenti climatici e del loro impatto sul mondo degli impollinatori. Al termine della passeggiata è previsto un momento conviviale con prodotti locali. Per il Festival dell'Appennino, domani a Braccano di Matelica, il paese dei murales più colorato delle Marche, escursione con visita alla spettacolare Gola di Jana. Poi al rientro il presidente della Fondazione Enrico Mattei, Ennio Donati, condurrà i partecipanti nella storia dell'illustre cittadino di Matelica, Enrico Mattei. Dopo il ristoro, la serata si concluderà con il concerto a cura del gruppo musicale The Holograms.
2: Lo sport.
3: Domani alle 17 il Palaprincipi di Porto Potenza Picena ospiterà gara 1 della finale tricolore di basket in carrozzina tra Santo Stefano Cos Group e Briantea 84 Cantù. La squadra che ad inizio stagione aveva raccolto tutti i favori di esperti e bookmaker. Da un lato il blasone e la potenza della formazione lombarda, dall'altro una compagine marchigiana che ha trasformato un quarto posto in regular season in un percorso da protagonista assoluto. L'appello alla città è quello di riempire il Palaprincipi per continuare a sognare insieme.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 17-25 gradi. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatefisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
3: Lista civica i maceratesi per Parcaroli. È composta da Luciani Francesco, Giulli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Roberto Cherubini.
4: Buongiorno a tutte e tutti, sono Alice Verdicchio, ho 30 anni, vivo a Macerata e insegno storia dell'arte. Sono candidata alle prossime elezioni comunali di Macerata con il Movimento 5 Stelle. Vorrei rivolgermi alle ragazze e ai ragazzi e anche alle loro famiglie. Nel mio lavoro mi impegno quotidianamente a sensibilizzare i giovani al rispetto dei luoghi di cultura della nostra città. Macerata è un luogo straordinario, una città ricca di storia, di arte e di culture diverse. Il mio impegno è quello di crescere cittadine e cittadini consapevoli, capaci di rispettare, valorizzare e custodire gli spazi che ci circondano, come un museo, una biblioteca o ancora un parco urbano. I nostri giovani oggi più che mai hanno bisogno di amare ciò che li circonda, quindi educhiamo alla bellezza, che vuol dire anche imparare a prendersene cura. Alle prossime elezioni comunali, scegli il Movimento 5 Stelle.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Roberto Cherubini. E Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
5: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori.
6: Sono Andrea Marchiori, assessore ai lavori pubblici e al patrimonio. In questi 5 anni Macerata è cambiata in meglio con le tante riqualificazioni urbane. È uscita dall'isolamento ed è ancora più bella. Ogni giorno abbiamo lavorato su grandi opere come il sottopasso e le piscine, ma anche su piccoli interventi di manutenzione. Abbiamo dedicato attenzioni al centro, ai quartieri, alle periferie ed alle frazioni. Se vuoi che nei prossimi 5 anni Macerata continui a crescere con noi, vota Andrea Marchiori, lista Parcaroli Sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
7: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del Comune di Macerata. Sono candidata nella lista Parcaroli Sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del Comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata, vota Maria Oriana Piccioni nella lista Parcaroli Sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
8: Sono Gianluca Micucci Cecchi, candidato nella lista dei maceratesi per Parcaroli. Sposato con Antonietta Mancuso, anche lei candidata alla medesima lista, con la quale abbiamo 2 bellissimi bambini, un maschio di 15 anni e una femminuccia di 11. Quando mi sono candidato la scorsa volta l'ho fatto con il preciso scopo che avrei tutelato Macerata e maceratesi contro tutti quelli che non avevano a cuore la nostra città. Ho sempre mantenuto la mia promessa anche quando sono stato chiamato alla carica di presidente della partecipata APM. Questo continuerò a fare se i cittadini di Macerata vorranno riporre ancora fiducia in me. Voglio restituire tutto quello che posso alla città che mi ha dato tanto. Affetti, impegno, lavoro, amicizie, ma soprattutto mi ha dato i ricordi e tutti affettuosi, sin da quando da bambino passeggiavo con mio padre in centro salutando le persone che frequentavano la piazza, il bar Pompei, Venanzetti, la bottega di Ermete o i bellissimi negozi che si trovavano lì. Quindi, alle prossime elezioni comunali, vota Micucci Cecchi nella lista I Maceratesi per Parcaroli.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una chiusura di circa 1 chilometro in direzione Fano con uscita obbligatoria allo svincolo Fano Autostrada A14 nella fascia oraria dalle 9 alle 16 esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mi Messaggio elettorale autogestito e gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica. Messaggio elettorale autogestito e gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito e gratuito. Committente Marco Foglia. L'UDC a Macerata, con la lista dello scudo crociato per Parcaroli Sindaco, è da sempre impegnata per la promozione della persona umana. Oggi più che mai convinta che nelle nostre città nessuno si debba sentire solo o abbandonato. Anziani, giovani, famiglie devono trovare sempre più momenti e luoghi di aggregazione sociale e azioni comuni per una maggiore solidarietà. La solitudine è il peggior male di questo tempo. Dobbiamo sconfiggerlo. Alle prossime elezioni comunali a Macerata, vota UDC per Parcaroli Sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi.
11: Per una città che si prende cura delle persone e dei quartieri, che agevola il lavoro delle nuove generazioni. Per una comunità che risponda ai bisogni con più asili nido, trasporti più funzionali e una sanità pubblica che non lasci indietro nessuno. Insieme a Gianluca Tittarelli, candidato sindaco, il Partito Democratico è pronto. Il 24 e il 25 maggio diamo insieme a Macerata la giusta centralità. Alle elezioni amministrative vota Partito Democratico.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Maurilli.
12: Ehi, tu che ascolti, ti svelo un segreto. Macerata si sta svuotando. Ora però te ne voglio svelare un altro. Qualcuno vuole invertire questa tendenza. Alleanza Verde e Sinistra corre alle comunali con una lista di 30 candidati, metà donne, metà uomini e 12 under 30. Perché il futuro di questa città deve essere costruito da chi ci vive e ci crede. Affitti calmierati, co-housing, lavoro dignitoso, sono proposte concrete per far sì che i giovani possano restare e crescere qui, a Macerata. Più spazi verdi, più partecipazione, più attenzione agli anziani e alle persone fragili. E un salario minimo di 10 euro l'ora per chi lavora negli appalti pubblici comunali. Per una città verde, giusta e pubblica, il 24 e 25 maggio vota Alleanza Verde e Sinistra, a sostegno del candidato Gianluca Tittarelli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Maurilli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini.
13: Perché votare Forza Italia? Perché rappresenta un centrodestra moderato, liberale, concreto e vicino alle persone. Una forza politica fatta di equilibrio, competenza e buon senso. A Macerata abbiamo costruito una lista forte e ricca di professionalità. avvocati, imprenditori, operatori sanitari, liberi professionisti e giovani con tanta voglia di fare. Persone unite dall'amore per la città e dalla volontà di lavorare seriamente per una Macerata sempre più bella, viva e attenta ai cittadini, insieme al sindaco Sandro Parcaroli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Elezioni Comune di Petriolo. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Domenico Luciani.
14: Cari concittadini, il 24 e 25 maggio Petriolo è chiamata a scegliere il proprio futuro. Sono Domenico Luciani, candidato sindaco della lista Petriolo Domani. In questi anni abbiamo ascoltato il paese, vissuto i suoi problemi, raccolto le preoccupazioni e le speranze di tanti cittadini e attività del territorio. Oggi Petriolo ha bisogno di una nuova energia, di competenza, serietà e capacità di progettare il futuro. Vogliamo un paese più vivo, con più servizi, più attenzione al centro storico e alla sua ricostruzione, alle imprese, ai giovani e agli anziani. Vogliamo riportare opportunità e lavoro sul territorio, sostenere associazioni e commercio locale, migliorare strade, illuminazione e spazi pubblici e dare finalmente impulso ai progetti fermi da troppo tempo. La nostra è una squadra fatta di persone preparate, disponibili e profondamente legate a Petriolo, persone che hanno scelto di mettersi in gioco con spirito di servizio e amore per il paese. Il 24 e 25 maggio scegli il cambiamento, scegli una Petriolo più dinamica, più concreta, più vicina ai cittadini. Vota Domenico Luciani sindaco, vota la lista Petriolo Domani.
0: Elezioni Comune di Petriolo, messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Domenico Luciani. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
5: Come coordinatore cittadino i Fratelli d'Italia, sono orgoglioso di poter dire che il partito per le prossime elezioni comunali ha presentato una lista autorevole, completa di 32 candidati consiglieri, nella quale l'esperienza e il radicamento di alcuni si affiancano ad un rinnovamento generazionale. Una lista fortemente rappresentativa di ampi settori della società e di tutto il territorio cittadino, territorio del quale tutti i candidati conoscono le problematiche che devono essere affrontate e proprio per questo hanno una forte motivazione nel ricercare un'adeguata possibile loro soluzione. Ed è proprio tale motivazione che trasforma il semplice elenco di nomi in un progetto politico credibile per la città. Tutti noi candidati siamo consapevoli che la nostra candidatura è un atto di responsabilità verso la comunità e che una volta eletti non si sia giunti al termine di un percorso, ma al contrario stia iniziando un importante mandato di servizio dato dai cittadini maceratesi. Il 24 e il 25 maggio votate per una lista forte e rappresentativa, votate Fratelli d'Italia.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori.
6: La lista Parcaroli Sindaco è la lista del sindaco per il sindaco, formata da 32 candidati civici e della Lega, uniti dal comune intento di confermare il buon governo del centrodestra con Sandro Parcaroli. La conferma della lista del sindaco che in questi 5 anni ha regalato ai maceratesi grandi opere. Con noi Macerata continua a crescere. Vota la lista Parcaroli Sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi.
15: Ti sei mai chiesto come sarebbe Macerata se fossimo davvero tutti protagonisti? Il 24 e 25 maggio hai l'occasione di rispondere. Non restare a guardare, partecipa al domani della tua città. Vota Gianluca Tittarelli, sindaco di Macerata, e vota la lista civica Uniamo Macerata, perché abbiamo radici profonde e idee nuove per valorizzare ogni quartiere, ogni storia, ogni cittadina e ogni cittadino. Il 24 e 25 maggio scrivi il futuro della tua città. Scegli Gianluca Tittarelli, sindaco. Sulla scheda elettorale segna Uniamo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona.
16: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona. Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Mario Capparucci.
17: Sono Mario Capparucci, candidato sindaco per il comune di Monte Cassiano della lista Progetto Civico. Siamo interessati a costruire o comunque a recuperare degli spazi di aggregazione. Siamo convinti che bisognerà anche continuare nell'opera di risanamento conservativo del centro storico. Abbiamo deciso di partire dal punto che apparentemente sembra il più semplice, in realtà il più complesso, perché riguarda proprio la primissima infanzia. E quindi vorremmo aiutare i genitori a sostenere i costi di queste rette. Un altro punto che secondo noi è importante riguarda la riattivazione e la valorizzazione degli oratori, l'ottimizzazione delle ludoteche, delle colonie estive e anche del prescuola. Credo che sia anche opportuno riqualificare diverse zone del nostro territorio comunale. A Vissani cercheremo di ottimizzare al meglio l'uso della scuola che è stata recentemente ristrutturata e curare al meglio la viabilità rurale.
0: Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Michele Capparucci.
18: Due minuti, un libro.
19: Ci sono vite che sembrano tenute insieme con lo spago. Funzionano, ma non respirano. Vite in cui tutto scorre secondo un copione preciso, ripetitivo, quasi rassicurante. Finché un attimo solo, un'immagine che non si doveva vedere, non spezza tutto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci immergiamo in un thriller che sa farsi domande scomode sull'ossessione, sulla colpa e su ciò che siamo davvero quando nessuno ci guarda. Se anche tu scrivi storie in cui i tuoi personaggi vivono sull'orlo di qualcosa di oscuro e irrisolto, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Intanto apriamo quello di Giuliana Salvi, si chiama Il dolore dell'oca. Andiamo subito alla storia. Nikita è una giovane poliziotta che vive con la sua gatta nella villa ereditata dall'amata nonna Viola sul litorale romano. A parte la madre e l'ex fidanzato, non frequenta nessuno. Fa una vita tutta a casa e ufficio. Cioè, in ufficio vivacchia tra i suoi lavori di scartoffie e a casa si lascia andare più che altro. Ma poi una mattina, mentre sta correndo in auto per non arrivare tardi al lavoro, nota una ragazza su un cavalcavia pronta a suicidarsi. Nikita cerca di dissuaderla e la ragazza, che si chiama Fresia, sulle prima sembra crollare. Poi però le confida di sentire delle voci e in un momento tutto cambia. Da quel giorno Nikita è ossessionata dall'accaduto. Chi era Fresia e perché ha compiuto quel gesto? Cercava pace o giustizia? Qualunque fosse il suo intento, ha lasciato a chi resta un'eredità da maneggiare con cura. Nikita comincia a indagare a suo modo, andando a casa di Fresia e cercando di entrare in contatto con la nonna e lo zio. Poi compare Erika, la sorella di Fresia, con i suoi misteri, i suoi segreti, e tutto sembra assumere un senso diverso. Quando all'indagine informale di Nikita si aggiungono le incursioni della madre Ada e di Giulio Drago, vecchio amico e collega di suo padre, Nikita si ritrova al centro di un labirinto in cui il Minotauro potrebbe nascondersi ovunque. Ma la preda questa volta è lei. Il dolore dell'oca di Giuliana Salvi, edizione Now.
20: Radio Nuova.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
1: Informazione locale in primo piano con interviste. Oggi dedichiamo il nostro focus a un nuovo festival che viene proposto a Macerata. Ci sarà a giugno, il 15, 16 e 17 giugno, in un luogo molto bello, qual è l'Orto dei Pensatori, ed è stato appena presentato ricordando che è dedicato al maceratese Rodolfo Craia, attore, regista, insegnante di recitazione, operatore e promoter culturale nel campo del teatro e della musica. È un modo per ricordare Rodolfo Craia con le sue parole, quelle che accompagnavano la sua scuola di recitazione e studio teatro, e cioè dire, fare, scrivere, creare, sognare, interpretare, conoscere, organizzare, promuovere. Il festival si svolgerà il 15, 16 e 17 giugno nell'Orto dei Pensatori, la bella location in centro storico a Macerata concessa da UNIMC. È promosso e organizzato dalla Fondazione Nori Grelloni di Macerata e dalla Cooperativa Milano Classica, con il coinvolgimento della famiglia Craia. Collaborano alla manifestazione l'ANFAS di Macerata, quale partner sociale, che sarà presente con un proprio banchetto per la raccolta di offerte per le proprie finalità benefiche, e il ristorante Off Officina, con il quale sono convenzionate le cene degli artisti ospitati. Ora passiamo all'intervista realizzata da Riccardo Carota con Mauro Binci, organizzatore del festival.
2: È un nuovo festival, nuovo per tanti aspetti. Primo, perché nasce quest'anno, ovviamente. In secondo luogo, perché propone musica e teatro contemporanei, un'offerta di spettacoli che negli ultimi anni a Macerata è stata poco presente. Seconda cosa, molto importante, è che il festival è promosso e organizzato dalla Fondazione Nori Grelloni e dalla Cooperativa Milano Classica attraverso delle erogazioni liberali di mecenati, quindi non gode di finanziamenti pubblici al momento, speriamo di averli in futuro, e quindi sfrutta la normativa dell'Art Bonus, e questa è anche una grande novità per il panorama dei festival maceratesi e marchigiani. Poi l'altro elemento è quello della commistione dei generi, quindi si mescolano nello stesso spettacolo o nella stessa serata musica, teatro, arte visuale insieme, alternativamente a quello che fanno tutti i festival che si svolgono nei fine settimana. In realtà le date 15, 16, 17 giugno sono un lunedì, un martedì e un mercoledì, quando diciamo l'offerta culturale è piuttosto scarsa. Saranno due spettacoli a sera, iniziamo il 15 con uno spettacolo che si chiama Nakba, 20 calligrammi per la Palestina, e che ricorda un po' quello che è stato l'esodo forzato dei palestinesi dalla loro terra dopo l'insediamento dello Stato di Israele. Lo si farà tramite calligrafie, recitazione, visual, musiche. A seguire ci sarà Roberto Prosseda nella stessa sera, grandissimo pianista di musica classica, che tra Ennio Morricone, Franz Liszt, autori contemporanei, eseguirà un brano di Luca Lombardi ispirato a Mendelssohn, ma ispirato anche alla tragedia della Shoah. La seconda serata è un contrappunto musicale tra il minimalismo, perché il primo spettacolo alle 21 si chiama appunto Minimalismo, che è un omaggio di uno degli ensemble di percussioni più italiano ma più famosi nel mondo, si chiamano Ars Ludi, quindi sono tutti percussionisti. È un omaggio a uno dei pionieri, al pioniere forse della musica minimalista contemporanea classica, che è Steve Reich, perché quest'anno il compositore è ancora vivente, compie 90 anni. Seguirà invece lo spettacolo Nika's Dream, che è un tuffo nei grandi musicisti jazz del passato, del Novecento, da Charlie Parker in poi. È un viaggio tramite visual, narrazione e musiche dal vivo, le musiche, la narrazione di Valerio Corsani, è una voce radiofonica molto importante, una delle più amate di Rai Radio 3. Lui sarà il narratore, le musiche sono di Licalzi, che trombettista, userà anche l'elettronica, eccetera. I visual sono di Daddy. Si chiuderà il 17 con una specie di, la chiamerei festa, dedicata a Rodolfo, fatta dagli amici che ha incontrato nel percorso della sua vita, musicisti che si sono relazionati con lui, a partire dal grande bandoneonista uruguaiano, uno dei più grandi al mondo, di Héctor Ulises Passarella, bandoneonista e maestro del tango moderno. Seguiranno i fratelli Severini della Gang, storica band rock folk marchigiana. Seguirà Julian Corradini Iulico, che è stato un suo allievo nella scuola di teatro. Chiuderanno i Vivendo d'Osio, che vengono appositamente da Salvador di Bahia, i brasiliani, band nata nel 2006 come band indie rock alternativa.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
4: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con l'Università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona.
5: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
6: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
3: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
7: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
8: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
3: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
9: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
3: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
10: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
3: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
11: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in consiglio comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
3: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
12: Sono Gianluca Micucci Cecchi, candidato nella lista dei Maceratesi per Parcaroli. Sposato con Antonietta Mancuso, anche lei candidata alla medesima lista, con la quale abbiamo 2 bellissimi bambini, un maschio di 15 anni e una femminuccia di 11. Quando mi sono candidato la scorsa volta l'ho fatto con il preciso scopo che avrei tutelato Macerata e Maceratesi contro tutti quelli che non avevano a cuore la nostra città. Ho sempre mantenuto la mia promessa anche quando sono stato chiamato alla carica di presidente della partecipata APM. Questo continuerò a fare se i cittadini di Macerata vorranno riporre ancora fiducia in me. Voglio restituire tutto quello che posso alla città che mi ha dato tanto. Affetti, impegno, lavoro, amicizie, ma soprattutto mi ha dato i ricordi e tutti affettuosi. Sin da quando da bambino passeggiavo con mio padre in centro salutando le persone che frequentavano la piazza, il bar Pompei, Venanzetti, la bottega di Ermete o i bellissimi negozi che si trovavano lì. Quindi alle prossime elezioni comunali vota Micucci Cecchi nella lista I Maceratesi per Parcaroli.
3: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
13: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
14: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival. Dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
1: Sono Sandro Parcaroli, il nostro centro storico è il cuore di Macerata e un cuore va fatto battere. ZTL gratuita, bus gratis nei festivi, 30 minuti di parcheggio gratuito nelle nostre piazze, agevolazione per chi apre. E nel prossimo mandato, zero tari per chi viene a vivere in centro e il parcheggio di Rampazzara per arrivarci in 3 minuti. Voglio un centro vivo, non un museo vuoto. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
3: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giulli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
4: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
5: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino dei Fratelli d'Italia e capogruppo in consiglio comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
0: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
6: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del Comune di Macerata. Sono candidata nella lista Parcaroli Sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del Comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata, vota Maria Oriana Piccioni nella lista Parcaroli Sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
7: Sono Gianluca Micucci Cecchi, candidato nella lista dei maceratesi per Parcaroli. Sposato con Antonietta Mancuso, anche lei candidata alla medesima lista, con la quale abbiamo due bellissimi bambini, un maschio di 15 anni e una femminuccia di 11. Quando mi sono candidato la scorsa volta l'ho fatto con il preciso scopo che avrei tutelato Macerata e maceratesi contro tutti quelli che non avevano a cuore la nostra città. Ho sempre mantenuto la mia promessa anche quando sono stato chiamato alla carica di presidente della partecipata APM. Questo continuerò a fare se i cittadini di Macerata vorranno riporre ancora fiducia in me. Voglio restituire tutto quello che posso alla città che mi ha dato tanto. Affetti, impegno, lavoro, amicizie, ma soprattutto mi ha dato i ricordi e tutti affettuosi. Sin da quando da bambino passeggiavo con mio padre in centro salutando le persone che frequentavano la piazza, il bar Pompei, Venanzetti, la bottega di Ermete o i bellissimi negozi che si trovavano lì. Quindi alle prossime elezioni comunali vota Micucci Cecchi nella lista I Maceratesi per Parcaroli.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Micucci Cecchi.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 70.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

lacrime sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche

0: conosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatefisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti e buon ascolto. Campagna elettorale agli sgoccioli in vista delle elezioni comunali di domenica e lunedì prossimi. A Macerata i vari candidati sindaco chiudono stasera con iniziative in diversi luoghi cittadini. Gianluca Tittarelli con la sua coalizione di centrosinistra anima dalle 18 piazza Vittorio Veneto con i candidati delle sue 7 liste. In particolare dalle 19.30 alle 20.30 si alterneranno gli interventi dei candidati consiglieri e quindi la conclusione del candidato sindaco, poi musica live ed una proposta gastronomica. Il centrodestra chiude la campagna elettorale a sostegno di Sandro Parcaroli con una festa in Piazza della Libertà dalle 18.30 insieme ai candidati della coalizione e il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Sempre oggi dalle 19 il candidato sindaco del Terzo Polo Mattia Orioli chiude la campagna elettorale con un aperitivo alla rotonda dei Giardini Diaz, affiancato dai candidati della sua lista. Riguardo agli altri due candidati sindaco, Marco Sigona per la civica Officina delle Idee ha chiuso ieri la campagna elettorale con una festa al teatrino di Villa Potenza, mentre Giordano Ripa per la civica Futuro per Macerata ha preferito il contatto diretto con i cittadini fino al termine della campagna elettorale. Ha perso il controllo del motorino su cui viaggiava ed è caduto a terra. È successo l'altra notte a Monte Cassiano. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata, mentre i carabinieri sono intervenuti per i rilievi. Il 21enne residente a Macerata, ma di fatto domiciliato a Recanati, guidava un ciclomotore Aprilia di proprietà di un'altra persona e su richiesta dei militari è stato sottoposto agli accertamenti clinici per verificare l'eventuale alterazione psicofisica. Gli esami tossicologici hanno confermato i sospetti dei carabinieri. Il 21enne è risultato positivo sia all'etanolo sia ai cannabinoidi. Inoltre è risultato che si era messo alla guida del mezzo senza aver mai conseguito la patente di guida per quel motociclo. È stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza con l'aggravante per i reati commessi nelle ore notturne e guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Domani l'Università di Macerata invita studenti, personale universitario e cittadini a partecipare all'ERUA Clean Up Day, l'iniziativa promossa nell'ambito dell'Alleanza Europea ERUA per sensibilizzare le comunità universitarie e locali sui temi della sostenibilità e della responsabilità verso gli spazi comuni. Per informazioni e iscrizioni www.unimc.it. Il ritrovo è fissato alle 10 a Porta Romana, ai Cancelli, in Piazza Annessione. Da qui partirà una passeggiata ecologica lungo il percorso che porterà i partecipanti verso i parcheggi Garibaldi e poi Giardini Diaz, con un'attività di pulizia urbana aperta a tutte le persone interessate a contribuire concretamente a una città più pulita e vivibile. L'iniziativa proseguirà dalle 12 alle 13 con un incontro divulgativo dedicato all'educazione ambientale a cura di Elena Paniccià e Alessandro Battoni. Momenti di forte tensione l'altro pomeriggio a Casette Verdini di Pollenza. Un cittadino senegalese di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine e irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere. L'allarme è scattato intorno alle 18.30 a seguito di alcune segnalazioni sulla presenza nei pressi del bar H7 di un uomo in evidente stato di alterazione che urlava frasi sconnesse e brandiva un grosso pugnale. Sul posto sono giunti i carabinieri che sono risaliti all'identità dell'uomo, il quale nel frattempo si era allontanato. I militari lo hanno rintracciato nel suo domicilio a Pollenza, dove il trentenne ha mostrato un forte stato di agitazione, arrivando a danneggiare una porta. I carabinieri sono riusciti a contenerlo in sicurezza, affidandolo subito dopo alle cure dei sanitari del 118 per una valutazione specialistica psichiatrica. Il trentenne risulta irregolare e gravato da un provvedimento di espulsione del prefetto di Macerata. Importanti risultati per CBF Balducci Group di Monte Cassiano nel 2025. Nonostante le tante incognite nel panorama geopolitico internazionale, un anno caratterizzato dall'aumento dei costi delle materie prime, dell'energia, dei trasporti, la holding Balducci ha comunque registrato un fatturato complessivo di 75,5 milioni, risultato del lavoro sinergico e della crescita delle diverse società del gruppo. CBF Balducci Group chiude l'annualità con un fatturato di 51 milioni e di 4 milioni 500 mila per la CBF SHPH. Cresce anche la controllata PMP Loyal Spa, che raggiunge 20 milioni di euro di fatturato, rafforzando il proprio posizionamento e contribuendo in modo significativo alla crescita del gruppo. In questa direzione si inseriscono il rifacimento della sede di La Spezia e le dinamiche positive legate all'efficientamento del servizio logistico, l'ampliamento del polo produttivo in Albania che ha generato risultati significativi. Continuiamo a sviluppare un percorso orientato ad una forte vocazione internazionale, dice il CEO Massimiliano Balducci, mantenendo però salde le radici nelle Marche, un territorio che rappresenta identità, cultura del lavoro e capacità manifatturiera riconosciuta nel mondo. E in arrivo un nuovo festival a Macerata dedicato al maceratese Rodolfo Craia, attore, regista, insegnante di recitazione, operatore e promoter culturale nel campo del teatro e della musica. Il festival si svolgerà il 15, 16 e 17 giugno nell'Orto dei Pensatori, la bella location in centro storico concessa dall'Università degli Studi di Macerata. È promosso ed organizzato dalla Fondazione Nori Grelloni di Macerata e dalla cooperativa Milano Classica, con il coinvolgimento della famiglia Craia. Ascoltiamo Mauro Binci, organizzatore del festival, nell'intervista di Riccardo Carota.
4: Si mescolano nello stesso spettacolo o nella stessa serata musica, teatro, arte visuale insieme. E alternativamente a quello che fanno tutti i festival che si svolgono nei fine settimana, in realtà le date 15, 16, 17 giugno sono un lunedì, un martedì e un mercoledì, quando diciamo l'offerta culturale è piuttosto scarsa. Saranno due spettacoli a sera. Iniziamo il 15 con uno spettacolo che si chiama Nakba, 20 calligrammi per la Palestina, e che ricorda un po' quello che è stato l'esodo forzato dei palestinesi dalla loro terra dopo l'insediamento dello Stato di Israele. Lo si farà tramite calligrafia, recitazione, visual, musiche.
3: Buongiorno Ceramica, la festa diffusa della ceramica italiana torna domani e domenica 24 maggio, coinvolgendo 60 comuni in tutta Italia. Ad Appignano il borgo si trasformerà in un grande laboratorio a cielo aperto. Domani alle 10, alla scalinata di via 20 settembre, inaugurazione del murales collettivo Lasciamo un'impronta nel nostro paese, realizzato dagli studenti della scuola secondaria Luca della Robbia, sotto la guida della ceramista Marica Sabatini. Alle 17 Giardini Mazzarini e Monumento ai Caduti, taglio del nastro per due opere realizzate dai maestri della scuola MAV, Le Radici, dedicata alla tradizione di leguminaria, e I Germogli, simbolo di rinascita. A seguire, al Centro per le Famiglie, inaugurazione dell'opera Famiglia al Centro, della ceramista Laura Scopa. Durante tutto il fine settimana saranno visitabili ad ingresso libero il Ceramic Store, il Museo della Tessitura e il Museo d'Arte Ceramica. In occasione della Notte dei Musei sono previste visite notturne guidate e tappe speciali alla Scuola di Ceramica MAV. Approvato l'intervento di rafforzamento e riparazione dei danni post-sisma della Chiesa di San Pietro Apostolo in località Villa Torre a Cingoli. La Chiesa è composta da tre unità strutturali: la Chiesa, il Campanile e la Sacrestia. L'edificio originario, di cui rimane l'abside diventata sacrestia, risale a all'epoca romanica. I documenti storici sembrano indicare che l'attuale chiesa sia stata invece consacrata nel 1792. Il costo totale dei lavori è di 1.376.000 euro.
2: Il taccuino.
3: Proseguono nel fine settimana gli appuntamenti di Primavera Bio 2026, iniziativa dell'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica, con la collaborazione dei 3 distretti biologici del cibo delle Marche, Coenergia e Rete Gas Marche. Un ricco calendario distribuito su tutto il territorio regionale per promuovere il cibo biologico, partendo dai luoghi e dalle persone che lo producono. Domani alle 15 appuntamento all'azienda agricola I 3 filari in Contrada Bagnolo a Recanati. Durante la visita guidata si potrà conoscere approfonditamente la realtà aziendale familiare, accorciando le distanze tra produttori e consumatori. Info al numero 338 287 0044. Domani alle 15.30 presso il comune di Montecavallo, evento finale locale del progetto europeo Life Bee Adapt, un patto per l'adattamento degli impollinatori al cambiamento climatico, di cui l'Università di Camerino è partner e che coinvolge il comune di Montecavallo quale ente territoriale firmatario del patto per gli impollinatori. L'evento, della durata di circa 1 ora e mezza, si svolgerà in forma di passeggiata

0: fatta da persone semplici, interessati a risolvere e a voler mantenere il brand di Montecassiano come unica stella cometa, e quindi riproporre al cittadino la volontà di essere coinvolto e essere con noi in questa avventura. Rimettere le necessità dei cittadini al centro dell'interesse dell'amministrazione e capire qual è il loro vivere quotidiano e quali sono le difficoltà. Credo che un'amministrazione debba essere di fianco, socia, e comprendere quali servizi dare, di quali poter fare a meno e come potersi relazionare con il territorio sia fondamentale, soprattutto in un territorio piccolo come Montecassiano.
1: Elezioni Comune di Montecassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Alberta Giustozzi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro.
2: Per una città che ritrova la sua identità e la vocazione alla cultura, all'accoglienza e all'attenzione alle nuove generazioni, scegli di votare persone esperte e competenti. Il 24 e 25 maggio vota la lista Riformisti Macerata per Gianluca Tittarelli sindaco. Riformisti Macerata, radici forti, futuro nuovo.
1: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani.
3: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giulli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
1: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
4: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con l'Università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
1: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli.
5: Alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Macerata, vota e fai votare Strada Comune per Gianluca Tittarelli sindaco. Per una città più giusta, più viva, più nostra. Vogliamo una città dove la partecipazione sia reale, quartieri protagonisti, cittadini coinvolti, giovani ascoltati. Vogliamo una città più verde, più sostenibile e più attenta alle persone, per spazi pubblici vissuti, servizi che funzionano e nessuno lasciato indietro. Macerata può cambiare passo insieme.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi.
6: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.
7: Sono Lattanzi Michele, capolista della lista civica L'Altra Macerata. Una lista nata in appoggio al candidato sindaco Gianluca Tittarelli per il centro-sinistra. Una lista che mette al centro del proprio programma la vicinanza ai cittadini che sono più in difficoltà per colpa della crisi economica e sociale che attanaglia la nostra città, il nostro paese. alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio

0: votate l'altra macerata, votate Zittarelli sindaco.
1: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
2: Buongiorno a tutte e tutti, sono Alice Verdicchio, ho 30 anni, vivo a Macerata e insegno storia dell'arte. Sono candidata alle prossime elezioni comunali di Macerata con il Movimento 5 Stelle. Vorrei rivolgermi alle ragazze e ai ragazzi e anche alle loro famiglie. Nel mio lavoro mi impegno quotidianamente a sensibilizzare i giovani al rispetto dei luoghi di cultura della nostra città. Macerata è un luogo straordinario, una città ricca di storia, di arte e di culture diverse. Il mio impegno è quello di crescere cittadine e cittadini consapevoli, capaci di rispettare, valorizzare e custodire gli spazi che ci circondano, come un museo, una biblioteca o ancora un parco urbano. I nostri giovani oggi più che mai hanno bisogno di amare ciò che li circonda, quindi educhiamo alla bellezza, che vuol dire anche imparare a prendersene cura. Alle prossime elezioni comunali, scegli il Movimento 5 Stelle.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona.
3: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
1: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona.
4: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.
5: E allora 22:26 minuti, in bocca al lupo a tutti i candidati che hanno sfilato in queste giornate qui su Radio Nuova Macerata in Blu. In bocca al lupo anche a voi che andrete a votare, mi raccomando, tutti a votare, a scegliere il preferito.

E dobbiamo ringraziare anche la nostra redazione, Roberta Foresi, Gigliola Guardati e tutti che lavorano ogni ora costantemente per informarci. Grazie, grazie, grazie. Dunque possiamo partire con le voci della notte fino a luna in diretta insieme a Romano. Ancora ben trovati a tutti. Oggi venerdì 22, Santa Rita.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in primo piano.
1: Sì, c'è sempre l'informazione che ci fa compagnia, che ci informa su tutto quello che accade nel locale, nel maceratese e anche nel...

Michele Zarillo, che ogni sua canzone è un tocco al cuore, no? Lo sfiora veramente con queste belle parole. L'alfabeto degli

0: allora è iniziata la voce della notte fino a luna e
1: ricordo il numero, l'unico contatto che abbiamo, un numero, due linee, 0733 23 75 75.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Ancora pochi giorni e poi la stagione degli studenti sarà arrivata alla fine, giusto? Quanti giorni? Proprio li possiamo contare. E poi gli esami, l'ultimo sforzo. La notte degli esami, la notte prima, non si dorme. E vabbè. Comunque, torniamo a noi, 0733 23 75 75 per entrare in contatto.

0: Napulè, Pino Daniele, quanto ci manca Pino Daniele, le sue belle canzoni napoletane. Eh già, ma voi credete agli angeli? Io l'altro giorno ne ho incontrato uno, cioè mi ha parlato proprio, mi ha consigliato.
1: Quello che si prova non si può spiegare qui. Sorpresa.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

Gli Angeli Vasco Rossi. E a proposito di Vasco Rossi, sta preparando un evento davvero importante, unico, non dico a livello mondiale, ma insomma sta preparando un evento importante per i suoi 50 anni di carriera, un evento che coinvolgerà 500.000 persone. Straordinario, eh?

0: Serata piuttosto tranquilla questa, è una serata piuttosto tranquilla, direi tranquillissima. E ricordo il numero di telefono, se volete entrare e fare due chiacchiere, fatele pure, scegliete anche qualche canzone che preferite, che vi tocca in particolar modo. 0733 23 75 75. Siete su Radio Nuova Macerata in Blu, ancora benvenuti a tutti. Chi è in streaming, chi ci ascolta in FM, chi sta poco bene, a tutti un abbraccio. E quando si chiama qualcuno risponde, qualcuno apre la finestra. Pronto?
1: Da molti volevo chiamarti.
0: Paola, benvenuta.
1: Grazie. Da molto volevo chiamare. Poi...
0: Sì, poi che è successo?
1: E poi volevo finire un lavoro, infatti l'ho finito.
0: Tu lavori? Lavori sempre.
1: Sì, anche perché il governo ci dice che dobbiamo lavorare se vogliamo mangiare.
0: Vero, dobbiamo essere forti, non dobbiamo ammalarci e dobbiamo lavorare.
1: Sì. Perché non, siccome non governano bene, allora noi dobbiamo lavorare se vogliamo mangiare.
0: Ti posso dire una cosa, Paola? Sinceramente dico che da quando sono andato a votare, io non ricordo un governo che ha governato bene.
1: No, è vero.
0: Vero? Non so, vero. Non so se è capitato anche a te, questo è il mio pensiero, eh. Non ricordo un governo, adesso vediamo un po' quello che succede.
1: Però adesso in questi ultimi qualche anno, insomma,
0: ha peggiorato, dici?
1: Sì, ha peggiorato soprattutto economicamente, soprattutto gli ospedali, soprattutto prima proprio così non era, insomma, però
0: un po' meglio, dici?
1: Diciamo meno peggio.
0: Meno peggio. Che ti devo dire? Qui.
1: Ma per una visita devi aspettare 4, 5, 6 mesi col CUP, se vuoi col CUP. E se no te le paghi tutte.
0: Ma anche le medicine. Se paga quasi tutto ormai, anche ho scoperto proprio stamattina una medicina che era mutuabile fino all'altro ieri e da oggi si paga.
1: Esatto.
0: Perciò
1: ha detto no, però due all'anno di queste scatoline te le passano, due all'anno. Mandate all'inferno. Io volevo rispondere, poi
0: pronto. Chi c'è con Paola? Pronto?
2: Pronto?
0: Sì.
2: Buonasera.
0: Buonasera, chi è?
1: Saluto, buonanotte Romano, saluto tutti.
0: Ciao Paola, ciao Paola. Grazie Paola. Pronto, chi è? Con chi parlo?
2: Sono Stupor Mundi.
0: Oddio, perché tutte cose difficili? Cioè, ce l'hai un nome tranquillo? Pink.
2: No, questo è un nome molto famoso. Otto secoli fa, uno che si chiamava come me, per quello che ha fatto nella sua vita, è stato denominato Stupor Mundi. Sono due parole latine che significa stupore del mondo, la meraviglia del mondo. È stato giudicato. Lui si chiamava Federico II di Svevia, sì. Ed era un imperatore.
0: Vabbè, allora?
2: Niente. Ho detto che siccome mi chiamo come lui.
0: Ah, Federico?
2: Volevo
0: Federico
2: ricordare chi era questo famoso antenato.
0: Aspetta, ricordo un Federico di San Benedetto io.
2: No. Lì vicino, ma non San Benedetto.
0: Mi sono sbagliato.
2: Grotta a mare,
0: ecco, c'era qualcosa. Sì. Beh, adesso connetto, scusa il ritardo, però adesso connetto.
2: Faccio anche vero.
0: Prima non
2: niente di che.
0: Prima
2: non c'è niente di che.
0: ho staccato la batteria, l'ho messo direttamente sulla presa della corrente, capito? Ogni tanto
2: Ma ho dato fastidio alla signora Paola, io no?
0: No, ma penso di no, perché scusa?
2: Stavo parlando, ha chiuso, non so, signora, dato fastidio, chiudo subito, tanto.
0: Ma no, non dovevo.
2: È solo per fare un saluto.
0: No, ma non doveva di niente di particolare. Ha parlato, ha detto la sua.
2: Se rientro magari può dire la sua su quello che sto per dire io, se vuole.
0: Okay.
2: La saluto intanto, Paola. Allora, io volevo parlare di una categoria di uomini. Mi piace andare un po' sul carattere, sulle, diciamo, le posizioni che assumono certi uomini quando sono giovani e poi lo mantengono anche da adulti. Non so, io penso che tu avrai sentito parlare sicuramente di questa parola, mammone.
0: Mammone, sì.
2: La conosci?
0: Come no, forse.
2: Allora, perché noi uomini diventiamo mammoni? La precisazione di questa qui, voglio dire semplicemente che come popolo italiano noi siamo agli ultimi posti per i giovani che lasciano la loro famiglia per andare a vivere da soli. In Inghilterra, Svezia, Norvegia, nel nord Europa, insomma, Finlandia, a 16 anni già vanno via di casa. Vanno a vivere da soli e quindi con il sostentamento per conto loro. Qui da noi, ascolta che differenza, qui da noi stiamo sull'ordine di 34 anni. Stanno in casa con i genitori, papà, mamma e anche nonni magari, fino a 34 anni. Prima di 34 anni non se ne vanno, o perché si sposano o perché vanno a vivere da soli, arrivano a quell'età.
0: E tu dici è un male? È un male secondo te?
2: Secondo me non è una dimostrazione di autonomia, di voler fare veramente l'uomo che ha i neuroni al posto giusto, perché se quelli a 16 anni che sono dei mostri, sono il massimo dell'intelligenza e noi siamo gli ultimi in classifica.
0: Ma questa classifica non so chi è che la fa.
2: Sono le statistiche, non le ha fatte Federico di Guattamara, queste statistiche. Statistica statale.
0: Se è vero, se non è vero, il motivo non so. E poi non capisco per quale motivo uno deve a 18 anni deve andare via da casa a 16 anni, come fanno, come dici tu, i nordici.
2: Vanno per dimostrare che sono autonomi, che sono cresciuti, che sanno fare a meno.
0: Ma si può dimostrare
2: del padre e della madre che sostengono le loro economie, che li mantengono fino a quello da lì.
0: Ma secondo me, a parte il mantenimento, sì, ok, può essere vero oppure no, perché uno si può mantenere
2: Romano, ma se uno fino a che studia, sono d'accordo, sono del parere, studia, i soldi non ce l'ha, bisogna che ne mantieni il padre e la madre, ma l'università quando è 25-26 stop.
0: Sì, ma a parte ecco il mantenimento.
2: Non è che tu puoi stare all'università fino a 34 anni,
0: Io dico, no,
2: significa che non fai un tubo.
0: Io dico, ma a parte tanto se va a finire sempre lì, vedi, certi giudizi, certe statistiche, se danno solo se va a guardare l'effetto economico, il mantenimento o sì o no. Secondo me c'è anche un valore effettivo, anzi, in primis il valore affettivo di restare a casa fino, a 30 anni. E perché male c'è, scusate?
2: No,
0: voler bene e dare affetto ai genitori e viceversa.
2: Non sto dicendo che fa male,
0: sì,
2: però
0: è
2: una crescita che non viene dimostrata.
0: Ma la crescita c'è comunque, volendo. Perché disturba la crescita, scusa Federico? Uno che sta a casa fino a 30 anni disturba la crescita?
2: Forse no, però non dimostra a padre e la madre che può fare con le forze proprie. Domani quel ragazzo lì sarà capace di mantenere una famiglia?
0: Perché no? Perché uno a 30 anni che ancora sta.
2: Perché se lui ha fatto, diciamo, il sostenuto, il mantenuto, chiamiamolo così, dai genitori fino a una certa età, e che non, magari non trova nemmeno il lavoro.
0: Però aspetta,
2: perché magari non lo cerca nemmeno.
0: Aspetta Federico, io non dico che deve essere uno che sta lì a casa, non dico che deve essere mantenuto dal papà e dalla mamma, sta lì a casa perché può lavorare tranquillamente, può portare a casa un suo stipendio, può aiutare la famiglia e gestirsi da solo, anche se vive lì. Magari la mamma gli fa la magna, ok, ma non è tutto questo grosso problema.
2: È tutto bello fatto, però.
0: È tutto bello fatto.
2: Io ho sentito delle trasmissioni, non so se le conosci, lì a Canale 5, Forum e compagnia, che praticamente ci sono degli uomini che, siccome sono mammoni, lo dicevano lì alla trasmissione, non lo dico io, ti dico quello che ho sentito,
0: sì.
2: È quello che dice le statistiche. Beh, questi mammoni, Romano, volevano, dopo sposati, andare a vivere con i genitori. E ovviamente, siccome è un mammone, non sa distinguere qual è l'amore per la moglie e l'amore per i genitori.
0: Però tu...
2: E dopo ci rimette, Romano, ci rimette la moglie.
0: Però...
2: L'altro giorno la moglie lo ha lasciato. Proprio perché lui dava ascolto ai suoi genitori, in primis non diceva niente a favore della moglie, la moglie ha detto ciao.
0: Ma tu adesso hai fatto un esempio estremo, nel senso che una coppia che si sposa non deve tornare a casa.
2: È quello.
0: Beh, un attimo.
2: Però il mammone lo fa, è più propenso, perché lui è abituato a quel circolo lì.
0: Anche io ti dico, io... Quando mi sono sposato sono rimasto a casa mia, ma nel piano superiore. I miei sono rimasti sotto.
2: Ma ti sei staccato?
0: Ma si pranzava e si cenava anche spesso insieme. E si faceva in maniera amorevole, tranquilla, che io se vivesse ancora babbo e la mia suocera, c'era anche la suocera con noi.
2: Sì,
0: ci tornavo volentieri.
2: Se tu sei in grado di distinguere le due cose,
0: ma sì,
2: e di non fare il partigiano solo per la parte dei genitori, e tenere da conto anche l'importanza dell'amore, dell'affetto, della fiducia che devi dare a tua moglie, allora sì.
0: Ma sì, ma
2: se tu non sei in grado, significa che sei un mammone. E allora il mammone perde l'amore della moglie. Questo è successo l'altro giorno in una trasmissione.
0: Sì, sì, ma
2: non è solo, io ho sentito tanti di questi casi. Voglio dire, se tu sei veramente un uomo, non devi stare ad ascoltare fino alla fine quello che dici i tuoi genitori. I genitori fino a un certo punto ti devono crescere, giustamente, però dopo una certa altezza devo fare loro.
0: Ma certo, ma
2: devo essere io in grado, prima appunto, di sostenere le mie idee con la moglie.
0: Sempre questo, certo.
2: Secondo punto, se io ho la possibilità materiale per andare a vivere con mia moglie e con i miei figli, io ci vado. Non sto lì a ricasca del benessere di mio padre e di mia madre, insomma.
0: No, ma no, ma questo è sottinteso, che non l'ho mai pensato.
2: Non mi sentirei, e infatti non l'ho fatto, non mi sentirei come ti posso dire, consapevole di quello che sono. Sono un uomo, ci riesco o no?
0: Sì, sì, ma...
2: Oppure sono un parassita, voglio essere custodito da babbo e mamma, tanti stanno loro, buonanotte.
0: Ti voglio dire che la generazione tua, Federico, è cresciuta con i genitori, no?
2: Sì,
0: ecco.
2: Sì. Sì, come no?
0: Ti sono stati d'aiuto nei momenti di difficoltà, nei momenti di gioia, hai condiviso,
2: sì,
0: hai sofferto, hai gioito, e in comunità.
2: Sì.
0: Io per dire, con la suocera... Era venuta ad abitare con noi, proprio con me e Cristina sopra, ci stava benissimo.
2: Se uno è in grado di distinguere, come stai dicendo tu, va bene. Molti di essere in grado di distinguere.
0: Ma perché non si deve distinguere, Federico?
2: Perché se tu dai ragione ai tuoi, è tutto lì, eh?
0: No, ognuno fa la, c'ha la parte sua.
2: Ecco, perché dopo dipende anche dal carattere dell'uno e dell'altro, perché, ecco, vedi, ci ha messo questo, non mi piace che ci mette quella particolare sulla cucina, me ce lo mette per dispetto, ecco, vedi, lo fa apposta. Sono quelle stupidaggini che poi dopo vengono ad alimentare il controllo negativo della situazione.
0: Lo so, perché
2: ecco, vedi come è fatta, non si vergogna andare avanti con quelle minigonne, con quelle cose. Sono particolari, Romano, sì, che alla donna, alla moglie, non mi va bene.
0: Dico che
2: il mammone fa questo.
0: Io sai che ti dico che la moglie dell'imbecille è sempre incinta.
2: Come?
0: La moglie dell'imbecille è sempre incinta.
2: Non finisce
0: mai e parto lì, perché
2: appunto bisogna lasciarli crescere.
0: Ecco perché il mondo,
2: noi siamo, è stato sempre detto da quelli che pensano, da filosofi e compagnia, che noi genitori siamo l'arco. Noi siamo l'arco. A questo arco c'è una freccia, quello si chiama figlio. La freccia viene scagliata per conto suo, sì, e non deve andare soggetto all'arco.
0: E beh, certo, questo
2: perché è partito,
0: è fondamentale.
2: È andato via. Dopo questo non è che tu dici, beh, siccome è andato via adesso devo trattare male i miei genitori. Assolutamente. Tutto l'amore, il rispetto, l'affetto, la dedizione non deve mai diminuire. Però tu stai al posto tuo, io sto al posto mio, mia moglie sta al posto suo.
0: Sì, se non c'è...
2: Altrimenti, se stiamo insieme, a te non ti va bene che quello si metta una cosa, a te non ti va bene perché quello non mi fa cucinare e non mi fa la soddisfazione... Sono quelle cose che giorno dopo giorno carica e ricarica, ma diventa troppo, diventa insopportabile.
0: Io tante volte, parlando anche con gli anziani, dico, ma tu a casa tua quanti ne eravate 50 anni fa, 60 anni fa, 8, 9, 10, 12, 15, no? Se stavano tutti quanti insieme, certo c'erano delle cagnere, c'erano dei pensieri non condivisi da tutti, ma si stava insieme, ci si aiutava pure alla fine.
2: Appunto.
0: E se non c'è questo fondamentale, non c'è niente.
2: Un amico qui della zona dove abito io, e me lo ricordo come fosse adesso, aveva una femmina e un maschio. Il maschio studiava, va bene, la femmina si è fidanzata e si è sposata. E è andata a vivere lì con i genitori. Lei se n'è andata via di nuovo con il marito, perché il marito non sopportava più niente, perché i genitori controllavano perfino se beveva la birra, se beveva il vino, se faceva questo, se rifiutava un piatto cucinato dalla suocera, se non andava bene come si vestiva. Sono stati costretti, Romano, e questa è realtà,
0: sì, ma
2: non lo sto inventando,
0: ci credo.
2: Sono stati costretti a andarsene.
0: Succede.
2: Per carità, dopo sono rimasti sempre figli e genitori, ci mancherebbe. Dopo un po' di tempo ritornano qua, la domenica vanno a mangiare dai genitori, però ognuno a casa sua.
0: Certo.
2: E io sono del parere che una dimostrazione di autonomia da parte dei figli,
0: poi il genitore arriva ad una certa età che non può più far niente da solo, ha bisogno d'aiuto.
2: Allora deve essere anche lui, uno, il genitore, propenso a dire: guarda, se io mi comporto che questo non mi può sopportare, quando sono anziano questo non è che viene qua a farmi qualcosa, questo si dimentica pure che esisto.
0: Oppure ci sono delle case di riposo, no?
2: Ti spediscono là, oppure si rifiutano di sapere, ah, ma sta bene, vabbè, pazienza.
0: Ecco.
2: Lo stai in ospedale, ciao.
0: An- Addirittura, proprio visto che siamo entrati su questo argomento, ho sentito proprio l'altro giorno da una persona importante che aveva portato il genitore, la mamma nella casa di riposo, e questa signora si è sentita male, c'è avuto un problema e l'hanno portata dalla casa di riposo a pronto soccorso. E i dirigenti della casa di riposo hanno chiamato il figlio, gli hanno detto: guarda che tua mamma l'abbiamo portata a pronto soccorso perché ha avuto questo problema. E due giorni dopo hanno richiamato il figlio, gli ha detto: guarda, abbiamo riportato tua mamma nella casa di riposo perché ha superato questo problema.
2: Sì.
0: Il figlio quasi si era indispettito della madre che si era rimessa, perché tornando nella casa di riposo il figlio doveva pagare sempre 2000 euro al mese.
2: Certo.
0: Ma ti rendi conto?
2: Certo.
0: E che devo dire?
2: Per dirti come succede la verità a me, no? Io sono padre di due figli.
0: Sì, mi ricordo.
2: Mio figlio Filippo c'ha due lauree, uno è architetto e uno è ingegnere, c'ha due lauree. Mia figlia Gloria c'ha la laurea in architettura.
0: Complimenti.
2: Grazie. E praticamente mio figlio è sposato, c'ha un bambino di 4 anni e vive per conto proprio in un appartamento che ha comprato. E sta distante da me 500-600 metri. Mia figlia non è sposata, è single. E vive da sola, abita non lontano da me perché sta al terzo piano di questo palazzo. Io sto al primo, lei sta al terzo, però vive da sola. Vive da sola al terzo piano con l'appartamento suo.
0: Certo.
2: Però quando vuole, che torna magari che c'è un tetto per me, mamma che mi prepari qualcosa, ci mancherebbe altro.
0: E la mamma è contenta, dai.
2: Ci mancherebbe altro. La domenica, Filippo, la moglie e la bambina di 4 anni, tutte le domeniche stanno a pranzo con me.
0: No, a me è una gioia.
2: Ma per carità, però io non sono di quei genitori, come ti dicevo prima, che va dentro casa dei figli a controllare se c'è la birra,
0: ma
2: se
0: certo.
2: C'è il vino, se c'è il liquore, se ci sta questo, se ci sta quell'altro.
0: Certo,
2: se ha fatto
0: certo.
2: Spesa oppure che ha fatto rovinare, che ne so, un gatto di carne, un gatto. Ecco, vedi come stai tutte queste critiche qua.
0: Giustamente.
2: Io non mi permetto di farle.
0: Giustamente, certo.
2: Non mi permetto.
0: Certo, certo.
2: Non le voglio nemmeno da loro, ci mancherebbe altro. Però non ci vado a rompere le scatole.
0: Ma è normale, certo.
2: Quando ogni tanto mi invitano a casa loro, ci vado. Tranquillo.
0: Sì.
2: Tranquillo. Però loro vivono automaticamente per conto proprio. E io non perché voglio fare il saggio della situazione o quello che capisce tutto, no, assolutamente. Però così è.
0: So.
2: Allora, quando sento dopo queste trasmissioni, queste statistiche, dico, ma allora perché non facciamo crescere i nostri figli?
0: Sì,
2: facciamoli
0: sì.
2: Crescere,
0: io dico
2: facciamoli diventare uomini, facciamo diventare donne anche le figlie.
0: Ma oggi a 15 anni diventano
2: donne. Anche se tu non mi fai crescere e fare appropriarsi della loro vita, a sentirlo lo scoglio, i problemi da superare per conto loro, e quando diventano uomini questi?
0: Comunque,
2: ma ti pare che io, se prima di diventare quello che sono diventato per magia?
0: Sì, sì.
2: È venuto qualcuno che mi ha fatto la magia, sono diventato Federico che sono adesso? No, ho fatto anche i miei errori, ho sbattuto contro la tempesta, ho lottato.
0: Certo.
2: Però se tu a questi ragazzi li fai trovare, come si diceva quando eravamo giovani, il figlio di, non so se l'hai sentito mai, quello è un figlio di papà. L'hai sentito mai?
0: Sì, sì.
2: Perché essere figlio di papà significava che tu praticamente c'hai sempre la pappa menata. Se tu vai fuori di casa tua solo per fare le passeggiate, andare a fare quello che vuoi, lavorare oppure studiare.
0: ma
2: adesso... Ma non devi pensare di andare al supermercato a fare spesa, non devi pensare che arriva il gas, la luce, questo, quello e quello.
0: Ma adesso i figli di papà sono diminuiti perché le condizioni economiche a casa, nelle case non è che sono tanto benestanti, e i figli di papà sono diminuiti.
2: Sì, sono diminuiti, però ci stanno.
0: Sì, sì, ci stanno.
2: Ci stanno, ci stanno.
0: Forse ci stanno più che i figli di papà.
2: I figli vanno aiutati, per carità di Dio, ci potrebbe che vanno aiutati.
0: E soprattutto in questo periodo hanno bisogno veramente di affetto, di amore, di comprensione, di aiuto. In questo mondo, in questo speciale tempo che tutti scappano, no? Tutti vogliono andare via, ecco come dici tu, a vivere da soli, ma ci vuole un attimo le spalle quadrate per andare a vivere da soli. Non è che, non è che dici è facile.
2: Deve dimostrare la capacità. La capacità che poi, se andiamo a fare un discorso futuristico, quello che tu impari, tuo figlio, impari da tuo padre e da tua madre, un domani sarai tu a insegnarlo ai tuoi. Sono chi insegni. Sai, che si fa tutto? Niente, ho fatto il bandevuto e bam bam. Eppure non ho fatto, non ho lavorato perché non trovavo un lavoro e poi mi piaceva dormire alle 10, alle 11 della mattina.
0: Oggi per un figlio è
2: possibile del genere?
0: No, per un figlio
2: è la costruzione, secondo te?
0: Per un figlio è ancora più difficile adesso, in questo tempo, perché i valori sono cambiati. Nelle case certi valori importanti non ci sono più, ci sono altri valori che non sono valori.
2: Sì, dopo quello che stai dicendo tu, l'umanità della persona stessa, quello sì. Non gli devi insegnare solo che devi essere capace di studiare, di lavorare, fare spesa, devi imparare anche il comportamento umano verso gli altri.
0: Una volta contava quello che uno era, adesso conta quello che uno ha.
2: Sì.
0: E questa è la differenza.
2: Sì, sì, adesso ci sta la possibilità di dire, tu non sai chi sono io.
0: Oggi il modello.
2: E io quando sento queste parole
0: il modello
2: mi fanno solo pensare.
0: Il modello dei ragazzi, dei ragazzi forti, è che arriva questo ragazzo davanti a un pub, a un ristorante con una macchina grossa, e con una macchina da 100.000 euro.
2: Appunto,
0: è quello
2: appunto
0: che conta, purtroppo. E forse
2: quello che si trova la pappa menata,
0: forse non si è investito sull'istruzione, sulla cultura. Il problema è
2: un gusto oggi avere la possibilità, la capacità, la volontà di comprarsi una macchina a rate, magari a rate, con il proprio stipendio, e dire a babbo e mamma, ecco, sono stato capace di comprare questo. È diverso dal fatto che tu, pur non lavorando, oppure lavorando poco, magari dormendo la mattina e la sera, ti ritrovi sul parcheggio fuori di casa una macchina nuova che ti ha comprato per la madre. Ti ha imparato quello? Che basta chiedere? Basta chiedere, Romano?
0: È così, c'hai ragione.
2: Lo so.
0: È così,
2: io
0: è così.
2: Non ho avuto questa possibilità perché io a 14 anni, se non lo sai te lo dico io, a 14 anni prima, in tempi miei, si poteva tirare fuori il famoso libretto di lavoro.
0: Sì, sì, sì.
2: Io a 14 anni avevo in mano il libretto di lavoro. I 5 anni che ho fatto di ragioneria per prendere il diploma da ragioniere, io tutte le estati, 2-3 mesi d'estate, io non ho fatto una vacanza al mare. Perché? Perché facevo il cameriere. Andavo a lavorare. Ho lavorato nei migliori hotel e nei migliori bar di San Benedetto. Non so se è stato mai a San Benedetto.
0: Sì, sì, sì.
2: Beh, la Rotonda, la conosci?
0: Sì,
2: la Rotonda?
0: Sì, sì.
2: E beh, quello è uno dei migliori bar. Io ero lì cameriere. Tutta l'estate, non solo 2 giorni, finito gli studi, andavo lì a fare cameriere, cominciavo a settembre scuola, andavo a tornare a scuola. 5 anni di ragioneria, 5 anni di cameriere.
0: Perché
2: dopo passavano, come ti dicevo prima, in mezzo a 30 alunni che eravamo in ragioneria, ci stava sempre il famoso, i famosi, avevo qualcuno, più di uno, famosi figli di papà, no? Allora passavano davanti a quella rotonda dove io lavoravo, e dai Fiorino, mal male! Ma che mi stai dicendo, che ormai devo lavorare, non vedi qua che sto fa? No, sai che succedeva? Allora c'è stato quel bar, alle 1:30, anche le 2, chiudeva.

0: Lo so, caro Federico.
1: Purtroppo c'erano e ci sono ancora oggi le famiglie che ti insegnano questo. Ti insegnano a lavorare, che ovviamente ti insegno quanto vale quelle 100 lire, valevano le 100 lire, le 50 lire, le 500 lire che ti portavi a casa per andare, magari, che non so, a comprarti un pacchetto di sigarette, oppure per andare a sentire. Allora c'erano i jukebox, no?
0: Sì.
1: Qualche volta andavo lì con le amiche e gli amici, mettevo le 50 lire, le 100 lire, doppiavo uno o tre dischi, no? Mm-hmm. Un disco 50 lire, 100 lire, tre dischi.
0: Mi ricordo.
1: Mm. Io quelle cose me lo potevo permettere, perché io lavoravo. Io no. Però ecco, ci stanno modi di insegnare a vivere e modi altri di non insegnare a vivere. Però ognuno fa come crede.
0: Ma sì, tanto
1: ci mancherebbe altro.
0: Sarà sempre così, caro.
1: Io ho questo mio, diciamo, pensiero, non è che voglio obbligare nessuno, ci mancherebbe altro.
0: No, ma ognuno fa quello
1: io
0: che
1: vuole, comandare a casa degli altri. Assolutamente.
0: E comunque tutto nasce dalla famiglia. Tutto nasce
1: sì,
0: da.
1: Sì. Bisogna essere, diciamo, capaci di insegnare ai figli, perché un domani loro saranno anche loro presenti con i loro figli.
0: Per forza.
1: Perché? Perché se non imparano, che gli trasmette? Se tu non impari a fare quello che ti sta insegnando tuo padre, a tuo figlio domani, che gli insegni?
0: Se uno sbaglia e non capisce lo sbaglio,
1: appunto.
0: Rimani sempre.
1: Ovviamente il tutto viene contornato, anche come dicevi tu prima, non ci sta solo questi insegnamenti qui, ci sta anche l'educazione, ci sta il rispetto, ci sta la volontà di studiare, perché io dico sempre, ho detto sempre ai miei figli, e ci sono riuscito, loro hanno preso, l'ho detto, in 2 o 3 lauree. Perché? Perché se tu studi, domani hai più possibilità.
0: Certo.
1: Sei d'accordo?
0: Certo. Apprendi meglio tutto e...
1: Per carità, in questa vita c'è bisogno non solo dell'architetto, dell'ingegnere, c'è bisogno anche del manovale, c'è anche bisogno del contadino, c'è anche bisogno del marinaio.
0: Sì,
1: per carità.
0: È la cultura che fa crescere.
1: Però se tu c'hai la possibilità di studiare, avanzare culturalmente preparato per la tua materia, ci sta dando la possibilità di guadagnare di più, fare una vita un po' più serena, senza troppi problemi, senza doversi arrabattare a fine mese. Caspita, mo' è arrivata la bolletta, mo' è arrivato Lucas.
0: Che c'è qualcuno con te, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Oh, Emilio, il maestro Emilio Guarnieri.
2: Ciao.
0: C'è Federico in diretta con te.
2: Chi?
0: Federico II.
2: Non lo so chi è.
0: Federico II, te lo ricorderai a
2: Federico. Mi sono collegato senza la radio, capito? Lo sai che non mi funziona.
0: Vabbè.
2: Non sapevo che c'era questo signore.
0: Federico, tu te lo ricordi, Emilio Guarnieri?
2: No, non me lo ricordo.
0: Federico, te lo ricordo.
2: Federico, un amico mio si chiamava, però era di Petrisoli.
0: No, è Federico.
1: Ma tu per mondo te lo ricordi, maestro?
2: Stupor
1: Mundi
2: no, però Stupor me lo ricordo. Stupor
1: chi era?
2: Caro mio, se sapessi andare impaurisci.
1: Ti suggerisco, ti ricordo, Stupor Mundi è una definizione latina.
2: Però me lo ricordo questa parola Stupor.
1: Stupor significa stupore in latino.
2: Il latino l'ho insegnato per 50 anni.
1: Beh, io l'ho studiato, va bene lo stesso. Non l'ho insegnato, ma l'ho studiato. Però Mundi, Stupor del Mundo, fu dato a Federico II, imperatore di Svevia. Quindi nato lui nel 1100.
2: Ma qualcosa c'ho nella mente, però.
1: Lui è quello che è nato.
2: Perché io di radio ne ho fatte tante, capito? Sono stato 35 anni con la Radio 1, 15 anni con quella.

0: De Bassi, col quale ho fatto anche delle trasmissioni televisive.
1: Guarda Bassi l'ho frequentato tantissimo.
0: Sì, io quello con Guarda Bassi ho fatto per un anno una trasmissione televisiva. Lui cantava, perché cantava, si portava anche una maga, ma non era quella maga però solida, una maga nuova si portava. Poi facevamo insieme, lui cantava e io leggevo le mie poesie.
1: Sì, sì.
0: E l'abbiamo fatto per un anno, si chiamava Contro Sassi, il giovedì, una volta a settimana.
1: Sì.
0: Per un anno ho fatto questa trasmissione con Guarda Bassi in televisione.
1: Ma io seguivo tutto, anche Corradetti, professore Corradetti.
0: Ah, ma Corradetti, tu pensi che Corradetti a 93 anni mi veniva qui a Pedritoli, tu pensi, a 93 anni.
1: Mm-hmm.
0: Mi veniva a Pedritoli, mi prendeva e mi portava poi su a Smerillo, dove c'era una trattoria, insomma, che si faceva bene, ma maestro, dai, fammi compagnia, ti parlo di italiano, perché lui in italiano penso che era il primo in Italia.
1: Ma
0: e
1: faceva,
0: anche la parola seria.
1: Faceva la costruzione, la derivazione, la
0: provenienza. Tu dicevi, tavolo, subito sì. In greco. Gli dicevi per dire, non lo so,
1: mare,
0: subito in greco.
1: Dipendeva da che cosa?
0: Era una cosa nella lingua italiana, mi ha insegnato
1: ma
0: molto.
1: Ma che cosa nasceva? La radice di quella parola. Lui
0: tutte le radici. E sicuramente in 15 anni che io ho frequentato lui, mi ha insegnato tante cose, mi ha insegnato la lingua italiana.
1: Sì, ma è così, così.
0: E lui me l'ha insegnata lui. E gli ho voluto un gran bene, gli ho voluto. Ma dopo, quando lui mi accompagnava a casa, questo era il problema, che tornava a casa solo, e a 93 anni non ci facevo i piedi, e io mi facevo stare con la paura, e come tornava a casa mi telefonava che era arrivato. Dopo anche ci ho avuto, che mi ha insegnato tanto pure a scrivere, non so se l'hai sentito mai nominare, Gabriele Nebbi, che mi voleva un gran bene.
1: Sì, sì, sì.
2: Beh, siete due, tu Federico e tu Emilio, due ascoltatori di Radio Out, insomma, avete navigato.
0: Sì, ma io
2: tante notti,
0: chiuse,
2: no, con le radio, perciò
0: quando chiuse Radio Fermo 1, e che io sono stato il primo firmatario di non farlo chiudere, noi facessimo una bella lettera firmata da 40-50 ascoltatori, gliela portò Marco alla commissione, non so chi c'era fermo, e io fui il primo firmatario per mantenere la trasmissione, ma non gliel'abbiamo fatta. Allora lo venne a sapere il signor Guardabassi, lo venne a sapere e dice, ma con quale radio, dicete? E allora piano piano cominciai a fare le prime telefonate, poi sai che gli ascoltatori mi chiedevano, vogliamo sentire questo quartiere, e piano piano sono stato anche per quasi 15 anni con Guardabassi.
1: Sì.
0: Ma perché io ero a Radio Fermuno,
1: maestro,
0: poi Romano, tu lo sai,
2: mi hai fatto
0: conoscere Radio Fermuno, tu,
2: sì,
0: mi hai conosciuto ben bene, mi hai portato in Villa Nazareth, maestro, tu ti ricordi?
2: C'è Federico che deve intervenire.
1: Maestro, io molto devo lasciare, però
0: sì, ti saluto, guarda che io mi ricordo questa parola.
1: No, ti voglio, diciamo, far arrivare la conoscenza di queste parole stupor mundi brevemente. Qui da noi dobbiamo ricordarci, perché siamo marchigiani, perché questo imperatore Federico II di Svevia è nato nelle Marche, è nato a Iesi, è nato in un campo di militari, dove la mamma lo ha partorito in una tenda militare. Federico II è nato nel 1194 ed è morto nel 1250.
0: E tu hai preso questo nome perché ti stava simpatico questo nome?
1: No, perché mi è piaciuto quello che ha fatto nella vita. Lui è stato un grande, lui è stato un grande, è stato perfino scomunicato dal Papa, perché una delle crociate, il Papa di allora, lo spedì lì dove adesso c'è Israele, la Palestina, perché voleva soggettare quei popoli al cristianesimo, e lo mandò là con il suo esercito. Però la mente illuminata di Federico II praticamente non ha fatto altro che fare amicizia, dare conoscenza, collaborare con i principali re dei regni lì, è diventato amico di quei regni, e allora non li ha assoggettati alla Chiesa Cattolica, li ha lasciati liberi di pensare la loro religione, il loro comando religioso. Allora il Papa, siccome non ha ottenuto i suoi propositi, i suoi obiettivi, lo ha scomunicato. Però lui, oltre a questo, si è preso anche il bel carattere che c'aveva di essere uno dei più grandi mecenati di allora. Tutti gli artisti più conosciuti nell'ambito della scultura, della pittura, degli scrittori, erano tutti affiliati al suo regno. Lui aveva il regno a Palermo. Allora a Palermo adesso ci sono ancora i resti delle sue costruzioni, le statue fatte da lui. Ha perfino fondato una scuola, una delle prime scuole, per far recitare i personaggi, gli alunni, le poesie. È stato un grande, un illuminato, un mecenate. Dopo della sua vita ha fatto pure delle cose, per esempio lui ha fatto 9 matrimoni, è stato sposato con 9 donne, e con 6 donne, poi ha avuto 8 figli maschi. Uno dei più famosi dei figli, forse lo ricorderete, si chiamava Manfredi.
0: Ah, Manfredi, sì.
1: È uno dei suoi figli. Era uno dei suoi figli, e ha fatto 8 maschi e 3 femmine, figurati.
0: Sì, Manfredi sì, lo conosco.
1: Lo hanno definito stupor mundi per tutte le cose che ha fatto nella sua vita.
0: Benissimo.
2: Un sovrano illuminato, dico.
1: Ma molto, molto. Poi amante dell'arte, di tutto ciò che è diciamo, la cultura. La cultura di allora, lui la professava per tutti. Vabbè. Maestro, ti saluto, ti
0: rispondo tante cose. Sicuramente io sono convinto di una cosa, che senza la memoria e lo studio del passato non si può vivere il presente né programmare il nostro futuro.
1: Ringraziando il Dio, maestro, forse non te lo ricordi, ma io sono cieco.
0: Persona di San Benedetto, non lo so, che
1: ma
0: è
1: no,
0: sì, questo me lo ricordo.
1: Allora io sono cieco,
0: ma ho perso la vista,
1: però ringraziando il Dio,
0: non ti sento più, sarà una 30 d'anni.
1: Sì, sono parecchi anni. Ti dicevo, Madre Natura mi ha tolto la vista.
0: Sì, ma ho capito chi sei, sì.
1: Però Madre Natura, anche se mi ha tolto la vista, la memoria me la lasciava.
0: Ma certo, perché ci sono tanti modi di vedere.
1: Qualcosa mi doveva lasciare, la Roma.
0: Può vedere anche il contatto. Io sai che prendevo, facevo chiudere ai bambini, facevo chiudere gli occhi. Poi dicevo, che è questo? Gli davo il limone. E il bambino mi diceva, è un limone. Dico, vedi? Che non si vede soltanto con gli occhi, ma si vede anche col tatto, capito?
1: Sì.
0: Io insegnavo praticamente ai ragazzi.
1: Sì. Buonanotte.
2: Grazie.
0: Buonanotte, ciao.
2: Grazie
0: Federico.
1: Questo è il tempo che ho rubato.
2: Grazie. Ciao.
0: Romano.
2: Eccolo.
0: Ero eccoci qua. Io mi scuso con lui, perché sono dovuto entrare a caso, diciamo, capito?
2: Ma come mai non ascolti tu, Emilio?
0: Dunque, io l'ammetto, dopo 5 minuti scompare, indovina che mi ricompare, te l'ho detto l'altro giorno,
2: però...
0: mi ricompare mezz'ora dietro, deve passare mezz'ora per ritornare dove stavo, capito? E poi fa sto scherzo, beh, la colpa è del telefonino, signor Romano, perché è un telefonino che costa, ma è per i vecchi e non c'è i riflessi di questi nuovi.
2: No.
0: Ci vorrebbe che io ne compro uno nuovo, ma che ci faccio?
2: No, bisogna che ti
0: ormai
2: fai insegnare.
0: Io, Romano,
2: ti devi,
0: ormai
2: ti devi fare insegnare da tuo figlio che non è colpa del telefonino, è che devi usarlo bene. Dillo a tuo figlio che
0: lo
2: sistema.
0: Sai, sono negato, me la mia letteratura, ma queste cose brave. Ma sai quanti sbagli faccio, non so, invece di dare amicizie le tolgo. Io su queste cose non sono bravo, sulle cose scientifiche, pratiche, ecco, anche se in matematica c'è cioè, 9 alle magistrali. Dunque allora io vado veloce perché chissà quanta gente vuole intervenire. Con Federico ho perso un po' di tempo, perché se, qui vuole intervenire Marco, vuole intervenire Cecilia, vuole intervenire Anna, vuole intervenire...
2: Ormai sono le 11:30 ormai.
0: E allora vado veloce, perché vogliono intervenire tutti. Allora io saluto, faccio subito, non più di 40 secondi, saluto Marco e Paola, Paola Bu, ciao Marco, ciao Paola, poi Betty, Elisabetta, ciao, saluto anche la mamma Silvia e il babbo Luigi, un abbraccio grande a Mirella, poi saluto Dario, Giovanna, Cecilia, un abbraccio grande, Anna dei capelli rossi, ciao Anna,
2: sì,
0: speriamo
2: sì,
0: che stai meglio. Poi Roxy Piero, Roxy ti ho risentito, brava, continua ad intervenire, Roxy e Piero, un abbraccio. Mary Dolentino sempre, alla signora Adele, Giuseppina ciao, ti voglio un gran bene Giuseppina, poi Lucia, ma non l'ho sentita più, non so se c'è, Maria Pia Marchetti, la poetessa grande, il generale, un abbraccio pure, Manolo lo salutiamo sempre. Adriana Castellano, e dai, fai lo sforzo, intervieni.
2: Adriana mi ha scritto oggi e dice,
0: dimmi che t'ha scritto.
2: Dice che non riesce ad ascoltarci.
0: Nemmeno col telefonino?
2: Ha detto che ci riprovava questa sera.
0: Ma nemmeno col telefonino?
2: No.
0: Allora come me, Romano, il telefonino si dovrebbe sentire. Io non me ne intendo, è anche in Germania per dire.
2: Sì.
0: Qualche motivo c'è, allora vedi, sta succedendo come me.
2: Io ho detto riprovaci stasera e poi mi fa sapere.
0: Io mi scuso con Federico, ma non sapevo che c'era lui. Poi Elena di Venerotta, ciao Elena! Poi Anna della Germania, ciao Anna, Danielina, tanto brava, religiosa, beata lei.
2: Aspetta Emilio che
0: nella, chi crede in Dio e nella Madonna.
3: Aspetta, non ti preoccupare.
2: Ah, è Marco, sì.
0: Chi è Marco?
2: Sì, è Marco.
0: Qui?
2: È Marco, vero?
3: Sì, sono Marco. Ciao Marco.
0: Ah, Marco, ciao.
2: Ciao
0: Marco.
3: Senti,
0: stavo dicendo che bisogna andare veloce perché... e dico interviene tutti quanti, ma poi se gli dico mi ha fatto stare, mi ha fatto delle domande.
2: Senti, però devi imparare ad ascoltarci Emilio con sto telefonino, dai.
3: Allora facciamo una cosa maestro, qualche giorno passo da te e ti faccio vedere come fare col telefonino.
2: No,
0: ma c'è anche un altro problema Marco, ti volevo telefonare.
3: Sì.
0: Dunque io ho fatto queste trasmissioni con Guardalassi.
3: Sì, questo lo sappiamo.
0: Capito? E c'ho delle cassette.
3: Sì.
0: E quindi è la prova lampante, perché tu mi metti la cassetta e io in televisione rivedo io e Guardavassi che siamo insieme a questa trasmissione. Siccome mi ha scritto Radio Out, però non lo so se Radio Out ci crede o non ci crede, perché questi di Radio Out sono di adesso, non lo so. E allora mi ha detto maestro, ci fai un favore, perché non ci porti le cassette, non ci mandi le cassette? Però mi ha dato la sensazione, ma questi ci crede o non ci crede che io faccio questa trasmissione per un anno?
3: Non ci credo, non lo sanno.
0: Non lo so, guarda. Allora ti dicevo che queste cassette, se tu io non le so mettere, me le mettevi, ne esaminiamo una ventina, perché io ce ne ho tante, e vedevamo qual era quelli che fare le guardapassi e me.
3: Si può fare, si può fare, si può fare.
0: Quindi un giorno che puoi venire facciamo tutto.
3: Va bene, va bene. Va bene.
0: Allora vado veloce, leggo la poesia.
3: Vai, tranquillo, sì. Tranquillo.
0: Dunque questa poesia, una piccola spiegazione perché ci potrebbe stare degli studenti. Questa poesia, e tu lo sai Marco, te l'ho detto sempre quando andiamo in macchina insieme, la poesia è importante, è il tema. Le poesie le sa scrivere anche i bambini, se tu vedi un bambino le guida, te le scrive la campagna fiorisce, il cielo è stellato, questo tipo di poesie le sa fare tutti, anche i bambini. Però qual è importante nella poesia? Il tema, come quello della madre, no? La madre che aspetta il figlio finché il Signore non perdona, quello è un tema grandissimo per dire, no? Cioè la poesia è importante quando c'è il tema, e il tema deve essere dell'uomo. A che è servito il sabato del villaggio? Che per far capire che la felicità sta nell'attesa della felicità. Ma di che si è servito lo guardi? Della piazzetta e di Recanati, per dire. Quindi importante è il tema. E che dico in questo fatto? Per gli studenti che so che stanno in ascolto tanti, che io dico che adesso fiorisce tutto, no? Tu esci, io rimango sbalordito a vedere la ginestra tutta gialla, a vedere questo, quell'altro, tutto che fiorisce. Allora mi è venuta un'idea, ma tu pensi, quelli muore durante l'inverno, non c'è più niente, e poi rinasce. Invece io no. Se io muoio la questione è chiusa, capito? Cioè dico che la differenza tra la natura della ginestra o delle piante è diversa da quella, diversa da quella semplice, dell'uomo.
3: Cioè, noi siamo complessi, ma la natura è semplice.
0: Quindi dico che è diversa la natura dell'uomo. E io spiego proprio questo. Adesso allora la leggo.
3: Vai tranquillo.
0: Questa è stata pubblicata, Romano, forse non lo sai, è stata pubblicata e mi ha dedicato una pagina la più importante rivista letteraria d'Italia. È come un libro, usciva ogni 3 mesi, è come un libro. Una pagina intera l'hanno fatta per la mia modesta persona. E era un trimestrale, luglio dicembre 1993, era un periodico trimestrale famoso è stata una soddisfazione perché è la più importante d'Italia, è fatta bene, te la faccio vedere quando vieni. Allora, io non fiorisco con i ciliegi. Torna a vivere il pesco in primavera, di bambagia si copre il bianco spino, acqua nuova che i greti trasforma, dai monti si scioglie, leviga i canali. Ride la viola tenera sui fossati, gli andaglie azzurre, ubriache d'amore, fra i salici del fiume si rincorrono lieti. Da un angolo di buio il tutto osservo carico di pena. Io non fiorisco coi ciliegi, di sasso è la terra ove affonda le sue radici l'albero della mia vita. Emilio Guarnieri.
2: Bella, sì.
0: Mi fai bella. Sentire Romano allora, che sì. Mi piace tanto, perché sono stato sempre un uomo libero con i miei pensieri, ci ho rimesso. È meglio essere del gregge, perché poi ti fanno favori, eccetera, eccetera. Io non ho fatto lo schiavetto a nessuno, sono stato un uomo libero. Con i miei pensieri ci ho rimesso tante cose, ci ho rimesso tutto, ma non mi importa, la libertà. Allora fammi sentire libertà, però cantata questa volta da Romina Power e Albano, libertà. La dedico a tutte le persone che non fanno parte del gregge e lottano per essere libere.
2: Va bene.
0: Libertà. Ciao signor Ruano, buonanotte, un abbraccio Marco, salutami tanto a anche Paola, ciao.
2: Ciao Emilio.
0: Ciao, ciao, grazie, ciao, ciao Marco. Ciao.
2: Allora Marco.
3: Bene, ce la vogliamo? Romano, che dici?
2: Certo, sì.
3: Allora, questa sera ho scelto, non è una canzone allegra, però come testo è bella, insomma, è quasi uno sfogo di una persona. Il titolo originale si chiama Honey, miele, anno 1968, gli autori Bobby Russell, traduzione in italiano Daniele Pace. La cantava a suo tempo, quando è uscita questa canzone, sia Giuliana Valci che Bobby Solo nel 1968. E io molto indegnamente cercherò di farla questa sera.
2: Sì, ok.
3: Parto in do.
2: Sì.
3: Le rose già fiorivano, l'inverno era pallido e se ne andò. Quei giorni io ricordo che volevi ancora bene a me e mi lasciasti. Da prima non sapevo più se vivere o morire, ma dopo un po' tornai ancora a vivere perché sapevo credere, credevo in te. La nostra casa è piccola, ma la tenevo in ordine solo per te. Vivevo solo e triste, ma avevo una speranza dentro di me. E i mesi ormai passavano e gli occhi miei cambiavano sempre di più, finché un giorno limpido trovai una tua lettera scritta da te.

0: Un giorno di dicembre ormai, ormai non ti pensavo più quando tornasti. Ero vicino all'albero e sorridesti subito vedendo me. Bastava una parola e mi sarei gettata in braccio a te. Ma la mattina dopo mi hai detto questa frase, poi te ne andasti. Amore, mi manchi, ma non tornerò. Amore, mi manchi, aspetta se vuoi. Le rose già fiorivano, l'inverno era pallido e se ne andò. Le rondini mi han detto che in quella casa piccola non torni più. E adesso amore non so più se vivere o morire senza di te. Bastava una parola e mi sarei gettata in braccio a te. E adesso non so più se vivere o morire senza di te. Però se sono morto ormai, amore mio, mi mancherai. Amore, mi manchi, ma non tornerai.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Ecco, sì.
2: Ci siamo.
1: Bene, bene, bene, bene.
2: Io aggiungo una cosa. Io il finale l'avrei scritto in un altro modo. Io avrei detto sul finale: amore, mi manchi, ma vedi dove devi andare. In questo caso qui. Bene, ringrazio te, saluto tutti gli ascoltatori e mi ha fatto piacere sentire il maestro Guarnieri.
1: Certo.
2: Non faccio l'elenco perché già ci ho messo tempo con la canzone, ma tutti, inizio da nord a sud,
1: okay,
2: da Anna dai capelli rossi e finisco con Elena di Venarotta. Ecco, in quest'area ci entrano tutti gli ascoltatori.
1: Bene, grazie.
2: Buonanotte Romano.
1: Ciao,
2: buon
1: Marco.
2: Proseguimento.
1: Buonanotte.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. 23:51, pronto?
3: Pronto Romano, buonasera.
1: Oi Umberto, ciao.
3: È tanto tempo che oggi si sente.
1: È un pezzetto, sì, sì, sì.
3: E non ho scritto più niente, mi sono...
1: Stai in pausa.
3: Inaridito.
1: Piano piano ritornerà.
3: Passano gli anni.
1: No, ci sono dei periodi che uno non gli va di scrivere, non c'ha idee, ma è normale.
3: Come qualcosa che si spende.
1: Ma non è spento, è messo in pausa, non è spento.
3: Diciamo così che è più meglio lì. Senti, c'è una poesia da leggere.
1: Perfetto.
3: Ragazzo rallenta. Ormai credo di aver dimenticato le vecchie ricorrenze e tradizioni, festose, allegre manifestazioni, gioiosi appuntamenti del passato. Senza calore umano è il Natale, e la Befana non fa più paura. La dedica la vecchia sua figura, rare le mascherate a carnevale. Un'invadente neotecnologia ha cancellato giochi e desideri. Oggi, ragazzo privo di pensieri, domani uomo senza fantasia. Riga rallenta, se vuoi ritrovare nel mondo così tanto complicato, tra calcolo, guadagno e risultato, la dignità col tempo per amare. Fermati a Capodarco, un bel mattino vedrai sorgere il sole in lontananza. Forse ritroverai quella speranza che avevi nel tuo cuore da bambino. Umberto Fratello.
1: A Capodarco si ritrova tutto. È vero. Grazie Umberto.
3: Di niente, ciao, buona serata, buon proseguimento.
1: Ciao, ciao, ciao. Allora, 0733 237575, sono le 11:52 minuti. Benvenuti a tutti quelli che si sono collegati da poco, che non dormono come noi.
4: Buonasera!
1: Eccola Roxy. Ciao.
4: Ciao, stasera è il gran revival di Radio Out.
1: Intanto...
4: Siamo tutti di Radio Out.
1: Siete allora, tutti figli Romano. Di Radio Out, sì.
4: Siamo tutti figli. A proposito dei figli, io ce n'ho due dei figli.
1: Che ha fatto?
4: Tutti e due hanno studiato, hanno fatto ragioneria, tutti e due sono ragionieri. Ma nessuno dei due ha fatto i ragionieri. Comunque, sorvoliamo.
1: Pazienza.
4: Però ognuno fa quello che gli piace, no?
1: Certo.
4: E mio figlio è anche che ha studiato, però... ha un'istruzione, ha voluto lavorare con il padre finché è stato qui in Italia, ha lavorato sempre con il padre, l'ha aiutato sempre.
1: È importante che quello che fa gli piace farlo, tutto qui.
4: Adesso però sta a Bucarest, in Romania, perciò fa un altro lavoro.
1: Vabbè.
4: E mia figlia pure ha fatto sempre la commessa, il lavoro che gli piaceva, anche però anche lei era ragioniera, ha studiato pure lei. Intanto l'istruzione serve sempre, no?
1: E come no, è importante.
4: Allora, adesso io ti volevo dire che i figli viene su secondo la famiglia. Se è una famiglia che va d'accordo, che non c'è, che c'è l'armonia, i figli vengono su buoni come sono stati educati, sì. Io penso.
1: Sì,
4: penso,
1: spesso è così.
4: Io penso che dipende dalla famiglia.
1: Non sempre così, ma spesso è così, c'è ragione, sì.
4: Prendono l'esempio dai genitori.
1: Si dice, no, quando c'hanno le radici buone, la pianta, anche se sta male, piano piano ritorna sana.
4: E
1: così.
4: Non me la date, dispiacere grosso, no. Allora adesso però voglio dedicare una bella canzone al maestro, che è tanto gentile, che ci saluta sempre, a me Piero.
1: Sì.
4: Gli dedichiamo Monastero Santa Chiara, perché a lui gli piace tanto le canzoni napoletane, no?
1: Sì.
4: Se ce l'hai cantata da Nina.
1: Sì, Santa Chiara.
4: Ti ringrazio infinitamente. Ah, poi ti dovevo dire una cosa, ti ho telefonato proprio apposta per quello. Allora... nel mio discorso abbiamo parlato di pomodori.
1: Sì.
4: E sai che bisogna dargli l'acqua ramata per fargli venire bene, no?
1: Ecco, stavo parlando proprio stasera con Cristina. Quando si dà quest'acqua ramata?
4: Quando si dà, adesso dopo lo chiediamo a Piero. Però io ti dico una cosa, noi abbiamo fatto un'altra cosa invece di dargli l'acqua ramata. Abbiamo preso un filo di rame. Sai, no? Anche quei fili della luce, no?
1: Sì.
4: Che ci si fa gli impianti, no? Dentro c'è il filo di rame. Allora tu prendi. Che dici, Piero?
1: Fischia tutto.
4: Un filo di rame, no? Tu gli levi quella plastica, perché fuori c'è la plastica,
1: sì.
4: Dentro c'è i fili di rame,
1: sì.
4: Capito? Per esempio quella plastica bianca, che dentro c'è i fili di rame,
1: sì.
4: Fili della luce, insomma, no?
1: Ma però è meglio dai.
4: No, prendi uno di questi fili di rame, questi fili di rame, lo prendi, poi lo infilzi dentro il pomodoro, dentro la pianta del pomodoro.
1: Sulla
4: vicino alla radice, capito? Vicino alla terra, vicino alla radice. E non gli dai l'acqua ramata, perché lui il rame se lo succhia da quel filo, capito? Quando ce l'ha imparato proprio un contadino.
1: Ma funziona?
4: Meglio di lui che lo poteva sapere. E poi funziona, ha detto Piero. Infatti noi ce lo mettiamo.
1: Noi
4: abbiamo tre piante e già ce l'abbiamo messo.
1: Questo
4: il filo di rame dentro. Da una parte all'altra della piantina.
1: E quello lo lasci sempre infilzato sul...
4: Lo lasci infilzato sulla pianta, no? Vicino lì alla terra, vicino sotto c'è le radici, poi viene fuori, come viene fuori lo stelo verde quando viene su.
1: E non c'è bisogno di dargli il verde rame?
4: Esatto. invece di dare il melodramma ci metti anche sulla terrazza, sta di piedi, sporca tutto, no? Quando beh, dai certo. Il rame, invece tu ci infilzi dentro sto rame, sto filetto di rame. Beh,
1: questa
4: e
1: è
4: fa
1: proprio,
4: come il rame,
1: questa è nuova,
4: funziona
1: proprio.
4: A me già me ne è nato uno, di pomodoro,
1: e anche a noi. Anche noi, sì, sì, sì.
4: Intanto è una soddisfazione.
1: Sì.
4: Io tutti gli anni lo pianto il pomodoro, tutti gli anni, e me ne ha fatti sempre tanti, l'anno scorso tanti, tanti.
1: Bene, bene.
4: Spero quest'anno pure.
1: Ma certo.
4: Va bene, io ho detto tutte le cose mie, e adesso saluto tutti quelli che sono all'ascolto. E quelli che sono intervenuti,
1: ma
4: e che interverranno.
1: Ti chiedo un'altra cosa, ma il vederame si porrà anche sulle melanzane, sulle zucche?
4: No,
1: il col filo, proprio il vederame.
4: Ho sapere che si porrà dappertutto, io non me ne intendo.
1: Ma questo vederame, questo vederame, a che serve? Che è un
4: sarà una specie di concime, non lo so che serve.
1: Lo stesso che dai il pomerato, perché sembra a casa mia ci sta un sacco di formiche.
4: Che fa? Che gli fa il pomerato? Che fa la
1: pomerata? Non si ammala?
4: Proprio sì, per non farlo ammalare, no?
1: Ah,
4: lo fa crescere bene, capito? Però poi noi abbiamo fatto con...
1: Per eliminare le formiche invece sui pomodori, sono pieni di formiche sulle melanzane, chi si può dare?
4: Questo non lo so, Piero, tu lo sai per eliminare le formiche che sono piene sulle melanzane sui
5: pomodori? Io ce l'ho una polveretta.
4: A noi ci è stata regalata una polverella.
1: Chiederò al consorzio.
4: Sì, al consorzio sicuramente lo sa. Che tu gli dai quella lì, ci metti quella lì e sparisce tutte le formiche.
1: Va bene.
4: Io magari quando mi vengono dentro casa, che ci metto? L'aceto. Ci metto l'aceto, allora un pezzo di carta, faccio no quella carta scotta imbevuta d'aceto,
1: scappa
4: e
1: via.
4: La metto dove mi va le formiche vanno via, sì.
1: Va bene.
4: Oppure se le vedo sempre con questa pezzetta bagnata d'aceto, le prendo e le tolgo.
1: Va bene, però, grazie del consiglio.
4: Niente, però il filetto mettecelo dentro i pomodori,
1: sulla pianta,
4: che funziona.
1: Su una pianta ce lo metto, basta che.
4: No, su tutte mettelo, mica gli fa male.
1: Se me lo secca dopo te vengo a trovare.
4: Ma non te lo secca, a me non me l'ha seccati mai.
1: Vabbè, proverò.
4: Se lo dice pure Piero, che Piero ci mette sempre, tutti gli anni ce lo mette.
1: Un filo quanto lungo?
4: Un filo è corto. 3-4 centimetri, okay. Come te la infilzi dentro la pianta.
1: Ok.
4: Ha detto basta che gli vada parte a parte, Piero.
1: Deve infilzarlo parte a parte sul tronco del pomodoro.
4: Sì, sulla piantina sotto.
1: Vabbè, proveremo un po'.
4: Provaci, vedrai che funziona.
1: Ok.
4: Ok, ti saluto a te, a Cristina e anche alla tua mamma.
1: Grazie mille, un abbraccio
4: e
1: a voi.
4: Adesso al maestro gli diciamo così, che la prossima volta che dice le poesie, e lo ringrazio, lo saluto tanto, ci dice quella, non sempre il tempo la beltà cancella, mia madre ha 60 anni, e più la guardo e più mi sembra bella. Questa poesia qui, a mia madre, mi sembra che è proprio di Edmondo di Amicis.
1: Peccato che il maestro non ascolta, non sente.
4: Non sente.
1: Ha detto che non sente.
4: Allora la prossima settimana, se io sto a casa, quando c'è lui, intervengo, così glielo posso dire.
1: Certo.
4: Va bene, grazie pure che lui la sa a memoria, perché a me questa me la diceva sempre mia nonna e mia madre, perciò... È bellissima.
1: Bene.
4: Ok, ti saluto.
1: Ciao,
4: saluto
1: Piero.
4: A tutti, buonanotte a tutti.
1: A voi,
4: anche
1: grazie.
4: Piero ti saluta.
1: Grazie a voi, ciao.
4: Ciao.
1: Allora, è superata la mezzanotte da 2 minuti, dunque è finito il 22 maggio, Santa Rita, la ricorrenza se n'è andata. poi magari qualcosa diciamo di Santa Rita. Adesso invece è il 23 maggio e questa è un'altra data importante, una data da ricordarsi, perché c'è stata la strage di Capaci a Palermo, no? Dove Falcone con le guardie, la scorta, sono morte in quella attentato terribile del 23 maggio del 92. Mamma mia, quanti anni sono passati. Ero in radio io quel pomeriggio, era di sabato pure, il 23 maggio del 92. Pronto?
6: Pronto, sono Giovanna.
1: Giovannina,
6: ti volevo salutare.
1: Grazie, grazie.
6: Ho sentito tutte queste belle voci, tra cui Federico, sai da quanto tempo che non lo ascoltavo.
1: Infatti, non ha più.
6: È una voce vecchissima di un tempo, guarda, ho passato il piacere di sentirlo.
1: Appassionato di Federico II. Sì, me lo ricordavo.
6: Saluto Marco, va bene. Paola pure, saluto a tutti.
1: Sì.
6: Anche Rox adesso che ha parlato di pomodori. Io questo non lo sapevo perché c'avevo l'orticello quando stavo a Civitanova a casa paterna, no? Ma io non gli davo niente i pomodori.
1: Niente, niente?
6: No, no, perché dice il verderame che non è... anche mia figlia, no? Per essere più buono il pomodoro. C'era quella accanto a me che lo dava, io no. Una volta mi ha fatto un pomodoro che usava mezzo chilo. Senza dare in mente, la qualità tante volte dipende, che ne
1: sì,
6: so.
1: Sì, sì, non so sempre.
6: A me faceva qualcuno in meno, però era più saporito, che ne so. Il veterano penso sempre una cosa chimica,
1: Sì,
6: no?
1: Beh, all'inizio... viene protezione.
6: Forse è meglio, come ha detto Rock, che con questo filo questo mi dare più naturale, che sarà lo metti sulla terra vicino alla pianta, no?
1: Proverò. No, proprio sulla pianta bisogna infilzarlo sul busto del pomodoro
6: sul busto, vabbè, ma
1: parte
6: no,
1: a parte, hai detto
6: sì, da una parte e da un'altra metti di
1: speriamo che beh, ci voglio provare.
6: Non lo so, io adesso non c'ero più il letto perché abbiamo venduto giù. Mia figlia mi ha portato un vaso con una pianta di melanzana. Dico, ma come metti sul balcone? Lui è chiuso il balcone. E poi ci prende il cuore la mattina, gira proprio a tardi lì. E allora vedo che si partisce un po' la foglia, dopo. Oggi è venuta e ha detto, mamma, dopo gliela dai un buchetto d'acqua. E io dico, domani mattina gliela do. Perché quando è tanta acqua pure nemmeno va bene. Ma loro sai come ha fatto il compagno? Ci ha messo sotto il fieno, la cosa del fieno, che ne so, sotto la terra per stare avanti nel meglio. Detto.
1: Non lo so. Tante tecniche.
6: Foglie, cioè, capito, le cose di fieno sopra.
1: Sotto il vaso.
6: Erba secca. Sopra, non c'è sopra. La terra proprio, è sotto, fatto anche su casa sua e si fa così.
1: Ho capito,
6: Io non lo so, come me l'ha portato, l'ho lasciato lì, adesso proprio ti dirò se mi fa la melanzana.
1: A noi già ce l'ha fatta, due piantine ce l'ha fatta, sta crescendo.
6: La melanzana?
1: Melanzana, sì.
6: E la messa è proprio, me l'ha portata, l'ha messa tardi, capito?
1: Ma noi, ma sai quant'è che le abbiamo piantate 10 giorni fa? Ha già fatto i pomodori e le melanzane.
6: Hai visto?
1: 10 giorni.
6: Sarà una settimana che me l'ha buttato il grosso vaso. Sembra che è venuto su già un pochino. Dopo ti darò la risposta se ne fanno
1: le va bene, va bene. Ok.
6: Ciao.
1: Ciao Giovanna.
6: Buon proseguimento.
1: Grazie, ciao.
6: Ciao.
1: Questa sera... pomodori, però veramente questa col filo di rame è nuova, proprio nuova, originale. Allora 0733 23 75 75, questa è Radio Nuova Macerata in Brui, sono Romano, siamo in compagnia fino a luna e adesso mando la canzone per il maestro Emilio Guarnieri, Albano e Romina Power, La libertà, libertà, che bella parola.

0: E beh, è una delle più belle parole in assoluto, no? Libertà. Questa era una canzone che ci ha richiesto il maestro Emilio Guarnieri, era Albano e Romina a cantarcela. E libertà, libertà, in quanti paesi manca la libertà? Io adesso ho dato una sbirciata nel web, su internet, e mi è comparsa una fotografia di una famiglia, due genitori che stringono i tre figli piccolini, ci avranno 3-4 anni, due bambine e un bambino. Questa famiglia è stata sterminata nella notte del 19 e 20 maggio. Un bombardamento da parte degli israeliani in Libano, ai confini con Israele, in un quartiere, e hanno bombardato e hanno ucciso questa famiglia, questa coppia giovane. Si vede dalla fotografia, sono due genitori giovanissimi con questi tre bambini che li stringono, che purtroppo non ci sono più, non ci sono più. E insieme a questi cinque della famiglia hanno anche sterminato tutto il resto della famiglia, sono in 14 che insomma non ci sono più. Questo bombardamento hanno sterminato, ucciso un'intera famiglia nel sud del Libano, e lì si continua ancora a fare guerra. Allora, la canzone che ha richiesto Roxy, eccola.
1: Ti mando
0: Monastero di Santa Rita e Santa Chiara, scusate.

0: Mistero e Santa Chiara, cantata da Mina. Questa è la canzone che ci ha richiesto Roxy. 0733 23 75 75, se volete chiacchierare, se volete chiedere anche musica a quest'ora, se non dormite, se insomma avete voglia di stare svegli, di non dormire, passatela con noi. Pronto?
1: Eccola
0: Daniele, che non dorme mai.
1: Io no.
0: Dormi poco.
1: Se c'è poco ce vado.
0: Tra poco ci vai anche tu, certo.
1: Io mi sono messo in ascolto che sono cingato il nostro guerrieri. Che a quel da lì in poi ho sentito tutto. Saluto Rossi Piero, sì. Marco e Paola. Io ci avete parlato.
0: Oh, di pomodori, di...
1: Ah, pomodori, sì, che mi piacciono i pomodori, ah. In salata.
0: Vero.
1: I piselli no.
0: I piselli no.
1: No. Adesso sto imparando a mangiare anche quelli, piano piano. Imparo tutto.
0: Piano piano, certo.
1: Però i pesci per le prime volte non mi piaceva. Adesso sì.
0: Bene.
1: Io non sono andata al gruppo, c'è la domenica, perché in questi giorni c'è tanto da fare in parrocchia.
0: Bene.
1: Io sono in carica.
0: Tu sei
1: in carica, io in parrocchia faccio tutto.
0: Tu sei forte, sì.
1: Sì. La risposta ancora non è data. Speriamo bene.
0: Io penso che se non te l'ha data ancora, non è insomma è buona come risposta.
1: Speriamo, perché anche altre persone, amici e amiche, ma è più buona come hai detto tu.
0: Penso pure io.
1: Poi mi puoi mettere un disco di Pooh?
0: Di Pooh? Sì. Certo.
1: Quello che vuoi tu di Pooh.
0: Va bene.
1: Allora saluto Marco e Paolo, Rossi Piero, Maria Pia di Milano.
0: Sì.
1: E quella di Ancona. Hanno saputo, come sta?
0: Non so niente, non so niente. Adesso lo chiederemo.
1: Sono ascolto Maria Pia, che mi fa sapere come sta.
0: Esatto, Maria Pia.
1: Maria Pia, sei l'ultima da parte mia.
0: Sì.
1: Hanno saputo.
0: Sì.
1: Hanno germani tutti quanti. Non ci lascia nessuno. Un bacione a Cristina, tua mamma.
0: Sì. Okay.
1: Adesso sto in ascolto, un bacione a te, buon sabato e buona domenica.
0: Altrettanto a te, Daniela.
1: Tanto il maggiore saluto.
0: Sì.
1: Ciao.
0: Ciao Daniela.
1: Ciao.
0: Daniela, sempre presente nei nostri appuntamenti qui su Radio Nuova Macerata in Blu. E allora, mezzanotte 18 minuti. E... sì. Maledetta primavera.

0: maledetta primavera, anche se in questo fine settimana in tanti dicono che sia un assaggio dell'estate che arriverà. E effettivamente sì, cioè, si sente la temperatura che è abbastanza alta. Allora, oggi è il 23 maggio, la giornata di Santa Rita è terminata, dunque oggi è sabato 23 e Santa Rita era il 22 ieri, e c'è un proposito che si deve fare, adesso ve lo leggo, sì, vale la pena farlo, tanto non costa niente, facciamolo perché lo trovo interessante, perché è una pratica antica, vecchia. Pronto?
1: Romano, se vuoi leggere, sono Maria Pia ancora, no, se vuoi leggere ti aspetto.
0: Dici, tranquilla, la leggo più tardi.
1: Ah, va bene, sì. È sempre un piacere sentirti leggere le cose molto interessanti.
0: Sì.
1: Comunque, buona serata a tutti, ringrazio chi mi saluta. E vedo che ci avete da fare col pomodori, io invece
0: sì.
1: Ma contento dei fiori. io c'ho i fiori che mi sbocciano da un anno all'altro. Nel mio orto, diciamo, del balcone, ho buttato dei sedini sia del basilico che dell'origano, ma sta nascendo carino.
0: Oh, vedi.
1: Perché c'è un po' il pollice verde io.
0: Ho capito.
1: Non so, cioè, non avendo terra, niente, non posso piantare niente, però c'è un balcone pieno di fiori
0: bello.
1: E poi c'è un sacco da lei che me ne fa più un regalo, più. Quelle fanno molto bene,
0: sì,
1: curative.
0: Per tante cose, sì.
1: Quindi è così. Va bene, ti saluto perché questi giorni posso parlare poco, ho avuto problemi con i denti.
0: Aia.
1: Ho fatto un lavoro ho dovuto fare un ponte nuovo che mi si era rotto e mi ha rovinato un po' la bocca, allora bisogna che sto zitta.
0: Aia.
1: Purtroppo succede.
0: Succede,
1: mi ha fatto, sta male abbastanza e vabbè, spero che guarirmi presto.
0: Ci vorrà un po' di tempo, però certo che.
1: Sì, perché oltre che ti costa un sacco di soldi. Quindi mi ha fatto star male bene perché non riuscivo né a parlare né a mangiare, un disastro.
0: Annaggia.
1: Che vuoi fare? Tanto ci vuole. Due settimane fa un'infezione agli occhi. Un periodo un po' strano per me.
0: L'effetto della primavera sarà, che ne so. Qualche allergia, no?
1: Che ne so. So che prima ci ho avuto.

0: fa con gli occhi 3-4 volte dal medico, insomma si spende un sacco di soldi, perché adesso oltretutto si paga quasi la maggior parte delle cose, si pagano.
1: Senti Maria Pia, portaci i saluti di a cosa alla Gabriele Rossi.
0: Sì, ci ho parlato ieri, stava discretamente. Stava discretamente, adesso si dà la pittura. Siccome lei è molto brava, oltre a cantare, scrivere poesie, è molto brava anche a dipingere.
1: Sì, sì.
0: Ma adesso mi ha detto che sta facendo, se lei, siccome lei ha recitato tanti anni col marito, allora adesso dalle fotografie che gli hanno scattato, lei ci tira fuori dei quadri. Ed è brava, ogni tanto me ne manda uno per farmi vedere quello che fa, è bravissima.
1: Gli mando la mia foto adesso.
0: Ti sento piano, no?
1: Gli mando la foto, con la mia foto.
0: Ce la fa, sa? Guarda che è brava. È di una bravura, ti dico, rimarrai meravigliato per quanto è brava.
1: Ma lei ci ascolta la sera?
0: Lei ascolta se non dorme.
1: Sì,
0: io penso che gli diano delle pasticche per far dormire, per non sentire dolore. Perché questi giorni mi ha detto stava discretamente, però io ho provato dei giorni e giorni da chiamarlo e non mi rispondeva mai. E allora sai, lei dice forse era il telefono basso, però quando ci provi una volta e due, poi dopo io non cerco a fare le lunghe telefonate, perché se dorme voglio che riposi.
1: Giusto, sì.
0: Comunque ieri mi ha detto stava discretamente, stava pitturando. Saluta tutti, mi ha detto se li chiami salutali tutti, siete tutti nel cuore. Guarda che ti vuole bene a tutti, eh?
1: Certo, ci
0: va bene Romano, buona serata.
1: Grazie Maria Pia.
0: Un saluto a tutti, non faccio nome, ma vi saluto tutti e parlo poco perché non ce la faccio.
1: Bene.
0: Buona serata, ciao.
1: Ciao a te, grazie.
0: Ciao.
1: Maria Pia Marchetti che ci porta sempre i saluti di Anna dai Gabrieli Rossi, noi contraccambiamo. Pronto?
2: Romano, ciao.
1: Benito, ciao, benvenuto.
2: La signora dice che non può parlare.
1: C'è un fastidio ai denti.
2: C'è un fastidio ai denti. Io invece non c'ho da parlare, perché proprio non c'ho da dire niente, capito?
1: Non c'è da niente, poi è tardi stasera.
2: E no, grazie a Dio, tutto a posto, capito?
1: Okay.
2: I denti c'ho da dire a posto, non me, va bene.
1: A posto.
2: Capito? Ora niente, ricordato, fammi te salutare.
1: Sì.
2: Saluto a te, saluto a tutti coloro, gli ascoltatori sintonizzati, e buonanotte, che devo dire?
1: Io ti dico grazie.
2: E continuo a fare il lavoro che stavo facendo,
1: capito? Va bene, va bene.
2: Ciao Romano.
1: Ciao Benito, buonanotte. Ciao. Benito, il ferroviere. Allora, 28 minuti dopo mezzanotte, e adesso facciamo questa cosa che è una cosa antica, è una vecchia cosa che hanno fatto gli antichi da tanti tanti anni. A proposito di Santa Rita, ieri, no, stavo ricordando proprio che si fa questa cosa qui per avere una risposta in un sogno. Voglio dire, se uno ha un problema deve aspettare una risposta a una cosa da fare, è indeciso farla, non farla, deve aspettare una risposta importante, sia a livello, che ne so, fisico, oppure una cosa pratica da fare. Ecco, Santa Rita fa il caso nostro. Per avere una risposta nel sogno, come si fa? Si fa così, e si fa così, si pensa a Santa Rita. Questa è una preghiera popolare, vecchia, molto viva, soprattutto per chi cerca appunto chiarezza su un fatto preciso o deve prendere una decisione più o meno importante. E prima di dormire si recita questa invocazione: Santa Rita, Santa Rita, che di monaca foste fidanzata per la vostra santità, ditemi la verità. Se è di

0: Con te partirò, Andrea Bocelli. A mezzanotte e 42 minuti primi stiamo scivolando pian pianino verso il nostro capolinea, che arriverà più o meno all'una, e all'una quando per chi ci ascolta in FM, perché invece ci ascolta in streaming la musica andrà ancora avanti. Ma stavo leggendo una cosa molto strana, molto particolare. Sapete che in Cambogia il business più importante è quello di vendere il rene. Sì, vendendo un rene una famiglia si può permettere di mandare i figli a scuola, di farli mangiare, insomma di fargli fare una vita serena vendendo il rene. Ma è una cosa naturale lì in Cambogia. Pronto?
1: Ma con chi ce l'hai?
0: Con chi ce l'ho? Mamma mia, guarda, stasera
1: con
0: ce l'ho.
1: Chi ce l'hai?
0: Che tesoro, stasera con chi ce l'ho?
1: Dimmelo, perché sennò che io non ci vedo più.
0: Che strana voce però che c'è, hai dormito?
1: Sì, ti ho pigliato freddo.
0: Ah, e beh.
1: Sono stata a Porto Recanati, un freddo, e poi sono vestita anche. Certo, nuda non ci potrà andare.
0: Beh.
1: E ti dirò che ho sentito freddo.
0: Basta piana, sventata d'aria che ti fa secca, come si dice.
1: La fresca della miseria e dopo niente. Sono tornata adesso, proprio adesso. Allora la prima cosa che faccio, dico, adesso ancora faccio in tempo, un salutino.
0: Certo, grazie.
1: Un salutino lo faccio.
0: Certo, certo.
1: Quindi, com'è andata la serata?
0: Ha chiamato anche Federico, mi ha fatto piacere dopo tanto tempo.
1: Aveva chiamato anche l'altra sera, sera con Pasquale.
0: Mm-hmm.
1: Sì, non l'avevo sentito più da tantissimo tempo.
0: Anch'io, infatti.
1: Comunque, vabbè, fatto piacere anche a me, lo sentivo sempre, ormai era uno della famiglia.
0: Hai capito? Stavo dicendo che in Cambogia è normale vendere il rene, capito? Un rene, sì, per far sì che la famiglia vada avanti.
1: Ma guarda che succede anche qui da noi, raramente.
0: Qua in Cambogia è il business più importante, proprio dicono,
1: sì.
0: Così mandano a scuola i figli, eccetera, eccetera, mantengono la famiglia, tutta la famiglia. È normale qua, dicono, però. Non so se è tanto normale.
1: Non è proprio tanto normale, però per bisogno succede anche da noi.
0: Perché c'è tanta povertà. 5.000 euro a rene, dicono che con 5.000 euro
1: per loro è tanto.
0: Vanno avanti 2 anni. Perciò qua i reni vanno a ruba. Come si dice?
1: Anche perché proprio hai usato anche un termine, diciamo, proprio appropriato, perché si parla proprio anche quando spariscono tanti bambini, tante cose proprio per gli organi e i reni in particolare.
0: E allora qui dicono, c'ho un debito, mi vendo un rene e sto a posto. Sì, è vero quello che dici tu, succede anche qui in Italia. Purtroppo
1: è tutto naturalmente, tutto illegale, tutto qui. Fatto, però chi c'ha i soldi se lo può permettere, chi c'ha fame.
0: Esatto.

0: Pensiamo che invece in Cambogia è normale.
1: È normale.
0: Mamma mia.
1: Vabbè, dai. Oddio, quando sono stracca.
0: E che hai fatto?
1: Ma sono andata, sempre solite presentazioni dei figli, dei libri, e così, e quindi potevo esimermi.
0: La sfreddata ti ha messo il capo.
1: E poi stavamo all'aperto. Quindi laggiù si sente più che qui, a parte che adesso quando sono scesa dalla macchina sembrava quasi che piovigginasse.
0: Ah, addirittura?
1: Sì, cioè, mi ha dato quell'impressione, non lo so se era per il freddo che c'avevo.
0: Ah, può darsi.
1: Compreso, quindi...
0: Così. Adesso dai, domani sarà una giornata bella oggi, e ti metti sul balcone a piè sole e vedrai che ti rimetti. Ti metti
1: una
0: su,
1: volta lo facevo
0: su un punto dove non c'è l'aria.
1: Ma sono qui da me, sono due balconi, il sole ce nasce e ce muore. Quindi anche troppo.
0: Approfittane, yeah.
1: Anche troppo. Stavo pensando così, no, perché mi diceva un'amica mia, diceva adesso andiamo al mare. Io non è che poi sono appassionata, però insomma, una volta ogni tanto fa anche bene, ma pensando alla superstrada.
0: Vabbè.
1: è una cosa ostacoli veramente.
0: È un bel pensare, sì.
1: Stavo dicendo a mio figlio adesso, ritorno, dico, tu pensa quest'estate che sarà, perché i lavori lì andranno per le lunghe,
0: sì.
1: Un bel tratto non devono rifare, non è che devono fare una pezza.
0: Sì, sì.
1: Sarà un casotto. Perché già adesso io ieri sera ho visto un post che ha messo mio figlio, quell'altro, che lui la fa, va a Iesi a lavorare, va la mattina e torna la sera. Quindi anche ieri è rimasto bloccato, non so quanto tempo è stato. C'era stato, non so, su un incidente proprio su una deviazione, no? E quindi insomma, e non mi ispira mica tanto.
0: Beh, qualche volta si può fare, dai.
1: Sì, però orari, bisogna prendere orari, non l'ora di punta,
0: certo.
1: Torna dal lavoro, a parte che è sempre molto transitata. E poi se pensi ai pendolari, alle cose d'estate, in casotto.
0: Ah, beh.
1: E però sono lavori che se devono fare d'estate, come facciamo?
0: Esatto, brava.
1: È inevitabile, solo che adesso la cattiveria della della serata, quando li fanno, che li facessero fatti bene, che durassero un po'.
0: Sì, è vero, ma un po' tutte le strade, no? Tutti i lavori, invece di farci fare le revisioni alle macchine, che aggiustassero le strade, perché è un casino.
1: Non posso scendere in particolari, Roma, però so cosa vuol dire, perché l'ho vissuto in prima persona, perché ci sono cresciuta in quell'ambiente. I materiali non sempre sono quelli adeguati.
0: Certo, per forza.
1: Si decide per un materiale e poi se ne mette un altro.
0: Sì,
1: spesso. Insomma, ti ho detto, non posso scendere in particolari, ma questo è. Quindi, insomma, c'è sempre il discorso di chi parla bene direbbe business, no? Magna magna. E allora dopo succede questo, capito?
0: Signora Arena, il 13 giugno c'è la Macerata Loreto.
1: Ah.
0: Una camminatella mica farebbe male.
1: Ma io onestamente cammino anche volentieri, tra l'altro. Però dopo la mattina devi trovare qualcuno che ti viene a riprendere.
0: Ah, ma se no ci sono i pullman, non c'è problema, sì.
1: Comunque.
0: L'hai fatta mai tu?
1: C'era, perché c'è almeno un'ora che un pezzo che dice che ci vuole andare.
0: Fatela che è molto bella.
1: Lo so, ormai ci so, anche lì ci sono cresciuta da quando l'hanno creata, che poi è stata la voluta, no? Inventata, diciamo, non è il termine giusto, però dal vescovo, che adesso vescovo di Emerito Fabriano,
0: sì.
1: Che è di Tolentino lui. La sorella abitava, è morta, e la nipote abita qui davanti, e ci affacciamo e ci salutiamo, capito? Li conosco da sempre. È lui che l'ha voluta sta cosa.
0: Sì, Becerica. Sì. Becerica, comunque sono 28 chilometri interessanti farli.
1: Sì, che poi in compagnia passano anche facilmente.
0: Sì, sì, sì, sì, perché
1: insomma, si parla, si prega, si.
0: È una notte di preghiera e di riflessione soprattutto,
1: sì,
0: no?
1: Sì, che... sì. Però dopo un'altra domanda mi faccio, no? C'è una partecipazione pazzesca, ogni anno aumentano sempre,
0: sì,
1: di più, no?
0: Sì, sì.
1: Però poi mi chiedo, ma siamo buoni solo quella sera?
0: No, ma questo non te, che non
1: c'è una domanda che mi faccio così.
0: Ma non te la fa, perché non te ne deve frega niente, tu devi farla per te e basta.
1: No, però
0: ma troverai,
1: c'è tanta cattiveria in giro per il mondo, no?
0: Ma troverai nel percorso, quando, perché lì la fila che c'hai lì ti cambia in continuazione, troverai quelli che discorrono, quelli che si mettono a ridere, quelli che raccontano le barzellette, per dire, no?
1: Del gioco. E succede quando vai ai funerali, quando vai alle cose, che poi vai dietro, adesso non
0: però,
1: si vede neanche, e poi dopo ognuno prende capo i suoi, parla,
0: come quando uno va in chiesa, vede quello che chiacchiera, quello che risponde al telefono, ma te non te ne deve fregare quello lì,
1: assolutamente, perché, certo, però è una, chiamiamola riflessione, no? Corriamo, facciamo, perché, e poi dopo torniamo a casa e siamo più cattivi di prima.
0: Ma
1: no. Dici di no?
0: Ma non lo so.
1: Non lo so, è una mia, perché vedo tanta,
0: Beh, qualcuno cambia, questo non farà
1: magari qualcuno per tutti, torna però a casa, sì, magari sì, però i più è come quando in chiesa, no, ti dà il segno della pace e poi esci e non ti guardi in faccia, insomma.
0: Ma sì, succede, però uno non deve far caso a queste cose qui.
1: Se vedo tanto, tanta falsità,
0: però se c'è il desiderio di farla,
1: certo, perché ognuno poi lo fa per sé.
0: Te lo dico io, te lo consiglio, ne ho fatti 5.
1: Chiaramente ognuno deve pensare alla sua coscienza, alla sua, non quello che fanno gli altri, no?
0: Quando stai lì, cammini.
1: Cioè, non... Però io vorrei un attimo più di.
0: A certe cose non ci pensi nemmeno, capito?
1: Manco di bontà, parlare di bontà è troppo. Partecipazione, che dire, ma proprio alla vita di tutti i giorni, intendo.
0: Sì, sì, ma ti dico, quando parti non ci pensa a certe cose, la fai per te e basta.
1: È chiaro che
0: tutte le
1: se io vado convinta, sono,
0: esatto,
1: sicura di quello che vado a fare.
0: Esatto, e basta.
1: Su questo, poi mi guardo attorno, capito?
0: Ognuno è libero di fare quello che gli pare, no?
1: Come quando uno risponde alla sua coscienza.
0: È come quando uno va a votare, vota quello che gli pare.
1: Tu hai detto, ognuno
0: l'indirizzo,
1: risponde,
0: la legge è quella.
1: Alla sua coscienza.
0: Esatto, la legge è quella, poi ognuno facciamo quello che. Libero arbitrio anche lì. Però non ti viene in mente queste cose qui, una miretta, no? Se le vuoi fare, falla, punto e basta.
1: Dio mio.
0: Va bene,
1: vado a dormire adesso.
0: Porca che fatica,
1: lì a sentire. Io ormai i libri dei miei figli li conosco tutti, capito?
0: Vabbè, so capito, però
1: è una presentazione,
0: hai fatto compagnia,
1: che ti ho detto.
0: Ormai sei tutta a memoria.
1: Ormai sei tutta a memoria, sì. Però è sempre un piacere.
0: Ma no? certo.
1: Vedere la gente, sentire i commenti, diciamo che ti inorgoglisce un pochino.
0: Certo.
1: Ecco. Da madre, naturalmente, mi fa piacere,
0: sì.
1: Comunque, vabbè. Senti, saluto tutti, saluto te, saluto Cristina, saluto,
0: sì, grazie.
1: Un abbraccio a mamma tua, saluto tutti quanti e un abbraccio grosso a Dario e a Oriana.
0: Sì, la salutiamo.
1: Hai chiamato Dario?
0: No, non si è sentito stasera.
1: Immagino che non ha chissà tanta voglia.
0: Lo salutiamo, certo.
1: L'abbraccio forte, perché... Perché? Perché sì.
0: Che la vita va avanti.
1: Lo so, va avanti male, però.
0: Se zoppica, come si dice, però.
1: Va avanti tanto male.
0: Eh già.
1: Io adesso sono rientrata, sì, finché sono stata lì, meno male, no? Però adesso sto sola.
0: Sì.
1: Il vuoto.
0: Eh già. Prega Santa Rita.
1: Che strada facendo, con mio figlio abbiamo parlato solo del padre, no? Adesso mi ritrovo così. Vabbè, la vita è questa d'altra parte. Lo so, felice.
0: Prega Santa Rita, giorno dopo della festa, dai.
1: Santa Rita, santo. Sai a chi mi raccomando tanto, a parte tanti santi, tante cose. Io mi raccomando tanto a San Giuseppe Moscati.
0: Ah, San Giuseppe Moscati, grande dottore.
1: Grande. Mi raccomando tanto per mio figlio. Vogliamo.
0: Ti consiglio San Giuda Taddeo.
1: Taddeo. Però mi ispira tanto questo
0: dottore,
1: questo santo, perché è stato veramente io no, però c'è chi l'ha conosciuto, perché
0: sì.
1: Molto recente, diciamo, contemporaneo, quindi ha fatto delle cose grandiose, delle cose non per niente è finito. È il protettore dei malati, no?
0: Sì, già.
1: Comunque, vabbè, dai.
0: Ok,
1: ti saluto, ti abbraccio.
0: Chi ci ascolta in FM, abbiamo sganciato, siamo soltanto
1: per
0: chi ci ascolta.
1: La radio, infatti, va bene.
0: Grazie,
1: ti saluto. Ci sentiamo prossimamente su questi schermi.
0: Rimettiti bene, ciao.
1: Sì, ma tu c'ho cioè, mal di gola, speriamo, che domani mattina devo andare al cimitero. Non vorrei...
0: dai che ti rimetti,
1: speriamo. Ci penserà Gaetano, se vuole che lo vada a trovare.
0: ci penso,
1: mi deve aiutare a farmi passare il mal di gola.
0: Ciao Marina. Ecco, allora Corrina, abbiamo sganciato. Ecco, chi ci ascolta, ci ascoltava in FM, non ci ascolta più. Chi è su internet, sì, ci ascolta, ma per noi il tempo è finito. Ecco, manca un minuto all'una, dunque sono arrivati i minuti dei saluti. Io adesso avevo trovato una bella cosa che però me ne sono persa, mannaggia, ecco, cercherò di trovare. Era una frase molto carina, molto carina, che me ne sono persa, cercherò di trovarla al più presto, ma non ci riesco, mannaggia, che facciamo? La domanda è: cos'è il perdono? E la risposta è: il perdono non cambia il passato, ma libera l'anima dal peso che porta. Non è giustificare la ferita, è scegliere di non portarla più con sé. Perdonare è lasciare andare il rancore perché il cuore possa tornare a fiorire. Chi perdona non dimentica, ma decide di andare oltre. Ok, grazie a tutti. A Dio piacendo, ci sentiamo la settimana prossima e vi auguro buon fine settimana.
2: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: ci siamo, eccoci qua, prontissimi con Franco Maiolati, pronto.
1: Buongiorno
0: Nazarena. Qualche minuto in più abbiamo avuto, però insomma.
1: Ma sì, beh, adesso Macerata sta vivendo un momento particolare, molto importante, quindi è giusto anche che gli venga dedicato del tempo per sottoporre all'attenzione dei cittadini questa ricorrenza dovuta e da non perdere del rinnovo dell'amministrazione comunale.
0: Chi vincerà?
1: E chi vincerà la prossima venerdì ne parleremo di chi avrà vinto il primo passaggio, perché poi c'è da vedere se il sindaco si affermerà già al primo turno, no, con la maggioranza dei voti, certo. Oppure avendo non nessun candidato la maggioranza, ottenuto la maggioranza dei voti, ci sarà il ballottaggio tra i primi due, ecco. E quindi quella sarà un'altra fase di confronto un pochettino più serrato, perché un po' il campo è ristretto, e quindi va bene, lo vedremo, insomma venerdì prossimo ci sapremo dire, poi magari
0: ormai ci siamo,
1: ci faremo quasi. Anche qualche chiacchierata sopra, insomma, di giudizio.
0: Sì, giusto.
1: Ma questa questione delle elezioni è un aspetto da tenere molto caro, perché Nazareno, noi stiamo per arrivare ad una ricorrenza che non può essere lasciata solo nel formalismo delle solite celebrazioni, perché il prossimo 2 giugno, quindi 2 giugno 2026, saranno precisamente 80 anni dal primo voto dopo la Seconda Guerra Mondiale, e il primo voto che ha avuto come evento eccezionale l'apertura all'accesso, quindi al voto, delle donne. Quindi è il primo voto con suffragio universale. E quindi che era basato questa elezione, questo voto, questa votazione si riferiva al referendum, e quindi la scelta tra la monarchia o la repubblica, e chiaramente vince la repubblica, e poi anche per l'elezione dei rappresentanti dell'assemblea costituente, cioè quel gruppo di deputati che poi avrebbero dato luogo alla Costituzione. Vabbè, allora perché dico questo nesso? Teniamolo molto importante. Cosa ha significato ritornare alle elezioni, alle votazioni, quindi avere elezioni libere 80 anni fa, e adesso magari dopo questo tempo trascorso rischiamo di non rendercene conto dell'importanza. Allora, a Tolentino, giovedì della prossima settimana, giovedì 28 maggio, perché poi il 2 giugno è preso in un weekend ampio, insomma, di ponte, eccetera, quindi ci sarà un incontro che parte sì da un libro, perché è inserito in un percorso di lettura, insomma, che mensilmente propone dei libri, e a chi vuole partecipare sia come lettore che come ascoltatore, per vedere poi se il libro vale la pena di essere acquistato e letto. E comunque questo percorso, che si chiama Sorridere tra le pagine, che è guidato poi da Solidea Vitali, per questo mese di maggio ha previsto e ha proposto la lettura di un libro che si chiama In viaggio con destino, che è stato scritto da uno scrittore che noi conosciamo come Radio Nuova Macerata, perché più volte l'abbiamo anche interpellato anche per altri temi, che è l'autore Fabrizio Altieri, il quale interverrà quindi giovedì prossimo alle ore 21 all'Auditorium Biblioteca Filelfica, interverrà in collegamento online per questo, fare questa chiacchierata intorno al suo libro. Ma perché questo libro, che c'entra? Perché questo libro è l'avventura di un ragazzo che, in compagnia della sua rivale, tra virgolette, di un vecchio e del suo asino, che ruba le schede per portarle in una frazione di montagna isolata. Perché, virgolettato dal libro, ora si poteva votare liberamente per chi si voleva. Addirittura potevano farlo anche le donne. Allora vale la pena sottolineare questo evento, infatti questo appuntamento è organizzato dal Circolo Culturale Col Salvatico e dalla Consulta delle Donne di Tolentino, con il patrocinio del Comune, sarà lì all'Auditorium della Biblioteca Filelfica, come ho detto. E allora, non potendo avere oggi in diretta purtroppo Fabrizio Altieri per farci un po' dire qualcosa di questo libro e di questo avvenimento, abbiamo fatto una chiacchierata telefonica precedente, che, da cui poi ho tirato fuori quello che voi propongo di riascoltare appunto insieme su questo, perché appunto avendo sfondo questo referendum è una bella avventura il libro, tutto quanto, però aiuta a riflettere sul significato di quello che è stato 80 anni fa questo, e non perde nel significato nell'oggi, quindi dicendo anche appunto, come è stato detto ai maceratesi, andate a votare, rispettate quella questo aspetto della nostra storia. Va bene, e ascoltiamo quindi,
0: ascoltiamo,
1: come se fossi in studio con noi, solo che non possiamo interagire adesso perché la chiacchierata è stata precedente e poi qualcosa ho tratto per fare sentire.
0: Beh, poi dopo diremo,
1: poi magari vediamo davanti come tornarci sopra,
0: succede.
1: Sì.
2: Allora, buongiorno Fabrizio.
3: Buongiorno Franco.
2: Ecco, sì, abbiamo in linea un grande amico ormai anche della radio, possiamo dire, perché diverse volte ci siamo sentiti su queste onde.
4: Un'agenzia con un team di guide che amano New York.
2: Che è pericoloso rispondere a noi della radio perché poi diventiamo insistenti e ogni tanto ci ritorniamo sopra. E quindi, insomma. Ma dunque, con Fabrizio parliamo di qualcosa che sta accadendo, che sta per accadere, insomma una ricorrenza che ci riguarda un po' tutti, ci interessa e che quindi che celebreremo anche, quindi già lo preannunciamo a Tolentino e lui sarà presente insomma per questa circostanza. E allora si sta avvicinando gli 80 anni, la data degli 80 anni del referendum monarchia repubblica e poi avere votazioni sull'assemblea costituente eccetera. Allora Fabrizio Siri, lo ripetiamo per chi magari l'avesse dimenticato nel frattempo dall'ultima chiacchierata che abbiamo fatto con lui, è uno scrittore, soprattutto è uno scrittore per ragazzi, sì, queste classificazioni ci stanno, però io sto dicendo che mi diverto molto in senso completo del termine leggendo i suoi libri, che sono per ragazzi, forse mi sentirò ragazzo anch'io, ma perché ritengo anche che se un libro è buono per ragazzi è buono per tutti, insomma, e viceversa, se un libro deve essere buono per tutti deve essere buono anche per un ragazzo. Vabbè, chiusa questa parentesi. Allora, andiamo subito lì, poi magari allarghiamo un po' il discorso. Perché tu, Fabrizio, hai scritto un libro che io ho letto appena uscito e mi era rimasto in testa, e questi giorni l'ho riletto perché dico voglio fissarmi bene. Hai scritto un libro, un romanzo per appunto ragazzi fino ai 15 anni, viene indicato nel target, ma secondo me appunto io l'ho letto e mi è piaciuto molto, Un viaggio con destino.
3: Sì.
2: E, ecco, è un libro che ha come fondo molto presente ben la vicenda proprio del primo referendum. E allora, non so, adesso magari intanto, come è venuto in mente questo racconto umano di rapporto tra ragazzi, con gli adulti, eccetera? Dici.
3: Sì, allora, questo è un libro a cui tengo molto perché si differenzia da tutti gli altri miei libri, insomma, che sono i romanzi storici sono ambientati per lo più durante la Seconda Guerra Mondiale o la Prima Guerra Mondiale, ecco. Questo qui invece è ambientato appunto nel 46, durante i giorni del referendum istituzionale che decise tra monarchia e repubblica. E l'idea che mi è nata in un modo un po' strano, e ora ve lo racconto perché insomma anche per me è strano, perché le idee per lui nascono sempre da qualcosa che ti accade, dalla realtà, da qualcosa che vedi nella realtà, da un racconto che ti fa un amico, da un libro che leggi. Non nascono mai da me che mi metto lì a pensare tantissimo e mi viene l'idea per il libro. In questo caso stavo guardando la televisione, brutto dirlo, ma anche gli scrittori guardano la televisione.
2: E tra l'altro era giusto la televisione, però.
3: Sì, ecco, è vero, sono degli scrittori che la guardano spenta, e questo è inquietante. No, era accesa, è giusto. Tra l'altro stavo guardando un programma che purtroppo è contemporaneamente interessante e deprimente, ovvero il telegiornale, perché stavano dando una notizia che riguardava delle elezioni che stavano organizzando in Afghanistan, quando in Afghanistan c'erano sempre le truppe americane, noi, insomma, quindi non erano ancora tornati i talebani. La cosa brutta che dicevano è che appunto i talebani invece stavano cercando di boicottare queste elezioni e tirando bombe naturalmente, sparando e uccidendo chi organizzava le elezioni. E io dentro di me dicevo, guarda che sfortuna, poveracci, no? Noi invece in Italia, meno male, si fanno le elezioni libere, no? E a un certo punto però è comparso un ragazzino che veramente avrà avuto 10 anni, non di più, che portava un asino, e su quest'asino c'erano le ceste che, per portare i materiali, e dentro le ceste c'erano le schede elettorali, ma avevano queste schede elettorali, e questa cosa mi ha risvegliato, ha risvegliato lo scrittore, perché mi sono detto, ma quel ragazzino lì, per portare una per fare una cosa semplice, che per noi è normale, no? Portare le schede elettorali in un posto dove, in un villaggio probabilmente, no? Dove bisognava votare, questo atto che per noi è normale, questo ragazzino è un atto eroico, perché quel ragazzino lì sta rischiando la vita, perché se lo prendono con le schede elettorali, come, cioè, lo fanno fuori, lo ammazzano, perché stavano facendo proprio gli attentati contro chi organizzava queste elezioni. Quindi un gesto semplice come portare delle schede elettorali era diventato un gesto eroico. Questa cosa mi ha colpito tantissimo. Allora ho chiamato la mia editor di Feltrinelli, perché questo libro è uscito con Feltrinelli, e glielo ho detto, e ne abbiamo parlato un po'. Anche a lei è piaciuta questa idea di qualcuno che doveva portare delle schede elettorali da qualche parte e rischiare la vita per questo. E abbiamo deciso di ambientarlo però nel 46 in Italia, e da lì è partita l'idea, ecco, e cominciare a scrivere questo romanzo.
2: Voglio sottolineare che, sai, voglio dire, per gli scrittori, gli sceneggiatori, eccetera, molto spesso la provocazione è data da una scadenza, da una ricorrenza particolare, dice, in modo tale che fosse così, mi ci infilo anch'io.
3: Sì, sì.
2: In realtà questo è un romanzo che è uscito, stavo ricontrollando adesso, a settembre del 2020, quindi,
3: esatto.
2: Quindi è stato pensato quando ancora uno non poteva averci in testa, anzi, se no lo brucio se lo scrivo adesso, no? Avesse voluto farlo in modo strategico, quindi non era questo di sfruttare un'occasione, questo veramente è venuto in mente a noi, poi a me e a noi, di riproporlo per questo appuntamento, di cui poi dirò i dettagli successivamente, perché avendolo letto mi ricordavo questo riferimento che poi ho riscoperto, e quindi riproporlo però poi adesso anche riletto, rivisto, ripensato, e anche vedendo un po' l'effetto che ha nella scuola. Ci sono tante cose che vorrei, e uno intanto, come lo, anche tu, come te lo ritrovi adesso che si è ricominciato a parlare di questo, perché era dato un po' per scontato, no, questo appuntamento del 46, invece adesso magari è stato un po' risollevato, perché gli 80 anni, perché poi l'avvio anche per la Costituzione, ma soprattutto il voto alle donne, c'è stato il film no, quel famoso film, sì, Ancora domani, che ho rischiato di vedere, ogni volta che andavo c'era scritto c'è ancora domani, beh allora quasi ci vengo domani, un po' ho capito che invece no, dopo ci sono andato.
3: No, hai detto bene, allora, nella letteratura, cioè nell'ambiente dell'editoria per ragazzi e per bambini, c'è, cioè, questa cosa, è inutile negarlo, no? Che quando c'era una scadenza, è nato San Francesco, pum, tutti a fare il risultante, Borda, come si dice in Toscana, facciamo tutti i romanzi su Dante, e così via. È una cosa che io la capisco, è comprensibile, però ecco, mi dà un po', mi darebbe noia, ecco, mettermi lì a scrivere un libro solo perché è nato da, cioè, quindi, e questo proprio non ci avevamo nemmeno pensato,
2: no.
3: Era il 2019 quando ho avuto l'idea, quindi è uscito nel 20, no? Quindi proprio sia io che la mia edizione non ci avevamo nemmeno pensato, perché capito, è una cosa talmente importante, è stato questo referendum, non solo ha deciso, come sappiamo, insomma, che era meglio la Repubblica della monarchia, per fortuna, ma poi ha deciso anche che, cioè ha deciso, è stata la prima volta in cui le donne hanno potuto votare. Che io quando faccio gli incontri su questo libro e lo dico ai ragazzi, qualcuno, diciamo una metà, diciamo, non ha idea di questo, no? Perché loro pensano, ragazzi, ma vi rendete conto che fino al 46 in Italia le donne non votavano, no? E poi ecco, il film della Cortellesi, io l'ho visto due volte, perché una volta l'ho visto per conto mio, una volta a scuola, perché l'abbiamo fatto vedere a scuola, a me è piaciuto molto, e ha riportato un po' in auge questa storia del referendum. Sul mio libro non ha avuto, sul mio libro, per le vendite non è successo nulla, diciamo la verità, cioè, è rimasto quello, le vendite sono rimaste quelle, però ecco, al di là appunto di questa scadenza, di questa ricorrenza, Io sono contento del fatto di questo, ecco.
2: Io ritengo che questo fatto che sia stato pensato da una provocazione storica che avveniva altrove, poi è chiaro che ambientarlo qui con personaggi più vicini può rendere più pregnante la storia anche verso i ragazzi, no, che devono leggerla.
3: Esatto.
2: Dico, probabilmente questo è stato un vantaggio, non per le vendite, appunto, perché dicevi non ne sta risentendo, però perché il libro, devo dire, che riletto in questi giorni per fissarmi alcuni passaggi bene, per ricapire bene la storia, non ha rischiato di entrare in una retorica, come purtroppo può succedere, nel senso che tu potresti aver avuto la tentazione di star dietro a quello che bisognava dire per celebrare.
3: No, ecco, per carità, se si parte con l'idea di scrivere un libro per ragazzi o no, io penserei per ragazzi, come hai detto comunque giustamente te, i libri per ragazzi non è vero che sono per ragazzi, sono per tutti. Ecco, se parti con l'idea di lanciare il messaggio, oppure essere appunto retorici, nel senso di dire che parlare solo di cose bellissime, di cose di esaltare certi momenti, e ecco, il libro lo fai lo stesso, però viene una noia mostruosa, una palla tremenda. Ecco, il rischio è quello. Io spero che questo libro non lo sia, mi sembra che non lo sia, francamente.
2: No, assolutamente no.
3: Ti ringrazio, Franco, perché purtroppo invece a volte magari qualcuno pensa, dice, ora scriverò un libro che insegni a chi legge che bisogna essere tutti solidali, oppure che bisogna essere tutti amici, esagero. E se lo fai di solito viene una cosa noiosissima. Tu devi partire sempre dall'idea, io voglio scrivere una bella storia, e da lì poi viene fuori tutto. Se riesci a scrivere una bella storia, poi ci sono tutti i messaggi e eviti tutta la retorica che a volte purtroppo c'è, insomma, esiste.
2: Ma questo, anche tu sei un insegnante, io sono stato, e a me piace molto questo tuo modo di scrivere, che ho notato anche in altri libri, poi qualcun altro magari lo citeremo, non tutti perché ne sono tantissimi, però noi, perché appunto secondo me tu non sì, è letteratura per ragazzi. Però è come quando ci si dice sempre, questi giovani che fa, cosa possiamo fare per i giovani? Cosa dobbiamo dire ai ragazzi perché loro facciano? Quindi è più una serie di strategie che vogliamo individuare perché abbiano successo. Mentre invece tu stai dicendo, io perlomeno l'effetto che ho io, non è che bisogna per dopo da lì, ecco, questo va detto ai ragazzi e quindi dobbiamo scriverlo in qualche modo. È nel raccontare la storia che può venire fuori uno spunto, una visione, uno spunto positivo, una visione positiva della vita, in cui si parla del bene e del male, ma in cui c'è spazio per ognuno. Ecco, e qui ci metto una citazione che mi ha colpito tantissimo perché mi si corrisponde enormemente, quando si presenta il problema appunto delle schede elettorali, eccetera, e dice, Fredo dice, e lui pensa subito a cosa avesse potuto fare lui. Lui pensa a cosa avesse potuto fare lui. Ecco, questo è un aspetto che mi colpisce molto, insomma, in particolare adesso parliamo oggi di questo romanzo, ma nel tuo fare racconti che sono per i ragazzi, come si diceva prima.
3: Sì, allora, dico due parole proprio sulla trama, perché in effetti la trama è proprio questa, c'è questo ragazzino che siamo nel 46, c'è un problema in un paesino, che è un paesino della Garfagnana, che è un posto che conoscerete sicuramente, della Toscana, dove ci sono molte montagne. In questo paesino è crollata la strada e quindi non si riesce a portare le schede elettorali per votare per il referendum. Gli adulti ti rassegnano, gli adulti dicono, vabbè, pazienza, questo paesino non voterà, non è che possiamo rischiare la vita per portare delle schede elettorali. E invece Fredo, questo ragazzino, dice no, io invece le voglio portare. E allora le ruba, va nel comune dove erano tenute le schede elettorali per questo paesino, e le ruba e le vuole portare a questo paesino, aiutato da una sua amica e dal nonno di questa sua amica, che è cieco, tra l'altro, e ha un asino. Questo asino si chiama Destino, perché lui fa Destino perché il nonno l'ha chiamato così, perché lui arriva sempre come Destino. Prima o poi
2: detto, l'avete detto, io non approvo però questa scelta di aver messo in quarta di copertina il perché il vostro asino si chiama Destino, perché era meglio scoprirlo alla fine dentro, dice, perché è come il destino arriva sempre, insomma. Quindi va...
3: sì, è vero, però è vero, è un po' uno spoiler, così. Non l'ho fatta io, Franco, sì. La quarta no, non l'ho fatta io, però è vero. E quindi questo ragazzino, che è motivato non solo dal fatto che appunto vuol portare, non è che vuol portare le schede per un
2: capricio, no,
3: c'è una motivazione,
2: certo, importante, no, che non è molto molto profondo, poi anche come intreccio nella storia, nei rapporti, insomma, è molto molto bello e profondo.
3: E questo sì, sono delle ragioni molto profonde per cui questo ragazzino vuole portare le schede, e che si metterà anche questa ragazzina e questo nonno e partiranno per cercare di portare le schede elettorali. Ecco, questa è un po' la trama.
2: Riesci a raccontare la storia in questo modo, essendo fedele alla storia stessa, non è una storia romanzata, tra virgolette, cioè tradita.
3: Sì, ecco. sì. No, quando l'ho scritto mi interessava anche mettere in luce un altro aspetto, l'aspetto del primissimo dopoguerra, dove chiaramente c'erano ancora tutti gli odi di un anno prima, perché anche se la guerra era finita, però chi era stato fascista era stato fascista, e chi invece era stato copartigiani era stato copartigiani, quindi il clima era anche, purtroppo c'era un clima anche di odio reciproco ancora, pur essendo tutto finito, pur essendo in un momento in cui appunto si doveva decidere se scegliere la Repubblica o la Monarchia. E questa difficoltà delle persone a riappacificarsi l'ho voluta inserire apposta nel romanzo, perché secondo me era un tema molto importante per un romanzo di questo genere, e insomma spero di esserci riuscito. Quello che dicevi tu prima su cosa posso fare io, è importante, che quello hai fatto bene a sottolinearlo, perché è chiaro che quando ci sono degli snodi storici importanti, della storia con la S maiuscola, ognuno deve chiedersi: ma io cosa posso fare per questo, in questo momento storico? Posso fare qualcosa o faccio finta di niente? Ecco, c'era anche questo, mentre gli adulti fanno finta di niente, dicono: vabbè, pazienza, se questi non votano, cosa cambia? Il ragazzino che invece si vuole mettere in gioco in prima persona entra in azione, cioè quando te vedi qualcosa che non ti torna, entra in azione, qualcosa che non è giusto, perché quando vedi un'ingiustizia, se sei serio con la tua vita, entri in azione, non stai lì, non fai finta di nulla. E quindi ecco, il tema del romanzo è anche questo, come dicevi te, entrare in azione in prima persona e poi tutto il resto, tutto il contorno, tutto quello la situazione che c'era nel 1946 in Italia, perché anche lì me la sono studiata. Quando si scrive un romanzo storico bisogna studiare prima e vedere che vita facevano le persone, com'era la situazione politica, la situazione sociale. Ecco, e io anche in questo romanzo, come in tutti gli altri miei romanzi storici, prima di scriverlo mi sono messo, io ho studiato, e appunto ho trovato che storicamente c'erano queste inimicizie che non erano ancora risolte, ovviamente, e che purtroppo continuarono anche per qualche anno dopo la Seconda Guerra Mondiale.
2: Sì, esatto. Allora, c'è due aspetti su quella, poi sul racconto del 2 giugno, che il capitolo è intitolato Il giorno che ricominciò l'Italia, però la descrizione che tu fai dei ragazzini. I ragazzini sono sempre stati detenuti dai paesi. Per la loro stessa natura, questo stato qua, è come se attendessero sempre qualcosa, anzi, loro attendono sempre qualcosa, e quando arriva, invece di scappare, gli corrono incontro. Questa è una descrizione molto molto bella di un atteggiamento che noi possiamo imparare dai ragazzini, no? E che però, perché abbiamo rischiato e rischiamo di perderla totalmente, questo dell'attesa e di essere colti e presi da una novità per andare a vedere ma che c'è, in che consiste questa novità. Noi ci giuriamo, abbiamo paura, ci allontaniamo dal nuovo, no? Quindi è una cosa, questa è una cosa che hai detto molto molto bene, insomma. E poi ancora, anche sempre riguardando i bambini, scusami se su tutto questo, poi dice, e quei tradimenti, ecco il clima che tu dicevi prima, erano vivi più in chi li aveva visti compiere su altri che in chi ne era stato vittima. Ecco questo che era una, quello che prima mi aveva colpito, che non ricordavo bene. Era un veleno duro da estirpare, che era entrato nel sangue di tutti, tranne che nei bambini. E tu dici, infatti poi dici, i bambini erano la speranza di ricominciare dell'Italia.
3: Bravo, guarda, sì, ora che lo dici, lo sto notando anche, francamente, di verità, no, però, non ci avevo pensato, però è esattamente così, è impressionante, cioè, anche ora, no, si vede nei fatti di cronaca che stanno purtroppo succedendosi in questi, questo periodo, no? E si vede proprio che vengono fuori il veleno dell'atto tremendo che può accadere, più che colpire le vittime, colpisce tutto intorno. E ora con i mezzi di informazione che ci sono ora, molto più capillari, in questo veleno è come se riuscisse a espandersi ancora meglio, no? E purtroppo veramente e rischia di entrare nel sangue delle persone e di avvelenarle e di creare altre situazioni tremende, no? E in quel tempo veramente l'unica speranza furono i ragazzini, salvarono l'Italia, perché poi purtroppo negli adulti, che avevano visto di tutto, veramente di tutto, ingiustizie, uccisioni, ma veramente di tutto. Tutto quello che avevano visto gli era rimasto, e quindi erano veramente avvelenati, mentre i ragazzini che hanno quell'atteggiamento che hai detto te, che ho detto io, poi nel libro, no, che noi sappiamo, i ragazzini io li vedo, no, che quando vado a fare gli incontri nelle scuole, no, loro, soprattutto quelli delle elementari, anche quelli delle medie, però quelli delle elementari lo vedi proprio perché non riescono a trattenersi. Loro non vedono l'ora, no, di incontrare lo scrittore, di farti 3.000 domande, di sapere anche a volte che squadra finisci, no? Ma qualunque cosa, perché loro questa novità, questa persona nuova che gli arriva in classe, che ha scritto il libro, per loro è un avvenimento e gli vanno incontro a questo avvenimento, non scappano. Gli adulti, io quando faccio gli incontri nelle librerie, a volte con un pubblico adulto, non dico che scappano, ma quantomeno stanno sulle sue, stanno indietro, no? Non fanno domande perché si vergognano. Invece i ragazzini, figurati, il contrario, anzi, si vergognano se non le fanno le domande. questo atteggiamento qui che io ho visto nella realtà quando faccio gli incontri, l'ho messo nel libro, perché i ragazzini è vero, intanto era vero che nei paesi durante la guerra stavano lì in vedetta, stavano a guardare, a vedere cosa succede, se arrivava il carro armato, se arrivavano i soldati o di una parte o dell'altra, o se arrivavano i partigiani, no? E comunque l'atteggiamento dei ragazzini è sempre stato quello di andare incontro anche al pericolo, purtroppo, a volte. Quindi loro vanno incontro alla novità, a quello che vedono di nuovo, a quello che li incuriosisce, e siccome sono ragazzini, sono incuriositi da quasi tutto, perché hanno visto poco, diciamo, e quindi vanno incontro a tutto. E questo secondo me è un atteggiamento molto bello che ho voluto inserire nel libro.
2: In questo periodo, in questi giorni, su cosa stai girando, lavorando, cosa ti stai impegnando?
3: Allora, ora sto scrivendo un romanzo che uscirà, cioè ho finito veramente di scrivere un romanzo che uscirà a settembre, è un giallo per ragazzi, uscirà con Mondadori, è un giallo molto particolare, insomma ora devo ancora, il titolo non ce l'abbiamo ancora, ma insomma un giallo secondo me è venuto bellino, ecco, e spero che sarà apprezzato. E poi ora appena è uscito proprio la settimana scorsa un mio romanzo col battello a vapore per la serie azzurra, quindi per bambini dai 7 ai 9 anni, che si intitola Il pittore dei mammut. Parla di un ragazzino della preistoria che dipinge i mammut sulle grotte, e a un certo punto però i mammut arrivano davvero e lui dovrà con i suoi amici cercare di deviarli, perché sennò gli distruggono il villaggio, ecco, in pratica. Quindi dovrà fare delle azioni con questi suoi amici. E poi ho altre idee che quest'estate dovrò scrivere, quindi quest'estate però lavorerò tanto, lo vedo già, ma per fortuna sono contento di questo.
2: Allora, sei sempre un uomo di avventura, che racconti poi la tua avventura attraverso le avventure proposte dai ragazzi. Quindi va molto bene. Grazie e ci vediamo giovedì prossimo, quindi.
3: Benissimo, grazie a te, Franco.
0: Allora, abbiamo ascoltato questo libro di cui si parla,
1: sì,
0: no, Franco?
1: Sì, poi potremmo avere chiaramente un contatto più diretto, se non altro visivo, e poi domande e risposte, insomma, perché questo era registrato, come vi ho detto.
0: Esatto.
1: Lo ripeto, l'appuntamento che è giovedì 28 maggio alle ore 21 all'auditorium della Biblioteca Filelfica, quindi in pieno centro storico a Tolentino, e avremo in collegamento appunto l'autore Fabrizio Altieri in collegamento video.
0: Ancora un po' di minuti abbiamo.
1: Qualche minuto per riprendere. Allora, abbiamo avuto un lungo colloquio con Fabrizio Altieri, autore del libro In viaggio con destino, edizioni Feltrinelli, che ha come sfondo, è una bella avventura di ragazzi, eccetera, che ha come fondo di tutta la vicenda narrata il primo referendum di giusto 80 anni fa, del 2 giugno del 1946, dando proprio un'immagine anche chiara dell'importanza che ebbe questo appuntamento all'epoca. È un libro che è scritto senza strategie, senza speculazioni, perché è stato scritto, pubblicato 6 anni fa, quindi pensato 7 anni fa, ma che racconta molto bene, appunto senza retorica, quelle vicende. Leggo l'ultima frase, una citazione presa da questo libro, in cui viene descritto il momento della votazione, in questa frazione in cui arrivarono per questa vicenda avventurosa le schede anche per pochissimi elettori. Quando Giuditta chiamò il primo votante, entrò una donna sui 50 anni che indossava un vestito a fiori. Era emozionata, si torceva le mani ed era rossa in volto. Quando uscì volle dare la mano a tutti i presenti e li ringraziò uno ad uno. Ecco, questo sentimento, ringraziò uno ad uno perché sapeva che aveva goduto di un bene che fino allora era stato negato a tutti, per la mancanza di democrazia, chiaramente per il periodo della dittatura fascista, ma che era la prima volta che comunque veniva aperto alle donne. Allora, si voterà anche in questi giorni a Macerata, diamogli peso al fatto comunque che il voto è una cosa che è stata ottenuta anche con il sacrificio di molti, e il racconto parla proprio anche del sacrificio di un ragazzino e di altri che si sono coinvolti nella vicenda per poter fare votare anche qualche persona in più, perché ognuno aveva diritto di poter accedere al voto. Ma quindi questo è quanto. Poi, per dire che in questo libro poi non è un libro che narra, eccetera, solamente in modo organizzativo le votazioni, eccetera, ma fa capire benissimo il clima e come funzionavano e tutto il resto, ma c'è una citazione che abbiamo ripreso anche con Fabrizio, nella chiacchierata con Fabrizio Altieri, ma che mi ha colpito molto anche riascoltandolo adesso, perché mi richiama a delle vicende in cui noi siamo immersi ora. E qui chiaramente si parla della difficile ricostituzione di una concordia di vita tra chi aveva avuto posizioni diverse durante la guerra, e si dice questo: e quei tradimenti erano vivi più in chi li aveva visti compiere su altri che in chi ne era stato vittima. Era un veleno duro da estirpare, che era entrato nel sangue di tutti tranne che nei bambini, eccetera eccetera. Perché questo, contemporaneamente un po' alla chiacchierata che abbiamo avuto con Fabrizio Altieri l'altro giorno, insomma 2 giorni fa, c'è stato il processo a Milano a carico degli aggressori di Davide Simone Cavallo, che è un ragazzo studente universitario che è stato aggredito, poi accoltellato, semplicemente poi lo spunto iniziale è stato l'aver negato o meno una sigaretta, non so, adesso i dettagli non ci interessano più di tanto, e comunque questo processo ha portato poi alla condanna a 20 anni all'aggressore, perché anche questo ragazzo Davide ha avuto delle conseguenze da cui si sta rimettendo, ma da cui non potrà riaversi totalmente, perché ha avuto una lesione midollare permanente e quindi che appunto manterranno il ricordo della vicenda vissuta. Ma ecco la vittima, e però cosa è successo? Che questo ragazzo Davide Simone Cavallo, se ne è parlato un po', io sto rivedendo anche sotto la cronaca di un giornale, ma non sufficientemente secondo me. Presente in aula la vittima ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Cavallo in una lettera aveva spiegato di averli perdonati e poi anzi ha detto anche che la condanna è andata oltre quello che lui sembrava potesse essere anche commisurato al danno ricevuto, e in effetti poi il giudice ha dato la giuria, insomma chi ha dato una condanna molto superiore a quella che era stata richiesta dal pubblico ministero. Dopo le arringhe la vittima, quindi prima dell'esito comunque, ha abbracciato i due aggressori per qualche minuto con la mano sulla spalla di Alessandro Chiani, che è il colpevole insomma del reato dell'accoltellamento. Cavallo ha scambiato qualche parola con lui e Atia, un altro che è stato considerato complice per omissione di soccorso soprattutto, e quindi con una pena molto più lieve già scontata. Un gesto quasi tutta scontata, un gesto che ha colpito anche gli avvocati difensori, che hanno definito Davide Cavallo come un ragazzo eccezionale di alto livello morale. Il legale ha detto anche che durante questo colloquio i due imputati hanno chiesto scusa. Stando a quanto è emerso, Mohamed e Atia, quello il complice che sta perché è stato inattivo, insomma, ha consegnato una lettera a Davide. Potresti essere mio fratello, sono state le parole dell'imputato alla vittima. Però il padre e la madre non riescono a perdonare. E questo lo diceva l'avvocato, ma allora ecco quelle parole in cui si diceva che spesso la difficoltà nel riuscire a perdonare, nel riuscire a superare, non dimenticare, non eliminare, non far finta che non ci sia stata, no? Ma questa cosa di voler ricominciare una convivenza in cui l'errore fatto, il male compiuto non siano determinanti, non siano l'ultima parola sulla vita di ognuno, questo dice, ecco, spesso quei tradimenti, dice, ritorno a citare il libro di Fabrizio Altieri, quei tradimenti, cioè quelle colpe, quei danni, erano vivi più in chi li aveva visti compiere su altri che in chi ne era stato vittima, un veleno duro da estirpare, che era entrato nel sangue di tutti, tranne che nei bambini, cioè di chi mantiene un cuore bambino, un cuore di quello che dicevamo prima anche nella citazione sempre del romanzo, di bambini che sono pronti, sono le sentinelle, che sono pronti ad accorgersi se c'è una novità e ad andargli incontro. Ora, senza voler dare giudizi, però ecco, tante volte appunto è questo, che effettivamente quei tradimenti richiamano più magari un pubblico da stadio di tifosi piuttosto che di persone che sono solidali con le vittime e cercando di capire anche le ragioni che le vittime stesse danno per il perdono. Cioè noi vediamo spesso dalla cronaca, no? Poi lo diciamo sempre, non Nazareno, lo diciamo molto spesso, che la cronaca ci fa vedere sempre tutti questi fatti, omicidi, sì, assassini, andiamo a cavillare su tutti, tutti i dettagli, tutto, perché vogliamo sapere di più, vogliamo, e quindi cresce in noi una rabbia per un evento che è accaduto altrove, ma non per uno spirito di solidarietà e di vicinanza verso le vittime, ma una rabbia verso gli altri, verso i colpevoli eccetera, che non rispetta neanche invece magari la volontà di perdono, appunto come ripeto, nelle vittime stesse. E di questi fatti in realtà poi ne sono accaduti molti, sia attualmente, perché ecco questo episodio bisognerebbe riprenderlo ed approfondirlo, andarci a fondo di questo episodio di cronaca dell'altro giorno, no? Davide Simone Cavallo che va ad abbracciare va a abbracciare il colpevole dell'atto che lo rende con una invalidità, adesso come potrà evolvere in miglioramento non lo sappiamo, però con una piccola, una invalidità che comunque si porterà dietro per tutta la vita, però va lì perché capisce che la soluzione anche per sé vittima non è quella di mantenere un odio verso il colpevole.

0: appunto nei giorni del referendum del 1946, e chiaramente riecheggia nelle pagine del libro, riecheggia tutta la vicenda precedente della guerra, insomma, con fatti concreti vissuti da quella popolazione, chiaramente inventati dall'autore, ma che rispecchiano molte realtà assolutamente analoghe di violenza subite durante. E quindi noi abbiamo visto come, in effetti, ma anche adesso vediamo delle commemorazioni, per esempio storiche, basate sulla storia, che servono per alimentare la rabbia e lo spirito di vendetta e di violenza e di odio, che va molto molto oltre quello che era lo spirito invece degli stessi caduti anche durante la resistenza, anche tra i partigiani stessi. E questo è molto grave. E questo potrei anche citare degli esempi concreti, delle lettere di parenti, per esempio mi ricordo sulla vicenda dei martiri di Montalto e di altri giovani, quindi che poi mise insieme anche altri giovani morti sempre sotto, per colpa dei nazifascisti, ma anche in vicende parallele, in cui c'è una parente che dice: come potremmo noi non perdonare se tu, riferendosi al fratello morto mi pare, che sei stato vittima, per primo avresti perdonato. Come possiamo noi non perdonare se tu per primo hai perdonato?
1: Ecco, quindi.
0: E quindi questo è un aspetto molto molto molto interessante da tenere presente, insomma, perché non è semplicemente un buonismo, no? Perché noi vediamo poi magari nei romanzi i buoni sentimenti. Non è questione di buoni sentimenti, è questione di avere ragioni buone per affrontare le circostanze della vita, insomma.
1: Sì, sì,
0: quindi,
1: infatti.
0: No?
1: Comunque, ecco, è sempre, come dicevi prima, poco fa, diciamo, dite questo, ma dite anche le cose belle che si sono nel mondo,
0: certo.
1: Perché allora ci sarebbero meno persone ammazzate, ecco,
0: certo, certo.
1: Sicuramente.
0: Ecco. Certo. Infatti questo dite, comunicate, perché questa è una responsabilità di tutti, Nazareno. Noi in radio, quando abbiamo finito la nostra chiacchierata, mentalmente dovremmo sempre ripassare e dire: ma abbiamo detto qualcosa che è di ostacolo per una visione positiva e bella della vita? Abbiamo detto qualcosa che scandalizza? Cioè, però dobbiamo chiedercelo tutti, anche quando parliamo o viviamo al bar o al mercato, o così, no? Quindi le cose belle sappiamo ricordarcele. Mi viene in mente una cosa che ho già citato un'altra volta qui, poi concludo, perché Pasolini, dopo aver incontrato Madre Teresa di Calcutta nel suo reportage giornalistico che fece al ritorno in Italia, una frase che disse, che è rimasta impressa, dice: ho notato in lei una persona che guarda ciò che vede. Una persona che guarda ciò che, cioè, una persona che è capace, come noi che facciamo sulle parole, che ascoltiamo ciò che sentiamo.
1: Esatto.
0: Dobbiamo ascoltare ciò che sentiamo, dobbiamo guardare ciò che vediamo, dobbiamo quindi andare dentro il significato, cercare di immedesimarci con chi ci dice qualcosa, con chi vive una realtà, eccetera. Vabbè, Nazareno.
1: No, però io per. Non so, tu hai finito, mi pare. Ecco, no, diciamo che, come abbiamo detto poco fa, cioè io dico a tutti, quando parlano di queste cose importantissime, che, ecco, televisioni, giornali, fate metà e metà, non dite chi butta giù e chi invece fa cose belle. Ecco, fate le due cose, le belle cose e le brutte cose. Ecco,
0: almeno
1: che facciamo?
0: Certo. Va bene, Nazareno, io torno a invitare le persone che possono, giovedì 28 maggio alle ore 21 all'auditorium della Biblioteca Filelfica in pieno centro storico a Tolentino, per celebrare in modo bello,
1: ecco,
0: gli 80 anni da questa grande occasione che l'Italia si è data, il popolo italiano si è dato, delle votazioni, con poi l'apertura al suffragio universale. E l'occasione è data anche dell'incontro che avremo con l'autore del romanzo In viaggio con destino, edizione Feltrinelli, di Fabrizio Altieri.
1: Perfetto.
0: E buona giornata a tutti. Io proporrei, siccome stiamo in piena elezione, se c'è spazio, risentiamo ancora Giorgio Gaber con le sue elezioni, perché dice: sì, votiamo, la scheda è bella, eccetera, ma poi stiamoci. Buona giornata,
1: eccolo
0: a tutti.
1: Eccolo qua, ciao a tutti.